era ormai formato e non si poteva cambiare. Una quindicina di giorni dopo la sua tendenza al nervosismo si era riconfermata e io non potei far altro che procedere al suo passaggio di proprietà. Per la maggior parte della gente il lupo rappresenta un concetto astratto. Dal punto di vista zoologico, sappiamo che appartiene alla famiglia dei canidi e che ha un istinto da predatore. Sappiamo inoltre da Cappuccetto Rosso, dalla sua sventurata nonna e dai tre porcellini, che i lupi sono grossi e cattivi. Che abbia origini leggendarie o meno, la paura che i lupi ci incutono è reale e autentica. Me ne accorsi quando andai a prendere Bobo con mia moglie Valerie e le nostre due bambine, Sorel e Kester. Rimasi a guardare Bobo attraverso la rete metallica della sua gabbia, ben sapendo che presto non ci sarebbe stato altro che una corta catena fra noi e un lupo adulto che rappresentava un'incognita. Per la prima volta osservai quelle forti mascelle capaci di stritolare un alce e pensai alla delicata, tenera gola delle mie bambine. Per un momento mi chiesi quale tipo di pazzia mi avesse preso. Con quale diritto mi stavo assumendo un simile rischio? Ci volle più di un'ora per indurre Bobo a salire sulla Land Rover. Da principio era freddo e sospettoso, talmente calmo da mettere paura mentre gli agganciavo la catena al collo. Poi cocciuto quando cominciammo a tirare la catena per farlo avvicinare al veicolo. A poco riuscimmo a farlo andare avanti. Mormorava un continuo monologo senza senso, ma a un certo punto, a 1,5 metri dalla Land Rover, puntò tutte e quattro le zampe e non volle saperne di procedere oltre. A un tratto, senza pensare al rischio che correva, Valerie si leccò il dorso di una mano e l'avvicinò a quella testa ribelle e ostinata. Io guardavo trattenendo il fiato. Bobo annusò la mano, poi la leccò. Quando Valerie prese a carezzargli gli orecchi, cercò di opporre resistenza. Sorelle Kester guardavano, come me, con gli occhi sbarrati. «Sei spaventato, vero Bobo?» disse Valerie. Poi, volgendosi a me con un sorriso, tu non fai che peggiorare le cose mostrando di aver paura di lui. Lo spinse verso l'auto e Bobo vi saltò dentro. Assicurai la sua catena a una corda di nylon che avevo fissato sotto uno dei finestrini posteriori della Land Rover e partimmo. Il lupo cominciò subito ad agitarsi. Andava avanti e indietro furiosamente, dando tali strattoni alla corda di nylon che questa cominciò a sfilacciarsi quando avevamo percorso appena qualche centinaio di metri. Mi resi conto che se non avessi rinforzato la corda, Bobo in pochi minuti si sarebbe liberato e sarebbe venuto in mezzo a noi. Fermai l'auto e, fingendo la massima noncuranza, scavalcai i sedili e andai nella parte posteriore della vettura, nascondendo a stento il terrore che mi attanagliava. Ma il lupo non si mosse. Avevo quasi finito di assicurare la catena direttamente al veicolo, quando una forza imperiosa aprì un varco nelle mie difese. La mia noncuranza svanì, mentre lentamente mi giravo verso il lupo per trovarmi il suo muso mostruoso e minaccioso a meno di 5 centimetri dalla mia faccia. L'animale schiuse le labbra, mentre sui due lati della bocca gli si rizzarono i baffi. Tutto sembrava svolgersi al rallentatore, perché ebbi il tempo di sentire le mie viscere contrarsi e di capire appieno che cosa voglia dire trovarsi faccia a faccia con la morte. Devo essermi tirato un po' indietro, perché vidi la sua grossa lingua rosea spuntare tra i canini e protendendosi verso di me finché mi avvolse il viso in una calda, umida carezza. «Liberaci dal male», mormorai. Finii di agganciare la catena e tornai al volante, sapendo adesso che le speranze che nutrivo per Bobo erano, almeno in potenza, condivise anche da lui.

Quei pomeriggi del fine settimana allo zoo di Regent's Park, i lupi in gabbia avevano negli occhi una forza magnetica che mi faceva tornare a guardarli più e più volte. Il loro sguardo un po' velato sembrava abbracciare orizzonti che trascendevano di molto la noia della prigionia, e io mi sentivo partecipe del loro stato d'animo. Mentre guardavo in quegli occhi, facevo sogni che mi trasportavano dai confini della monotona vita londinese alle remote e selvagge solitudini abitate dai lupi. È stato detto che i sogni sono speranze che attendono di tramutarsi in realtà nel futuro, e per me fu proprio così. Le immagini che mi evocavano i lupi dello zoo di Londra si identificavano con il paesaggio del Canada occidentale, e io fui irresistibilmente attirato verso l'incantevole paese nel quale ora vivo. Nei 10 anni trascorsi da quando sono qui, si può dire che i lupi abbiano seguito le mie orme come per qualche misteriosa coincidenza, comparendo proprio nei momenti in cui mi chiedevo se avessi fatto bene a lasciare Londra e sentivo il bisogno di essere rassicurato nella mia decisione. Il primo lupo comparve una sera a metà maggio nella regione del fiume Ross, nello Yukon, dove stavo mettendo a punto il soggetto per un documentario sull'apertura di una miniera. Quella sera mi ero allontanato di qualche chilometro dalla miniera e mi ero seduto su un poggio roccioso, nella solitudine del tramonto, assaporando il silenzio e lo splendore dell'ora. Ma la mia gioia era stranamente turbata dall'atmosfera inconsueta del luogo. Sentivo apprensione, perfino paura, e per un momento ebbi nostalgia di Londra e di tutti i suoi rumori. Il lupo sbucò dall'intrico di abeti rossi e di cespugli a una quindicina di metri di distanza. Rimase immobile a guardarmi, con gli stessi occhi color ambra che avevo visto a Londra, ma non velati. Anzi, limpidi e penetranti. Ci fissammo per qualche istante. Poi il lupo cominciò a percorrere un ampio cerchio nella radura. Si fermò voltandosi a guardarmi, poi scomparve nel sottobosco. Quell'ultimo sguardo sembrò esprimere un rimprovero per i dubbi che mi avevano assalito poco prima, e di colpo la pace rosata dello Yukon mi avvolse, giustificando la mia presenza in quei luoghi. L'ombra del dubbio svanì. Parecchie volte, nei 6 anni che seguirono, punte di nostalgia e di scontentezza furono fugate dal tempestivo intervento dei lupi. Il Canada era stato buono con me, mi aveva dato una vita soddisfacente, mi aveva fatto conoscere la donna che avevo sposato e concesso la possibilità di stabilirmi nella verde foresta costiera della Columbia Britannica, dove viviamo tuttora. Ma il Canada non può compensare il nuovo venuto per la perdita della sua terra nativa. Nonostante il coraggioso trapianto e l'innesto di una nuova vita, tutto ciò che egli considerava intollerabile e che aveva preferito abbandonare svanisce nella memoria, e solo i momenti magici rimangono in quell'angolo dell'anima dove le radici stanno sospese. Credo che quasi tutti gli emigrati finiscano con l'arrivare a un punto in cui la mancanza di radici diventa intollerabile e devono troncare, una volta per tutte, i legami psicologici con il vecchio mondo, oppure, senza indugio, tornarvi. Spesso questa crisi si manifesta quando l'emigrato decide di fare un viaggio in patria, apparentemente per una visita, ma in segreto con la speranza di trovare nella sua terra un nuovo motivo per rimanervi. Per Valerie e me, la crisi arrivò nel 1970. Stabilimmo di partire in autunno e di comprendere nel nostro itinerario quei lindi paesini e villaggi che ricordavamo, incastonati come gemme nel tenero verde della campagna inglese. Ma per essere leale, decisi di portare con me in Inghilterra un ultimo fresco ricordo degli orizzonti selvaggi che 6 anni prima mi avevano attirato nel Canada. Una settimana prima di partire, ero salito in auto con Cleo, la nostra cagna.

0: Doberman e mi ero recato nella tranquilla valle del fiume Lillooet, chiusa tra alte vette. Calata la notte, mi infilai con Cleo in un sacco a pelo accanto alla Land Rover e, con gli occhi della mente, cominciai a vagare fra le stelle cristalline della volta celeste. Quegli astri, mi dissi, a quell'ora avevano già brillato ed erano già impalliditi sull'Inghilterra. Quale fosse casa mia, rimase un dilemma sotto quelle stelle e stavo scivolando nel sonno senza averlo risolto, quando, d'improvviso, Cleo si irrigidì e cominciò a ringhiare. La boscaglia era silenziosa e argentea al chiaror della luna e dapprima il lupo rimase invisibile. Qualche secondo dopo comparve una grossa creatura spettrale a meno di 10 metri da noi e ci fissava, il naso vibrante per cogliere l'odore che io e Cleo emanavamo. Sbuffò verso di noi, un breve soffio. Poi, abbassando la testa, lanciò una serie di guaiti talmente acuti da essere quasi inudibili. Cleo eruppe in un concerto di profondi latrati, pronta a dare battaglia. L'afferrai per il collare appena in tempo e il lupo balzò via. Quella notte sentii ululare i lupi e quei solitari ululati lenirono come un balsamo le piaghe del dubbio che avevo alimentato a proposito del Canada. Una settimana più tardi varcavo l'ingresso dello zoo di Londra con 5 chili di carne di manzo, costatami una cifra esorbitante, che gettai furtivamente a quei lupi malinconici i cui occhi velati avevano aperto i miei. Dopo 1 mese e mezzo tornavamo sulla costa occidentale del Canada. Questa volta per rimanervi. Fu circa un anno dopo che incontrai Bobo. Sul milione di persone che quel giorno si trovavano a Vancouver, poteva essercene solo una con un lupo che avrebbe avuto presto bisogno di una casa e un'altra persona con una casa adatta a un lupo e con il desiderio di accogliervelo. Che dovessimo incontrarci fu una straordinaria coincidenza. Brama primordiale. Arrivammo a casa dopo mezzanotte e io legai Bobo a un abete a una 15ina di metri dalla casa. La mattina dopo, prima dell'alba, uscii per fare amicizia con il lupo portandogli un enorme osso di bue. Bobo ignorò sia me sia l'osso. Fu solo quando sopraggiunse Cleo che Bobo mitigò la sua fredda, anche se vigile, indifferenza. Cleo gli si avvicinò, cauta e tremante. I due nasi si sfiorarono. Poi le lingue si incontrarono con uno scambio di saliva a suggello dell'amicizia. Bobo sollevò la lunga coda come uno stendardo, rizzò gli orecchi e quando Cleo si ritrasse dimenando la coda, Bobo raspò il terreno e guaì. Dietro alla nostra casa, il terreno sale dolcemente ed è sgombro per una 30ina di metri prima che affiorino massi rocciosi per formare una collinetta coperta di muschio e di pochi alberi, oltre la quale file e file di sempreverdi cominciano a marciare in ordine serrato verso le montagne dell'interno, lontane una 30ina di chilometri. In cima alla collina avevo costruito una casetta di legno per i giochi delle bambine. E fu lì che decisi di tenere Bobo per tutto il tempo necessario a familiarizzare con noi. Benché mi dispiacesse limitare la sua libertà, lo scopo principale era di tener legato Bobo in modo da rendergli impossibile la fuga. Tesi tra due alberi un paio di robuste corde che si estendevano lungo l'altura per una 30ina di metri a partire dalla casetta di legno. Sulla corda scorreva una puleggia alla quale attaccai 5 metri di catena con un solido moschettone da agganciare al collare di Bobo. Non fu facile trovare un collare abbastanza largo per il suo collo di 55 centimetri. Risolsi il problema utilizzando una cintura di sicurezza, come quelle che portano i guardafili quando salgono sui pali del telefono, che rivestii con pelle di pecora. Nel pomeriggio del primo giorno, il posto di Bobo era pronto. Quando gli andai vicino, trovai che il suo atteggiamento nei miei confronti era cambiato. La mattina era stato indifferente, perfino bellicoso. Ora era contento di vedermi, dimenava la coda e girava la testa verso il basso, esponendo, sottomesso, la gola. Non ebbi difficoltà a mettergli il collare e a condurlo al posto che gli avevo preparato. Forse a fargli cambiare umore fu il fatto che Cleo, al momento dell'arrivo di Bobo, stava per andare in calore. Quella mattina avevo difeso Cleo dalle attenzioni di un bastardo che girava nei dintorni, cacciandolo via. Tra i lupi, specie nei piccoli branchi, spesso solo il capo e la sua compagna si accoppiano, perché tutti gli altri devono cacciare. Forse, per il fatto che avevo allontanato il cane, Bobo vedeva in me il capo del branco e in Cleo la mia compagna. Dopo lo sradicamento che aveva subito con il viaggio dallo Yukon, doveva aver trovato confortante quell'apparente ordine sociale e vi si era adeguato. All'oscuro della mia nuova condizione sociale, cominciai un mese di guardia sulla collinetta dietro la casa. Mi avevano detto che se Bobo mi avesse attaccato, non avrei potuto difendermi. Lottare contro un animale selvatico del mio stesso peso, ma dotato di mezzi di offesa superiori, avrebbe voluto dire andare incontro alla morte. Non avrei potuto far altro che proteggermi la gola rimanendo immobile, a testa china, le braccia chiuse intorno al collo, esprimendo con il mio atteggiamento una sottomissione totale. Preparato a questa eventualità e nascondendo una viva apprensione, andai alla casetta sulla collina portando un sacco a pelo sulla spalla e tenendo in mano un sacchetto di plastica pieno di pezzi di carne. Bobo mi balzò incontro, mi strappò di mano il sacchetto, lo lasciò cadere a terra a qualche passo di distanza, poi tornò indietro e spiccò un salto passando sopra la mia testa. Mi strappò dalla spalla il sacco a pelo, che pochi secondi dopo era a terra sbudellato, l'imbottitura sparsa come fiocchi di neve sul pendio della collina. Poi mi balzò di nuovo addosso e, piantandomi le zampe anteriori sulle spalle tremanti, mi guardò in viso con amore e mi baciò. Quando ci si trova addosso d'improvviso, un lupo ritto sulle zampe, alto quasi 2 metri e pesante più di 70 kg, l'impatto fisico e psicologico è considerevole. Le ginocchia mi si piegarono e caddi all'indietro con Bobo sopra di me. Un attimo dopo eravamo impegnati in una lotta selvaggia. Il lupo si scostava e poi si slanciava contro di me saltando oltre il mio corpo disteso, slittando sul terreno come un gigantesco cucciolo. Ogni pochi secondi il suo muso, con le labbra dischiuse che scoprivano l'orrendo biancore dei denti, scattava come la testa di un serpente verso la mia gola o un mio braccio. Ma le mascelle rimanevano chiuse e ogni colpo era un'umida botta data con il naso, non un morso. Se avesse voluto, avrebbe potuto uccidermi, perché le mie reazioni erano troppo lente per parare i suoi attacchi fulminei. Infine riuscii a rotolare su me stesso e a rimettermi in piedi. Nell'assalto successivo le mascelle si aprirono e i temibili denti si chiusero con forza, ma senza farmi male, sul mio braccio e mi tirarono giù sopra di lui. Potrei giurare che voleva vedermi vincere, perché divenne remissivo, rotolandosi e gettando la testa all'indietro per esporre la gola. Fui preso da un senso di folle esultanza, che non era una sensazione di piacere, ma una primordiale brama di vittoria. Urlavo con quanto fiato avevo mentre lottavo, il braccio sinistro stretto intorno al collo del lupo, la mano destra che gli artigliava pelle e pelo alla gola. Quando quello stato di esaltazione mi abbandonò, avevo il viso affondato nel folto pelo della sua testa e gli stavo addentando e tirando l'orecchio sinistro. Molto lentamente allentai la presa e mi alzai in piedi. Bobo si mosse quanto bastava per inclinare la testa e guardarmi con la coda dell'occhio. Solo quando mi fui del tutto allontanato per riprendere il sacchetto con la carne, si rialzò e rimase lì a guardarmi mentre tornavo con la ricompensa verso di lui. Capo del branco. Per un intero mese passai con Bobo in media 6 ore al giorno. Tutte le notti andavo nella casetta con il sacco a pelo e con Bobo mi accoccolavo sulla cuccetta che avevo costruito per le bambine. Dormire con un lupo su una cuccetta di quelle dimensioni non è il modo più riposante per passare la notte. Al minimo rumore, Bobo si metteva allerta. Alzava la testa, tendeva gli orecchi verso la porta aperta e tutto il suo corpo mi comunicava una tensione che immancabilmente mi svegliava. Il più delle volte Bobo rimaneva immobile come una sfinge per qualche minuto, poi, con un profondo brontolio, si riaddormentava. Ma se gli sembrava che il rumore o l'odore che aveva sentito meritava ulteriori indagini, scendeva dalla cuccetta e scivolava come un'ombra liquida verso la porta, con tale circospezione da non far nemmeno tintinnare la catena a cui era legato. Dopo una settimana, Cleo andò in calore e dal momento che a nessun cane era permesso avvicinarla, prese a manifestare un timido interessamento nei confronti di Bobo. Tutto ebbe inizio nel corso della nostra passeggiata giornaliera, durante la quale scoprì in Bobo l'istinto di urinare lungo il limite del proprio territorio, cosa che faceva con sorprendente abbondanza. Molto prima che capissi il significato di questo rito territoriale, mi meravigliavo della frequenza con la quale sollevava una zampa durante le nostre camminate. E solo quando mi avvidi che lo faceva sempre negli stessi punti, mi resi conto che seguiva alla lettera la legge del branco, contrassegnando il nostro dominio proprio come i lupi selvatici segnano il loro. Cleo cominciò a seguire anch'essa la pista, accosciandosi fedelmente in tutti i punti chiave. Questo fu troppo per Bobo, che, sempre più eccitato, le girava intorno coda ritta e occhi lustri. Ma sapendo che cuccioli metà lupo e metà Doberman sarebbero stati difficili da tenere e probabilmente sarebbero finiti in un canile o ammazzati o inselvatichiti, decisi di porre termine a quel romanzo d'amore. Allora conducevo ancora in giro Bobo alla catena per il timore che potesse scappare. E un giorno, mentre faceva a Cleo avance sempre più ardenti, diedi uno strattone alla catena e gli urlai di comportarsi a modo. L'effetto fu incredibile, quasi come se gli avessi sparato. Si lasciò cadere ventre a terra e cominciò a strisciare verso di me, con gli orecchi appiattiti sulla testa e agitando l'estremità della coda, che teneva ripiegata sotto il corpo. Non avevo mai visto incarnazione di colpa implorante il perdono più eloquente di quella. Mi si accostò ai piedi con guaiti strappalacrime, si girò sulla schiena, le zampe anteriori piegate e supplichevoli, la gola indifesa. Resomi conto di quel che stava accadendo, mi chinai, lo afferrai alla gola e lo scossi con forza. Dopo d'allora, il lupo non si accostò più a Cleo con intenzioni amorose. Bobo doveva essere giunto alla conclusione che io ero il cane padrone e che, finché vivevo, gli sarebbe stato proibito di accoppiarsi con Cleo. Ero così sicuro di questo fatto che non mi curai più di isolare Cleo quando era in calore e Bobo non tradì mai la mia fiducia. Inoltre, ora che conoscevo la mia condizione sociale, mi resi conto con gioia che se il mio comportamento si fosse mantenuto entro i limiti della legge del branco, Bobo non mi avrebbe mai attaccato. C'era un solo inconveniente. Il rapporto a tre che nella mente di Bobo si era instaurato tra lui, Cleo e me, confinava Valerie e le bambine, tutte femmine, nell'infelice limbo dei membri del branco di rango inferiore, soggette quindi alla volontà e al capriccio di Bobo, che come unico altro maschio doveva assumere il ruolo di comandante in seconda. Bigamia in atto. Cominciai a formulare una teoria sulla principale differenza tra i cani e i lupi. Si può dire che quasi tutti i cani che vivono tra la gente, con la loro arrendevolezza e il loro desiderio di farsi ben volere, si considerino uomini per quanto la loro intelligenza lo consente. I lupi che vivono con la gente, invece, mostrano raramente il desiderio di farsi ben volere, dando prova di obbedienza. Non manifestano affatto la loro sottomissione alla maniera dei cani, ma solo alla maniera dei lupi. Quando la sottomissione diventa acquiescenza di fronte all'autorità, come prevede la legge del branco, che è ereditaria. Una volta che Bobo mi ebbe accettato come capo del branco, con Cleo per compagna, gli sarebbe stato impossibile accoppiarsi con lei come gli era impossibile volare. Ma avrei potuto insegnargli ad accucciarsi come un cane, ad accorrere al richiamo, o a fare tutte quelle cose che siamo soliti insegnare ai nostri cani? Assolutamente no. Nella vasta solitudine dello Yukon centrale, i lupi devono affrontare tali avversità nei loro territori che per sostentare un branco di 10 animali possono rendersi necessari anche più di 2.500 chilometri quadrati. Ci vollero millenni di esperienza perché i lupi imparassero a sopravvivere. Tanto che in ogni cromosoma del lupo è impressa una legge di comportamento sociale che non può essere violata, perché non c'è altra alternativa che la morte. Nell'ambito della loro legge c'è spazio appena sufficiente per consentire agli individui più svegli un minimo di elasticità, ma solo perché possano sopravvivere. Così, se volevamo riuscire ad armonizzare la nostra vita con quella di Bobo, non dovevamo limitarci a dargli cibo e affetto. Dovevamo imparare la legge del branco e cercare di vivere secondo quella legge. Dovevamo diventare simili ai lupi per quanto era umanamente possibile. Da parte sua, Bobo doveva piegare al massimo la sua natura nello sforzo di accettarci, altrimenti tutto l'esperimento poteva avere un esito tragico. Un punto che Bobo doveva accettare e che contrastava apertamente con la sua precedente esperienza era l'evidente natura poligama del suo nuovo capo. Mentre ero perfettamente disposto a venir considerato il compagno di Cleo, non intendevo rinunciare ai rapporti coniugali con mia moglie per compiacere Bobo.
1: Avete ascoltato? Il racconto.
2: Essere innamorati significa esagerare smisuratamente la differenza fra una donna e un'altra. George Bernard Shaw.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radiosentichiparla.org.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
0: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Ogni persona è un abisso. Vengono le vertigini a guardarci dentro. Dal film La tigre e la neve.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Va ora in onda
4: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
5: Dalla rivista Focus. Se non ci fossero gli insetti, sarebbe un pianeta totalmente diverso. Senza cioccolato, per esempio, ma soprattutto senza l'uomo. Alcuni sono davvero fastidiosi, ma tutti gli altri sono essenziali, tanto che non ne possiamo fare a meno. Di Gabriele Ferrari. Sono dovunque. Fastidiosi, pericolosi, addirittura letali, ma molto più spesso utili ed essenziali, indispensabili per il funzionamento di tutti gli ecosistemi, tranne il mare e i ghiacci antartici. Gli insetti sono così tanti che è difficile pensare a una terra che ne sia priva. Finora abbiamo contato 1,5 milioni di specie, ma si stima che potrebbero essere almeno 5,5. Eppure, secondo alcuni rapporti, il pericolo che stiano scomparendo sembra esistere. E come? Una raccolta di articoli uscita sulla rivista scientifica PNAS denuncia infatti la diminuzione di alcune specie in alcuni ambienti terrestri. Se questa tendenza fosse reale e scomparissero tutti gli insetti, quindi cosa succederebbe al pianeta? Una domanda di questo genere ha risposte complesse. Mi è difficile pensarci, spiega Pierfilippo Ceretti, professore associato di etmologia all'Università di Roma 1. O meglio, credo che togliere gli insetti dal sistema Terra, come quello in cui viviamo, vorrebbe dire vivere in un altro sistema, con un altro equilibrio, che non sappiamo quale possa essere. Onnipresenti. Basta solo considerare le funzioni che gli insetti svolgono all'interno degli ecosistemi, cioè quelle che gli studiosi chiamano nicchie ecologiche, per capire quanto siano fondamentali nel mondo che conosciamo. Prima di tutto sono i più grandi spazzini del pianeta. Ingeriscono detriti, materiale in decomposizione, legno vivo o morto, materiale acquatico sospeso, altri componenti dei vegetali, compresa la linfa degli alberi. In questo modo riciclano i nutrienti, disperdono i funghi, smaltiscono le carogne e le feci degli animali. E poi degradano il legno e le foglie, una funzione fondamentale, soprattutto in foreste e savane dove più facilmente si accumulerebbe il legno morto. In certi ambienti tropicali, il 100% della massa di legno morto passa per il corpo degli insetti, come le termiti, svela Cerretti. Con questi loro interventi mantengono in equilibrio le singole specie della comunità ecologica, e lo dimostra un esempio. Nelle foreste tropicali, molti grossi mammiferi che disperdevano i semi voluminosi sono scomparsi. Eppure le giungle continuano a vivere, racconta Moreno Di Marco, ecologo che guida il laboratorio di biodiversità e cambiamento globale all'Università di Roma 1. Se non ci fossero gli insetti, invece, la foresta scomparirebbe, perché sono proprio questi ultimi a essere fondamentali per la propagazione delle piante, grazie all'impollinazione e appunto alla dispersione dei semi. Da predatori a prede. Gli insetti non sono soltanto predatori o parassiti. In molti casi sono cibo per altre specie. Se non ci fossero, tutti gli uccelli o i ragni o i pesci che se ne nutrono direttamente o indirettamente scomparirebbero. Persino gli uccelli che si cibano di semi, i cosiddetti granivori, come passeri o fringuelli, potrebbero scomparire perché catturano gli insetti da dare in pasto ai loro piccoli. Anche i rapporti di collaborazione tra specie sono importanti. Oggi non esiste un paesaggio senza piante da fiori e molti fra questi invertebrati si sono evoluti assieme a esse. Senza farfalle, zanzare e altri insetti perderemo quindi molte specie di piante. Si stima che in tutto il mondo ci siano oltre 300.000 specie di piante provviste di fiore che richiedono di essere impollinate dagli animali, che in gran parte sono insetti. Se scomparissero o addirittura non ci fossero mai stati, perderemmo per così dire 400 milioni di anni di evoluzione e di rapporti tra gli insetti e le altre specie del pianeta, uomo compreso. Ma se dovessimo perdere adesso gli insetti e quindi la loro biodiversità, quanto ci metteremmo a tornare indietro? All'attuale tasso di comparsa della specie ci vorrebbero milioni di anni, spiega Di Marco. Sarebbe una tragedia tale che in confronto anche il riscaldamento globale, che rimane la più grande minaccia dell'uomo, apparirebbe una crisi passeggera. Il cambiamento climatico è iniziato poco più di un secolo fa e potremmo anche riuscire a rimediare ai danni nel giro di un altro secolo circa, se seguissimo politiche corrette. Non sarebbe altrimenti se gli insetti sparissero. Cioccolato addio. L'impollinazione delle piante, questa volta quelle coltivate, è fondamentale anche per gli aspetti più propriamente economici. Vale infatti una cifra tra i 235 e i 577 miliardi di dollari. Alcuni stimano addirittura che i tre quarti della specie di piante che in qualche modo fanno parte della dieta dell'uomo dipendano dall'impollinazione degli insetti. Non è il caso del grano, che è impollinato dal vento, così come le graminacee in genere. Tuttavia, la maggior parte delle colture agricole che sono alla base della nostra alimentazione utilizza proprio l'impollinazione animale e dunque gli insetti. Al di là delle api, che sono una specie domestica e potrebbero anche essere salvate da un eventuale disastro ambientale che coinvolgesse gli insetti selvatici, ci sono altri casi assolutamente imprevedibili. Il cacao, per esempio, vive solo nei climi tropicali e per l'impollinazione si affida a piccoli moscerini che preferiscono il caldo. Senza di essi, l'intera industria del cioccolato scomparirebbe. Ma ci sono altri servizi che gli insetti forniscono agli ecosistemi e all'economia mondiale. Per esempio, il controllo biologico delle specie infestanti, quali nematodi, virus e crostacei. Ci sono persino formiche che difendono alcune piante dagli altri erbivori. E poi c'è il riciclaggio della materia organica in tutti gli ambienti. Se non ci fossero le mosche, afferma come esempio Cerretti, la gran parte dei cadaveri di animali grandi e piccoli, rimarrebbe negli ambienti senza essere degradata. Con tutte le conseguenze che possiamo pensare per quanto riguarda la presenza di batteri e virus che rimangono nell'ambiente e che potrebbero assaltare all'uomo. Liberi dalle zanzare? A prima vista ci sarebbero però anche aspetti positivi nella scomparsa di questi animali. Senza zanzare e mosche, per esempio.

0: prima della scomparsa di questi animali. In definitiva, la perdita della biodiversità degli insetti sembra essere al di là della nostra capacità di comprensione, come ribadisce Di Marco. Quasi uno scenario da fantascienza. Qualcuno suggerisce che altri potrebbero prendere il loro posto. Le mosche che si nutrono di cadaveri, in fondo, sono sulla Terra da circa 50 milioni di anni. Prima, qualche altra specie aveva questo compito ecologico di spazzino. E quindi, anche dopo di esse, qualche altro animale si assumerebbe questo compito. Ma sicuramente noi, come umanità, non saremmo lì a osservare la situazione, conclude Cerretti. Con gli insetti scompariremo anche noi. Graduale o immediata? Un aspetto importante della scomparsa di specie animali o vegetali è la velocità di estinzione. Possiamo immaginare cosa accadrebbe se tutti gli insetti scomparissero in una notte. Ed è un esercizio quasi da fantascienza. Ma se, come si sospetta che stia accadendo, la loro estinzione fosse graduale, che cosa succederebbe? Adesso stiamo accelerando la scomparsa delle specie di 100.000 volte, svela Di Marco. È difficile prevedere l'effetto di questa accelerazione. Con che velocità un sistema ritorna alle condizioni iniziali se scompare una specie? Esiste un punto di non ritorno nella perdita di specie di insetti dopo il quale il sistema collassa definitivamente e diventa qualcos'altro di totalmente diverso? Gli scienziati non lo sanno ancora e questa incertezza preoccupa gli studiosi di biodiversità e conservazione. Anche se parziale, la scomparsa degli insetti è un problema da non sottovalutare.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da Pianeta Blu News. Deserto africano sempre più verde. L'idea che l'aumento della temperatura del pianeta non possa che provocare danni è consolidata, ma forse è arrivato il momento di ripensarne, sia pure parzialmente, la portata, alla luce di quanto sta accadendo nella fascia di deserto africano che abbraccia Sahel e Sahara sino al Sudan, dove sorprendentemente si sta assistendo ad una crescita delle zone verdi che vengono fuori laddove prima c'era solo sabbia. Insomma, l'aumento delle temperature potrebbe, alla lunga, ma nemmeno tanto, dimostrarsi un'opportunità per quelle popolazioni che oggi, assediate da deserto e siccità, cercano di fuggirne spingendosi sempre più a nord, con il conseguente aumento della pressione demografica sui paesi del bacino del Mediterraneo. Questa tesi è stata sostenuta dalla rivista internazionale BioGeoscience, che la supporta soprattutto grazie all'analisi delle immagini prese dai satelliti e che ritraggono, a partire dalle prime nel 1982, i mutamenti in questa vastissima fascia dell'Africa. I risultati sono abbastanza evidenti, perché sottolineano quanto e come la situazione sia mutata lungo i 3.800 chilometri di deserto che, partendo dal Chad, arrivano alla zona occidentale del Sudan. Per gli esperti, l'aumento delle temperature e quindi dell'umidità hanno avuto come effetto quello delle precipitazioni che, dicono, in prospettiva potrebbe restituire il Sahara alla condizione in cui si trovava 12.000 anni fa, quando era un'immensa rigogliosa savana, habitat perfetto per piante e specie animali. Quello al quale si sta assistendo ora è comunque un primo segnale, qualcosa che deve essere considerato come una possibilità. Ma le fotografie sono lì a certificare che le zone verdi si stanno allargando e che, soprattutto, questo sta rimettendo in moto quel meccanismo che spinge le specie vegetali ed animali a cercare sempre le migliori condizioni. Così accade che semplici arbusti diventino grandi arbusti, così accade che vengano ad essere trovate delle piante fortemente radicate,

0: laddove, sino a qualche anno fa, non ne esistevano, come sta accadendo per le acace. E così, ancora, accade che uccelli, struzzi, gazzelle, anche specie anfibie, tornino in aree dalle quali erano assenti da migliaia di anni. Se i modelli climatici troveranno conferma nei fatti, nei prossimi 70 anni l'aumento delle precipitazioni sarà costante, delineando uno scenario sino a poche decadi fa assolutamente impensabile.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito web futuroprossimo.it. Gli scienziati curano gli incubi ricorrenti inserendo suoni nei sogni. Introducendo suoni all'interno degli incubi con una speciale fascia wireless, uno studio ha mostrato la capacità di manipolare il sonno. Di Gianluca Riccio. Un gruppo di ricercatori svizzeri ha trovato un modo per curare gli incubi, riproducendo suoni positivi mentre la persona dorme. In passato, le persone che avevano incubi frequenti usavano una cosa chiamata terapia di inversione dell'immagine, una sorta di metodo per cambiare la trama negativa dell'incubo in qualcosa di positivo, mentre si era svegli. Una nuova tecnica scoperta di recente migliora quella terapia. Lo fa aiutando i pazienti ad associare un suono specifico al loro sogno riscritto e quindi a riprodurre quel suono attraverso una fascia wireless durante l'inizio della fase onirica del sonno, per cacciare via gli incubi ricorrenti. Un filone di ricerca, quello che passa attraverso i suoni, simile a quello che si sta sperimentando per cancellare i ricordi negativi. Secondo i ricercatori, gli incubi cronici affliggono fino al 4% degli adulti in qualsiasi momento. Questa condizione spesso porta i pazienti a svegliarsi durante le fasi cruciali del sonno naturale, cosa che può influire negativamente non solo sulla loro salute fisica, ma anche sul loro benessere mentale, con possibili e gravi conseguenze psicologiche. Per ovviare a questo problema, i terapeuti tradizionali chiedono al paziente di riscrivere lo scenario negativo dell'incubo ricorrente e di dargli un finale positivo. In seguito si insegna ai pazienti a esercitarsi a rivivere la nuova scena durante le ore di veglia, nella speranza che, al momento del sogno, la loro mente inconscia abbia adottato il nuovo finale. Nello studio pubblicato su Current Biology, il team guidato dal ricercatore Lampros Peroganvros dell'Università di Ginevra ha arruolato 36 pazienti che seguivano già una terapia tradizionale. Metà di questi ha continuato come nulla fosse, mentre l'altra metà ha utilizzato la nuova tecnica di associazione del suono. I ricercatori hanno coinvolto i pazienti nella creazione di una versione positiva della trama del sogno, ma non si sono fermati qui. Hanno anche richiesto loro di associare questa nuova trama a un suono specifico. Successivamente, per fissare questo suono più a fondo nella mente del paziente, hanno assegnato ai pazienti il compito di reinventare ogni giorno la trama del sogno, mentre ascoltavano il suono durante questa prova mentale. Infine, hanno dato a ciascuno dei pazienti una fascia wireless che riproduceva il suono associato ogni volta che entravano nella fase di sonno REM. Come previsto, entrambi i gruppi hanno visto una diminuzione generale della frequenza degli incubi. Tuttavia, il gruppo che ha ricevuto la terapia del suono ha riportato un numero molto inferiore di incubi a settimana e fino a 3 mesi dopo il trattamento. Abbiamo osservato una rapida diminuzione degli incubi e sogni emotivamente più positivi, ha detto Peroganvros. Per noi ricercatori e clinici questi risultati sono molto promettenti, sia per lo studio dell'elaborazione emotiva durante il sonno che per lo sviluppo di nuove terapie. Si tratta solo di un primo passo. La piccola dimensione del campione rende necessario un ulteriore lavoro di follow-up. I risultati però sono promettenti davvero, e potrebbero offrire un sollievo significativo a milioni di persone che soffrono di incubi debilitanti e ricorrenti.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista web Vanilla Magazine. Il significato del cibo nelle fiabe e nei romanzi fantasy, di Cecilia Fiorentini. Il cibo è uno degli elementi di vita di cui si discorre maggiormente in letteratura, non importa quale sia il genere dell'opera. Descrizioni di pietanze e delle loro elaborate ricette sono racchiuse tra le pagine scritte da alcuni dei più celebri autori. In particolare le fiabe e i libri fantasy sono costellati da cibi ricorrenti, come le zuppe o gli stufati, o addirittura simbolici come frutti succosi. Sorge spontaneo chiedersi perché il cibo ricopre un ruolo tanto importante nelle opere di fantasia. Per trovare risposta a questa domanda occorre tornare indietro nel tempo, fino ai miti delle antiche civiltà. Questi erano colmi di frutti, ortaggi o carni che, se ingeriti, avrebbero sortito benefici o malefici. Ad esempio, quando la dea greca Persefone mangia 6 semi di melagrana, condanna se stessa a trascorrere 6 mesi di ogni anno all'inferno con il dio della morte, Ade. Ricercando invece nella tradizione letteraria celtica, si trovano cibi incantati offerti agli umani per trarli in inganno da fate, gnomi o altri esseri ultraterreni. Ad esempio, composta nel 1859 e pubblicata nel 1862, nella raccolta Goblin Market and Other Poems, la poetessa Cristina Rossetti scrisse Goblin Market, una poesia a proposito di due sorelle e di goblin. A una delle due sorelle venne venduto, pagato con una ciocca di capelli e una lacrima, un frutto che, una volta assaggiato, la rese folle di desiderio per poterne avere ancora. Non potendone più mangiare, essa si ritrova a patire grandi sofferenze. L'altra sorella torna allora dai goblin per poter avere ancora un frutto, sperando di salvarla dalla malattia. Ma le perfide creature la attaccano, cercando di fare ingerire il frutto diabolico anche a lei, la quale però riesce ad avere la meglio. Con le vesti e il viso ancora intrisi di succo del frutto, la giovane torna a casa dalla sorella malata che la mattina dopo, miracolosamente, riprende vigore e viene liberata dal maleficio dei goblin. Nel 1819 il famoso poeta romantico inglese John Keats scrisse la poesia La Belle Dame sans Merci, titolo originario di un poemetto del XV secolo di Alain Chartier, la quale racconta di un giovane cavaliere stregato da una giovane figlia di una fata che si dice innamorata di lui. Condotto dalla fanciulla nella grotta degli elfi, gli vengono offerti radici dal gusto dolce, miele selvatico e rugiada di manna. Dopo essere stato nutrito e ammaliato, il cavaliere si sveglia dal sonno in cui era sprofondato e durante il quale era stato avvertito da figure spettrali che la bella dama è senza pietà. Ella è infatti svanita, lasciandolo abbandonato e pieno d'amore per lei. Un altro autore dedito alla tradizione di includere pietanze particolari nei racconti di fantasia fu John Ronald Reuel Tolkien. L'importanza che egli diede al cibo nelle sue opere può ricercarsi nell'esperienza dolorosa e nella fame da lui patite durante la Prima Guerra Mondiale. Ne Il Signore degli Anelli, Tolkien fornisce una descrizione del villaggio degli Hobbit paradisiaca, una terra non contaminata da venti di guerra e da creature orripilanti, rigogliosa di fiori, ricolma di cibo e perennemente in festa. Una scena in particolare mette in luce il ruolo fondamentale di conforto che può assumere il cibo nella più disperata delle situazioni. Frodo e Sam, accompagnati da Gollum, si trovano nelle terre di Mordor, vicini a raggiungere il Monte Fato. Durante una pausa, Sam si preoccupa di insaporire uno stufato di coniglio con alcune foglie di salvia, dimenticandosi per qualche istante del contesto in cui si trova e fuggendo col pensiero ai giorni nella contea. L'avvenimento potrebbe forse portare alla luce un ricordo dell'autore o una scena da Tolkien realmente vissuta durante la Grande Guerra. Anche al principio dello Hobbit viene sottolineata l'incontenibile fame dei nani provenienti da una terra in guerra, al loro arrivo in casa dello Hobbit Bilbo Baggins. Mentre lo stregone Gandalf domanda solamente un bicchiere di vino, i nani si rifocillano al punto da svuotare la dispensa del povero Bilbo, che tuttavia non nega loro il vitto. Grazie al suo stile, perseguito da molti autori di fantasy ancora oggi, Tolkien dettò indirettamente le regole per costruire ottime scene partendo dalla descrizione delle pietanze. Influenzato dalla fame subita durante la Seconda Guerra Mondiale, epoca dei razionamenti di cibo in Inghilterra, fu lo scrittore Brian Jacks. Per questo motivo, in infanzia, egli sviluppò una fervida immaginazione riguardo al cibo. Nella sua serie di libri per bambini, la saga di Redwall, descrive minuziosamente di come animali antropomorfi preparassero ogni sorta di cibarie. Contenute in una sola pagina dei suoi racconti possono trovarsi le descrizioni di un pesce gigante, 12 tipi di insalate, 10 bevande, 8 tipi di pane e tante creme: panna fresca, crema dolce, panna montata, crema per guarnire, crema pasticcera. Le splendide descrizioni sono frutto anche della scelta di destinare i suoi racconti ai bambini non vedenti della Royal Waverley School. Entrambi, Tolkien e Jacks, erano interessati a coinvolgere il lettore nelle proprie storie fino a farlo immedesimare completamente, inserendo quasi sempre elementi descrittivi, canzoni e illustrazioni. Così facendo, udito, vista e gusto sarebbero stati stimolati al punto da catapultare i lettori negli universi di loro invenzione. Sebbene si possa pensare che alcuni tipi di fiaba o di romanzo fantasy siano scritti con funzioni pedagogiche, con tutta una serie di elementi terrificanti o addirittura con la presenza costante della morte, essi presentano anche elementi volti a stupire e a deliziare il lettore. È il caso della saga fantasy di G.R.R. Martin, Game of Thrones, conosciuta per la sua cruda rappresentazione della morte e delle faide tra regni lontani, ma anche per la costante presenza del cibo. Famose sono le deliziose tortine al limone, dolce prediletto di Sansa Stark, una delle protagoniste della saga, o il pane cucinato dal cuoco Frittella, amico della sorella di Sansa, Arya Stark. In risposta alla nostra domanda, appare chiaro come il cibo sia un elemento prediletto in letteratura, specialmente in quella di fantasia. Esso rappresenta un richiamo a sensazioni reali e piacevoli, immerso invece in regni di fantasia, talvolta tutt'altro che incantevoli, ma colmi di battaglie e morte. Tortine al limone, creme deliziose, stufati e dolci frutti, altro non sono che uno spiraglio di quotidiana realtà in universi fuori da ogni logica, di cui sarebbe altrimenti difficile immaginarsi scenari, colori e profumi. E forse proprio il cibo, in quanto evocatore di mille ricordi e sensazioni, è il vero incantesimo.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Enigmistica In. Stare bene per vivere meglio, di Aldo Capece. 2 è il numero perfetto, l'invenzione della coppia. Gli A8 di Asara sono una specie di piccole scimmie sudamericane dal buffo muso colorato di bianco e nero. La madre partorisce il neonato, ma è il padre che se ne prende cura, nutrendolo, spulciandolo e facendolo giocare. Quando ha 2 settimane di vita, è lui che lo trasporta per fargli vedere il mondo. Il papà e la mamma, quando possono, rimangono in contatto tra loro toccandosi con le rispettive code e stanno il più possibile vicino al piccolo, cementando così il loro legame familiare monogamo. Una famiglia modernissima, in cui maschio e femmina si dividono i compiti per il bene di tutti. Ma gli A8 maschi sono una delle poche eccezioni tra i mammiferi. I monogami costituiscono meno del 10% delle specie, anche se tra i primati le percentuali salgono un po', dal 15 al 29%. Gli esseri umani, che dalle scimmie antropomorfe discendono, sono per la maggior parte monogami, chi più chi meno. E questa forte relazione di coppia sembra sia stata una delle cause principali del nostro successo come specie, permettendoci soprattutto di intessere una rete di relazioni non conflittuali con i nostri simili, che è stata poi decisiva per l'evoluzione umana. Quando è nata la monogamia e perché? Secondo alcune ipotesi scientifiche, già alcuni dei nostri progenitori ominidi erano monogami all'incirca 4,5 milioni di anni fa. Anzi, avere una sola compagna fu uno dei passaggi che contribuì a differenziarci e a farci staccare definitivamente dall'ultimo antenato in comune con le grandi scimmie. Tale processo di diversificazione cominciò già 7 milioni di anni fa con l'adozione di 3 comportamenti importantissimi. Il trasporto di cibo con le mani grazie al raggiungimento di un'andatura bipede, la formazione dei legami di coppia e, parallelamente, l'occultamento alla vista, nelle femmine, dei segnali esterni dell'ovulazione. Per quanto riguarda i legami di coppia, si può dire che l'intelligenza prevalse sulla forza bruta. Alcuni maschi, infatti, invece di concentrare le loro energie sulla lotta violenta con altri rivali per il possesso di una femmina, cercarono a un certo punto di conquistarla, regalandole del cibo per indurla ad accoppiarsi con loro. E la cosa riuscì. Il maschio alfa di turno realizzò per la prima volta il concetto che le donne si aspettano dai maschi molto di più di quello di cui sono capaci. Le femmine, legandosi a un maschio solo, persero così a poco i segnali di disponibilità sessuale rivolti a tutti. Una prova di questo cambiamento può essere quella delle dimensioni dei canini. Prima, i canini dei maschi erano nettamente più sviluppati di quelli delle femmine, proprio perché dovevano essere usati per il combattimento nella conquista della partner. Poi si ridussero drasticamente. Così come si ridusse il cosiddetto dimorfismo sessuale, cioè la differenza di corporatura tra maschio e femmina. Più questa è alta, e più la specie ha caratteristiche poligamiche, gorilla. Mentre nelle specie che preferiscono la monogamia non c'è molta differenza tra le dimensioni delle taglie di maschi e femmine, gibboni. Ma se nelle scimmie la monogamia fu solo un esperimento di scarso successo, perché negli uomini si impose? La prima ipotesi sostiene che la ragione fu un notevole risparmio di fatica da parte dei maschi. Quando le femmine cominciarono a stabilirsi in territori più ampi per cercare cibo migliore e più vario, si allontanarono le une dalle altre e i poligami ebbero il loro da fare per mantenerle, controllarle e difenderle dagli assalti degli altri pretendenti. Questa faticaccia consigliò loro di scegliere una partner sola, che tra l'altro garantiva che la prole fosse tutta dello stesso padre. Un'altra possibile ipotesi riguarda la protezione dei figli da parte delle madri. In una società poligamica, in genere i maschi che vincevano tendevano a eliminare tutti i piccoli che non fossero loro figli. Proprio per evitare questo strazio, le femmine avrebbero pensato che fosse meglio selezionare un maschio fisso, loro alleato e compagno per la vita, in grado di proteggere loro e i cuccioli. Questa spiegazione si lega a un'altra ragione che sottolinea il prezioso ruolo del maschio per rendere stabile e forte un legame familiare e permettere una discendenza numerosa. Il partner fisso era un aiuto insostituibile che permetteva alle femmine di risparmiare le energie necessarie per allattare, anche soltanto sostituendole nella fatica di trasportare fisicamente il cucciolo. Quando poi, con l'Homo erectus, 1,8-1,3 milioni di anni fa, il volume del cervello aumentò e i piccoli ebbero bisogno di più calorie, la famiglia ristretta non bastò più e nell'accudimento dei bambini si ricorse a figure sostitutive, come i familiari dei genitori o altri membri del clan. La specie umana si caratterizza anche perché le madri, quando nasce un figlio, sono disposte a lasciare che altri lo prendano in braccio e lo coccolino, cosa molto difficile tra le grandi scimmie. Alla fine, quindi, la monogamia aveva portato con sé anche l'invenzione della cooperazione familiare, da cui nacquero a poco le tribù e la società umana. Questa capacità di avere legami affettivi stabili ha permesso alla nostra specie di primeggiare su tutte le altre.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Volersi bene. Volersi bene è un'arte che dobbiamo imparare. Lo raccomanda l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che la considera il modo ottimale per promuovere il benessere personale e la salute. Ma concretamente come si fa? Gli psicologi distinguono 5 diversi piani da coltivare: fisico, sociale, mentale, spirituale ed emozionale. Sono tutti ugualmente importanti perché trascurandone anche uno solo si rischia di non raggiungere il risultato. Di Monica Morandi. Benessere, cura di sé e consapevolezza della propria salute fisica, mentale ed emozionale. L'obiettivo? Vivere sani e felici. Questo è il biglietto da visita del self-care, un impegno multidimensionale verso se stessi nella quotidianità. Il self-care, Il self-care sta acquisendo sempre più credito scientifico, al punto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, l'ha definito la capacità di individui, famiglie e comunità di promuovere la salute, prevenire le malattie, mantenere la salute e far fronte a malattie e disabilità con o senza il supporto di un operatore sanitario. L'OMS ha posto l'accento sulla responsabilità di ogni singolo individuo in merito alla propria salute, sottolinea Paolo Grampa, psicologo di Milano. Ovviamente il self-care non può prescindere dalle cure mediche e specialistiche di cui si ha bisogno, continua il nostro esperto, ma rappresenta un programma personale alla portata di tutti, senza la necessità di recarsi alla spa o di ricorrere a costose consulenze. È una forma di amor proprio e cura di sé da praticarsi anche nel piccolo, un volersi bene a 360 gradi guardando ai propri bisogni. Rendono bene il concetto i due diversi modi di tradurre in inglese il verbo curare. To cure è usato nel senso di curare una malattia e il sostantivo cure indica una soluzione o un rimedio di guarigione. To cure è invece inteso come prendersi cura, avere a cuore e addirittura voler bene a qualcuno. Care significa appunto la cura, nel senso di preoccupazione e attenzione per qualcosa o qualcuno. Self-care è dunque sinonimo di volersi bene e perseguire il proprio benessere con consapevolezza e responsabilità. Se non siamo noi a prenderci cura di noi stessi, difficilmente sarà qualcun altro a farlo, in quanto nessuno può mettersi nei nostri panni e fare ciò che ci permette di migliorare la qualità della nostra vita, spiega Paolo Grampa. Il buon self-care implica sempre un lavoro su più fronti, perché la persona si compone di molte sfaccettature e quindi non ci si può limitare a un solo aspetto. Un piano non esclude l'altro e tutte le parti devono essere ben integrate fra loro. Il self-care, come stile di vita, si propone su 5 piani: fisico, sociale, mentale, spirituale ed emozionale. Partiamo dal self-care fisico. Riguarda la cura del corpo, la forma fisica, la corretta alimentazione, il concedersi il giusto sonno, eccetera. Il self-care sociale cura le relazioni con gli amici e la ricerca di nuovi contatti. Più che mai in questo momento, in cui il Covid ha pressoché azzerato i contatti umani, siamo chiamati a escogitare forme di self-care sociale originali e creative, esorta lo psicologo. Oltre agli appuntamenti via Zoom o via Skype per fare allenamento, il nostro esperto consiglia le letture di gruppo, ad esempio leggere tutti lo stesso libro, che accomunino le persone a distanza e creino l'occasione per un confronto. Diminuiranno le relazioni più superficiali, continua Grampa, ma si rinsalderanno quelle vere e costruttive. Il self-care mentale è una sorta di allenamento, brain training, che mantiene viva la mente. Si pratica con l'enigmistica, i puzzle, i giochi, gli esercizi mentali e tutto quanto mantiene efficiente il cervello. Il self-care spirituale è legato alla preghiera, alle pratiche religiose o, per i non credenti, alla ricerca di altre forme di spiritualità come la meditazione, la contemplazione dell'universo, lo yoga, eccetera. Spiega il nostro esperto, la dimensione spirituale, religiosa, oppure legata alla trascendenza e alla natura, è parte integrante dell'uomo.
5: È uno spazio dove ci si può fermare per isolarsi dalla vita quotidiana ed estraniarsi dal bombardamento di doveri impellenti, notizie angosciose e problemi. Possiamo paragonarlo alla decompressione dei sommozzatori, che di tanto in tanto hanno bisogno di emergere dall'acqua e di fare delle soste per decomprimere la pressione. Infine, il self-care emozionale insegna a gestire le emozioni negative e dannose come rabbia, ansia e tristezza. Infatti, se le emozioni sono lecite, non sempre lo è il comportamento che ne deriva. Per esempio, è lecito arrabbiarsi o essere tristi, ma non altrettanto diventare violenti o far pesare la propria tristezza sugli altri. Le emozioni negative ci segnalano che c'è un momento di fatica che dobbiamo imparare a vivere e a gestire e per il quale dobbiamo trovare delle soluzioni evitando di esplodere come pentole a pressione. La pressione va allentata un po' per volta con un comportamento accettabile, spiega Grampa, considerando che le nostre emozioni sono soggettive e raccontano la nostra storia, avendo ciascuna un perché diverso. La soluzione è trovare questo perché e riuscire a fare i conti non con l'emozione in sé, ma con ciò che la scatena. Solo grazie a questo processo di conoscenza di sé sarà possibile gestire le emozioni. I frutti di questo programma globale sono l'aumento dell'autostima, il raggiungimento degli obiettivi, il miglioramento delle relazioni e una maggiore apertura verso gli altri. Il primo passo è imparare ad ascoltarsi, dato che ciascuno di noi è diverso e necessita di strategie di self-care personalizzate, dice ancora Grampa. La chiave sta nel conoscersi, acquisendo la sensibilità di capire cosa ci fa star bene o male. Più ci conosciamo ed entriamo in empatia con noi stessi, meglio impareremo a trattarci. Il nostro esperto consiglia di fermarsi un attimo e, cominciando dalle situazioni quotidiane concrete, di percepire una cosa che ci fa star bene e una che ci fa star male. Poco abituati a dar peso alle sensazioni che il corpo ci manda, dobbiamo imparare ad ascoltarle. In quella situazione il corpo è disteso o si irrigidisce ed è dolente. Partendo dalle sensazioni corporee e mentali, cioè dal senso di rilassamento o d'ansia che proviamo, individueremo i nostri bisogni. Meglio mettere questi ultimi per iscritto. Verba volant, scripta manent. Le parole volano, gli scritti rimangono, conclude Grampa. Se il nostro attuale ritmo di vita non ci consente di soddisfare i nostri bisogni subito, il memorandum sancirà l'obiettivo da raggiungere.
6: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La storia del caffè a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema, nel teatro, nella caffeomanzia. Il caffè a Trieste, a Venezia, a Napoli e in Europa. Terza puntata. Il valore culturale, politico, economico e ideologico nell'Europa dell'Ottocento.
1: Oggi la puntata sarà dedicata a continuare il racconto sulla storia del caffè e ho già trasmesso due puntate su questo argomento. Nell'ultima puntata in realtà vi avevo lasciati col fatto che il caffè nel XVII-XVIII secolo ha adempiuto una importante funzione sociale. Infatti i caffè come luoghi erano un centro di comunicazione, non esisteva ancora la stampa quotidiana e fungeva come una sorta di borsa delle notizie. Vi ho fatto riferimento a Lloyd's, che ha costituito un esempio di caffè come centro di comunicazione anche commerciale, e quindi il caffè come luogo non ha avuto solo funzioni economiche, ma ha anche acquistato grande importanza per altri due settori delle attività cittadine, cioè il giornalismo e la letteratura. Quindi tra il 600 e il 700 non si andava al caffè solo per trattare affari, ma anche per discutere di problemi di politica, di letteratura, approfittando per leggere i giornali che vi si trovavano. Quindi caffè e giornali, in realtà caffè e giornalismo, caffè e letterati sono dei vecchi abbinamenti che vivono ancora oggi nel XXI secolo. E ai primi del Settecento i redattori dei settimanali moralistici inglesi si servono del caffè come un vero e proprio locale di redazione. Richard Steele, che era il redattore ed editore del Tatler, dà addirittura come suo indirizzo quello del caffè The Gracian. Egli rubrica i diversi tipi di notizia a seconda dei caffè che, come una borsa delle informazioni, ne sono la fonte, così come oggi si cita l'agenzia stampa quale fonte di una notizia giornalistica. Vecchio come caffè e giornalismo e anche l'abbinamento letteratura e caffè, come per i giornalisti e anche per gli scrittori del XVIII secolo, il caffè è una sorta di seconda casa. Le due professioni all'epoca non sono ancora così distinte come lo sono oggi, anzi spesso si identificano in un'unica persona, come per esempio Daniel Defoe, l'autore del Robinson Crusoe. È difficile trovare uno scrittore del Settecento che non sia stato cliente più o meno regolare di un caffè, come accadeva almeno le grandi metropoli tipo Parigi e Londra. E invece, per esempio, la Germania non ebbe mai una fiorente letteratura da caffè. La prosa di un Diderot è colloquiale, dialogica, e il suo modello è facilmente riconoscibile nel discutere e nel ragionare tipici di un caffè. Gli impulsi che dal XVII secolo in poi giunsero alla cultura borghese dai caffè sono davvero numerosi e diversificati. In realtà questa influenza il caffè la esercita anche con la sua funzione di centro sociale. Infatti nel XVIII secolo il caffè locale pubblico per eccellenza del cittadino, un luogo in cui la borghesia sviluppa forme culturali e commerciali nuove, e proprio per questa sua funzione il caffè è paragonabile ad altre due istituzioni, il teatro ed il salotto. E il teatro come parte della letteratura nel XVIII secolo diviene un luogo importante per la capacità di espressione della cittadinanza, però esso resta limitato alla dimensione estetica, mentre il caffè rimane radicato nella vita. Il salotto, infine, che più si avvicina alla funzione sociale dei caffè, è, a differenza di quest'ultimo, una istituzione aristocratica ed elitaria, e infatti il suo ingresso è consentito solo ai pezzi grossi della borghesia, sempre però su invito di un ospite nobile aristocratico. Invece nel caffè può entrare chiunque sia in grado di pagare la consumazione. Ma torniamo al nostro tema, che quello del caffè. E cosa ha a che fare il caffè vero e proprio con tutto questo genere di influenze che viene esercitato dalle caffetterie? Queste influenze si spiegano non più con l'effetto psicologico della bevanda, ma solo dal punto di vista sociologico, storico-sociale. Il caffè agisce da luogo sociale, da luogo di comunicazione e di discussione, mentre il caffè che vi viene servito non ha più di per sé alcuna funzione. Quando il caffè arriva in Europa era bevuto solo nelle caffetterie della borghesia. Fino al momento in cui esso penetrerà nella sfera domestica, diventando la bevanda della prima colazione del dopo pranzo, ne passa ancora mezzo secolo. In Germania quasi un secolo intero, è stato un po' più ritardato l'impatto e la diffusione domestica in Germania rispetto ad altri paesi europei. E il caffè dunque inizia il suo corso nella sfera pubblica come bevanda pubblica e solo più tardi raggiunge la sfera privata, diventa bevanda domestica. In realtà è un movimento che è sempre possibile osservare nella storia di ogni innovazione. Una novità adempie innanzitutto a una funzione storica ed è decisiva nel dare una nuova forma alla realtà pubblicamente, vale a dire nella sfera dei consumi collettivi, per passare solo più tardi nel settore di quelli privati e domestici. Questo accade anche per il caffè. Anche per esempio la rivoluzione dei mezzi di trasporto comincia nel XIX secolo con l'avvento della ferrovia come mezzo di trasporto pubblico di massa, per privatizzarsi poi nel XX secolo con l'auto di famiglia. Anche il film inizia come spazio pubblico con il cinema e si privatizza con la televisione in salotto. E tutto ciò comporta ogni volta una sorta di rimpicciolimento, e non sono solo le dimensioni degli apparecchi a diminuire, ma anche l'essenza delle cose diminuisce. L'elemento eroico pubblico si va perdendo. Ferrovie e cinema, se paragonati ai loro minuscoli successori, appaiono come congegni potenti, capaci ancora di eccitare la fantasia e ai quali è possibile ricollegare anche le immagini mitologiche. All'auto e al televisore questo peso e forza mancano, perché si limitano ad amministrare la realtà che essi stessi hanno prodotta. Nella fase pubblico, anche in qualche modo eroica, della caffetteria, il caffè ha agito come una energica potenza innovatrice che ha creato una realtà nuova. Quando esso passa però nella casa borghese per diventare bevanda da prima colazione pomeridiana, diviene passivo e acquista un carattere diverso. Non simbolizza più

Della giornata. Nel XIX secolo gli si associa il quotidiano del mattino, anch'esso un emigrante dalla caffetteria. Queste funzioni e significati simbolici non sussistono più nel circolo del caffè, come si chiama in Germania il caffè del pomeriggio. E il circolo del caffè al pomeriggio è un affare di donne. Secondo un testo tedesco, esso è un'occasione quotidiana o settimanale di ritrovo fra amiche, ora dall'una, ora dall'altra a turno, nella quale esse si divertono bevendo caffè e giocando. La dedizione e l'entusiasmo con cui le donne coltivano l'uso del circolo del caffè e del bere caffè a casa costituisce un luogo comune della letteratura leggera tedesca del XVIII secolo. In questo entusiasmo delle donne per il caffè, soprattutto in Germania, è facile riconoscere un fattore compensativo per quell'ambiente dal quale esse sono escluse. Così il circolo del caffè in questo senso sarebbe una sorta di anticaffè, un surrogato del caffè per compensarle dall'esclusione dalle caffetterie pubbliche, quelle originariamente istituite per la cultura maschile. E in quest'ultima parte di questa puntata vorrei parlarvi del caffè della Germania e della ideologia tedesca legata al caffè. È chiaro che anche nella Germania del XVIII secolo ci sono dei caffè, ma è difficile paragonarli ai locali di Londra e Parigi e hanno un'impronta piccolo borghese notevolissima. Hanno anche una funzione sociale in alcuni centri commerciali come Amburgo e Lipsia, ma assolutamente inferiori come impatto e come diffusione e come numerosità rispetto ai corrispondenti francesi o inglesi. E quindi in Germania viene a mancare il periodo pubblico, anche un po' eroico del caffè, che invece in Inghilterra e Francia contribuì moltissimo alla affermazione della bevanda. E infatti compare subito come bevanda domestica, non ha questo passaggio importante del ruolo pubblico. Comunque, il rito del caffè in Germania del XVIII secolo non è stato comunque un processo così facile come si potrebbe pensare a prima vista. Nel rapporto dei tedeschi col caffè si riconosce anche il rapporto che si avevano con le più progredite nazioni occidentali. Il caffè, infatti, non avrebbe raggiunto la posizione eminente che ebbe presso la borghesia tedesca se non fosse stato simbolo della potenza che all'epoca Inghilterra e Francia avevano conquistato. Con il caffè la borghesia tedesca si impadronisce un po' dell'apertura mondiale che i paesi occidentali già avevano e che a essa ancora mancava. Bisogna anche dire che per potenze mondiali come l'Inghilterra e la Francia e anche l'Olanda l'approvvigionamento del caffè non costituisce un problema. Infatti, sino alla fine del XVII secolo esse lo ottengono direttamente dall'Arabia. Quando poi fu chiaro che non si trattava di una moda passeggera, ma di una bevanda nuova, divenuta d'uso quotidiano in continua espansione, si incominciò a produrre il caffè in proprio. Gli olandesi piantarono il caffè nei loro possedimenti delle Indie occidentali, soprattutto a Giava, mentre i francesi lo fecero nelle Antille. In questo modo si seguiva alla lettera la dottrina dominante del mercantilismo, cioè importare quanto meno possibile e quindi far uscire dal paese quanto meno denaro possibile. Gli inglesi scelsero una strada diversa da quella degli olandesi e si passarono a un'altra bevanda, al tè. E invece la Germania, che non dispone di colonie, deve coprire tutto il proprio fabbisogno con importazioni tramite terzi. Quindi grandi quantità, enormi quantità di denaro lasciano il paese e si riversano in gran parte nelle casse francesi e olandesi. Infatti, quelle piantagioni di questi due paesi non producono solo per il consumo interno, ma anche per l'esportazione, soprattutto verso la Germania. Apparentemente, durante la prima metà del XVIII secolo, tale situazione influisce poco sul consumo tedesco di caffè. Però, dopo il 1750, tutto cambia. Insieme a un gran numero di altri articoli di importazione, il caffè entra nel mirino della politica economica mercantilista. Ne sono la conseguenza delle misure statali per limitare il consumo. Quindi vengono fatte maggiori tasse sul caffè, monopolio di Stato
stato sulla tostatura e sulla vendita, e addirittura vere e proprie proibizioni. E le bacche del caffè, che per la Germania sono economicamente fuori portata, vengono definite acide. Il caffè

0: dichiarato bevanda non tedesca e ciò non solo perché con l'emorragia di denaro che provoca rende più povera la patria, ma anche perché surclassa bevande importanti tedesche come la birra. Quindi nascono forme proprio di anche ordinanze contro il caffè. Comunque questo tentativo di limitare con la proibizione il consumo del caffè, provocando il ritorno alla birra, è rimasto a livello episodico. Invece è molto importante lo sviluppo che conduce alla soluzione del problema monetario e alla formazione di un gusto specificamente tedesco per il caffè. E quindi si tratta della scoperta di un surrogato, il caffè di cicoria. C'è una somiglianza di gusto e colore, però la somiglianza di gusto e di colore tra il caffè di cicoria e quello vero è noto dalla metà del XVIII secolo. 20 anni dopo, al culmine di agitazioni contro il caffè, un albergatore vede nel surrogato una possibilità di successo, richiede e ottiene dallo Stato prussiano di Federico II il privilegio di coltivare, lavorare e vendere il caffè di cicoria per 6 anni. La ragione d'essere del caffè di cicoria è raffigurata sull'involucro nel quale sullo sfondo si vede un paesaggio esotico, un veliero carico di sacchi di caffè, in primo piano invece un contadino tedesco semina la cicoria, sembra mandar via la nave col movimento del braccio, il tutto completato dalla scritta: senza di voi noi abbiamo salute e ricchezza. A questo si aggiunge anche un incentivo ideologico rispetto alla salubrità o meno del caffè. E quindi il surrogato, prima di cicorio e poi d'orzo, diventa di importanza notevole per la psicologia quotidiana della piccola borghesia tedesca, che ne diventerà la principale consumatrice. E il vecchio desiderio di partecipare almeno simbolicamente allo stile di vita dei paesi occidentali diminuisce assolutamente. E il caffè che si beve in Germania, quindi fino al 1760, è un caffè genuino che viene da lontano, e invece quello che subentra è solo il caffè di cicoria e anche un'illusione. Il caffè vero e proprio cambia proprio nome in Germania, viene chiamato caffè di Bacca, Bauernkaffee, e viene considerato la aristocratico dei caffè, il caffè della domenica rispetto al surrogato di tutti i giorni. E quindi la famiglia che beve il caffè di Bacca ha uno status superiore rispetto a quello dei bevitori di surrogato.
1: Avete ascoltato La storia del caffè a cura di Augusta Casagrande. Per ascoltare questa e le altre puntate, Augusta Casagrande su Spreaker.com. Nella prossima puntata, il caffè a Trieste, Venezia, Napoli. La storia del caffè, ogni giovedì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Genio, ribelle, immortale. 8 puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
5: Radio Senti Chi Parla. la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

La solitudine è indispensabile per l'uomo, perché acutizza la sensibilità ed amplifica le emozioni. Walter Bonatti.

0: dibble dabble, shribble scrabble, libby swap lab. Ooh, splendid, simply delicious. Ooh, ha ha.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico in formato radio.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

La civiltà è un illimitato moltiplicarsi di inutili necessità. Mark Twain.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

È necessario che i cani e i gatti siano i padroni dei loro padroni, perché talvolta coloro che hanno delle bestie sono davvero più bestie di loro. George Courtline.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non sempre le nuvole offuscano il cielo. A volte lo illuminano. Elsa Morante.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: I topi, liberamente tratto da un racconto di Dino Buzzati,

0: Cos'è successo ai miei cari amici Corio? Cosa sta accadendo nella loro vecchia villa di campagna? Da moltissimi anni, ogni estate, mi invitano a passare qualche settimana di vacanza da loro. Quest'anno, per la prima volta, non mi hanno invitato. Giovanni mi ha scritto una lettera per scusarsi. Sono soltanto poche righe. Non dice niente di preciso. Dice di avere delle difficoltà e dei dispiaceri familiari, ma non spiega nulla. Quanti giorni lieti ho trascorso nella loro casa, nella solitudine dei boschi. Ho tanti bei ricordi, ma oggi, dopo questa strana lettera, per la prima volta penso ai piccoli fatti che in passato mi sono sembrati insignificanti, ma che oggi mi fanno sospettare cose terribili. Per esempio, tanti anni fa, molto prima della guerra, mi ricordo della seguente scena. Sono nella villa dei miei amici. Entro nella mia stanza, al secondo piano, per andare a letto. Sento un piccolo rumore, come qualcosa che gratta alla base della porta. Vado ad aprire. Un piccolissimo topo passa veloce tra le mie gambe, attraversa la stanza e va a nascondersi sotto un armadio. Corre in modo buffo, è così grazioso e fragile, non ho il coraggio di ucciderlo. Il mattino dopo lo dico a Giovanni. «Ah, sì», dice lui distratto, «ogni tanto qualche topo gira in casa». «Era un topo piccolissimo, non ho avuto neanche il coraggio di...» «Certo, me lo immagino, ma non ti preoccupare», e cambia argomento, quasi infastidito dal mio discorso. L'anno dopo, una sera siamo a tavola e giochiamo a carte. Verso mezzanotte e mezzo, dalla stanza vicina, il salotto con le luci spente, arriva uno strano suono. Un clac, un suono metallico come di una molla. «Cos'è?» domando io. «Non ho sentito niente», dice Giovanni evasivo. «E tu, Elena, hai sentito qualche cosa?» «Io no», risponde la moglie, ma diventa un po' rossa in viso. «Mi è sembrato di sentire in salotto, dico io, un rumore metallico». «Bene, tocca a me fare le carte», dice Giovanni con un tono un po' imbarazzato. Neanche 10 minuti dopo, un altro clac, questa volta dal corridoio e accompagnato da un sottile strido di bestia. «Dimmi, Giovanni», io chiedo, «avete messo delle trappole per topi?» «Credo di no, vero Elena? Sono state messe delle trappole?» «Certo che no, per quei pochi topi che ci sono», risponde lei. Passa un anno. Appena entro nella villa noto 2 gatti magnifici, dotati di straordinaria muscolatura atletica. Dico a Giovanni: «Ah, dunque vi siete decisi finalmente. Chissà quanto mangiano questi gatti con tutti i topi che ci sono qui». «Solo qualcuno, ogni tanto. Di topi non ce ne sono molti. Però li vedo belli grassi, questi gatti». «Già, stanno bene, perché in cucina mangiano tutto quello che vogliono». Passa un altro anno, e quando arrivo in villa per le mie solite vacanze, vedo di nuovo i 2 gatti, ma non sono vigorosi come l'anno precedente. Sono diventati magri e fiacchi. Non saltano più da una stanza all'altra. Sono pigri, sonnolenti, sempre ai piedi dei padroni. «Ma cos'è successo a questi gatti?» chiedo io. «Come mai così scheletrici? Non hanno più topi da mangiare?» «Proprio così», risponde Giovanni. «Sono 2 gatti stupidi. Da quando non ci sono più topi sono diventati tristi. Non si vede più neanche l'ombra di un topo». E soddisfatto si fa una gran risata. Più tardi il figlio Giorgio mi chiama da parte e con aria di complotto mi dice sottovoce: «Sai il motivo qual è? Hanno paura». «Chi ha paura?» E lui: «I gatti hanno paura. Con papà non si può parlare di questo. È una cosa che gli dà fastidio».
1: «Paura di chi?»
0: «Di chi, secondo te?» «Hanno paura dei topi. L'anno scorso forse ce n'erano 10, ma adesso quelle bestiacce sono diventate 100. E non sono certo i topolini di una volta. Sembrano delle tigri, più grandi di una talpa, il pelo ispido e di colore nero. Insomma, i gatti hanno paura e non osano attaccarli. E voi non fate niente?» «Non so che dire. Papà non si decide mai. Non capisco il perché, ma è un argomento che è meglio non toccare, altrimenti lui diventa subito nervoso. E l'anno dopo, fin dalla prima notte, un gran baccano sopra la mia camera, come di gente che corre. Patatrum, patatrum! Eppure so benissimo che sopra non ci può essere nessuno, soltanto la soffitta, piena di mobili vecchi, casse e cianfrusaglie. Accidenti, che cavalleria, mi dico. Devono essere belli grossi questi topi. Fanno tanto di quel rumore che non riesco ad addormentarmi. Il giorno dopo a tavola domando: ma non prendete nessun provvedimento contro i topi? In soffitta c'era un baccano insopportabile questa notte. Vedo Giovanni diventare nervoso. I topi? Di quali topi parli? In casa, grazie a Dio, non c'è più neanche un topo. Anche i suoi vecchi genitori rispondono con tono alterato: ma quali topi? Probabilmente li hai sognati, caro mio. Eppure, dico, vi garantisco che stanotte c'era il putiferio e non esagero. In certi momenti ho visto il soffitto tremare. Giovanni assume un aspetto pensieroso. Sai che cosa può essere? Non ho mai parlato di questo perché qualcuno può spaventarsi. In questa casa ci sono degli spiriti. Anch'io li sento spesso. E certe notti hanno il demonio in corpo. Io rido, mi prendi per un ragazzino. Altro che spiriti, quelli erano topi, garantito, topacci, ratti, pantegani. E a proposito, dove sono andati a finire i due famosi gatti? Li abbiamo dati via, se vuoi sapere. Ma insomma, sei proprio ossessionato con questi topi. Possibile che tu non parli d'altro? Dopotutto, questa è una casa di campagna, non puoi mica pretendere che... Io lo guardo sbalordito. Ma perché si arrabbia tanto? Lui di solito così gentile e mite. Più tardi ci pensa Giorgio, il primogenito, a chiarirmi la situazione. Non credere a papà, mi dice. Quelli che hai sentito erano proprio topi. A volte anche noi non riusciamo a dormire. Se li vedi adesso, sono dei mostri, neri come il carbone, con delle setole che sembrano degli stecchi. E i due gatti, se vuoi sapere, sono stati i topi a farli fuori. È successo di notte. Dormivamo già da un paio d'ore quando dei terribili miagolii ci hanno svegliato. In salotto c'era il putiferio. Allora siamo saltati giù dal letto, ma i gatti erano spariti. Solo dei ciuffi di pelo, delle macchie di sangue qua e là. Ma non provvedete? Trappole, veleni? Ma tuo padre non si preoccupa? Certo che si preoccupa. È diventata la sua ossessione. Ma anche lui adesso ha paura. Dice che è meglio non provocarli, altrimenti è peggio. Dice che non serve a niente, che ormai sono diventati troppi. Dice che l'unica soluzione è dar fuoco alla casa. E poi sai cosa dice? È ridicolo a pensarci. Dice che non conviene mettersi contro di loro. Contro chi? Contro di loro, i topi. Ha paura della loro vendetta. Forse papà sta diventando un po' matto. Lo sai che una sera l'ho visto mentre buttava una salsiccia giù in cantina? Un bocconcino per i cari animaletti. Li odia, ma li teme e li vuol tenere buoni. È andata avanti così per anni, finché l'estate scorsa una cosa insolita. Mi aspetto il solito tumulto sopra la mia camera. Invece il silenzio finalmente, una gran pace, solo la voce dei grilli dal giardino.

Adesso facciamo silenzio. Ascolta. Giorgio tace e attraverso il pavimento arriva un suono difficile da descrivere. Un brusio, un cupo fremito, un rombo sordo. Sembra materia viva e inquieta che fermenta. Si sentono anche delle voci, piccole grida acute, fischi, sussurri. Ma quanti sono? Chiedo con un brivido che mi percorre tutto il corpo. Chissà, milioni forse. Adesso guarda, ma fai presto. Accende un fiammifero, solleva il coperchio della botola e lascia cadere il fiammifero giù nel buco. Solo per qualche istante li vedo. In una specie di caverna, un frenetico brulicare di forme nere che si accavallano in vortici inquieti, e vedo in quell'aido tumulto una potenza incontenibile, una vitalità infernale che ormai nessuno può fermare. I topi, vedo le loro pupille luccicare, migliaia e migliaia che guardano in alto, mi fissano cattive, ma Giorgio chiude subito il coperchio con un tonfo. E adesso? Perché Giovanni ha scritto di non poter più invitarmi? Cos'è successo? Ho la tentazione di fargli una visita. Anche solo pochi minuti, giusto per sapere. Ma confesso che non ne ho il coraggio. Arrivano strane voci, talmente strane che la gente le ripete come favole e ride. Ma io non rido. Per esempio dicono che i due vecchi genitori Corio sono morti. Dicono che nessuno esce più dalla villa. Un uomo del paese porta il cibo, ma lascia il pacco con i viveri al limite del bosco. Dicono che nella villa nessuno può entrare, perché è stata occupata da enormi topi. Dicono che i Corio sono diventati schiavi dei topi. Un contadino che si è avvicinato alla casa dice che davanti alla porta c'erano una dozzina di bestiacce che lo fissavano minacciose. Dice anche di aver intravisto attraverso la finestra la signora Elena Corio, la moglie del mio amico, quella dolce e amabile creatura. Era in cucina, accanto al fuoco, e rimestava in un grandissimo calderone. Intorno a lei grappoli di luridi topi avidi di cibo la tormentavano. Sembrava stanchissima e afflitta. Quando si è accorta dell'uomo che la guardava, ha fatto un gesto sconsolato con le mani che sembrava dire: «Andate via! Non preoccupatevi per noi, ormai è troppo tardi. Per noi non c'è più speranza».

0: Il racconto.
1: In una terra in cui la rivoluzione sembra faccia parte dell'istinto di molti, da ragazzo della borghesia argentina si trasformò in una leggenda vivente. La straordinaria avventura di Ernesto Che Guevara.
2: Il suo nome è Ernesto Guevara della Serbia.
1: Il suo volto è diventato il simbolo di tutti i rivoluzionari. Nel suo sguardo affascinante sembra essere scritta la mappa per raggiungere la libertà e opporsi all'arroganza del potere che troppo spesso nella storia, ignorando i diritti delle persone umili, ha imposto la legge del più forte per trarre profitto. Lui è un mito, un'icona che compare sui diari degli adolescenti e che ancora oggi continua a stregare milioni di giovani di tutto il mondo. Il suo nome è Ernesto Guevara della Sernia, meglio noto come il Che. Era il 14 giugno 1928. La signora Celia della Sernia era felice di accarezzare il ventre nel quale c'era il suo bambino che stava per nascere. Si sarebbe chiamato Ernesto e sin dai primi anni della sua vita avrebbe mostrato un puro istinto per l'avventura. Il suo sogno sarebbe stato realizzare un grande viaggio e scoprire quali erano le ambizioni di gente nata in terre lontane. Ernesto sarebbe diventato un uomo sempre pronto a confrontarsi con le persone semplici per aiutarle, e anche se il suo volto è entrato nell'immaginario popolare come icona di straordinario fascino, Ernesto è stato

un ragazzo timido e impacciato. Non a caso venne soprannominato il Che, a causa di un suo tic linguistico. Ripeteva sempre una parola nei suoi discorsi, una specie di cioè. Il Che viveva a Rosario della Fe, una città argentina che ha portato sempre nel suo cuore, come il luogo speciale nel quale era nato. Ma la sua famiglia decise di trasferirsi nei pressi di Cordoba. Lo spostamento avviene su consiglio di un medico che prescrisse ad Ernesto di vivere in una città che avesse un clima più secco. Il Che, infatti, soffriva di una fastidiosissima asma che gli creava alcune difficoltà quando praticava i suoi sport preferiti, il calcio e il rugby. In quegli anni nessuno avrebbe potuto immaginare che Ernesto Guevara sarebbe diventato un eroe leggendario. Ernesto Guevara riconobbe nella madre un punto di riferimento importantissimo per la sua formazione culturale e umana. Quella donna determinò nel figlio una grande passione per la letteratura e l'interesse per la politica internazionale. Ebbe un'adolescenza ricca di fonti per conoscere le condizioni sociali ed economiche in cui vivevano i diversi popoli della terra e sin da subito si rese conto delle inaccettabili ingiustizie che caratterizzavano la vita di troppe persone. In Ernesto cominciò a nascere il sogno di dare un'opportunità a chi era costretto a vivere senza alcun diritto. In lui ormai era germogliato l'animo del rivoluzionario. Ernesto Guevara era un ribelle che amava trascorrere le notti a leggere, ma di giorno non era un grande estimatore della scuola. Come tutti i giovani dotati di grande fantasia, preferiva studiare da autodidatta. L'istituzione scolastica aveva quel sapore di imposizione che gli impediva di studiare spinto dalla curiosità. Ernesto voleva essere libero in tutte le circostanze della vita, ma nonostante il suo temperamento, riuscì ad arrivare all'università. Anche nella scelta dei suoi studi, fece una riflessione fondata sull'ambizione di dedicarsi agli altri. Un giorno avrebbe voluto aiutare chi non poteva disporre di cure gratuite. Così si iscrisse a medicina. Durante i suoi studi di medicina, Ernesto Guevara approfondiva ed integrava la sua carriera universitaria lavorando gratuitamente presso l'Istituto di Ricerca sulle Allergie di Buenos Aires. Intanto osservava l'Argentina e capiva che la sua vocazione era quella di fare un grande viaggio in tutta l'America Latina. Per il Che era necessario trovare un amico sognatore quanto lui, disposto a realizzare quell'impresa. Particolare un po' folle era che Ernesto aveva progettato di fare quell'immensa escursione a bordo di una moto. Nella sua immaginazione già si vedeva sfrecciare a bordo della sua Norton 500 tra le strade sterrate del Sud America. Nel 1951 Ernesto Guevara riuscì a convincere il suo amico Alberto Granado a realizzare un grande viaggio a bordo di una moto. Il Che, prima di partire, non dormì alcuni giorni a causa delle emozioni per l'eccezionale avventura che lo attendeva, finché una mattina i due ragazzi erano pronti per la loro avventura. L'atmosfera era quella che doveva precedere un grande viaggio. Ci furono il rombo della Norton, le lacrime della signora Guevara, l'ultimo sguardo di Ernesto al volto severo e commosso del padre. Ed ecco che il viaggio sognato da sempre finalmente iniziò. Ad Alberto Granado e il Che, guidando la moto, gli sembrava di avere il mondo intero dinanzi a loro. I due giovani avventurieri giunsero in Cile, in Perù, in Colombia e in Venezuela. Quell'impresa rafforzò l'amicizia tra Guevara e Granado, rendendoli inseparabili. I due sentivano di avere una reciproca affinità elettiva e vivevano con la stessa passione le meraviglie e le contraddizioni del continente sudamericano in cui erano nati. Ernesto e Alberto partirono alla ricerca di un'avventura straordinaria. Volevano innamorarsi delle più belle donne dell'America Latina
e godere di quel viaggio di libertà fino in fondo. Ma quando videro la triste condizione in cui viveva la maggioranza delle persone di quel continente, decisero di iniziare a dedicare la loro vita agli ultimi, a coloro che da sempre erano stati umiliati. Lavorarono insieme in un lebbrosario e nello sguardo di disperazione degli ammalati, il Che riuscì a scorgere tutta la rabbia e la rassegnazione del vivere tra le ingiustizie. Ernesto Guevara non ci stava. Era sempre più convinto che se i potenti della terra non davano diritti alle persone semplici, era necessario lottare per la conquista di tutto quello che veniva loro negato. Durante il viaggio con il suo caro amico Alberto Granado, ebbe una vera e propria ispirazione che lo spinse a diventare un rivoluzionario. Quando fece il ritorno in Argentina, aveva già in mente cosa avrebbe realizzato dopo la laurea in medicina e gli chiarì ancor meglio il suo progetto politico Ricardo Rocco, un esule argentino che Ernesto incontrò alla Paz. Con quell'intellettuale di sinistra, il Che iniziò a studiare come organizzare una rivoluzione. Nei primi anni 50 c'era una nazione che era considerata il quartier generale, il luogo di ritrovo di tutti i rivoluzionari dell'America Latina, il Guatemala. Per Ernesto Guevara era la tappa fondamentale. Lì conobbe giovani anticonformisti e ribelli che volevano riscattare il continente sudamericano, ma per il Che la permanenza in quella terra non costituì solo un percorso per maturare le sue idee politiche. Durante una mattina di sole, Ernesto si vide comparire davanti una donna e se ne innamorò subito. Nel volto di quella ragazza c'era qualcosa di speciale. Si chiamava Hilda Gadea, era peruviana e sembrava destinata a diventare la donna della vita per il Che. E fu proprio così che andarono le cose.

Ernesto Guevara si trovava in Guatemala quando venne organizzata un'invasione da parte delle forze mercenarie pagate dalla United Fruit, una multinazionale che voleva impossessarsi di quella terra. Il Che capì che quella era la grande occasione per mettere in atto tutte le sue teorie rivoluzionarie. Provò a mettere in piedi una resistenza, ma purtroppo nessuno gli diede ascolto. Quella fu la prima grande amarezza della sua vita. Ernesto comprese che non era facile trovare persone di coraggio capaci di opporsi a qualsiasi tipo di sopruso. Mestamente, quindi, decise di lasciare quel paese. Era certo che altrove avrebbe trovato qualcuno disposto a collaborare per la messa in atto dei suoi piani rivoluzionari.

Ernesto Guevara giunse a Città del Messico e lì fece un incontro destinato a cambiare per sempre la sua vita. Erano le 22 del 9 luglio 1955, quando al numero 49 di Via Imperanna, nella casa della cubana Maria Antonia Sanchez, Che Guevara conobbe uno degli uomini più rappresentativi della storia del Novecento, Fidel Castro. Fra i due ci fu immediatamente una sorprendente intesa politica e umana. Non si erano mai visti prima, ma sembrarono amici da sempre. Castro e il Che parlarono per tutta la notte, senza avere nessun dissenso. Erano profondamente legati dal modo di intendere la vita. Entrambi ritenevano giusto lottare contro l'arroganza di chi voleva comprare la vita delle persone al prezzo di pochi dollari. La notte che Ernesto Guevara e Fidel Castro trascorrero a parlare è entrata nella storia. Il principale oggetto della discussione fu l'amara analisi della condizione in cui si viveva nel continente sudamericano, sfruttato dal nemico Yankee. La discussione si rivelò profondamente proficua e l'indomani venne presa un'iniziativa eccezionale per come fu pensata e organizzata in breve tempo. Ormai era l'alba e Fidel propose a Ernesto di prendere parte alla spedizione per liberare Cuba dal dittatore Fulgencio Batista. Quello costituiva il primo passo per la conquista di un paese che ancora oggi subisce un embargo da parte degli Stati Uniti. Nel novembre del 1956, Ernesto Guevara e Fidel Castro parteciparono allo sbarco a Cuba. In quelle circostanze, il Che si rivelò uno straordinario stratega e un combattente davvero eccezionale. Al suo fianco, Castro costituiva quella figura che gli era sempre mancata. Fidel era la mente della rivoluzione insieme a Guevara, ma in quella missione il Che assunse un doppio ruolo. Sarebbe stato sia il pensatore che il generale destinato a condurre la rivoluzione. Come il futuro leader massimo, Ernesto riuscì a conquistare il potere a Cuba. Divenne direttore del Banco Nacional e ministro dell'Industria. Quella rivoluzione cubana era destinata a diventare il simbolo di tutte le rivolte popolari. Il Che, ormai, era già leggenda. Il Che, ormai, era un uomo con grandi aspirazioni. La riuscita rivoluzione cubana, però, non lo aveva completamente soddisfatto. Quello che non condivideva dei poteri instaurati a La Habana era tutta la burocrazia che storicamente determinava la realizzazione dei progetti cubani. Ernesto Guevara per sua natura era un irrequieto e sentiva di dover portare il suo ideale rivoluzionario altrove. Una mattina, con grande malinconia, salutò Cuba, quella terra difficile che lo avrebbe amato per sempre. Il Che salpò verso altre isole per renderle libere e fu così che si avvicinò al mondo afroasiatico. Visitò Angeli e Pechino, ritrovando ovunque quegli stessi occhi degli uomini senza giustizia e privati dei propri diritti. Ernesto Guevara aveva una forza nel cuore che lo spingeva sempre a lottare per i più deboli. Il suo straordinario istinto stava nel fatto che, pur essendo un generale, non aveva al seguito alcun esercito. Non combatteva per la patria come tutti gli altri guerrieri. La sua rivoluzione era il sogno di una rivolta globale da realizzare sul pianeta, con la quale i poveri e gli oppressi avrebbero potuto ottenere i propri diritti. Guevara, più che un combattente, era un filosofo dell'ideale di libertà. Professava il suo credo in ogni sperduto angolo del mondo. Sapeva che in ogni uomo, in ogni donna, c'era la voglia di riscattare quello che i padroni avevano tolto con la violenza. Nel 1967, Ernesto Guevara, coerente con le sue idee, si mise ancora una volta in viaggio per una nuova conquista. Giunse in Bolivia, dove era pronto a progettare una nuova rivoluzione. Ma lì
qualcuno lo tradì. Ilce cadde in un agguato e le forze governative lo assassinarono. Secondo alcune testimonianze, dal cadavere di Guevara viene tagliata una mano e spedita in località top secret come prova inconfutabile della sua venuta morte. Ma quelle impronte digitali, da chi vennero esaminate? Le ipotesi sono tante. In molti hanno messo sotto accusa gli Stati Uniti, in quanto la Casa Bianca non amava affatto il Che, considerato che era un rivoluzionario scomodo, sempre in lotta con gli interessi delle multinazionali americane. Ma ad oggi il mistero non è ancora risolto. Ernesto Guevara, con il suo sogno rivoluzionario, era come un poeta guerriero, cantore della libertà. Un uomo come lui, purtroppo, era destinato ad essere assassinato, ma si sa che in ogni tempo i rivoluzionari, coloro che cercano nuove regole per creare un nuovo ordine, si espongono sempre a grandi rischi. La missione di vita del Che divenne rifiutare e combattere le imposizioni di chi aveva il denaro e lo utilizzava per affamare chi non possedeva nulla. Guevara è diventato un mito laico eccezionale. Il Che era un rivoluzionario, le cui idee, anche se difficili da attuare, erano sempre sostenute da un solo grande sentimento: l'amore per la vita dell'uomo. Guevara nei suoi discorsi ripeteva spesso questa frase: vale milioni di volte di più la vita di un solo essere umano che tutte le proprietà dell'uomo più ricco della terra.

0: patria o muerte.
1: Avete ascoltato Il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta i grandi autori della letteratura italiana, Francesco Petrarca. Francesco Petrarca nasce ad Arezzo nel 1304 da una famiglia guelfa bianca in esilio da Firenze. Il padre, notaio, si stabilisce con la famiglia ad Avignone, dove si è spostata la curia papale, cioè la sede del papato. Francesco studia prima ad Avignone e poi si trasferisce con il fratello a Montpellier, dove studia legge. Il padre pensa di poter trovare, anche per i due figli, incarichi di lavoro nella curia papale. Così i due fratelli frequentano anche l'Università di Bologna. Ma Francesco abbandona gli studi giuridici perché è appassionato di letteratura e si mette alla ricerca, nelle diverse biblioteche italiane, dei testi originali degli autori latini. Vuole conoscere a fondo la lingua latina che usavano gli antichi e il loro pensiero originale. In seguito alla morte del padre nel 1326, Petrarca si stabilisce ad Avignone ed entra al servizio della potente famiglia dei Colonna, dove utilizza la grande biblioteca ed entra in contatto con i personaggi più importanti del suo tempo. Nel 1327, in una chiesa ad Avignone, conosce Laura. L'amore per Laura diventerà l'argomento principale delle sue poesie in volgare. Successivamente, per far fronte alle precarie situazioni economiche della sua famiglia, inizia la carriera ecclesiastica, diventando cappellano del cardinale Giovanni Colonna. In questo periodo effettua numerosi viaggi in Francia, in Germania e in Belgio, seguendo la sua passione di cercare e studiare antichi testi latini originali. Diventa amico di un monaco agostiniano e legge le Confessioni di Sant'Agostino, che avranno un'importante influenza sulla sua vita. Tornato in Provenza, acquista una casa in Valchiusa, che diventa rifugio in cui si ritira a comporre e a riflettere. In questi anni elabora alcuni testi che lo faranno conoscere agli intellettuali europei. Intanto, nel 1340, in tutta Europa si diffonde la sua fama di uomo di grande cultura e di raffinato scrittore. Infatti, con il suo studio degli autori romani, ha rinnovato la lingua latina, usata nel suo tempo come lingua comune da tutti gli intellettuali europei. Nel 1340 le università di Parigi e Roma gli offrono l'alloro poetico, il più grande riconoscimento dell'epoca, e Petrarca sceglie di essere incoronato a Roma in Campidoglio. Due anni dopo elabora il nucleo della sua raccolta poetica in volgare, Il Canzoniere. Tra il 1343 e il 1346 accadono importanti fatti nella sua vita personale. Nascono due figli, incontra il romano Cola di Rienzo, che cerca di instaurare a Roma una repubblica, mentre la sede papale è ancora ad Avignone, e il fratello Gerardo diventa monaco, inducendo anche il poeta a una profonda riflessione sulla sua stessa vita. Inviato in Italia dal cardinale Colonna per un incarico diplomatico, trova le lettere originali latine di Cicerone. Nel 1348 la peste dilaga in Europa e Petrarca è a Parma ed è raggiunto dalla notizia della morte di Laura. Due anni dopo, in viaggio per Roma, passa per Firenze e conosce Giovanni Boccaccio, con cui stabilisce una solida amicizia. Tra il 1352 e il 1374 Petrarca è sempre meno interessato alla ricerca del successo e della mondanità. Perciò non trova più interesse nella vita di Avignone e si trasferisce in Italia presso i Visconti di Milano. Vive poi per un periodo a Venezia, dove lo raggiunge la figlia Francesca, per poi trasferirsi con la famiglia di lei ad Arcua, presso Padova, dove gli viene donato un terreno. Petrarca continua a dedicarsi ai suoi studi e traduce in latino la novella Griselda di Boccaccio, che permette la conoscenza dell'opera di Boccaccio in Europa. Negli ultimi anni della sua vita, Petrarca rivede e riordina le poesie del Canzoniere e muore ad Arcua nel 1374.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: La musica mi trasporta in un mondo in cui il dolore non smette di esistere, ma si allarga, si placa, diventa insieme più calmo e più profondo, come un torrente che si trasforma in lago. Marguerite Yourcenar.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se dovessimo tollerare negli altri tutto quello che permettiamo a noi stessi, la vita sarebbe insopportabile. George Courtline.

0: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Genio, ribelle, immortale. 8 puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
1: Dal sito web Il Bo Live dell'Università di Padova. Medicina a Padova nei secoli, gli ebrei e l'università, di Amedeo Geller. In Europa gli ebrei svolsero fin dall'età medievale un ruolo di primo piano nella storia della medicina, e con l'Università di Padova in particolare, con i suoi docenti e con i suoi studenti, intrecciarono nei secoli rapporti di reciproco scambio culturale. A Padova, già nel 1255, dunque fin dai primi tempi di attività dello studio, l'ebreo Bonacasa traduceva in latino i principi generali di medicina di Averroè, 1126-1198, con il titolo di Colliget, mentre Hillel ben Samuel negli stessi anni volgeva dal latino all'ebraico la Chirurgia Magna di Bruno da Longobucco, inizio del XIII secolo, 1286, terminata sempre a Padova nel 1253. I medici ebrei per molti secoli non poterono ottenere la laurea, anche se questo non impediva loro di esercitare. La fiducia nella loro competenza professionale è testimoniata dalla loro presenza come archiatri, cioè come medici personali alla corte di papi, imperatori, dogi, visir e sultani. Il giurista Bartolo da Sassoferrato, 1314-1357, nel suo commento al Corpus Iuris Civilis, spiegava che gli ebrei, essendo esclusi per legge da ogni carica pubblica, assieme ad apostati ed eretici, non potevano ottenere la laurea, perché ciò avrebbe conferito loro una giurisdizione sugli studenti. A tal riguardo ricordava il caso che gli venne sottoposto di due brillanti studenti ebrei dell'Università di Parigi, a cui venne negato il titolo dottorale. I giuristi dello studio di Padova, come Ubaldo degli Ubaldi, 1327-1400, Giasone de Maino, 1435-1519, Angelo degli Ubaldi, 1328-1407, e Filippo Decio, 1454-1535 circa, confermarono e ribadirono più volte la stessa posizione. A dispetto di questo divieto, dai primi anni del XV secolo iniziarono a comparire nelle fonti le prime attestazioni di ebrei laureati in medicina per mezzo di dispense papali. Questo fenomeno continuò fino a metà del Cinquecento, per coronarsi nel 1529, quando il giudeo Jacob Martino, già dottore in medicina, salì in cattedra nello studio bolognese. A Padova, invece, il medico, umanista e rabbino Leone di Vitale, Jude ben Yechiel, il 27 febbraio 1470 rilasciava il titolo dottorale ad uno studente israelita. Il privilegio di conferire lauree a studenti ebrei gli era stato concesso dall'imperatore Federico III, che aveva nominato Leone cavaliere. Tra i diritti dell'imperatore vi era infatti quello di attribuire le lauree e, conseguentemente, la possibilità di delegare altri in questo esercizio. Questa facoltà compariva tra i privilegi dei conti palatini che rilasciarono a Padova lauree a studenti fino al 1615, quando questo diritto venne abrogato. Sebbene le lauree conferite dai conti palatini avvenissero al di fuori dello studio, da moltissimi indizi risulta certa la frequentazione di ebrei nell'Università degli Artisti. Un esempio di queste frequentazioni è il caso di Mosè Bonavoglia, 1395-1445 circa, inviato dai sovrani aragonesi nel 1416 nello studio di Padova per perfezionarsi in medicina e che ritroviamo più tardi citato come dottore in arti e medicina. Qualche tempo dopo, nel 1480, giunse a Padova da Candia il medico, filosofo e traduttore Elia del Medigo, 1455 circa 1492-93. Probabilmente il più autorevole interprete israelita della filosofia aristotelico-averroista del XV secolo in Italia, oltre che grande conoscitore dell'opera di Mosè Maimonide. Elia ebbe modo di confrontarsi pubblicamente con i docenti dello studio e in una sua opera testimonia di aver scritto trattati in latino proprio per farli leggere ai dotti nelle loro accademie. All'università discusse delle tesi sulla casualità divina, confrontandosi con Antonio Pizzamano. 1461-62, 1512, Domenico Grimani, 1461-1523 e Girolamo Donà, che esortò Elia a scrivere trattati. Domenico Grimani, invece, sosteneva l'attività di traduzione e beneficò delle cure mediche di Abramo di Balmes, morto nel 1523. Il grammatico e filosofo laureatosi in arti e medicina con dispensa papale di Alessandro VII. All'Università di Padova, Del Medigo incontrò anche il giovane studente Pico della Mirandola, iniziandola allo studio dell'ebraico e traducendo per lui molti testi dall'arabo e dall'ebraico. Pico apprese invece le derive del cabalismo che Elia aveva demistificato filologicamente da Johannan Alemanno, uno studioso laureato a Padova 10 anni prima da Leone di Vitale. In questa attività di traduzione e stampa in latino di fine 400 vanno menzionati anche gli aforismi di Mosè Maimonide, che terminavano con una aperta critica al metodo di Galeno. Per Maimonide, 1135-1204, l'osservazione diretta del corpo umano costituiva un momento fondamentale per la conoscenza e la pratica medica che non poteva essere trascurato. Mosè anticipava in questo modo le posizioni di anatomisti come Berengario da Carpi, 1460 circa 1550, Gabriele Zerbi o Alessandro Benedetti, 1450-1512, che aprirono la strada al fondamentale contributo di Andrea Vesalio, 1514-1564, nel 500. Talvolta furono le grandi personalità dello studio come Gabriele Falloppia, 1523-1562, Girolamo Fabrici d'Acqua Pendente, 1537-1619 e Galileo Galilei a promuovere lauree di ebrei. Galilei in particolare appoggiò la laurea dell'ebreo mantovano Davide Pantaleone.

0: secolo, l'Università di Padova divenne il più grande centro di insegnamento in Europa per gli scolari ebrei. In un clima di sostanziale tolleranza e protezione promosso dalla Serenissima, che andava in controtendenza rispetto al resto d'Europa. A Padova giungevano scolari provenienti da lontane comunità d'Europa. Nel 1616 venne istituito il Collegio Veneto e gli ebrei cominciarono ad addottorarsi in questa sede. È stato calcolato che tra il 1619 e il 1721 non meno di 149 ebrei si laurearono a Padova, stima che sale a 325 se calcolata fino al 1816. Questi studenti erano esentati dall'obbligo di indossare l'infamante berretta rossa che tutti gli ebrei erano tenuti a portare al di fuori del ghetto, segno distintivo che, in diverse forme, restò in uso a Padova fino alla caduta della Serenissima nel 1797. Questo non significa che gli studenti israeliti non fossero soggetti a vessazioni. Nel giorno della laurea dovevano offrire al bidello 170 libbre di dolci in 35 pacchetti, che sarebbero poi stati distribuiti ad ognuna delle naziones, corporazioni di studenti suddivisi per provenienza. Ma ancora più deplorevole era il continuo ripetersi, ad opera degli studenti dello studio di Padova, di furti di cadaveri ebrei da dissezionare. Sebbene la comunità israelitica avesse cercato di impedirlo anche pagando una tassa e avesse costruito un nascondiglio per riporre le salme prima della sepoltura, la pratica continuò a lungo, tanto che il Senato veneziano dovette intervenire più volte per scoraggiarla. Certamente, tra tutti i dotti medici ebrei che si laurearono nello studio di Padova tra 6 e 700, meritano almeno di essere menzionati quelli appartenenti alla famiglia Conegliano e Tobias Cohn, 1652-1729. Quest'ultimo stampò a Venezia nel 1708 un compendio che ebbe grande fortuna e divenne più tardi il medico del Gran Visir a Costantinopoli. Salomon Conegliano, 1640-1719, costruì a Padova una scuola di avviamento universitario per i giovani studenti. Il fratello Israel, 1650 circa 1717, divenne medico alla corte ottomana e amico del bailo Giovanni Battista Donà, che lo convinse a svolgere una rischiosissima operazione di spionaggio con l'aiuto anche del fratello Salomon. Avrebbe dovuto informare Venezia degli spostamenti dell'esercito turco che stava muovendo verso una destinazione allora sconosciuta, Vienna. Cinta d'assedio dai turchi a luglio del 1683, la città imperiale sarebbe stata liberata 3 mesi dopo dalla cavalleria del re polacco Giovanni III Sobieski. L'anno successivo, polacchi, imperiali e veneziani assediarono invano Buda, che restava turca, e gli ebrei vennero accusati del fallito assedio. Così, mentre la famiglia Conegliano sventava diverse congiure ordite contro Venezia, il popolo padovano, ignaro di tutto, entrava nel ghetto saccheggiandolo e accusando gli ebrei di essere nemici della Serenissima.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito ambientebio.it. Egitto. Scoperto il più antico cimitero per animali del mondo. Di Antonio Pagliuso. Un cimitero di oltre 2000 anni è stato scoperto a Berenice, antica città egizia sul Mar Rosso, fondata nel 275 a.C. dal faraone Tolomeo II, in memoria della madre.

0: Re Berenice. La zona, uno dei porti commerciali più vivaci e importanti in epoca romana, è da tempo oggetto di scavi archeologici che negli ultimi anni, a partire dal 2011, hanno disvelato un sorprendente cimitero dedicato in maniera esclusiva agli animali. La scoperta, avvenuta appena fuori le mura dell'antica cittadina, è stata pubblicata dall'archeologa Marta Osipinska, Dipartimento di Bioarcheologia dell'Accademia delle Scienze della Polonia. Il particolare cimitero, in uso fino al II secolo d.C., ospita un numero superiore ai 600 animali, un numero probabilmente destinato a crescere, in maggioranza gatti, che non sono stati mummificati, come da usanza presso gli Egizi, sia per gli uomini sia per i felini, ma per i quali era stata prevista un'autentica sepoltura oltremodo decorosa, considerato il fatto che la quasi totalità dei corpi animali riesumati ha avuto sepoltura singola e non sia stata mucchiata in fosse comuni. I cimiteri destinati ai soli animali erano abbastanza diffusi nell'antichità, specie nella valle del Nilo, ma anche in altre località del globo. In Nord America, ad esempio, dove sono stati rinvenuti i resti di tre cani risalenti a 10.000 anni fa, così come in tempi recenti in Francia. In questo caso l'eccezionale sepoltura scoperta negli Alti Pirenei, regione dell'Occitania, è stata collocata addirittura a 12.000 anni fa. In Siberia, poi, nella regione attorno al lago Baikal, è stato scoperto un luogo di sepoltura di cani, la cui datazione può essere ricondotta a circa 7.000 anni fa. Quanto scoperto sulle sponde egiziane del Mar Rosso, però, rappresenta un caso realmente eccezionale. In Egitto, infatti, nella stragrande maggioranza dei casi, i riti funebri si concludevano ed erano proprio fondati con il processo di mummificazione dei cadaveri animali e non sulla loro accurata sepoltura in un apposito sito, come riscontrato fuori dalle mura di Berenice. Una rarità, come sostiene Marta Osipinska, che ha quindi rimesso in dubbio l'intera e datata credenza che gli animali domestici dell'antico Egitto fossero esclusivamente mummificati dopo la morte a seguito di grandi celebrazioni funebri. I gatti sono notoriamente venerati nella cultura egizia. Noti con la parola onomatopeica Mau, i primi gatti giunti in Egitto, il gatto della giungla originario dell'Asia, e il gatto selvatico africano, originario del Medio Oriente, furono addomesticati già 10.000 anni fa, molto tempo prima rispetto ai cani, divenendo col tempo rispettati animali da compagnia e simbolo di grazia, bonarietà e fertilità. Per tale ragione, dopo il 4000 a.C., furono associati alle virtù femminili. E i loro profili iniziarono a comparire nelle pitture parietali funebri. Nel corso degli scavi, nelle fosse contenenti gli scheletri dei gatti, sono stati ritrovati addirittura vari amuleti, tessuti, ceramiche e collarini, come dei autentici sarcofagi, esempio cristallino dell'affetto che i padroni avevano verso i rispettivi compagni a quattro zampe. Molti di questi felini presentano una mobilità assai limitata, che però ha permesso loro di vivere vite discretamente lunghe. Un fatto che ha portato a sostenere con una certa sicurezza che si trattava per lo più di animali domestici, da compagnia, e non che fossero impiegati per scopi che concernessero il lavoro o la caccia. Un'utilità sociale, però, con tutta probabilità i gatti l'avevano, dato che Berenice era una città portuale e che, come tutti i centri di questo tipo, doveva avere dei problemi legati alla presenza dei topi, che al pari di spezie e tessuti di certo affollavano il porto. I gatti inoltre ritornavano utili anche nei granai, sovente infestati da insetti e topi. A seguito di accurate analisi, poi, si è riscontrato che taluni resti presentavano anche delle cure dovute a delle lesioni, evenienza che ha confutato definitivamente l'ipotesi che si potesse trattare di sepolture intese come voto alle divinità. E invece no, quello scoperto a Berenice era un vero cimitero, in cui gli animali domestici non venivano né sacrificati né ammucchiati, ma erano sepolti come esseri umani. Una sensibilità difficile da immaginare negli uomini di 2000 anni fa, e che per tale ragione risulta ancora più sorprendente. Come scrisse lo storico greco Erodoto, d'altronde, gli Egizi erano soliti anche radersi le sopracciglia in segno di lutto quando il loro felino domestico passava a miglior vita. Non sono stati ritrovati soltanto resti di gatti nell'antico cimitero per animali, però. Dal sottosuolo dell'antica città portuale di Berenice sono emerse anche ossa di cani e scimmie, parimenti venerati dagli antichi popoli egizi, e riconducibili rispettivamente al culto di Anubi e Babi, ambedue divinità dell'oltretomba. Gli scavi in uno dei più antichi cimiteri per animali del mondo continuano, con l'intento di scoprire di più sui rapporti tra gli abitanti dell'antica città egizia e i loro animali domestici. Un tema che negli ultimi anni ha incuriosito sempre più archeologi e studiosi dell'antico Egitto.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Mind, mensile di psicologia e neuroscienze di Le Scienze. Le necessità e le voglie, di Anna Oliviero Ferraris. Nessun genitore lascerebbe entrare un venditore nella stanza dei bambini. Eppure ogni giorno una pletora di venditori e influencer, grandi e piccoli, raggiungono i bambini dentro casa, attraverso gli schermi. Particolarmente insidiosi sono gli influencer bambini, in cui i giovani spettatori sono indotti a identificarsi. E così molti genitori finiscono per acquistare dei prodotti anche se erano restii. Tempo fa chiesi a un nutrito gruppo di genitori per quale motivo cedevano le richieste dei figli anche se contrari. Ecco le risposte che diedero. Perché smetta di fare i capricci. Per sfinimento. Per non farlo sentire diverso dai compagni. Per coccolarlo, farlo contento, assecondarlo. Alcuni genitori hanno difficoltà a tollerare i malumori dei figli. Fino a sentirsi in colpa se negano loro qualcosa. È lui che comanda quando facciamo la spesa e se non compra ciò che vuole, alza la voce e batte i piedi in pubblico. Si lamenta una madre, ma poi, con una malcelata punta d'orgoglio, aggiunge: «Bisogna però riconoscere che è più aggiornato di me». Ma se un bambino non si confronta di tanto in tanto con il divieto e con la frustrazione, non uscirà mai dall'illusione di onnipotenza tipica dei più piccini. Infatti, se nelle prime fasi della vita è importante nutrire la sensazione che il mondo è capace di rispondere ai propri bisogni, è però altrettanto importante che in seguito quello stesso mondo aiuti a uscire dall'illusione che gli altri debbano essere a completa disposizione. Ciò è indispensabile per poter prendere posto all'interno di una rete di scambi, regole e norme condivise e per imparare che a volte è necessario attendere, che non si può avere tutto subito. Uno degli obiettivi dell'educazione è di aiutare i bambini e i ragazzi a trovare un compromesso, direbbe il padre della psicanalisi Sigmund Freud, tra il principio del piacere e il principio di realtà. Chi è abituato a vedere esaudito ogni desiderio si sente forte e onnipotente nell'immediato, superiore e capace. Dietro questa facciata si nasconde però una fragilità destinata a emergere alle prime difficoltà. In agguato c'è anche il rischio di dipendere in tutto e per tutto da chi deve assolvere i propri desideri e di non riuscire così ad autogestirsi. Si diventa egocentrici, narcisisti, ma anche manipolabili. I piccoli tiranni sono dispotici, ma fragili. Sta all'educatore mettere un limite al tutto e subito, anche se ciò può creare proteste e malumori. Il che non significa ovviamente adottare un metodo educativo dispotico, bensì lasciare ai bambini e ai ragazzi la libertà di soffrire un po', di annoiarsi qualche volta, di imparare a reggere le frustrazioni, di apprezzare gli sforzi e di imparare a posticipare e a esercitare la volontà. L'attesa ha aspetti formativi. Mentre si attende, si fantastica su ciò che si desidera. Per i bambini ciò rappresenta anche un modo di vagare con l'immaginazione, fare ipotesi, prefigurare soluzioni, anticipare i scenari possibili. Insomma, un sano esercizio della mente. Un modo per comprendere la differenza tra bisogni e desideri. I bambini hanno bisogno di latticini per crescere, ma non dell'ultimo yogurt al pistacchio con incluso nella confezione fluorescente un sacchetto di caramelle colorate e zuccherate che danneggiano i denti. I bambini hanno bisogno di scarpe comode con cui poter correre e giocare, non di un paio di scarpe della marca più cara che c'è sul mercato. I bambini hanno bisogno della presenza dei genitori, non che la mamma si sdraia accanto a loro tutte le sere fino a quando non si addormentano. E via discorrendo. I bisogni fondamentali dei bambini vanno senz'altro soddisfatti. Per fortuna, però, il loro numero è limitato. Bisogno di cibo e di calore, bisogno di amore e di protezione, bisogno di conoscenza, di riconoscimento, di autonomia e di gioco. Tutti i genitori degni di questo nome soddisfano naturalmente i bisogni dei loro figli senza particolari problemi. I desideri in sé non sono cattivi, ovviamente. Il bambino che desidera qualcosa fa lo sforzo di esprimersi e cerca di trovare la via per ottenere ciò che vuole. Il desiderio è una tentazione che lo spinge in avanti e lo obbliga a superarsi, a dare il meglio di sé. Ma quando i suoi desideri vengono sistematicamente anticipati da qualcun altro o dalla pubblicità, egli non fa alcuno sforzo. I bambini di oggi crescono in una società che li tenta in continuazione. Gestire i desideri è diventato difficile. Come uscire da questo impasse? Un primo passo consiste nel differenziare i bisogni dai desideri. Al bambino si spiega che i suoi bisogni saranno ampiamente soddisfatti. Hai dei desideri? Benissimo. Un desiderio è un progetto che si iscrive nel tempo. È fatto per essere sognato, immaginato, descritto. Qualche volta lo si può soddisfare. Non sempre subito o nella forma in cui viene espresso. Bisognerà poi anche cercare di ridurre l'impatto delle pubblicità, oggi prodotte in quantità industriali, minimizzando i messaggi che ogni giorno le raggiungono, proponendo loro ogni tipo di prodotto, dai giocattoli all'automobile di famiglia, attraverso bambini attori in cui loro possono riconoscersi e identificarsi. Sarà anche l'occasione per parlare degli influencer bambini, che cominciano ad avere una diffusione anche nel nostro paese. Con questo stratagemma si realizzano pubblicità più coinvolgenti di quelle televisive, perché gli spettatori hanno la sensazione di parlare e giocare nell'intimità delle loro camerette, con l'influencer loro coetaneo e i prodotti da lui proposti, il che crea una connessione emotiva profonda. Le strategie messe in atto possono essere particolarmente subdole. Per esempio, dopo aver suonato alla porta, un runner recapita un pacco al bambino influencer. Eccitato, il bambino attore rigira il pacco tra le mani. Cosa sarà? Quindi lo scarta. Lui e i suoi fan vivono insieme la sorpresa di scoprirne il contenuto. L'influencer illustra le caratteristiche del prodotto e insegna ai suoi amici come usarlo. I bambini spettatori chiederanno ai genitori di acquistare il prodotto verso cui hanno sviluppato una forte curiosità e un intenso desiderio. Il video può sembrare divertente e spontaneo al pubblico dei bambini, quando invece, come sappiamo, dietro c'è una ben precisa programmazione, il lavoro di un'equipe di esperti volto a orientare scelte e gusti fin dalla più tenera età. C'è anche una precisa filosofia, noterebbe Erich Fromm, che privilegia l'avere all'essere.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Da Studio Araldico Genealogico Italiano. Cognomi senza valore. Tra i nomi di famiglia curiosi ci sono quelli formati con un avverbio negativo. I signori niente affatto, a Casoria, non stanno meglio delle famiglie non saputo e non nominato, sempre campane. Per la serie, quando il cognome è un'opinione, ecco i signori non penso, sparsi tra Toscana e Lombardia. E che dire delle famiglie senza acqua, Frascati, e nelle Marche, senza core a Nazzano, senza denari ad Anguillara Sabazia, senza amici a Morcone, senza nonna a Città della Pieve, senza nonno nel Viterbese, senza quattrini a Bagnoregio, tutti tra Umbria e Lazio, a senza numero nel Teramano, senza paura ad Asti, senza terra e senza roba in Sicilia. Un po' meglio i pochissimo di Cuneo, pochi a Brindisi e poca forza in Umbria, e poca terra a Ferrara e dintorni, poca fede a Sarzana, in Liguria, poca acqua a Melzo, Milano, poco bello in Piemonte, poco bene a Roma e poco roba in Sicilia. Speriamo che per costoro il cognome non corrisponda mai al loro destino. Cognomi bestiali, ma non troppo. I signori Puma portano un cognome certamente siciliano, che deriva dall'arabo antico e significa un altro animale, il gufo. Alcuni studiosi lo interpretano invece come variante di pomo, dunque mela. In ogni caso è cognome ingannevole, perché il felino non c'entra. Così toro, per esempio, è più spesso il diminutivo del nome medievale ristoro o salvatore, che non il bovino. Giraffa deriva dall'araba giaraffa, una sorta di brocca, vedi giara. Cappone è, in realtà, solo una testa grossa. Pollo può corrispondere ad Apollo o a Paolo. Delfino può essere diminutivo del nome Adelfo, fratello. Vitello di Vito. E perfino gatti e gatto sono da alcuni ritenuti discendenti di un nome personale germanico, senza legami con l'animale, come pure ragno. Cognomi parlanti. Per sapere come parlavano i nostri avi, basta cercare i soprannomi che venivano loro assegnati e che poi si sono fissati e tramandati come cognomi. Si vedono i nomi di famiglia parla bene, parla piano, parla poco, parla greco, forse per i greci del sud Italia, o forse per qualche straniero che non si faceva capire, di cui oggi si direbbe parla arabo. Ma i nomignoli, come si sa, sono ironici e colpiscono i difetti, anche quelli di pronuncia. Il cognome Tartaglia e derivati sono diffusissimi, più rari Farfaglia e Bisbiglia, Borbotti e Mormora, Strillacci e Gridante, Ciarliero e Ciarlatani, Chiacchiera e Mezzalingua, fino a Silenzio e Silenzioso. Nel ricco e curioso repertorio dei nostri cognomi si trovano anche sostantivi e verbi legati al parlare. Ne citiamo solo una manciata. Quelli dei signori Avvertenza, Avvisi, Spiega, Ripeti, Notizia, Recita, Menzione, Lamenta, Sentenza, Oratore, Sospiri, Sparla, Minacciati, Adulante, Denunziante, Querelante, Calunniato. Cenni sui cognomi d'origine germanica. Parliamo velocemente dei cognomi d'origine germanica, nati probabilmente come soprannomi per uomini virtuosi o valorosi. Infatti hanno significati diversi, ma tutti esprimono significati augurali o celebrativi. Importati nel nostro paese prima con le invasioni barbariche, poi con l'occupazione austriaca, si sono poi diffusi in tutte le regioni, anche se talvolta non hanno una vera e propria origine germanica, se non nel nome del capostipite, ma non nella famiglia in sé. Ad esempio, Arduino Arduini, diffusissimo in Liguria, che deriva dal nome germanico Hardwin, ovvero amico valoroso, è composto dal vocabolo hardu, forte, valoroso, audace, e da win, amico. Simile per formazione è Aicardi, che proviene dal nome proprio longobardo Aicardo, composto dal germanico aig, ovvero proprio, personale, e hardu, che abbiamo trovato prima. Il significato letterale sembra quindi essere di valore, forza personale, ma è probabile che si alludesse a un uomo ricco di queste qualità. Da nomi propri prendono origine anche Beltrami, con i derivati Beltramelli e Beltramo, e il diffusissimo Alberti, con i similari Alberta, Albertini, Albertario, Albertazzi, Aliberto, Aliberti, Albertis, Alberto. Il primo è legato all'antico nome longobardo Beltramo, letteralmente corvo splendente. Il nero pennuto, che per noi è sinonimo di malaugurio, era invece considerato animale pari all'aquila presso i Longobardi e dunque sacro. Lo stesso popolo identificava in Alberto, da cui sono derivati i cognomi prima citati, una persona eccellente, di nobile splendore. Le origini sono un nome proprio germanico formato dai vocaboli Atala, nobiltà, e Bert, splendore. In seguito venne assegnato come cognome propiziatorio o augurale. Altrettanto diffusi sono i cognomi come Otto o Oddo, presenti in tutta Italia, ma specialmente in Lombardia e Sicilia, o anche Oddone, Oddoni, Ottone, Ottoni, Oddonello, Ottonello. Questi ultimi molto comuni in Liguria. Non hanno legami con i numeri né con i metalli. Derivano invece dai nomi propri Oddo e Otto, a loro volta generati dal germanico Auda, cioè possesso, ricchezza, potere. Origine simile per Raimondi, come per i relativi Raimondo, Ramondo, Ramondi, Ramondini, che prendono vita dal nome proprio Raimondo, a sua volta legato al germanico Raginmund, il cui significato è protezione mund del consiglio Ragin, cioè degli uomini importanti del governo. Secondo un'altra accezione, deriva invece dal gotico Ragin, protezione divina. In entrambi i casi la benevolenza non manca. Infine citiamo Ruggeri insieme a Ruggero, Ruggeri, Ruggero, cognome fra i più noti, che deriva dal nome proprio Ruggero, di origine longobarda. Il significato va ricercato probabilmente nel germanico Hrodger, cioè famoso, Hroti, ovvero fama, per il suo giavellotto, Ger. Fama che si è diffusa in tutta Italia, con nuclei importanti in Puglia, Sicilia, Marche e Lombardia. Verbi con cognome, ma è un imbroglio. Una carrellata veloce di cognomi che ingannano. Il cognome dire non corrisponde al verbo, ma alla agglutinazione del cognome di re, cognome regale. L'altro cognome dicevi vuol dire dicevo, proveniente da quel paese del Bresciano. Battei è la forma ridotta di buon Mattei. Neppure Corsi è un passato remoto, ma discende dal nome medievale buon accorso, cioè ben arrivato. Il curioso nome di famiglia Freni, messinese, equivale alla voce calabrese freno, cioè fieno, che spiega anche il diffuso mangiafreni. Presterà calabrese non è un futuro, ma la moglie di un preste, ossia prete. Il cognome umbro Pensi viene da un antico nome germanico, Benzo. Cotti non è participio passato di cuocere, ma diminutivo di un nome germanico, come Federico oppure Enrico Alberico, con il suffisso otto. Né sono participi passati il veneto lussato, variante di luzzato e simili, d'origine ebraica, indicante provenienza dalla regione tedesca della Lusazia, e parlato, curiosa alterazione per indicare un prelato. In quale comune italiano esiste il più alto grado di omonimia? A Chioggia, presso Venezia. Quasi 15 abitanti su 100 si chiamano Boscolo e si arriva a un quarto della popolazione, sommando i Tiozzo, i Penzo, i Nordio e i Zennaro. 38 cognomi designano la metà dei residenti. Per raggiungere la stessa percentuale dei Boscolo, Venezia ha bisogno di 50 cognomi diversi. A Milano non ne bastano 200. I Boscolo sono quasi tutti contrassegnati da un secondo cognome, un soprannome di famiglia ufficioso. Non è riconosciuto dall'anagrafe tributaria, ma compare sui documenti e sull'elenco telefonico, tra parentesi o dopo due punti. Così tra i Boscolo si distinguono i Cegion, i Maneguolo, i Contadin, gli Anzoletti, i Marchi, i Celeghela, i Giachina, i Femenella, i Mezzopan, eccetera. Escludendo i comuni con pochissimi abitanti, Chioggia è seguita per massima concentrazione di cognomi da quattro centri napoletani: San Giuseppe Vesuviano, cognome Ambrosio, Frattamaggiore, Capasso, Bacoli, Illiano e Ottaviano, Annunziata. Quei cognomi latini che ci fanno credere d'essere nobili. De Benedictis, De Amicis, De Chantis, De Robertis, De Santis, De Lorenzis, De Bartolomeis, eccetera. Ne citiamo solo alcuni, giusto per chiarirvi le idee di cosa stiamo per trattare. Abbiamo notato che molti di voi ci hanno contattato per chiedere se il proprio cognome abbia origini nobili. Chiariamo subito che raramente queste forme ablative nascono come un qualsiasi cognome. Infatti, questi cognomi sono forme latineggianti tipiche del 400, quando molte famiglie italiane, acquistato potere feudale, economico o politico, e desiderose di dare al proprio cognome una veste più nobile e importante, ne modificavano la struttura, dandogli la forma ablativa latina con la preposizione de. Tuttavia, nella stragrande maggioranza dei casi, si tratta di forme latine notarili, segnate per l'appunto in atti notarili redatti in latino anche nel 1500, che sono arrivate fino a noi. Talvolta questi cognomi vengono riportati in italiano, facendo nascere decine di varianti.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Psicologia Facile. Si può prevenire la depressione? La difficile convivenza con un male sotterraneo che mina l'esistenza e inibisce il benessere. Di Massimiliano Stramaglia. La parola depressione indica una patologia. Molti fraintendono il significato di questo termine medico, confondendolo con uno stato d'animo cupo, accompagnato da un senso di chiusura o ripiegamento in se stesso, perpetuato con un atto volontario da parte di un soggetto passivo o poco responsabile. La verità è ben altra. È necessario comprendere che la depressione è un disturbo del tono dell'umore, degli affetti e degli stati emotivi. Non a caso, infatti, si usa l'espressione «il soggetto è a terra», sottolineando il parallelo con deprimersi, che significa, per l'appunto, buttarsi giù. Va inoltre sottolineato che la depressione nasce sempre da un'emozione e ha un impatto emotivo molto grande. Le emozioni maggiormente coinvolte sono la paura di essere inadeguati e la rabbia di non sentirsi mai all'altezza. Dietro una depressione, inoltre, si nasconde un sentimento di abbandono, di perdita o una ferita affettiva. Eppure, nonostante queste peculiarità comuni, ogni depressione è un caso a sé stante. Ad esempio, sappiamo che esiste una relazione fra l'essere depressi e l'essere figli di genitori depressi. Non sappiamo se ciò dipenda da una predisposizione naturale o da ragioni di ordine culturale, come per esempio dal modo in cui i nostri genitori ci hanno educati, ma come ogni altra malattia, ciascuno di noi manifesta un personale corredo di sintomi in maniera soggettiva. Dunque, per capire a fondo il problema, è necessario interrogare i soggetti direttamente, analizzando i loro vissuti e i contesti in cui si muovono. Ogni depressione, infatti, è una storia personale in cui si intrecciano dati biologici, chimici e culturali, ed è solo all'interno di una narrazione condivisa che è possibile curare il paziente, evitando il rischio, sempre presente, di ricadute. È questa la ragione per cui la medicina narrativa, attenta alla storia del sofferente e alle modalità attraverso le quali l'ammalato racconta del suo male, sta prendendo piede a livello internazionale. La depressione colpisce proporzionalmente più le donne, sia per motivi biologici che socioculturali, come la tradizionale disparità di genere, che costituisce uno dei motivi di stress più dolorosi per il sesso femminile. La sua più tragica impronta è data dal fatto che può presentarsi più volte nell'esistenza di un individuo e sotto forme diverse. Essere stati depressi espone al rischio di esserlo nuovamente in misura maggiore rispetto a quanti non hanno mai sofferto di questo disturbo, Per tale motivo è importante imparare a riconoscere ed evitare la personale zona di rischio, ovvero lo spazio psicologico all'interno del quale si creano le premesse e le condizioni per lo sviluppo della malattia mentale. Ognuno di noi ha una tolleranza al rischio che varia da un soggetto all'altro. È fondamentale riconoscerne i segnali per fare in modo di prevenire l'insorgere del male. A puro titolo d'esempio, citiamo alcuni fattori di protezione contro la depressione: la cura della salute intestinale, astenersi dai contesti competitivi prediligendo quelli cooperativi, imparare a festeggiare i piccoli e grandi successi, mangiare sano, rimanere in contatto con la natura, fare attività fisica, leggere libri, coltivare curiosità intellettuale, avere una buona vita sessuale. Infine, per quanto possibile e se adulti, sarebbe opportuno evitare persone emotivamente tossiche, ovvero le persone giudicanti, non riconoscenti e astiose, compresi gli eventuali familiari con tali caratteristiche. In questo modo possiamo scongiurare sofferenze inutili, nel senso che il dolore da esse provocato non serve a nulla. Non tutti però sono a favore della prevenzione del male di vivere, perché si temono nuovi e ingenti investimenti nell'ambito delle tecnologie farmaceutiche o strumentalizzazioni culturali di varia entità. È la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, tuttavia, a spiegare che si deve approfondire la conoscenza della depressione allo scopo di limitarne i danni. Per uscire dal vortice della malattia risulta particolarmente importante il dialogo, esplicitando senza remore il disagio avvertito. Questa confidenza, però, deve essere indirizzata a qualcuno di cui ci fidiamo, di persona, evitando i social network. Se nella nostra sfera di amicizie o dei familiari non identifichiamo nessuno in grado di comprendere il nostro stato d'animo, sarà opportuno chiedere al medico di famiglia, che ha tutte le competenze, per suggerirci un'eventuale cura farmacologica in base alla nostra anamnesi. L'esercizio fisico, come detto prima, è una buona cura. Una passeggiata consente il movimento, l'osservazione e l'incontro. Tre forme di apertura rispetto alla chiusura coatta in cui ci vincola la depressione. Scrivere un diario è utile per prendere le distanze dalla parte depressa e fare emergere, fra le righe, la parte vitale residua, ovvero la voglia di vivere che è insita in ognuno di noi. Infine, educarsi all'autoironia, non prendersi troppo sul serio, imparare a ridere delle avversità, costituiscono atteggiamenti che preservano dal decadimento e dal degrado mentale, oltre a essere sinonimi di intelligenza.
5: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il vantaggio di essere intelligente è che si può sempre fare l'imbecille, mentre il contrario è del tutto impossibile. Woody Allen.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: www.radiosentichiparla.org.
2: L'audiolibro.
3: Va ora in onda un estratto da La zampata dell'orso di Giancarlo Ferron, editore Biblioteca dell'Immagine 2010, letto da Maria Teresa Totti. La storia vera dell'orso Dino che nel 2010 è passato per le nostre montagne, dalla Lessinia all'altipiano di Asiago, creando non pochi allarmismi. Buon ascolto.
4: Due storie. La prima è la storia vera di un orso vero. Voglio raccontarla perché mi ha colpito molto lo scompiglio che questo animale ha creato. Non mi aspettavo che il moderno analfabetismo emozionale per tutto ciò che riguarda il rapporto uomo-natura arrivasse a tanto. Quando è arrivato l'orso si è creato il panico totale. I commenti più comuni riguardavano i danni, i pericoli e la paura che questo animale poteva causare. Poi sono arrivati i conseguenti giudizi e le relative condanne. Cattura, uccisione, spostamento forzato, reclusione. Ancora una volta, non si è voluto capire che la natura è quello che è. Non è né buona né cattiva. Lei è. Punto e basta. Non ci si può dispiacere o arrabbiare, perché nei boschi ci sono le vespe, i ragni, le vipere, le zecche o gli orsi. La natura non è un supermercato dove si va a raccogliere funghi e fiori, dove si va a uccidere animali, tagliare legna, oppure prendere un chilo di aria buona e quattro etti di silenzio, senza correre mai nessun rischio. Perché altrimenti dovremmo lastricare i sentieri di materiale antiscivolo, dovremmo imbottire i tronchi per evitare potenziali contusioni, dovremmo costruire percorsi coperti in caso di pioggia. Se tutto fosse previsto e prevedibile, quale sarebbe il fascino della natura? Dove sarebbe il gusto dell'ignoto, l'ammirazione per il grandioso, il sacro rispetto per la bellezza inaspettata? Se esistessero solo gli animali e le piante che fanno comodo a noi, tutto sarebbe di una tristezza mortale. E chi dovrebbe decidere, e in base a che cosa, quali animali e piante vanno bene oppure no? La seconda è invece la storia di un uomo orso e della sua donna. Sinceramente non so come sia nato questo lungo racconto. Comunque riguardo un uomo che convive con un immaginario, ma molto presente, orso interiore. Si tratta ovviamente di un tipo piuttosto scontroso e di poche parole, che ha qualche difficoltà a controllare il proprio istinto. Quando prevale l'orso, lui agisce, picchia e ama con la stessa intensità. Quando prevale l'uomo, pensa molto, si autoanalizza, si autoinganna, sogna. Ama e scrive. Quasi sempre la fonte delle sue riflessioni è un rapporto concreto e autentico con la natura. L'orso Dino. Primo impatto. Ero stato trasferito da qualche mese e la zona per me era completamente nuova. Mi facevo spesso accompagnare dai colleghi del posto per avere almeno un'idea generale dei confini amministrativi e di come erano fatte quelle montagne. Ma per un guardiacaccia, almeno come io lo intendo, non è sufficiente conoscere le strade di un certo territorio. È necessario conoscere bene i boschi, i sentieri, le cime, sapere dove sono le arene dei forcelli, dei cedroni, dove abitano i camosci, dove pascolano i cervi. È importante conoscere le persone di cui ci si può fidare, ma per imparare tutte queste cose ci vogliono anni e bisogna camminare molto. Prima ancora che riuscissi a capire qualcosa della zona, arrivò l'inverno e cominciò a nevicare. Nevicò molto, tanto da rendere praticamente impossibile percorrere a piedi cime e sentieri. Certo, con le racchette da neve si va da qualche parte, ma richiede troppo tempo rispetto alle cose che ci sono da fare. Arrivò marzo e la neve non accennava a diminuire. Di giorno diventava marce bagnata sotto i raggi del sole, mentre di notte ghiacciava di nuovo. Sapevo che un paio di anni prima un orso aveva soggiornato in altipiano di Asiago per un intero inverno, senza andare in letargo. Lo stesso animale era rimasto sul posto anche l'estate successiva, creando qualche problema ai pastori. Poi si era allontanato, facendo perdere le proprie tracce e camminando fino in Austria. Mi ero interessato alla faccenda in maniera marginale, perché ho sempre rispettato le zone degli altri e non ho voluto interferire né mettere bocca in una situazione che non mi riguardava. Però adesso c'ero io in quella zona, nell'altipiano di Asiago, e un altro orso era tornato a camminare in mezzo a quei boschi. La prima notizia mi arrivò un po' sbiadita e riguardava una predazione che il plantigrado aveva compiuto durante un temporale notturno presso un allevamento di conigli in un paese della Valsugana, fuori dal mio territorio, sul confine. Invece la segnalazione, quella vera che mi interessava, mi arrivò di seconda mano e sembrava che una donna avesse visto l'orso attraversare la strada in un certo punto, dentro il mio territorio. Mi fece accompagnare sul posto. Erano passati un paio di giorni e la superficie della neve si era sciolta e ghiacciata più volte. Le impronte erano leggermente deformate, però erano abbastanza chiare e profonde. Non c'erano dubbi, quelle erano impronte di orso. A parte le informazioni lette sui libri, non avevo nessuna esperienza dell'orso. Sapevo qualcosa del suo carattere, delle sue dimensioni, dell'alimentazione, del letargo, cose da documentario, insomma, ma fondamentalmente era un animale che non conoscevo. In ogni caso era un essere che mi affascinava molto, che ammiravo, ma con il quale non avevo mai avuto contatti. Quando vidi le impronte sulla neve per la prima volta, mi venne istintivo appoggiarci dentro la mia mano. Porca vacca! Ha le zampe più larghe della mia mano, che non è certo piccola. Ma quanto è grosso questo bestione! Pensai, e forse anche lo dissi. Fu un giorno importante. Rimasi chino su quelle tracce per molto tempo, studiai ogni segno sulla neve, cercai i peli sui fili spinati che l'animale aveva attraversato. A un certo punto, mentre continuavo a confrontare le mie mani con le impronte e cercavo di far coincidere le dita con gli artigli, cominciò a crescere in me la necessità insopprimibile di fare una cosa strana, ma che non potevo evitare. Mi guardai intorno e vidi che c'erano altre persone. Non potevo fare quello che avevo in mente alla presenza di testimoni. Per il momento dovetti rinunciare e andar via insieme agli altri. Ma mentre mi allontanavo stavo male. C'era una vocina insistente dentro il mio cervello che continuava a ripetermi che io, quella cosa, là dove era passato l'orso, la dovevo assolutamente fare. Più mi allontanavo e più sentivo che quell'idea assurda mi prendeva sempre di più. La vita mi ha insegnato in varie occasioni che quando l'istinto vuol farti fare una cosa, è bene farla. E poi, perché mai avrei dovuto rinunciare? Non c'era nulla di pericoloso. Era forse ridicolo, infantile, insensato, ma nulla di più. Tornai sul posto più tardi, da solo, quando era quasi buio. La pista dell'orso attraversava un pascolo e poi si inoltrava nella foresta. Andai nella foresta. Camminai con gli scarponi dentro le peste dell'orso, poi mi chinai e infilai anche le mani dentro le impronte. Era troppo scomodo toccare terra con i piedi e con le mani. Gli arti posteri umani sono troppo lunghi per camminare in quelle condizioni e si sta con il culo per aria e la testa troppo in basso. Allora mi inginocchiai e cominciai a spostarmi sulle impronte dell'orso, camminando a quattro zampe, come un bambino piccolo che gattona. In quella posizione avevo la statura esatta del

nevato, tutto come aveva fatto lui. Fa un effetto strano sentire gli stessi odori che ha sentito l'orso, fare gli stessi passi, vedere il mondo dal suo punto di vista. Io lo sapevo che dovevo farla quella cosa lì, camminare a quattro zampe nella pista dell'orso, perché, almeno per me, avrebbe avuto un significato importante. Infatti, è stato lì, in quel momento, alla fine del sentiero, che ho ricevuto la zampata dell'orso. Non una zampata vera, perché lui era passato di lì due giorni prima, ma una zampata come un tatuaggio nella mente, che mi ha marchiato per sempre. Si impadronì di me una certa agitazione. Rimasi affascinato e colpito in maniera improvvisa e permanente. Presi coscienza del fatto che un animale enorme, fra i più grandi predatori della terra, aveva messo le zampe proprio lì dove io stavo mettendo le mie mani. Chissà che cosa avevano calpestato quelle zampe, che cosa avevano visto gli occhi di quella bestia. Chissà come sarebbe stato seguire, studiare, capire, incontrare un animale così. Nei giorni successivi un mio collega, che aveva ricevuto la zampata prima di me, ridendo, mi disse: «Ti vedo agitato. Che cosa ti è successo?» Io non risposi, ma lui continuò a ridere, perché sapeva bene che cosa mi era successo. Pochi giorni dopo incontrai un'altra persona contagiata dalla malattia dell'orso e diventammo amici in un attimo. La storia dell'orso. Decenni di ricerche avevano ormai dimostrato che, alla fine degli anni 90, gli orsi in Trentino erano talmente pochi da far pensare al concreto rischio di estinzione. Ancora più grave era il fatto che, a parte un piccolo nucleo di orsi migrati spontaneamente dalla Slovenia e stabilitosi sul confine italo-austriaco, quelli trentini erano di fatto gli ultimi esemplari di orso bruno ancora presenti sulle Alpi. Dopo accurati studi, nel 1999 partì un importantissimo progetto, nato dalla collaborazione fra il Parco Naturale Adamello Brenta, la Provincia Autonoma di Trento e l'attuale ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che si prefiggeva di ricostruire l'antica popolazione vitale di orsi. Furono liberati 10 esemplari provenienti dalla Slovenia, che si trovarono bene in terra trentina e cominciarono a riprodursi. Quando gli orsi maschi cominciano ad avere intorno ai 2-3 anni di età, in primavera hanno la tendenza ad allontanarsi dai luoghi di origine per colonizzare nuovi territori. La migrazione spontanea degli animali è sempre stata importantissima per il ricambio genetico all'interno delle popolazioni. Questo fatto determina una maggiore variabilità fra individuo e individuo e una conseguente migliore capacità della specie di adattarsi ai cambiamenti ambientali. Fu così che un giorno un orso maschio arrivò da solo in provincia di Belluno e poi di Trento, facendosi subito notare per le sue insistenti predazioni a danno delle pecore. Ora, non è che gli orsi non si mangino mai animali domestici, ma non si può dire neppure che sia un'abitudine diffusa. Generalmente l'orso riesce a nutrirsi a sufficienza con quello che trova in natura. È un animale classificato come carnivoro, ma di fatto la maggior parte della sua dieta è costituita da vegetali, una parte di insetti e una piccola percentuale di carne. A causa della sua mole, non è un abile predatore, nel senso che non è in grado di catturare prede veloci e sane. Deve quasi sempre accontentarsi di animali morti durante l'inverno, oppure debilitati o morti per altre cause naturali. Certo, è un animale con una forza spaventosa, in grado di correre più veloce di un uomo, di nuotare e di arrampicarsi agevolmente sugli alberi. Ma gli animali selvatici, quando stanno bene, sono quasi tutti più veloci di lui. Tutto questo per dire che l'orso è un opportunista e mangia quello che trova, dalle castagne vecchie di mesi alle fagiole, frutti dei faggi, che trova rovistando nella lettiera del bosco. Mangia erba, bulbi, radici, frutti selvatici, insetti, vermi e carogne putrefatte. Certo che, se per caso capita nei pressi di uno o più alveari, non si fa pregare. Con un paio di zampate scoperchie alle arnie si sbaffa tutto il miele, compresa la cera, le larve e le api vive che gli capitano tra i denti.
Così succede anche con animali domestici, che sono molto, ma molto.

più facili da catturare rispetto a quelli selvatici. Però, come già detto, si tratta di casi relativamente eccezionali. Resta ora da chiarire perché l'orso, come qualsiasi altro predatore, quando arriva vicino a un gruppo di animali domestici, spesso non si accontenta di ucciderne uno solo, che sarebbe più che sufficiente per placare la sua fame, ma si ostina ad abbatterne più del necessario. Dunque, è noto che la tensione emotiva fra preda e predatore esplode quando entrambi si rendono conto di essere troppo vicini fra loro. Il predatore, senza farsi vedere, cerca ovviamente di avvicinarsi il più possibile per aumentare le sue probabilità di successo. Invece la preda scappa precipitosamente appena si accorge di essere troppo vicina al predatore. È proprio questa fuga, questo rapido movimento, a costituire il grilletto che fa scattare l'attacco. È lo stesso meccanismo che induce i cani, discendenti di un noto predatore selvatico, a inseguire e mordere una persona che corre. Nell'istinto del lupo, della volpe, dell'orso e della lince c'è una vocina che improvvisamente grida: «Dai, prendilo che ti scappa!» Mentre nella testa della lepre, della marmotta, del topo e della pecora c'è una voce che improvvisamente urla: «Corri, corri che quello ti ammazza!» Se il tutto avviene in un ambiente naturale, il predatore riesce forse a catturare una sola preda e le altre, se ci sono, hanno tutto lo spazio per scappare. Se invece l'attacco avviene in condizioni artificiali, dove c'è un eccessivo e innaturale assembramento di animali, il predatore sferra attacchi a tutto spiano, perché fortemente eccitato dal movimento disordinato delle prede impaurite. «Prendilo, prendilo che ti scappa! Scappa, scappa che ti uccide! Prendilo, prendilo! Scappa, scappa!» Tutti scappano e il predatore uccide fino a quando ce la fa, o le potenziali vittime si sono allontanate o non lo eccitano più. Ma se c'è un recinto? Allora succede il disastro. L'istinto del predatore continua a urlare: «Uccidi, prendi, uccidi!» Non è colpa sua, è fatto così, madre natura lo ha fatto così. Se lui non attaccasse con tutte le sue forze ogni volta in cui si presenta l'occasione di riempire lo stomaco, morirebbe di fame. Ecco perché i predatori non sono assetati di sangue, non sono belve fameliche, ma obbediscono al loro istinto. Punto e basta. Non sono cattivi e crudeli, non uccidono per il gusto di farlo. In condizioni naturali nessun predatore uccide più del dovuto. La lince, l'orso, il lupo, la volpe tornano più giorni sulla loro preda e la consumano tutta. Apro una parentesi. Che dire degli esseri umani che vanno a funghi o a caccia e se trovano uno prendono uno, ma se trovano 100 prendono 100? Spesso prendere più del dovuto è vietato dalla legge e non è mai necessario per la nostra sopravvivenza. Non sarà per caso un antico e malato istinto predatorio? Ma torniamo al nostro orso, che, come dicevo, aveva preso l'abitudine di predare pecore. Ne uccideva troppe, e non solo occasionalmente, ma abbastanza spesso. Lo faceva sempre di notte, lontano dai centri abitati, ma non faceva fare bella figura alla sua specie. Infatti, quando si mette in piedi un progetto come quello della reintroduzione dell'orso in un certo territorio, è bene creare le condizioni sociali adatte perché venga accettato, almeno dalla maggior parte della popolazione umana residente, e individui come questo non aiutano certo in tal senso. Bisogna dire che già all'inizio si era previsto che, grazie a questi spostamenti spontanei di singoli individui, l'orso sarebbe arrivato anche nei territori delle province e regioni circostanti il Trentino. Per questo motivo è stato redatto un documento chiamato Paco Bace, Piano d'azione per la conservazione dell'orso bruno nelle Alpi centro-orientali, nel quale viene definito quando un soggetto è considerato dannoso, problematico, pericoloso e le conseguenti iniziative da prendere. La norma principale che accomuna tutte le regioni interessate dalla presenza di questi bestioni è il totale risarcimento dei danni. Ma per tornare al nostro amico, a un certo punto fu presa la decisione di catturarlo. Si trattò ovviamente di un'operazione molto complessa, che comunque andò a buon fine. L'orsacchiotto fu preso, addormentato, misurato,
pesato, fu munito di radiocollare satellitare. Si ebbe inoltre la certezza, analisi genetica, che non era un orso appartenente alla popolazione trentina, ma che si trattava di un soggetto forse proveniente dalla Slovenia. Vuol forse dire che era partito dalla Slovenia, aveva attraversato tutto il Friuli Venezia Giulia, la provincia di Belluno, ed era arrivato a Trento da solo? Pare proprio di sì. Era un maschio con un'età stimata di circa 3-5 anni. Pesava 175 kg. Gli fu dato il nome in gergo M5. Quando fu rilasciato si mise in pratica anche un'azione di cosiddetta dissuasione. Gli vennero sparati dietro dei colpi con munizione di gomma e fu inseguito dai cani da orso addestrati. Rapporto Orso 2009 del Servizio Foreste e Fauna della Provincia Autonoma di Trento. La cosa sembrò funzionare. Fu catturato e liberato nel mese di ottobre 2009 e prima del letargo M5 non si fece più notare. Da tener presente che nei mesi precedenti il letargo gli orsi hanno bisogno di mangiare molto di più per accumulare i grassi necessari a superare l'inverno in letargo. Arrivò il mese di dicembre e il nostro si trovò una tana adatta allo scopo e trascorse la stagione fredda al riparo. A marzo uscì dal letargo e sembrò dimenticarsi della lezione ricevuta in autunno. Un giorno partì e cammina. Arrivò dalle mie parti. Il primo asino. Dopo le impronte sulla neve lasciate in altipiano di Asiago, grazie al rilevamento satellitare dei segnali emessi dal collare che gli era stato applicato, si seppe che M5 aveva attraversato tutta la zona Alpi del Vicentino senza farsi notare da nessuno. Era tornato nel territorio della provincia di Trento. Poi si era fatto un largo giro nella Lessinia veronese e si apprestava a rientrare verso Vicenza. Il 24 marzo era a Trento, poi a Belluno, Vicenza, di nuovo a Trento, Verona. Il 10 di aprile era tornato a Vicenza. Il territorio di 6 province in soli 18 giorni. Venni a sapere del suo nuovo ingresso nella mia zona grazie a una telefonata che mi segnalava un asino ammazzato, forse da un orso. Mi precipitai sul posto e non ebbi alcun dubbio. L'asino era stato abbattuto dall'orso. Era la prima volta che vedevo una cosa del genere. Non che non avessi mai visto un grosso animale aperto e sbudellato dai cacciatori, ne ho visti a centinaia, ma il sapere che non era stata un'arma, un coltello o chissà quale altro attrezzo a ridurre così quell'asino mi lasciò senza parole. Con il collega esaminai accuratamente le tracce. Il terreno era troppo duro e non c'erano impronte. Si notava solo lo schiacciamento del filo spinato del recinto dove M5 era entrato. Poi le tracce disordinate del breve inseguimento, l'atterramento dell'asino e i segni dell'uccisione. Impressionante. Sentirlo raccontare, leggerlo sui libri, guardare delle immagini, non dà neppure l'idea di una realtà come questa vista con i propri occhi. Osservare personalmente, verificare, misurare, avere la visione completa della scena mi ha fatto capire immediatamente una cosa che forse davo per scontata, ma che non avevo compreso davvero fino in fondo. L'orso ha una forza, ma una forza davvero spaventosa. Scavalcare il recinto nel punto dove era stato divelto, ripercorrere i passi di M5, è stato come essere lì al momento della predazione e rivedere quello che era successo in pochi istanti. L'asino, che si lascia avvicinare con un po' di sospetto, ma quasi senza paura, da un animale che non aveva mai visto prima. Poi, quando comprende le sue intenzioni, tenta la fuga. Un tentativo maldestro, brevissimo, con il terrore che gli scoppia dentro, mentre la potenza della prima zampata gli conficca gli artigli nella groppa e lo sbilancia malamente, lo rallenta, lo trattiene. Ancora pochi passi, disordinati, nel disperato tentativo di stare in piedi per correre, per scappare con tutte le proprie forze. Poi la seconda zampata arriva precisa sul collo, una mazzata potente da buttarlo a terra immediatamente, con un colpo solo, talmente forte da stordirlo e annientare per un attimo tutti i collegamenti fra il cervello e il corpo.
Infine la stretta alla gola, una morsa fortissima che interrompe il flusso del sangue al cervello, che impedisce il passaggio dell'aria nella trachea. Pochi calci al vento e il buio totale. Cambiava forse la tecnica di attacco, di avvicinamento, la reazione della preda, il modo di uccidere, ma infine non c'era nulla di così diverso rispetto a tutte le predazioni che avevo visto nella mia carriera, della volpe, dell'aquila, della faina. Eppure c'era qualcosa di strano, di diverso. Erano forse gli intervalli di silenzio che sentivo intorno a me, mentre esaminavo le tracce, mentre misuravo la distanza fra i buchi dei canini nella gola dell'asino. Erano i commenti quasi sussurrati della gente accorsa a vedere la scena. Era la novità. Nessuno dei presenti aveva mai visto in quella valle la predazione di un orso. Era forse l'atmosfera creata dalla pioggia che cominciava a cadere proprio in quel momento? No. C'era qualcos'altro, che si vedeva benissimo, che era fin troppo evidente. Erano le dimensioni. Certo, le dimensioni della preda. Un asino di quasi 200 chili abbattuto come niente, con un paio di zampate e un morso. Forse l'asino non avrà opposto resistenza, tutto quello che vuoi, ma è comunque una bestia molto grossa da uccidere solo con la forza fisica. Ecco che cos'era la cosa strana che forse nessuno aveva considerato nello specifico, ma della quale tutti i presenti avevano intuito il significato. Tutti avevamo capito o percepito inconsciamente che l'orso era l'unico animale selvatico che avrebbe potuto facilmente uccidere chiunque di noi. Poteva essere ancora lì intorno, nascosto nella boscaglia. Forse ci stava osservando dal folto.

0: Avete ascoltato un estratto da La zampata dell'orso di Giancarlo Ferron, editore Biblioteca dell'Immagine 2010, letto da Maria Teresa Totti.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Stai ascoltando Radio Senti chi parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
3: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.

tratto da Una vita. Egli si era accorto della differenza che correva fra il suo modo di sentire e quello di coloro che lo contornavano, e credeva consistesse nel prendere lui con troppa serietà le cose della vita. Quella era la sua sventura. Valeva la pena di arrovellarsi a quel modo per trovare un'uscita da un viluppo che naturalmente doveva svolgersi da sé? Sono le 7 di sera. Ettore Schmitz suona il violino nella sua casa a Trieste. Stamattina ha avuto uno dei suoi incontri alla Berlitz School col maestro Joyce ed è stato uno dei più bei momenti della giornata per lui. Quegli scambi danno voce alla sua vera attitudine, la letteratura, a discapito della volontà del padre, che lo voleva contabile, di quella del suocero, che lo ha voluto impiegato nella sua fabbrica di vernici sottomarina, che si era arricchita molto durante la Grande Guerra. Ma ad Ettore Schmitz piaceva la letteratura e il violino. Non gli piaceva invece troppo il suo cognome, quella povera I fracassata da tante consonanti, Schmitz. Bentornati, questa è Lady B e oggi parliamo di Italo Svevo. Sono le 7:30 di sera, lo scrittore ha acceso un sigaro nella sua casa a Trieste, in passeggio Sant'Andrea, e ha quel vizio di scrivere. Tutti i perbenismi di cui la sua giornata si è riempita, i doveri, le contingenze, si sciolgono in quella seducente abitudine della scrittura, che Svevo concepisce come una trasgressione, una sorta di alternativa al mondo e una rivolta all'educazione del padre, del suocero, della moglie Livia. Ma per parlare bene al mondo, per trasgredire la monotonia dei suoi giorni, Svevo parte proprio dalla descrizione dei suoi giorni. Perché tanto ogni scrittore crea il suo alter ego nei romanzi e anche i lettori cercano sempre un po' di sé nelle opere. Poi finiscono per amarle o odiarle nella misura in cui divengono un loro specchio. Quello è il momento in cui l'autobiografia di ogni uomo comune si fa romanzo e noi diventiamo spettatori di noi stessi. A volte è un po' egoista, a volte è un abbandono sano alla scoperta del sé. Tutti ci sdraiamo quindi sul nostro lettino, in terapia psicanalitica, in analisi profonda. Viviamo per questa terapia dello scandagliarci dentro. E qui arriva il personaggio creato da Svevo, Zeno Cosini. Zeno Cosini era un uomo pigro, indeciso, distratto, ipocondriaco, inetto, un debole, consapevole di essere estraneo alla norma, come rivela il suo nome, Zeno, derivante da Xenos, in greco straniero. Vive questo senso di alienazione come un problema, che lo spinge a 60 anni ad andare in analisi dal dottoresse, prima adulando nel metodo, poi rinnegandolo. Un intreccio di verità e menzogne, stati di salute e malattie, alternano i racconti di Zeno, e a tratti finiscono con lo stordire anche il lettore. Alla fine, l'unica certezza rimane il dubbio. Analizzare troppo se stessi risulta più rischioso o più salvifico? Zeno se lo domanda e continua a fumare indefesso le sue sigarette. Adesso che sono qui ad analizzarmi, sono colto da un dubbio. Che io forse abbia tanto amato la sigaretta per poter riversare su di essa la colpa della mia incapacità? Chissà se, cessando di fumare, io sarei divenuto l'uomo ideale e forte che m'aspettavo. Forse fu tale dubbio che mi legò al mio vizio, perché è un modo comodo di vivere, quello di credersi grande, di una grandezza latente. Io avanzo tale ipotesi per spiegare la mia debolezza giovanile, ma senza una decisa convinzione. Adesso che sono vecchio e che nessuno esige qualche cosa da me, passo tuttavia da sigaretta a proposito. Da proposito a sigaretta. Che cosa significano oggi quei propositi? Come quell'igienista vecchio descritto dal Goldoni, vorrei morire sano dopo aver vissuto malato tutta la vita? Si è dunque condannati ad essere un particolare tipo umano o si può cambiare in relazione all'imprevedibilità dell'esistenza? Questo si domanda Zeno nei momenti di sconforto, questo si domanda nelle sue indecisioni tra la moglie Augusta e le sorelle di lei, Ada, di cui è inizialmente innamorato, Alberta, Anna, poi Carla, tante donne, tante sigarette, tante incostanze. Ma Zeno conosce bene questa sua vulnerabilità e alla fine del romanzo, da inetto qual era, si fa vincitore, perché la sua presunta debolezza si sarà mostrata in realtà una superiore capacità di adattarsi alle circostanze della vita. Così abbandona la terapia dal dottoresse, ma forse senza quella terapia non sarebbe mai arrivato a darsi la risposta di abbandonare il suo psicanalista.
come al solito la crisi si rivela necessaria, preludio alle consapevolezze. Tanti autori fanno sdraiare sul lettino degli psicologi i loro personaggi e lo fanno anche per analizzare se stessi. Philip Roth è uno scrittore statunitense, figlio di ebrei immigrati nel New Jersey, morto 2 anni fa. Nel suo romanzo Il lamento di Portnoy, il 33enne Alex Portnoy ripercorre in un lungo monologo sul lettino dello psicanalista le fasi della sua infanzia e giovinezza, condizionata dalle tradizioni ingombranti della famiglia, dai condizionamenti sociali e religiosi, e si trova a dover sputare fuori tutti i desideri che sono in netto contrasto con la sua coscienza e con gli insegnamenti ricevuti, ma che sgomitano per venire fuori e lo ossessionano, sfogandosi in una nevrosi che tocca soprattutto la sfera sessuale. Portnoy rivela al suo psicanalista, che non prende mai la parola nel romanzo: «Mi creda, non sto tentando di scrollarmi il fango di dosso, sto tentando di tuffarmici dentro». Perché questa è la vera forza dell'uomo nel suo rapporto con le parole: dare una voce alle proprie impotenze, per dare a queste un nome, tuffarcisi dentro, riconoscere i propri limiti, prendere le cose di se stessi che non si amano e semplicemente amarle, per cominciare a trasformarle in qualcosa di migliore. Tutti siamo portati a stenderci sul lettino della psicanalisi. È naturale ed è bello. E quel lettino talvolta è la letteratura stessa che accoglie il nostro lamento e lo trasforma in verità. A volte addirittura in libertà, quando è in grado di chiarire come stanno realmente le cose, dentro e fuori di noi. Non è facile arrivarci da soli. In genere le risposte le si cerca negli altri. Nel 1993 Roth pubblicava Operazione Shylock, una confessione. Quello stesso anno usciva il singolo di Neil Young, Depression Blues, che conteneva un lamento, un appello, l'appello che ogni uomo fa a ciò che lo circonda, perché non riesce a chiederlo a se stesso, non riesce a dare un nome alle proprie emozioni. E così Neil Young cantava: «C'è qualcuno lì fuori, con una voce forte e chiara, che canterà tutte le parole che tutti noi vogliamo sentire».

0: Grazie per il tuo ascolto. Questa è l'EDB e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
1: Avete ascoltato l'EDB a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca l'EDB su Spreaker.com o Facebook.
2: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

perdona sempre i tuoi nemici. Nulla li fa arrabbiare di più. Oscar Wilde.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
4: Bobo, il mio lupo, di Richard Tomkins. Vidi Bobo per la prima volta in un parcheggio del centro di Vancouver. Non ho mai creduto molto alle teorie della percezione extrasensoriale, eppure in quel momento intuii, come in un sogno, che stava per accadere qualcosa di straordinario. Scesi dalla mia Land Rover e rimasi lì attonito, cercando una spiegazione, e mi trovai a guardare negli occhi il più splendido lupo che avessi mai visto. Chi mi avesse osservato in quel momento avrebbe potuto pensare che ero caduto in una trance catatonica. Quegli occhi attiravano con tale forza la mia attenzione che tutto il resto svanì nel nulla. Erano occhi grandi e limpidi, quasi parlanti, e sembravano frugarmi dentro per trovare un segno di amicizia. Passò un minuto e poi, a poco, la realtà cominciò a riacquistare concretezza. Vidi la testa massiccia con il muso bianco, la fronte argentea sormontata da orecchi simili a quelli dei gatti, tesi verso di me. Il grosso corpo si materializzò, argenteo lungo il dorso, giallastro e bianco sul ventre, con una coda folta e le zampe anteriori rigonfie come un paio di ruvidi guanti da box. Era chiuso in una gabbia, come quelle che le compagnie aeree forniscono per i cani, nel bagagliaio di una grossa auto. La persona con la quale ero venuto a parlare aveva comprato il lupo da indiani dello Yukon una settimana prima, con l'intenzione di utilizzarlo in un film sulla natura. Il lupo si chiamava Bobo. Benché abbastanza ammansito, si era già mostrato troppo irrequieto per recitare in un film. Inoltre, avendo già 3 anni, il suo carattere era ormai formato e non si poteva cambiare. Una 15ina di giorni dopo, la sua tendenza al nervosismo si era riconfermata e io non potei far altro che procedere al suo passaggio di proprietà. Per la maggior parte della gente, il lupo rappresenta un concetto astratto. Dal punto di vista zoologico, sappiamo che appartiene alla famiglia dei canidi e che ha un istinto da predatore. Sappiamo inoltre da Cappuccetto Rosso, dalla sua sventurata nonna e dai 3 porcellini, che i lupi sono grossi e cattivi. Che abbia origini leggendarie o meno, la paura che i lupi ci incutono è reale e autentica. Me ne accorsi quando andai a prendere Bobo con mia moglie Valerie e le nostre 2 bambine, Sorel e Kester. Rimasi a guardare Bobo attraverso la rete metallica della sua gabbia, ben sapendo che presto non ci sarebbe stato altro che una corta catena fra noi e un lupo adulto che rappresentava un'incognita. Per la prima volta osservai quelle forti mascelle capaci di stritolare un alce e pensai alla delicata, tenera gola delle mie bambine. Per un momento mi chiesi quale tipo di pazzia mi avesse preso. Con quale diritto mi stavo assumendo un simile rischio? Ci volle più di un'ora per indurre Bobo a salire sulla Land Rover. Da principio era freddo e sospettoso, talmente calmo da mettere paura mentre gli agganciavo la catena al collo. Poi cocciuto quando cominciammo a tirare la catena per farlo avvicinare al veicolo. A poco riuscimmo a farlo andare avanti. Mormorava un continuo monologo senza senso, ma a un certo punto, a un metro e mezzo dalla Land Rover, puntò tutte e quattro le zampe e non volle saperne di procedere oltre. A un tratto, senza pensare al rischio che correva, Valerie si leccò il dorso di una mano e l'avvicinò a quella testa ribelle e ostinata. Io guardavo trattenendo il fiato. Bobo annusò la mano, poi la leccò. Quando Valerie prese a carezzargli gli orecchi, cercò di opporre resistenza. Sorelle Kester guardavano, come me, con gli occhi sbarrati. «Sei spaventato, vero Bobo?» disse Valerie. Poi, volgendosi a me con un sorriso, «Tu non fai che peggiorare le cose mostrando di aver paura di lui». Lo spinse verso l'auto e Bobo vi saltò dentro. Assicurai la sua catena a una corda di nylon che avevo fissato sotto uno dei finestrini posteriori della Land Rover e partimmo. Il lupo cominciò subito ad agitarsi. Andava avanti e indietro furiosamente, dando tali strattoni alla corda di nylon che questa cominciò a sfilacciarsi quando avevamo percorso appena qualche centinaio di metri. Mi resi conto che se non avessi rinforzato la corda, Bobo in pochi minuti si sarebbe liberato e sarebbe venuto in mezzo a noi. Fermai l'auto e, fingendo la massima noncuranza, scavalcai i sedili e andai nella parte posteriore della vettura, nascondendo a stento il terrore che mi attanagliava. Ma il lupo non si mosse. Avevo quasi finito di assicurare la catena direttamente al veicolo quando una forza imperiosa aprì un varco nelle mie difese. La mia noncuranza svanì, mentre lentamente mi giravo verso il lupo per trovarmi il suo muso, mostruoso e minaccioso, a meno di 5 centimetri dalla mia faccia. L'animale schiuse le labbra, mentre sui due lati della bocca gli si rizzarono i baffi. Tutto sembrava svolgersi al rallentatore, perché ebbi il tempo di sentire le mie viscere contrarsi e di capire appieno che cosa voglia dire trovarsi faccia a faccia con la morte. Devo essermi tirato un po' indietro, perché vidi la sua grossa lingua rosea spuntare tra i canini e protendendosi verso di me finché mi avvolse il viso in una calda, umida carezza. «Liberaci dal male», mormorai. Finii di agganciare la catena e tornai al volante, sapendo adesso che le speranze che nutrivo per Bobo erano, almeno in potenza, condivise anche da lui. Occhi velati. Stabilire nella propria famiglia l'ordine sociale che vige nel branco dei lupi non è esattamente il sogno di ogni padre. E quindi nemmeno il mio quando Bobo venne a stare con noi. Il momento del nostro incontro fu in realtà il punto culminante di una serie di eventi e l'inizio di altri. A distanza di tempo posso dire che tutto era cominciato anni prima, quando scrivevo slogan pubblicitari per un'agenzia a Londra. Passavo interi pomeriggi del fine settimana allo zoo di Regent's Park. I lupi in gabbia avevano negli occhi una forza magnetica che mi faceva tornare a guardarli più e più volte. Il loro sguardo un po' velato sembrava abbracciare orizzonti che trascendevano di molto la noia della prigionia e io mi sentivo partecipe del loro stato d'animo. Mentre guardavo in quegli occhi, facevo sogni che mi trasportavano dai confini della monotona vita londinese alle remote e selvagge solitudini abitate dai lupi. È stato detto che i sogni sono speranze che attendono di tramutarsi in realtà nel futuro, e per me fu proprio così. Le immagini che mi evocavano i lupi dello zoo di Londra si identificavano con il paesaggio del Canada occidentale, e io fui irresistibilmente attirato verso l'incantevole paese nel quale ora vivo. Nei 10 anni trascorsi da quando sono qui, si può dire che i lupi abbiano seguito le mie orme come per qualche misteriosa coincidenza, comparendo proprio nei momenti in cui mi chiedevo se avessi fatto bene a lasciare Londra e sentivo il bisogno di essere rassicurato nella mia decisione. Il primo lupo comparve una sera a metà maggio nella regione del fiume Ross, nello Yukon, dove stavo mettendo a punto il soggetto per un documentario sull'apertura di una miniera. Quella sera mi ero allontanato di qualche chilometro dalla miniera e mi ero seduto su un poggio roccioso, nella solitudine del tramonto, assaporando il silenzio e lo splendore dell'ora. Ma la mia gioia era stranamente turbata dall'atmosfera inconsueta del luogo. Sentivo apprensione, perfino paura, e per un momento ebbi nostalgia di Londra e di tutti i suoi rumori. Il lupo sbucò dall'intrico di abeti rossi e di cespugli a una 15 metri di distanza. Rimase immobile a guardarmi con gli stessi occhi color ambra che avevo visto a Londra, ma non velati, anzi limpidi e penetranti. Ci fissammo per qualche istante. Poi il lupo cominciò a percorrere un ampio cerchio nella radura. Si fermò voltandosi a guardarmi, poi scomparve nel sottobosco. Quell'ultimo sguardo sembrò esprimere un rimprovero per i dubbi che mi avevano assalito poco prima, e di colpo la pace rosata dello Yukon mi avvolse, giustificando la mia presenza in quei luoghi. L'ombra del dubbio svanì. Parecchie volte, nei 6 anni che seguirono, punte di nostalgia e di scontentezza furono fugate dal tempestivo intervento dei lupi. Il Canada era stato buono con me, mi aveva dato una vita soddisfacente, mi aveva fatto conoscere la donna che avevo sposato e concesso la possibilità di stabilirmi nella verde foresta costiera della Columbia Britannica, dove viviamo tuttora. Ma il Canada non può compensare il nuovo venuto per la perdita della sua terra nativa. Nonostante il coraggioso trapianto e l'innesto di una nuova vita, tutto ciò che egli considerava intollerabile e che aveva preferito abbandonare svanisce nella memoria,

a nervi. Per Valerie e me, la crisi arrivò nel 1970. Stabilimmo di partire in autunno e di comprendere nel nostro itinerario quei lindi paesini e villaggi che ricordavamo, incastonati come gemme nel tenero verde della campagna inglese. Ma per essere leale, decisi di portare con me in Inghilterra un ultimo fresco ricordo degli orizzonti selvaggi che 6 anni prima mi avevano attirato nel Canada. Una settimana prima di partire, ero salito in auto con Cleo, la nostra cagna Doberman, e mi ero recato nella tranquilla valle del fiume Lillooet, chiusa tra alte vette. Calata la notte, mi infilai con Cleo in un sacco a pelo accanto alla Land Rover e, con gli occhi della mente, cominciai a vagare fra le stelle cristalline della volta celeste. Quegli astri, mi dissi, a quell'ora avevano già brillato ed erano già impalliditi sull'Inghilterra. Quale fosse casa mia, rimase un dilemma sotto quelle stelle e stavo scivolando nel sonno senza averlo risolto, quando, d'improvviso, Cleo si irrigidì e cominciò a ringhiare. La boscaglia era silenziosa e argentea al chiaror della luna e dapprima il lupo rimase invisibile. Qualche secondo dopo, comparve una grossa creatura spettrale a meno di 10 metri da noi, e ci fissava, il naso vibrante per cogliere l'odore che io e Cleo emanavamo. Sbuffò verso di noi, un breve soffio. Poi, abbassando la testa, lanciò una serie di guaiti talmente acuti da essere quasi inudibili. Cleo eruppe in un concerto di profondi latrati, pronta a dare battaglia. L'afferrai per il collare appena in tempo, e il lupo balzò via. Quella notte sentii ululare i lupi e quei solitari ululati lenirono come un balsamo le piaghe del dubbio che avevo alimentato a proposito del Canada. Una settimana più tardi varcavo l'ingresso dello zoo di Londra con 5 chili di carne di manzo, costatami una cifra esorbitante, che gettai furtivamente a quei lupi malinconici, i cui occhi velati avevano aperto i miei. Dopo 1 mese e mezzo tornavamo sulla costa occidentale del Canada, questa volta per rimanervi. Fu circa un anno dopo che incontrai Bobo. Sul milione di persone che quel giorno si trovavano a Vancouver, poteva essercene solo una con un lupo che avrebbe avuto presto bisogno di una casa e un'altra persona con una casa adatta a un lupo e con il desiderio di accogliervelo. Che dovessimo incontrarci fu una straordinaria coincidenza. Brama primordiale. Arrivammo a casa dopo mezzanotte e io legai Bobo a un abete a una quindicina di metri dalla casa. La mattina dopo, prima dell'alba, uscii per fare amicizia con il lupo portandogli un enorme osso di bue. Bobo ignorò sia me sia l'osso. Fu solo quando sopraggiunse Cleo che Bobo mitigò la sua fredda, anche se vigile, indifferenza. Cleo gli si avvicinò, cauta e tremante. I due nasi si sfiorarono. Poi le lingue si incontrarono con uno scambio di saliva a suggello dell'amicizia. Bobo sollevò la lunga coda come uno stendardo, rizzò gli orecchi e quando Cleo si ritrasse dimenando la coda, Bobo raspò il terreno e guaì. Dietro alla nostra casa il terreno sale dolcemente ed è sgombro per una trentina di metri prima che affiorino massi rocciosi per formare una collinetta coperta di muschio e di pochi alberi, oltre la quale file e file di sempreverdi cominciano a marciare in ordine serrato verso le montagne dell'interno, lontane una trentina di chilometri. In cima alla collina avevo costruito una casetta di legno per i giochi delle bambine e fu lì che decisi di tenere Bobo per tutto il tempo necessario a familiarizzare con noi. Benché mi dispiacesse limitare la sua libertà, lo scopo principale era di tener legato Bobo in modo da rendergli impossibile la fuga. Tesi tra due alberi un paio di robuste corde che si estendevano lungo l'altura per una trentina di metri a partire dalla casetta di legno.

0: Sulla corda scorreva una puleggia alla quale attaccai 5 metri di catena con un solido moschettone da agganciare al collare di Bobo. Non fu facile trovare un collare abbastanza largo per il suo collo di 55 centimetri. Risolsi il problema utilizzando una cintura di sicurezza, come quelle che portano i guardafili quando salgono sui pali del telefono, che rivestii con pelle di pecora. Nel pomeriggio del primo giorno, il posto di Bobo era pronto. Quando gli andai vicino, trovai che il suo atteggiamento nei miei confronti era cambiato. La mattina era stato indifferente, perfino bellicoso. Ora era contento di vedermi, dimenava la coda e girava la testa verso il basso, esponendo, sottomesso, la gola. Non ebbi difficoltà a mettergli il collare e a condurlo al posto che gli avevo preparato. Forse a fargli cambiare umore fu il fatto che Cleo, al momento dell'arrivo di Bobo, stava per andare in calore. Quella mattina avevo difeso Cleo dalle attenzioni di un bastardo che girava nei dintorni, cacciandolo via. Tra i lupi, specie nei piccoli branchi, spesso solo il capo e la sua compagna si accoppiano perché tutti gli altri devono cacciare. Forse per il fatto che avevo allontanato il cane, Bobo vedeva in me il capo del branco e in Cleo la mia compagna. Dopo lo sradicamento che aveva subito con il viaggio dallo Yukon, doveva aver trovato confortante quell'apparente ordine sociale e vi si era adeguato. All'oscuro della mia nuova condizione sociale, cominciai un mese di guardia sulla collinetta dietro la casa. Mi avevano detto che se Bobo mi avesse attaccato, non avrei potuto difendermi. Lottare contro un animale selvatico del mio stesso peso, ma dotato di mezzi di offesa superiori, avrebbe voluto dire andare incontro alla morte. Non avrei potuto far altro che proteggermi la gola rimanendo immobile, a testa china, le braccia chiuse intorno al collo, esprimendo con il mio atteggiamento una sottomissione totale. Preparato a questa eventualità, e nascondendo una viva apprensione, andai alla casetta sulla collina portando un sacco a pelo sulla spalla e tenendo in mano un sacchetto di plastica pieno di pezzi di carne. Bobo mi balzò incontro, mi strappò di mano il sacchetto, lo lasciò cadere a terra a qualche passo di distanza, poi tornò indietro e spiccò un salto passando sopra la mia testa. Mi strappò dalla spalla il sacco a pelo, che pochi secondi dopo era a terra sbudellato, l'imbottitura sparsa come fiocchi di neve sul pendio della collina. Poi mi balzò di nuovo addosso e, piantandomi le zampe anteriori sulle spalle tremanti, mi guardò in viso con amore e mi baciò. Quando ci si trova addosso d'improvviso un lupo ritto sulle zampe, alto quasi 2 metri e pesante più di 70 kg, l'impatto fisico e psicologico è considerevole. Le ginocchia mi si piegarono e caddi all'indietro con Bobo sopra di me. Un attimo dopo eravamo impegnati in una lotta selvaggia. Il lupo si scostava e poi si slanciava contro di me saltando oltre il mio corpo disteso, slittando sul terreno come un gigantesco cucciolo. Ogni pochi secondi il suo muso, con le labbra dischiuse che scoprivano l'orrendo biancore dei denti, scattava come la testa di un serpente verso la mia gola o un mio braccio. Ma le mascelle rimanevano chiuse e ogni colpo era un'umida botta data con il naso, non un morso. Se avesse voluto, avrebbe potuto uccidermi, perché le mie reazioni erano troppo lente per parare i suoi attacchi fulminei. Infine riuscii a rotolare su me stesso e a rimettermi in piedi. Nell'assalto successivo le mascelle si aprirono e i temibili denti si chiusero con forza, ma senza farmi male, sul mio braccio e mi tirarono giù sopra di lui. Potrei giurare che voleva vedermi vincere, perché divenne remissivo, rotolandosi e gettando la testa all'indietro per esporre la gola. Fui preso da un senso di folle esultanza, che non era una sensazione di piacere, ma una primordiale brama di vittoria. Urlavo con quanto fiato avevo mentre lottavo, il braccio sinistro stretto intorno al collo del lupo, la mano destra che gli artigliava pelle e pelo alla gola. Quando quello stato di esaltazione mi abbandonò, avevo il viso affondato nel folto pelo della sua testa e gli stavo addentando e tirando l'orecchio sinistro. Molto lentamente allentai la presa e mi alzai in piedi. Bobo si mosse quanto bastava per inclinare la testa e guardarmi con la coda dell'occhio. Solo quando mi fui del tutto allontanato per riprendere il sacchetto con la carne, si rialzò e rimase lì a guardarmi mentre tornavo con la ricompensa verso di lui. Capo del branco. Per un intero mese passai con Bobo in media 6 ore al giorno. Tutte le notti andavo nella casetta con il sacco a pelo. E con Bobo mi accoccolavo sulla cuccetta che avevo costruito per le bambine. Dormire con un lupo su una cuccetta di quelle dimensioni non è il modo più riposante per passare la notte. Al minimo rumore Bobo si metteva allerta, alzava la testa, tendeva gli orecchi verso la porta aperta e tutto il suo corpo mi comunicava una tensione che immancabilmente mi svegliava. Il più delle volte Bobo rimaneva immobile come una sfinge per qualche minuto, poi, con un profondo brontolio, si riaddormentava. Ma se gli sembrava che il rumore o l'odore che aveva sentito meritava ulteriori indagini, scendeva dalla cuccetta e scivolava come un'ombra liquida verso la porta, con tale circospezione da non far nemmeno tintinnare la catena a cui era legato. Dopo una settimana, Cleo andò in calore e dal momento che a nessun cane era permesso avvicinarla, prese a manifestare un timido interessamento nei confronti di Bobo. Tutto ebbe inizio nel corso della nostra passeggiata giornaliera, durante la quale scoprì in Bobo l'istinto di urinare lungo il limite del proprio territorio, cosa che faceva con sorprendente abbondanza. Molto prima che capissi il significato di questo rito territoriale, mi meravigliavo della frequenza con la quale sollevava una zampa durante le nostre camminate. E solo quando mi avvidi che lo faceva sempre negli stessi punti, mi resi conto che seguiva alla lettera la legge del branco, contrassegnando il nostro dominio proprio come i lupi selvatici segnano il loro. Cleo cominciò a seguire anch'essa la pista, accosciandosi fedelmente in tutti i punti chiave. Questo fu troppo per Bobo, che, sempre più eccitato, le girava intorno coda ritta e occhi lustri. Ma sapendo che cuccioli metà lupo e metà Doberman sarebbero stati difficili da tenere e probabilmente sarebbero finiti in un canile o ammazzati o inselvatichiti, decisi di porre termine a quel romanzo d'amore. Allora conducevo ancora in giro Bobo alla catena per il timore che potesse scappare e un giorno, mentre faceva a Cleo avance sempre più ardenti, diedi uno strattone alla catena e gli urlai di comportarsi a modo. L'effetto fu incredibile, quasi come se gli avessi sparato. Si lasciò cadere ventre a terra e cominciò a strisciare verso di me, con gli orecchi appiattiti sulla testa e agitando l'estremità della coda, che teneva ripiegata sotto il corpo. Non avevo mai visto incarnazione di colpa implorante il perdono più eloquente di quella. Mi si accostò ai piedi con guaiti strappalacrime, si girò sulla schiena, le zampe anteriori piegate e supplichevoli, la gola indifesa. Resomi conto di quel che stava accadendo, mi chinai, lo afferrai alla gola e lo scossi con forza. Dopo d'allora, il lupo non si accostò più a Cleo con intenzioni amorose. Bobo doveva essere giunto alla conclusione che io ero il cane padrone e che, finché vivevo, gli sarebbe stato proibito di accoppiarsi con Cleo. Ero così sicuro di questo fatto che non mi curai più di isolare Cleo quando era in calore e Bobo non tradì mai la mia fiducia. Inoltre, ora che conoscevo la mia condizione sociale, mi resi conto con gioia che se il mio comportamento si fosse mantenuto entro i limiti della legge del branco, Bobo non mi avrebbe mai attaccato. C'era un solo inconveniente. Il rapporto a tre che nella mente di Bobo si era instaurato tra lui, Cleo e me, confinava Valerie e le bambine, tutte femmine, nell'infelice limbo dei membri del branco di rango inferiore, soggette quindi alla volontà e al capriccio di Bobo, che come unico altro maschio doveva assumere il ruolo di comandante in seconda. Bigamia in atto. Cominciai a formulare una teoria sulla principale differenza tra i cani e i lupi. Si può dire che quasi tutti i cani che vivono tra la gente, con la loro arrendevolezza e il loro desiderio di farsi ben volere, si considerino uomini, per quanto la loro intelligenza lo consente. I lupi che vivono con la gente, invece, mostrano raramente il desiderio di farsi ben volere, dando prova di obbedienza. Non manifestano affatto la loro sottomissione alla maniera dei cani, ma solo alla maniera dei lupi, quando la sottomissione diventa acquiescenza di fronte all'autorità, come prevede la legge del branco, che è ereditaria. Una volta che Bobo mi ebbe accettato come capo del branco, con Cleo per compagna, gli sarebbe stato impossibile accoppiarsi con lei come gli era impossibile volare. Ma avrei potuto insegnargli ad accucciarsi come un cane, ad accorrere al richiamo o a fare tutte quelle cose che siamo soliti insegnare ai nostri cani? Assolutamente no. Nella vasta solitudine dello Yukon centrale, i lupi devono affrontare tali avversità nei loro territori che per sostentare un branco di 10 animali possono rendersi necessari anche più di 2.500 chilometri quadrati. Ci vollero millenni di esperienza perché i lupi imparassero a sopravvivere, tanto che in ogni cromosoma del lupo è impressa una legge di comportamento sociale che non può essere violata, perché non c'è altra alternativa che la morte. Nell'ambito della loro legge c'è spazio appena sufficiente per consentire agli individui più svegli un minimo di elasticità, ma solo perché possano sopravvivere. Così, se volevamo riuscire ad armonizzare la nostra vita con quella di Bobo, non dovevamo limitarci a dargli cibo e affetto. Dovevamo imparare la legge del branco e cercare di vivere secondo quella legge. Dovevamo diventare simili ai lupi per quanto era umanamente possibile. Da parte sua, Bobo doveva piegare al massimo la sua natura nello sforzo di accettarci, altrimenti tutto l'esperimento poteva avere un esito tragico. Un punto che Bobo doveva accettare e che contrastava apertamente con la sua precedente esperienza era l'evidente natura poligama del suo nuovo capo. Mentre ero perfettamente disposto a venir considerato il compagno di Cleo, non intendevo rinunciare ai rapporti coniugali con mia moglie per compiacere Bobo.
1: Avete ascoltato il racconto. Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

Ogni minuto che passa è un'occasione per rivoluzionare tutto completamente. Dal film Vanilla Sky.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non c'è bisogno di templi, non c'è bisogno di una filosofia complicata. La nostra mente e il nostro cuore sono il nostro tempio. La mia filosofia è bontà. Dalai Lama.

0: Genio, ribelle, immortale. 8 puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night.
2: Magazine Night.
1: L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Magazine Night.
1: Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Nuovo, boom dei surgelati. Economici e pratici, li devi conservare e cuocere nel modo giusto, se no... Di Simona Lovati. Pratici, veloci e convenienti. I surgelati sono sempre più protagonisti sulle tavole italiane. Secondo il rapporto annuale dell'Istituto Italiano Alimenti Surgelati, nel 2024 è stata acquistata la bellezza di 1 milione di tonnellate di prodotti surgelati, in aumento del 2,3% rispetto al 2023, con un consumo pro capite di 17,5 kg. La tendenza in crescita si conferma anche nel primo semestre del 2025, con un incremento pari all'1,8%. Tra i prodotti più apprezzati, sul primo gradino del podio, salgono le verdure. Si aggiudicano il secondo posto le patate e il terzo i prodotti a base di pesce, al naturale o preparato. Seguono pizza, piatti pronti e prodotti senza glutine. I surgelati sono alimenti portati a una temperatura di almeno meno 18 gradi in tutte le loro parti in tempi molto rapidi, formando microcristalli di ghiaccio che non danneggiano la struttura dell'alimento, spiega il professor Carlo Signorelli, direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell'Università Vita Salute San Raffaele a Milano. Questo processo blocca l'attività di enzimi e microorganismi, conservando in modo ottimale le proprietà nutrizionali e igieniche del prodotto. Mantengono anche gli antiossidanti. È una tecnologia sicura e controllata per proteggere la salute dei consumatori. Grazie al loro surgelamento rapido, i cibi mantengono le stesse quantità di carboidrati, proteine, grassi, vitamine e sali minerali di quelli freschi. Per questo sono un ottimo prodotto sotto il profilo nutrizionale, adatti anche ai bambini, dice la dottoressa Chiara Boscaro, biologa nutrizionista agli istituti clinici Zucchi Monza. Gli ortaggi surgelati mantengono anche i loro antiossidanti, sostanze antinfiammatorie che combattono lo stress ossidativo che causa danni alle cellule del corpo. Questo è possibile perché i vegetali sono raccolti quando stanno maturando per natura, senza bisogno di crescere in serra o seguendo metodi di coltura intensiva. Inoltre, grazie ai surgelati, puoi mangiare cibi fuori stagione, conservando inalterati i loro nutrienti, come zucchine e melanzane che puoi mettere nel piatto in inverno. I congelati fai da te. I congelati, piatti pronti o cibi freschi che decidiamo di mettere nel freezer di casa, subiscono un raffreddamento più lento rispetto all'abbattimento dei surgelati che acquistiamo, con cristalli più grandi e perdita di qualità nutrizionali. In sostanza, risulta più sano preferire un surgelato del supermercato che comprare alimenti freschi per poi congelarli in casa. Mantieni la catena del freddo, l'effetto freezer. Per mantenere intatte le qualità e la sicurezza dei surgelati, bisogna salvaguardare la catena del freddo. Ciò significa che durante il ciclo produzione, trasporto, conservazione, vendita, la loro temperatura deve mantenersi sempre sotto i meno 18 gradi, sottolinea lo specialista. Se questo non accade, i microrganismi presenti negli alimenti possono moltiplicarsi, aumentando il rischio per la salute. Istruzioni per l'uso. Una volta scongelato, un alimento non deve mai essere ricongelato. Se non ti occorre tutto il contenuto della confezione, prendi la quantità che ti serve e rimetti il resto subito nel surgelatore. Lo scongelamento va fatto in frigorifero e la cottura dei cibi deve essere completa. Certi microrganismi, come listeria o salmonella, possono sopravvivere al congelamento e riprendere la crescita dopo lo scongelamento. La cottura è l'unico passaggio che aumenta la sicurezza del cibo, precisa Signorelli. Normative ed etichette. In Italia le aziende alimentari devono applicare il sistema di autocontrollo igienico-sanitario, ACP, analisi dei rischi e punti critici di controllo, utile per individuare e gestire i pericoli di contaminazione, garantendo la sicurezza del cibo in tutte le fasi produttive. L'etichetta è uno strumento di trasparenza e sicurezza. Per i surgelati deve indicare la dicitura prodotto surgelato, la data di scadenza o il termine minimo di conservazione, le modalità di conservazione e utilizzo, il numero di lotto e l'azienda produttrice. Questi dati permettono la rintracciabilità, un requisito fondamentale in caso di controlli da parte delle autorità o allerte alimentari. Sopra c'è la brina? Non comprarlo. Acquisto consapevole. Scegli sempre confezioni integre. Se sono senza brina o ghiaccio all'interno, è segno che la catena del freddo è stata rispettata. Acquista i surgelati per ultimi e trasportali in borse termiche fino al freezer di casa. Verifica che la temperatura dei banchi surgelati nei punti vendita sia di meno 18 gradi. Un consumatore informato è il primo alleato della sicurezza alimentare, conclude Signorelli.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Conoscere la storia. Matera, rinascita di un capolavoro di pietra. Da vergogna nazionale a simbolo di rinascita culturale, uno dei gioielli più preziosi dell'Italia. Di Alessandro Moriccioni. Per secoli furono semplici grotte nella roccia, abitate da contadini e pastori. A uno sguardo attento, i sassi di Matera rivelano però una stratificazione millenaria. Insediamenti preistorici, chiese rupestri bizantine e vicoli scavati nel tufo che formano un labirinto nella pietra calcarea. Le loro origini risalgono al Paleolitico, ma è in epoca medievale che l'insediamento si sviluppa pienamente. Per comprendere questo organismo urbano occorre ribaltare il concetto tradizionale dell'architettura. Qui non si costruisce verso l'alto, ma si scava verso l'interno. Le case si sovrappongono in un intreccio verticale, i tetti diventano strade, le cisterne raccolgono l'acqua piovana, i cunicoli fungono da collegamento e sistema di drenaggio. Nulla è casuale. Nonostante l'apparente semplicità, Matera ha sviluppato un equilibrio sorprendente tra natura e ingegno umano, un esempio unico di adattamento all'ambiente. Nel dopoguerra, Matera diventa il simbolo dell'arretratezza italiana. Carlo Levi, visitandola nel 1945, descrive una realtà drammatica nel suo Cristo si è fermato a Eboli, bambini coperti di mosche, malattie endemiche e famiglie confinate in grotte umide senza luce né servizi igienici. La sua potente denuncia scuote l'Italia intera. Nel 1952 il governo De Gasperi vara una legge speciale per sfollare i sassi. Oltre 15.000 persone vengono trasferite in nuovi quartieri moderni, spesso contro la loro volontà. Per decenni i sassi restano abbandonati e dimenticati. Le abitazioni crollano silenziosamente, le chiese rupestri si ricoprono di erbacce, i cunicoli si trasformano in discariche improvvisate. La città si divide in due anime. Da un lato la Matera nuova, ordinata e funzionale. Dall'altro una Matera fantasma, muta testimone di un passato che nessuno vuole più guardare. Paradossalmente, quel silenzio sospeso finisce per proteggere un patrimonio che altrimenti sarebbe stato perduto per sempre. La rinascita inizia negli anni Ottanta, quando un movimento culturale locale comincia a vedere nei sassi non più una ferita da nascondere, ma un tesoro da salvare. Architetti, storici e cittadini promuovono un recupero rispettoso dell'antico insediamento. Nel 1993 arriva il riconoscimento dell'UNESCO come patrimonio dell'umanità, che premia un esempio straordinario di insediamento in equilibrio con l'ambiente. Dagli anni 2000 la metamorfosi si completa. Le antiche grotte tornano a vivere, trasformate in residenze raffinate, hotel di charme e botteghe artigiane. La consacrazione definitiva arriva con la nomina a Capitale Europea della Cultura 2019, che porta Matera sotto i riflettori internazionali. Il turismo cresce esponenzialmente, portando con

0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. Se non ci fosse il dolore, mancherebbe un segnale fondamentale che ci permette di difenderci e induce solidarietà. Tutti l'abbiamo provato e tutti vorremmo starne alla larga. Eppure la sofferenza fisica ci salva la vita. E senza di essa anche la società sarebbe più chiusa ed egoista. Di Margherita Fronte. Un'esperienza sensitiva ed emotiva spiacevole, associata a un effettivo o potenziale danno tissutale, o comunque descritta in rapporto a tale danno. È il dolore nella definizione formulata già nel 1979 dall'International Association for the Study of Pain e ancora accettata dalla medicina moderna con alcune precisazioni e postille. Nei dizionari della lingua italiana la sensazione è descritta in modo simile e spesso associata ad aggettivi come sgradevole, invalidante, lancinante o insopportabile. Mentre nei vocabolari dei sinonimi e dei contrari, il dolore è sempre contrapposto al piacere, alla gioia e persino alla felicità. Il dolore, insomma, è l'esperienza negativa per eccellenza. Tutti lo abbiamo provato e tutti vorremmo starne alla larga, tanto che, se ci venisse offerta la possibilità di liberarcene per sempre, diremmo certamente di sì. A ben guardare, però, non sarebbe la scelta giusta. Il dolore è il segno che qualcosa non va. Se non ci fosse, saremmo continuamente esposti a stimoli nocivi e il corpo ne sarebbe danneggiato fino anche alla morte, spiega Fabrizio Benedetti, professore di neurofisiologia all'Università di Torino, fra i massimi esperti mondiali di dolore ed effetto placebo. Lo vediamo molto bene nei bambini, colpiti da una rarissima condizione, chiamata insensibilità congenita al dolore, in cui alcune mutazioni genetiche compromettono lo sviluppo delle fibre nervose, che, passando nel midollo spinale, trasportano le sensazioni dal corpo al cervello. Si tratta di situazioni estreme e drammatiche. Questi bambini si provocano automutilazioni, per esempio si mangiano le unghie e arrivano alle dita senza neppure accorgersene, e sono spesso vittime di gravi incidenti o fratture ossee, perché, non essendo frenati dalla paura di farsi male, mettono in atto comportamenti estremamente rischiosi. Vanno continuamente sorvegliati, ma spesso non raggiungono l'età adulta. Per via degli incidenti, ma anche per altri problemi di salute connessi alle mutazioni genetiche di cui sono portatori. Il dolore, insomma, ci salva la vita, ma a dispetto della sua importanza per noi umani, non si sa esattamente quanto sia comparso nel corso dell'evoluzione e non è neppure detto che sia presente in tutti gli esseri viventi. Se chiedessimo a un gruppo di persone se una scimmia prova dolore, il 100% direbbe di sì. Lo stesso accadrebbe con un gatto e probabilmente con tutti gli altri mammiferi. Ma già con i pesci qualcuno inizierebbe a dubitare, mentre coi vermi o insetti la metà delle persone interrogate direbbe probabilmente che non sono in grado di sentire dolore, osserva Benedetti. Il punto è che la scienza non ha modo di verificarlo. Certo, se un insetto viene attaccato mette in atto reazioni di difesa, ma non è detto che si tratti di risposta al dolore, prosegue l'esperto. Potrebbero esserci, insomma, altri meccanismi che non comportano sofferenza e che sono comunque in grado di indurre comportamenti di protezione in caso di pericolo. Se noi umani non provassimo dolore, forse li avremmo conservati e magari potenziati. Per comprendere meglio questo concetto, occorre addentrarsi nei meccanismi che sono alla base della nostra sofferenza. Il cervello possiede due sistemi del dolore. Quello laterale è in grado di riconoscere lo stimolo dolorifico e di capire da quale punto del corpo si origina. Quello mediale, che coinvolge anche il sistema limbico, che è alla base di molte emozioni, genera invece la sofferenza.

0: dà al dolore la sua connotazione emotiva negativa, continua Benedetti. Esiste una rara condizione chiamata asimbolia per il dolore, in cui il sistema mediale è leso o non funziona. Queste persone sono perfettamente in grado di rilevare la presenza di uno stimolo dolorifico e sanno localizzarlo, ma non provano alcuna sofferenza. Se davvero esistessero animali che non sentono il dolore, la loro percezione e la reazione di difesa potrebbero essere generate da un meccanismo analogo, magari affiancato dall'attivazione di altri sensi o da altre abilità. Una mia paziente, affetta da asimbolia per il dolore, ha imparato a regolare la temperatura dell'acqua nella vasca e a evitare che sia troppo calda, in base al rossore che assume la cute quando si immerge, racconta l'esperto. Se non provassimo dolore, quindi, potremmo avere affinato la capacità di osservare il corpo a caccia di segnali premonitori, basandoci di più sulla vista, sull'olfatto e su altre sensibilità tattili.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Come imparare a usare bene il tempo ogni giorno. Il nostro tempo è davvero così poco? Sì e no, secondo gli esperti. Da un lato, oggi, abbiamo fin troppe opzioni per riempire le giornate. Il risultato è che ci sentiamo sopraffatti dagli impegni. Dall'altro, spesso, sprechiamo interi pomeriggi o serate, per esempio sui social. La buona notizia è che possiamo fare meglio. Di Andrea Porta. 6 lavoratori su 10 ritengono che il maggior ostacolo al proprio sviluppo personale e professionale sia rappresentato dalla mancanza di tempo per dedicarsi a ciò che vorrebbero. Il dato viene da un'indagine condotta durante la pandemia dalla società di consulenza delle risorse umane Cornerstone. È infatti esperienza comune sentire di non avere mai tempo per dedicarci ai nostri hobby, per stare con la famiglia o con gli amici o per lavorare in modo più sereno. Ma davvero gli impegni sono troppi oppure siamo noi a non saperci organizzare? Sicuramente ci sono tante cose che ci piacerebbe fare, ma che vengono poi inghiottite da una quotidianità sempre più complessa e pesante, spiega da Airone Roberta Milanese, psicoterapeuta e ricercatrice associata presso il Centro di Terapia Strategica di Milano. Spesso partiamo con buoni propositi, ma alla fine, sopraffatti dalle scadenze, arriviamo distrutti a fine giornata e disdiciamo tutto per l'eccessiva stanchezza. Comunque, non siamo tutti uguali. La persona che sa gestire bene il suo tempo organizza i ritmi della giornata in anticipo ed è attenta a evitare attività inutili, prosegue Milanese. Al contrario, chi sente di non avere mai tempo a sufficienza è tipicamente un ottimista e tende a sovrastimare il tempo a sua disposizione, accorgendosi inevitabilmente di essere in ritardo quando ormai è troppo tardi. Così finisce col completare i suoi impegni all'ultimo e magari male. Chi ha problemi a organizzare i suoi tempi di solito è anche un perfezionista. È sempre in ritardo perché vorrebbe fare tutto al meglio. Oppure è incapace di delegare agli altri le sue attività, pur sapendo di non poterle portare a termine. Spesso poi la percezione di non aver tempo nasconde emozioni che non vogliamo confessarci. Quante volte ci diciamo «dovrei andare in palestra, ma non trovo il tempo», per poi ritrovarci nel weekend seduti sul divano per pomeriggi interi, si chiede Milanese. Spesso, infatti, facciamo in modo di non trovare il tempo di fare ciò che non abbiamo voglia di fare. Questo ci insegna che dovremmo essere consapevoli di cosa veramente vogliamo fare e di cosa invece ci imponiamo di fare controvoglia. Per gli psicologi, il primo passo per imparare a gestire il tempo è sintonizzarsi con i propri bisogni reali. Solo così riusciremo a portare a termine ciò che conta per noi e organizzarci al meglio per fare quello che magari non ci piace, ma che pur dobbiamo fare. La società in cui viviamo non ci aiuta. Oliver Borkman, giornalista e autore del recente «Come fare per avere più tempo?», Ballardi, fa un confronto con le comunità contadine medievali. Non esistevano pressioni intollerabili per fare tutto, perché il lavoro di un contadino è infinito. Ci saranno sempre un'altra mungitura e un altro raccolto, quindi non ha senso affrettarsi verso un ipotetico traguardo. Gli storici definiscono questo stile di vita come orientato alle attività. Al contrario, per noi oggi il tempo ha un valore prescrittivo. Pensate, per esempio, a come avete in programma di trascorrere il pomeriggio di domani o a cosa avete realizzato nell'ultimo anno, scrive ancora Bachmann. Con ogni probabilità vi ritroverete a visualizzare un calendario, un metro, i numeri di un orologio o una linea temporale più o meno astratta. Poi misurerete e valuterete la vita reale secondo questo criterio immaginario, incasellando mentalmente le attività all'interno della linea temporale. Ma se a guidare le nostre giornate il tempo e non le azioni che compiamo, lo stress diventa inevitabile. Oggi il tempo manca anche perché abbiamo tantissime opzioni tra cui scegliere per riempire le nostre vite. Che questo abbia dei risvolti positivi è indubbio, ma non possiamo sottovalutare quelli negativi, scrive Andrea Giulio Dori in un saggio su Psicologia contemporanea. Se il contadino medievale conduceva una vita dura ma semplice, oggi siamo angosciati da come impiegare al meglio le giornate e dalla paura di sprecarle. L'abbondanza di attività possibili suscita troppe aspettative, ci paralizza e dopo aver preso una decisione ci rende tristi per il timore di non aver fatto la scelta migliore.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus Storia. Rivoluzione in classe. Come si studiava tra 400 e 500, quando la scuola in Italia cambiò radicalmente? Di Massimiliano Lorenzon. Qualsiasi società umana è conservativa. Questa è una delle regole della storia. Ci sono però dei periodi in cui le cose cambiano, anche in breve tempo. Nel caso della scuola in Italia, il momento di spaccatura radicale è datato tra il XV e il XVI secolo. Il curriculum scolastico era rimasto lo stesso per tutta l'antichità greco-romana, anche se il Medioevo aveva introdotto cambiamenti rilevanti, meno scrittori classici e più medievali. Poi, tra 400 e 500, con l'umanesimo e con la Controriforma cattolica, la scuola cambiò. In Italia, dai tempi di Roma antica fino al Rinascimento, non ci furono mai grandi cambiamenti nel metodo in cui si insegnava a leggere e scrivere. Gli studenti imparavano a leggere partendo dall'alfabeto, quindi le sillabe, poi le parole, infine le frasi. Spiega Paul Grundler, professore emerito di storia dell'Università di Toronto e autore del classico «La scuola nel Rinascimento italiano». Nel 400 e nel 500 il primo sillabario di lettura era chiamato tavola. Era semplicemente un foglio di carta o un supporto, come una tabella di legno, dove le lettere dell'alfabeto erano scritte o incise. Per le prime letture si cominciava con le preghiere, poi si proseguiva con i testi latini di livello elementare. Quanto ai compiti, gli studenti erano costretti a tour de force mnemonici, per poi declamare davanti alla classe quello che avevano memorizzato. A questo si aggiungevano tantissimi e noiosissimi esercizi di scrittura. Gli allievi copiavano le regole grammaticali e svolgevano esercizi di grammatica, elaboravano composizioni e traducevano dal latino all'italiano e viceversa. E i voti? Credo che gli insegnanti tenessero appositi registri per documentare i progressi degli studenti. Tuttavia, l'apprezzamento dei risultati degli studenti davanti alla classe era più importante dei voti, racconta Grundler. Quanto alle materie studiate, una vera rivoluzione avvenne nel 1400, con la definizione di un nuovo curriculum stabilito dagli umanisti, chiamato Studia Humanitatis. Le materie principali erano la grammatica, la retorica, la poesia, la storia e la filosofia morale. Basate sullo studio dei classici, sull'imitazione delle azioni degli uomini dell'antica Roma e ha un livello molto inferiore sullo studio dei classici dell'antica Grecia, prosegue Gröndler. Gli umanisti, solitamente impegnati a livello civico-politico nelle città italiane, proponevano un modello di uomo che avrebbe fatto parte della futura classe dirigente. Un uomo che, oltre a valore politico, incarnasse anche il modello della prosa latina. Tutte queste caratteristiche furono individuate negli scritti di Cicerone, 106-43 a.C. Gli umanisti lo consideravano il simbolo della difesa della libertà e della giustizia. Il suo latino era perfetto e puro, diversamente da quello medievale, ritenuto sporco, cioè di bassa qualità. Ovviamente questa non era l'unica offerta formativa nell'ambito dell'istruzione dell'epoca. Esistevano scuole dove si usava il volgare, fondate intorno al 1200. Qui si insegnava a leggere e a scrivere, solitamente in un italiano, cioè fiorentino, più o meno puro, e a far di conto. L'insegnamento era finalizzato a formare mercanti, notai, artigiani, tutte professioni importanti nell'Italia del tempo, seppure considerate meno nobili. Nel 400 furono attivi importanti pedagoghi, Pierpaolo Vergerio, 1370-1444, nato in Istria, allora territorio veneto, scrisse uno dei bestseller educativi del Rinascimento, il De Ingenuis Moribus Liberalibus Studis, nel quale insisteva sull'importanza di coltivare buoni caratteri, cioè la moralità, e l'istruzione tra i giovani, celebrando gli Studia Humanitatis. Altri grandi pedagoghi furono Guarino Veronese, 1374-1460, e Vittorino da Feltre, 1373-1446, le cui scuole vitto alloggio apprezzate e frequentatissime fecero epoca in Italia. Gli Studia Humanitatis e le scuole in volgare non avevano promosso però un'alfabetizzazione più generalizzata. Questo fenomeno, che potremmo dire moderno, iniziò intorno al 1530, grazie all'istituzione di scuole gratuite da parte di nuovi ordini religiosi fondati come risposta cattolica alla riforma protestante. L'alfabetizzazione per la Chiesa rappresentava solo un passaggio obbligato per raggiungere uno scopo più elevato, quello di salvare le anime attraverso l'insegnamento religioso. Credevano che se i ragazzi fossero stati istruiti avrebbero avuto meno possibilità di peccare. I primi centri di istruzione religiosi, chiamati scuole della dottrina cristiana, furono fondati dal sacerdote comasco Castellino da Castello, 1480-1566, del quale si tramanda la singolare tecnica di adescamento, detta esca della mela, che adottò per attirare nuovi scolari. Un collega laico di Castellino si aggirava per le strade di Milano distribuendo mele ai ragazzi incrociati lungo il percorso. Questi, attratti dall'inatteso spuntino, seguivano l'uomo fino in chiesa, dove trovavano Castellino che, dietro promessa di nuovi frutti, li cominciava a frequentare le sue lezioni. Il Concilio di Trento e i vescovi promossero queste scuole e fu un boom. Le scuole della dottrina cristiana erano aperte la domenica e nelle festività religiose, per un totale di circa 85 giorni all'anno. Le lezioni duravano di norma poco più di 2 ore. Si tenevano nelle chiese, dove oltre a imparare si pregava e si cantava. La lingua insegnata era l'italiano, o meglio il volgare, in rari casi anche il latino. I maestri erano religiosi o laici e ogni classe non aveva più di 10 alunni. Queste scuole offrivano in dotazione i testi didattici ai bambini troppo poveri e, proprio come oggi, usavano la campanella per segnare la fine di una lezione e l'inizio di un'altra. In queste scuole debuttò una figura simile a quella del nostro commesso. Chiamato all'epoca portinaro, apriva la scuola, la puliva, metteva i banchi in ordine e controllava gli ingressi. Le punizioni corporali in genere erano bandite. I maestri usavano dolcezza e preferivano le parole alle azioni. Erano però ammesse le mortificazioni, come l'imposizione ai cattivi alunni di baciare il pavimento della chiesa. Anche gli ordini religiosi nati nel Cinquecento sull'onda della Controriforma rivolsero i propri sforzi all'istruzione. I Somaschi, i Gesuiti e i Barnabiti partirono insegnando ai poveri gratuitamente, ma in breve finirono per educare la futura classe dirigente, ovvero i nobili e i ricchi borghesi, adottando il curriculum latino degli umanisti. Restarono più coerenti gli scolopi, detti anche piaristi, del sacerdote spagnolo Giuseppe Calasanzio. (1557-1648). Mentre lavorava nelle scuole della dottrina cristiana a Roma, Calasanzio si accorse che tantissimi ragazzi non potevano accedere a un'istruzione di qualità a causa dell'indigenza delle famiglie di provenienza. Allora, nel 1597, aprì, solo per ragazzi poveri, la sua prima scuola pia, totalmente gratuita. Nel giro di poco tempo, le scuole di Calasanzio proliferarono in tutta Italia, dalla Liguria alla Sicilia. Le scuole pie aprivano 6 volte alla settimana, per 2 ore e mezzo di lezione al mattino e altrettante nel pomeriggio. I cicli scolastici erano ben organizzati. Prima si imparava a leggere e scrivere in italiano e a far di conto. A quel punto c'erano 2 opzioni. Il ragazzo poteva lavorare oppure continuare seguendo un curriculum latino. Gli scolopi fornivano tutto: carta, inchiostro, penne, a volte persino cibo. La preoccupazione che gli studenti alla fine della lezione del mattino e del pomeriggio potessero unirsi ai ragazzacci di strada portò alla nascita di una specie di scuolabus umano. I maestri stessi scortavano gli alunni fino alle rispettive case. L'operazione di Calasanzio ebbe successo, garantì un'istruzione di qualità, includendo anche la lingua latina, oltre all'insegnamento religioso, a bambini poverissimi. In un certo senso gli ordini religiosi riuscirono in quello che l'umanesimo, con il suo curriculum alto, non aveva contemplato, ovvero la possibilità teorica per tutti gli italiani maschi di accedere a un'istruzione di base.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista fanpage.it, 17 aprile 1944, il rastrellamento del Quadraro. I nazisti deportano 1000 persone dal Nido di Vespe. A cura di Paola Palazzo. All'alba del 17 aprile del 1944, 3000 tedeschi accerchiarono il quartiere del Quadraro e arrestarono circa 2000 uomini tra i 15 e i 60 anni, destinandone circa la metà ai campi di concentramento. I nazifascisti volevano punire uno dei quartieri roccaforte della resistenza partigiana, che i tedeschi erano arrivati a chiamare Nido di Vespe, per quanto era radicato il sentimento antifascista nella borgata. Se ti volevi nascondere a Roma, ci stavano solo 2 posti, il Vaticano e il Quadraro. Era il 17 aprile 1944, quando alle porte della capitale circa 2000 persone tra i 15 e i 60 anni furono arrestate dalle truppe naziste con la complicità dei fascisti. Quel giorno è ricordato come il rastrellamento del Quadraro, dal nome dell'omonimo quartiere dove gli occupanti entrarono in massa. Poco dopo l'arresto, 947 persone furono deportate in Germania e destinate ai campi di concentramento. Fu il secondo rastrellamento a Roma, dopo quello del ghetto del 16 ottobre del 1943, ad opera delle truppe tedesche nel tentativo di smantellare uno dei presidi della resistenza partigiana. Una ricorrenza ancora molto sentita dal quartiere e dalla città. Nel 2013 un collettivo di giovani artisti ha realizzato un video appello per non dimenticare l'estremo sacrificio degli abitanti del Quadraro durante l'occupazione nazista. Ogni anno l'ANPI, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, organizza delle iniziative in collaborazione con altre associazioni e artisti per ricordare quella terribile testimonianza dell'occupazione nazista in Italia. Mille uomini furono deportati nei campi di concentramento. Sono appena le 4 del mattino del 17 aprile del 1944. 3.000 militari tedeschi, capeggiati dal colonnello Kappler, accerchiano il quartiere del Quadraro. Ogni via d'accesso ed uscita è bloccata. Inizia la cosiddetta Operazione Balena. Gli abitanti del quartiere vengono improvvisamente tirati giù dai letti e le loro case perquisite. Nel corso della mattinata, circa 2.000 uomini tra i 15 e i 60 anni vengono condotti come bestiame al cinema Quadraro per essere schedati. Poi i tedeschi trasferiscono il gruppo agli stabilimenti cinematografici di Cinecittà. Qui solo i validi, cioè quelli atti al lavoro coatto, vengono selezionati per i campi di concentramento. I non idonei sono scartati e arrestati. Sono poco meno di 1.000 quelli che verranno deportati in Germania e Polonia come operai italiani volontari. La maggior parte di loro non tornerà mai più al Quadraro. Il Quadraro, il nido di vespe che faceva paura ai nazisti. Nelle parole dell'allora generale tedesco a Roma, Friedrich Mollhausen, sono spiegati molto chiaramente i motivi alla base del rastrellamento. Fu un'operazione diretta dalla polizia responsabile della sicurezza di Roma, la quale vedeva nel Quadraro il rifugio di tutti gli elementi contrari, degli informatori, dei partigiani, dei comunisti, di tutti coloro che essa combatteva. I tedeschi chiamavano quel quartiere alle porte della capitale «nido di vespe», perché sotto di esso vi erano grotte e stretti corridoi che collegavano facilmente i vari quartieri della zona. Erano i nascondigli ideali per i partigiani e depositi invisibili di armi. Lì molti membri della resistenza organizzavano le attività armate di sabotaggio. I tedeschi cercarono in tutti i modi di reprimere i sempre più frequenti atti di ribellione da parte della popolazione. Imposero addirittura il coprifuoco alle ore 16 nei quartieri di Quadraro, Torpignattara, Centocelle e Quarticciolo. Fu un tentativo inutile. Il 10 aprile del 1944, appena una settimana prima del rastrellamento, un gruppo di partigiani, capeggiati da Giuseppe Albano, soprannominato il Gobbo del Quarticciolo, attaccò e uccise alcuni tedeschi in una trattoria di Cinecittà. Il gesto scatenò l'ira dei militari nazisti, che dietro la guida di Kappler organizzò l'Operazione Balena.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal Corriere della Sera. Accumulatori seriali che non riescono a buttare via nulla. L'identikit di chi conserva tutto. Di Danilo Di Diodoro. La difficoltà a separarsi dagli oggetti può diventare in alcuni casi una vera e propria patologia ossessiva. Alcuni tratti psicologici caratterizzano chi ne soffre. Siamo tutti un po' prigionieri affettivi degli innumerevoli oggetti che hanno accompagnato la nostra vita. Soffitte, garage e cantine sono testimoni di questi silenziosi accumuli di oggetti palesemente inutilizzati e che probabilmente tali rimarranno in futuro. È un fenomeno normale e molto diffuso, ma a volte può anche assumere una deriva patologica e diventare molto pericoloso. In questo caso si parla di disturbo di accumulo o disposofobia, una condizione di cui avrebbero sofferto padre e figlia di Torino che accatastavano oggetti indiscriminatamente all'interno della loro abitazione. La ragazza di 29 anni è morta a seguito di un incendio scoppiato in casa e le indagini cercheranno di capire ora se l'accumulo di materiali possa essere stato una concausa della tragedia. Fa parte dell'esperienza di tutti conservare oggetti che hanno un significato affettivo importante, come il biglietto dell'Interrail, un vestito che certamente non useremo più, o l'involucro di un cioccolatino. Per alcune persone, tuttavia, questa difficoltà a separarsi dagli oggetti può diventare una specie di ossessione. E allora è possibile che ci si trovi di fronte a un disturbo psicologico detto da hoarding, termine inglese che vuol dire accumulazione. Oltre che dalla difficoltà a separarsi dagli oggetti inutili del proprio passato, il disturbo può essere caratterizzato anche da un esagerato accaparramento di beni appena acquistati e più in generale dalla tendenza all'accumulo. Secondo recenti studi, circa il 2,5% della popolazione soffrirebbe di hoarding, che è anche entrato nel manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, quinta edizione. Ma come mai gli oggetti possono caricarsi di tanto significato affettivo da essere accumulati senza senso? Spesso conserviamo oggetti che non hanno un valore economico, ma solo sentimentale, che ricordano un evento. E buttarli via significherebbe perdere il ricordo e la rispettiva emozione positiva, dice Caterina Novara, professore associato nel Dipartimento di Psicologia Generale dell'Università di Padova e coautrice di un articolo sul disturbo da accumulo pubblicato sulla rivista PLOS ONE. Altre volte conserviamo un oggetto perché pensiamo che in futuro potrebbe servirci, perché lo so che è perfettamente inutile, ma è bello. Perché pensiamo che buttare sia uno spreco e ci sentiamo responsabili per il futuro del pianeta o della memoria collettiva. Altre volte ancora ci sentiamo vulnerabili e quegli oggetti ci danno un senso di sicurezza, di stabilità. Le motivazioni che portano la maggior parte delle persone a conservare oggetti, spiega l'esperta, sono le stesse che riferiscono pazienti che soffrono di un vero e proprio disturbo di accumulo, i quali però mostrano un'intensità emotiva più elevata e possono avere anche altri sintomi. Talvolta la loro casa risulta ingombrata di oggetti al punto che gli spazi ne sono completamente occupati. Così in queste case non si riesce più a usare la cucina o la camera da letto. Ci sono persone che a un certo punto sono costrette ad affittare altri spazi fuori dell'abitazione. E il disagio di chi vive con loro diventa importante, pesando anche sulla crescita dei figli, quando si sia in famiglia. Tra gli elementi di vulnerabilità che caratterizzano chi soffre di un disturbo di accumulo, ci sono una difficoltà generale a prendere decisioni e a categorizzare gli oggetti, oltre a un'alterazione delle funzioni concernenti la memoria, un perfezionamento estremo e la continua preoccupazione di fare errori. Conservare gli oggetti permette di evitare di prendere la decisione di disfarsene, eludendo così la preoccupazione di commettere un errore, dice ancora Caterina Novara. Gli accumulatori ritengono che sia meglio non disfarsi di niente, perché gli oggetti potrebbero acquisire valore nel tempo, e conservarli permette di evitare la sensazione di perdita e di privazione affettiva. Ci sono quindi diverse caratteristiche specifiche degli accumulatori, come l'eccessivo attaccamento emotivo agli oggetti, la necessità di mantenere un controllo su di essi, il perfezionismo. Chi soffre di hoarding tende a negare l'evidenza e prova a fornire spiegazioni più o meno razionali per il suo comportamento. Ma ci sono significative differenze tra una condizione di hoarding e altre situazioni che possono comportare l'accumulo di oggetti, come nel caso del collezionismo. Un collezionista di specifici oggetti non li tiene ammassati in maniera disorganizzata, li conserva in ordine e catalogati in modo da poterli facilmente individuare. Non nasconde i propri oggetti, ma ha piacere di mostrarli ad altre persone interessate e riesce a farlo anche quando la quantità di pezzi posseduti potrebbe rivaleggiare con quella di chi soffre di un disturbo da hoarding. Anche il modo di acquisire gli oggetti è differente, dato che il collezionista li cerca in maniera attiva, attraverso canali specializzati, ha precise competenze che gli consentono di effettuare selezioni ragionate E non si limita a raccogliere oggetti per strada. Chi soffre del disturbo da accumulo può andare incontro anche ad altri disturbi psicologici. Tra questi, la depressione è la condizione più frequentemente riscontrata. Non di rado, infatti, si osserva un esordio o un aggravamento del disturbo nelle fasi della vita in cui avvengono cambiamenti importanti, come una malattia, la perdita del lavoro o il pensionamento, la morte di una persona cara, l'uscita dei figli da casa. Anche altri disturbi sono presenti in comorbidità con quello da accumulo, specifica la specialista, ma in misura minore, come i disturbi d'ansia, i disturbi dello spettro ossessivo-compulsivo e quelli da deficit di attenzione e iperattività. Ai fini del trattamento diventa quindi molto importante poter identificare le cause del disturbo in un'ottica multifattoriale per adottare l'approccio individualizzato più adeguato. Lo studio pubblicato sulla rivista PLOS ONE dal gruppo coordinato da Caterina Novara era finalizzato a capire se e quanto il dover lasciare un oggetto in laboratorio potesse essere difficile per individui con tendenza all'accumulo. Sono stati esplorati i processi psicologici che si attivano sia nell'atto di disfarsi di un oggetto, sia subito dopo la separazione. Processi che sono importanti per l'individuazione di possibili trattamenti personalizzati e più efficaci. Abbiamo reclutato persone tratte dalla popolazione generale che non avevano ottenuto una diagnosi specifica di disturbo da accumulo, ma che ritenevano di avere difficoltà a disfarsi di oggetti personali. È stato chiesto loro di lasciare un oggetto ritenuto significativo in laboratorio e di monitorare per una settimana le loro emozioni e i loro pensieri. I risultati hanno messo in evidenza che queste persone hanno sperimentato emozioni negative e disagio intenso durante tutto l'arco della settimana, ma soprattutto durante i primi 2 o 3 giorni dopo la separazione. Hanno riferito di sentire la mancanza dell'oggetto e una sensazione di insicurezza personale. Una bassa tolleranza allo stress e un'alta sensibilità all'ansia sono risultati fattori predittivi, sia nella decisione di lasciare l'oggetto, sia dell'intensità del disagio successivamente sperimentato. Questo studio ci ha permesso di capire che è importante il monitoraggio e la gestione del disagio nei primi giorni, dopo la decisione di buttar via 1 o più oggetti. Attualmente, il solo trattamento che ha mostrato di dare buoni esiti per le persone con disturbo da accumulo è la psicoterapia cognitivo-comportamentale, una forma di psicoterapia che mira a modificare alcune convinzioni dalle quali possono derivare i disturbi psichici, come ansia e depressione. È sulla base di questo approccio che è stato sviluppato un protocollo specifico per il trattamento del disturbo da accumulo, conclude Caterina Novara. Il protocollo comprende tecniche di esposizione alla situazione temuta, colloqui motivazionali, tecniche focalizzate sullo sviluppo e l'incremento di abilità e sulla ristrutturazione cognitiva. Sebbene la terapia cognitiva e comportamentale si sia dimostrata oggi la sola in grado di avere risultati efficaci, ci sono ancora pochi specialisti capaci di fornire un trattamento adeguato e in molte regioni l'attenzione del sistema sanitario verso questo tipo di disturbo risulta insufficiente.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La storia del caffè a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema, nel teatro, nella caffeomanzia. Il caffè a Trieste, a Venezia, a Napoli e in Europa. Terza puntata. Il valore culturale, politico, economico e ideologico nell'Europa dell'Ottocento.
1: Oggi la puntata sarà dedicata a continuare il racconto sulla storia del caffè e ho già trasmesso due puntate su questo argomento. Nell'ultima puntata in realtà vi avevo lasciati col fatto che il caffè nel XVII-XVIII secolo ha adempiuto una importante funzione sociale. Infatti i caffè come luoghi erano un centro di comunicazione, non esisteva ancora la stampa quotidiana e fungeva come una sorta di borsa delle notizie. Vi ho fatto riferimento a Lloyd's, che ha costituito un esempio di caffè come centro di comunicazione anche commerciale, e quindi il caffè come luogo non ha avuto solo funzioni economiche, ma ha anche acquistato grande importanza per altri due settori delle attività cittadine, cioè il giornalismo e la letteratura. Quindi tra il 600 e il 700 non si andava al caffè solo per trattare affari, ma anche per discutere di problemi di politica, di letteratura, approfittando per leggere i giornali che vi si trovavano. Quindi caffè e giornali, in realtà caffè e giornalismo, caffè e letterati, sono dei vecchi abbinamenti che vivono ancora oggi nel XXI secolo. E ai primi del Settecento i redattori dei settimanali moralistici inglesi si servono del caffè come un vero e proprio locale di redazione. Richard Steele, che era il redattore ed editore del Tatler, dà addirittura come suo indirizzo quello del caffè The Gracian. Egli rubrica i diversi tipi di notizia a seconda dei caffè che, come una borsa delle informazioni, ne sono la fonte, così come oggi si cita l'agenzia stampa quale fonte di una notizia giornalistica. Vecchio come caffè e giornalismo è anche l'abbinamento letteratura e caffè. Come per i giornalisti e anche per gli scrittori del XVIII secolo, il caffè è una sorta di seconda casa. Le due professioni all'epoca non sono ancora così distinte come lo sono oggi, anzi spesso si identificano in un unica persona, come per esempio Daniel Defoe, l'autore del Robinson Crusoe. È difficile trovare uno scrittore del Settecento che non sia stato cliente più o meno regolare di un caffè, come accadeva almeno nelle grandi metropoli tipo Parigi e Londra. E invece, per esempio, la Germania non ebbe mai una fiorente letteratura da caffè. La prosa di un Diderot è colloquiale, dialogica, insomma è facilmente riconoscibile nel discutere, nel ragionare tipici di un caffè. Gli impulsi che dal XVII secolo in poi giunsero alla cultura borghese dai caffè sono davvero numerosi e diversificati. In realtà questa influenza il caffè la esercita anche con la sua funzione di centro sociale. Infatti nel XVIII secolo il caffè è il locale pubblico per eccellenza del cittadino, un luogo in cui la borghesia sviluppa forme culturali e commerciali nuove, e proprio per questa sua funzione il caffè è paragonabile ad altre due istituzioni, il teatro ed il salotto. E il teatro, come parte della letteratura nel XVIII secolo, diviene un luogo importante per la capacità di espressione della cittadinanza, però esso resta limitato alla dimensione estetica, mentre il caffè rimane radicato nella vita. Il salotto, infine, che più si avvicina alla funzione sociale dei caffè, e a differenza di quest'ultimo una istituzione aristocratica ed elitaria, e infatti il suo ingresso è consentito solo ai pezzi grossi della borghesia, sempre però su invito di un ospite nobile aristocratico. Invece nel caffè può entrare chiunque sia in grado di pagare la consumazione. Ma torniamo al nostro tema, che è quello del caffè. E cosa ha a che fare il caffè vero e proprio con tutto questo genere di influenze che viene esercitato dalle caffetterie? Queste influenze si spiegano non più con l'effetto psicologico della bevanda, ma solo dal punto di vista sociologico, storico-sociale. Il caffè agisce da luogo sociale, da luogo di comunicazione e di discussione, mentre il caffè che vi viene servito non ha più di per sé alcuna funzione. Quando il caffè arriva in Europa era bevuto solo nelle caffetterie della borghesia. Fino al momento in cui esso penetrerà nella sfera domestica, diventando la bevanda della prima colazione del dopo pranzo, ne passa ancora mezzo secolo. In Germania quasi un secolo intero, è stato un po' più ritardato l'impatto e la diffusione domestica in Germania rispetto ad altri paesi europei. E il caffè dunque inizia il suo corso nella sfera pubblica come bevanda pubblica e solo più tardi raggiunge la sfera privata, diventa bevanda domestica. In realtà è un movimento che è sempre possibile osservare nella storia di ogni innovazione. Una novità adempie innanzitutto a una funzione storica ed è decisiva nel dare una nuova forma alla realtà pubblicamente, vale a dire nella sfera dei consumi collettivi, per passare solo più tardi nel settore di quelli privati e domestici. Questo accade anche per il caffè. Anche per esempio la rivoluzione dei mezzi di trasporto comincia nel XIX secolo con l'avvento della ferrovia come mezzo di trasporto pubblico di massa, per privatizzarsi poi nel XX secolo con l'auto di famiglia. Anche il film inizia come spazio pubblico con il cinema e si privatizza con la televisione in salotto. E tutto ciò comporta ogni volta una sorta di rimpicciolimento, e non sono solo le dimensioni degli apparecchi a diminuire, ma anche l'essenza delle cose diminuisce. L'elemento eroico pubblico si va perdendo. Ferrovie e cinema, se paragonati ai loro minuscoli successori, appaiono come congegni potenti, capaci ancora di eccitare la fantasia e ai quali è possibile ricollegare anche le immagini mitologiche. All'auto e al televisore questo peso e forza mancano, perché si limitano ad amministrare la realtà che essi stessi hanno prodotta. Nella fase pubblico, anche in qualche modo eroica, della caffetteria, il caffè ha agito come una energica potenza innovatrice che ha creato una realtà nuova. Quando esso passa però nella casa borghese per diventare bevanda da prima colazione pomeridiana, diviene passivo e acquista un carattere diverso. Non simbolizza più il dinamismo pubblico della prima borghesia, della politica, della letteratura, del mondo degli affari, ma è sempre più un'immagine del calore, dell'accoglienza, delle mura domestiche. In questo senso bisogna distinguere tra due occasioni domestiche di bere il caffè: la prima colazione e il dopo pranzo. Nel caffè della prima colazione si riconoscono ancora tracce degli effetti storico-culturali del caffè, infatti segna l'inizio della giornata di lavoro, tracciando una linea di demarcazione tra il giorno, il riposo notturno e lo stimolo a affrontare i compiti della giornata. Nel XIX secolo gli si associa il quotidiano del mattino, anch'esso un emigrante dalla caffetteria. Queste funzioni e significati simbolici non sussistono più nel circolo del caffè, come si chiama in Germania il caffè del pomeriggio. E il circolo del caffè al pomeriggio è un affare di donne. Secondo un testo tedesco, esso è un'occasione quotidiana o settimanale di ritrovo fra amiche, ora dall'una, ora dall'altra, a turno, nella quale se si divertono bevendo caffè e giocando. La dedizione e l'entusiasmo con cui le donne coltivano l'uso del circolo del caffè e del bere caffè a casa costituisce un luogo comune della letteratura leggera tedesca del XVIII secolo. In questo entusiasmo delle donne per il caffè, soprattutto in Germania, è facile riconoscere un fattore compensativo per quell'ambiente dal quale esse sono escluse. Così il circolo del caffè in questo senso sarebbe una sorta di anticaffè, un surrogato del caffè per compensarle dall'esclusione dalle caffetterie pubbliche, quelle originariamente istituite per la cultura maschile. E in quest'ultima parte di questa puntata vorrei parlarvi del caffè della Germania e della ideologia tedesca legata al caffè. È chiaro che anche nella Germania del XVIII secolo ci sono dei caffè, ma è difficile paragonarli ai locali di Londra e Parigi e hanno un'impronta piccolo borghese notevolissima. Hanno anche una funzione sociale in alcuni centri commerciali come Amburgo e Lipsia, ma assolutamente inferiori come impatto e come diffusione e come numerosità rispetto ai corrispondenti francesi o inglesi. E quindi in Germania viene a mancare il periodo pubblico, anche un po' eroico, del caffè, che invece in Inghilterra e Francia contribuì moltissimo all'affermazione della bevanda. E infatti compare subito come bevanda domestica, non ha questo passaggio importante del ruolo pubblico. Comunque il rito del caffè in Germania del XVIII secolo non è stato comunque un processo così facile come si potrebbe pensare a prima vista. Nel rapporto dei tedeschi col caffè si riconosce anche il rapporto che si avevano con le più progredite nazioni occidentali. Il caffè infatti non avrebbe raggiunto la posizione eminente che ebbe presso la borghesia tedesca se non fosse stato simbolo della potenza che all'epoca Inghilterra e Francia avevano conquistato. Con il caffè la borghesia tedesca si impadronisce un po' dell'apertura mondiale che i paesi occidentali già avevano e che a essa ancora mancava. Bisogna anche dire che per potenze mondiali come l'Inghilterra e la Francia e anche l'Olanda l'approvvigionamento del caffè non costituisce un problema. Infatti sino alla fine del XVII secolo esse lo ottengono direttamente dall'Arabia. Quando poi fu chiaro che non si trattava di una moda passeggera ma di una bevanda nuova divenuta d'uso quotidiano in continua espansione, si incominciò a produrre il caffè in proprio. Gli olandesi piantarono il caffè nei loro possedimenti delle Indie occidentali, soprattutto a Giava, mentre i francesi lo fecero nelle Antille. In questo modo si seguiva alla lettera la dottrina dominante del mercantilismo, cioè importare quanto meno possibile e quindi far uscire dal paese quanto meno denaro possibile. Gli inglesi scelsero una strada diversa da quella degli olandesi e si passarono a un'altra bevanda, al tè. E invece la Germania, che non dispone di colonie, deve coprire tutto il proprio fabbisogno con importazioni tramite terzi. Quindi grandi quantità, enormi quantità di denaro lasciano il paese e si riversano in gran parte nelle casse francesi e olandesi. Infatti quelle piantagioni di questi due paesi non producono solo per il consumo interno ma anche per l'esportazione, soprattutto verso la Germania. Apparentemente durante la prima metà del XVIII secolo tale situazione influisce poco sul consumo tedesco di caffè. Però dopo il 1750 tutto cambia. Insieme a un gran numero di altri articoli di importazione, il caffè entra nel mirino della politica economica mercantilista. Ne sono la conseguenza delle misure statali per limitare il consumo. Quindi vengono fatte maggiori tasse sul caffè, monopolio di Stato sulla tostatura e sulla vendita, e addirittura vere e proprie proibizioni. E le bacche del caffè, che per la Germania sono economicamente fuori portata, vengono definite acide. Il caffè è dichiarato bevanda non tedesca e ciò non solo perché con l'emorragia di denaro che provoca rende più povera la patria, ma anche perché surclassa

0: c'è una somiglianza di gusto e colore, però la somiglianza di gusto e di colore tra il caffè di cicoria e quello vero è noto dalla metà del XVIII secolo. 20 anni dopo, al culmine di agitazioni contro il caffè, un albergatore vede nel surrogato una possibilità di successo, richiede e ottiene dallo Stato prussiano di Federico II il privilegio di coltivare, lavorare e vendere il caffè di cicoria per 6 anni. La ragione d'essere del caffè di cicoria è raffigurata sull'involucro nel quale sullo sfondo si vede un paesaggio esotico, un veliero carico di sacchi di caffè, in primo piano invece un contadino tedesco semina la cicoria, sembra mandar via la nave col movimento del braccio, il tutto completato dalla scritta: senza di voi noi abbiamo salute e ricchezza. A questo si aggiunge anche un incentivo ideologico rispetto alla salubrità o meno del caffè, e quindi il surrogato prima di cicorio e poi d'orzo diventa di importanza notevole per la psicologia quotidiana della piccola borghesia tedesca, che ne diventerà la principale consumatrice. E il vecchio desiderio di partecipare almeno simbolicamente allo stile di vita dei paesi occidentali diminuisce assolutamente. E il caffè che si beve in Germania, quindi fino al 1760, è un caffè genuino che viene da lontano, e invece quello che subentra è solo il caffè di cicoria e anche un'illusione. Il caffè vero e proprio cambia proprio nome in Germania, viene chiamato caffè di Bacca, Bauernkaffee, e viene considerato l'aristocratico dei caffè, il caffè della domenica rispetto al surrogato di tutti i giorni. E quindi la famiglia che beve il caffè di Bacca ha uno status superiore rispetto a quello dei bevitori di surrogato.
1: Avete ascoltato La storia del caffè a cura di Augusta Casagrande. Per ascoltare questa e le altre puntate, Augusta Casagrande su Spreaker.com. Nella prossima puntata, il caffè a Trieste, Venezia, Napoli. La storia del caffè, ogni giovedì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Non sapremo mai quanto bene può fare un semplice sorriso. Madre Teresa di Calcutta.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La maggior parte di noi nasce con l'aiuto del medico e muore allo stesso modo. George Bernard Shaw.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

se ti ho tagliato fuori dalla mia vita, fermati e pensaci. Probabilmente le forbici per farlo me le hai date tu. Roberto Rigoni.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

una delle regole fondamentali dell'universo è che nulla è perfetto. La perfezione semplicemente non esiste. Senza imperfezione, né tu né io esisteremmo. Stephen Hawking.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: I topi, liberamente tratto da un racconto di Dino Buzzati,

0: Cos'è successo ai miei cari amici Corio? Cosa sta accadendo nella loro vecchia villa di campagna? Da moltissimi anni, ogni estate, mi invitano a passare qualche settimana di vacanza da loro. Quest'anno, per la prima volta, non mi hanno invitato. Giovanni mi ha scritto una lettera per scusarsi. Sono soltanto poche righe. Non dice niente di preciso. Dice di avere delle difficoltà e dei dispiaceri familiari, ma non spiega nulla. Quanti giorni lieti ho trascorso nella loro casa, nella solitudine dei boschi. Ho tanti bei ricordi, ma oggi, dopo questa strana lettera, per la prima volta penso ai piccoli fatti che in passato mi sono sembrati insignificanti, ma che oggi mi fanno sospettare cose terribili. Per esempio, tanti anni fa, molto prima della guerra, mi ricordo della seguente scena. Sono nella villa dei miei amici. Entro nella mia stanza, al secondo piano, per andare a letto. Sento un piccolo rumore, come qualcosa che gratta alla base della porta. Vado ad aprire. Un piccolissimo topo passa veloce tra le mie gambe, attraversa la stanza e va a nascondersi sotto un armadio. Corre in modo buffo, è così grazioso e fragile, non ho il coraggio di ucciderlo. Il mattino dopo lo dico a Giovanni. «Ah, sì», dice lui distratto, «ogni tanto qualche topo gira in casa». «Era un topo piccolissimo, non ho avuto neanche il coraggio di...» «Certo, me lo immagino, ma non ti preoccupare», e cambia argomento, quasi infastidito dal mio discorso. L'anno dopo, una sera siamo a tavola e giochiamo a carte. Verso mezzanotte e mezzo dalla stanza vicina, il salotto con le luci spente, arriva uno strano suono. Un clac, un suono metallico come di una molla. «Cos'è?» domando io. «Non ho sentito niente», dice Giovanni evasivo. «E tu, Elena, hai sentito qualche cosa?» «Io no», risponde la moglie, ma diventa un po' rossa in viso. «Mi è sembrato di sentire in salotto, dico io, un rumore metallico». «Bene, tocca a me fare le carte», dice Giovanni con un tono un po' imbarazzato. Neanche 10 minuti dopo, un altro clac, questa volta dal corridoio e accompagnato da un sottile strido di bestia. «Dimmi, Giovanni», io chiedo, «avete messo delle trappole per topi?» «Credo di no, vero Elena? Sono state messe delle trappole?» «Certo che no, per quei pochi topi che ci sono», risponde lei. Passa un anno. Appena entro nella villa noto due gatti magnifici, dotati di straordinaria muscolatura atletica. Dico a Giovanni: «Ah, dunque vi siete decisi finalmente. Chissà quanto mangiano questi gatti con tutti i topi che ci sono qui». «Solo qualcuno, ogni tanto. Di topi non ce ne sono molti. Però li vedo belli grassi, questi gatti». «Già, stanno bene, perché in cucina mangiano tutto quello che vogliono». Passa un altro anno, e quando arrivo in villa per le mie solite vacanze, vedo di nuovo i due gatti, ma non sono vigorosi come l'anno precedente. Sono diventati magri e fiacchi. Non saltano più da una stanza all'altra. Sono pigri, sonnolenti, sempre ai piedi dei padroni. «Ma cos'è successo a questi gatti?» chiedo io. «Come mai così scheletrici? Non hanno più topi da mangiare?» «Proprio così», risponde Giovanni. «Sono due gatti stupidi. Da quando non ci sono più topi sono diventati tristi. Non si vede più neanche l'ombra di un topo». E soddisfatto si fa una gran risata. Più tardi il figlio Giorgio mi chiama da parte e con aria di complotto mi dice sottovoce: «Sai il motivo qual è? Hanno paura». «Chi ha paura?» E lui: «I gatti hanno paura. Con papà non si può parlare di questo. È una cosa che gli dà fastidio».
1: «Paura di chi?»
0: «Di chi, secondo te?» «Hanno paura dei topi. L'anno scorso forse ce n'erano 10, ma adesso quelle bestiacce sono diventate 100. E non sono certo i topolini di una volta. Sembrano delle tigri, più grandi di una talpa, il pelo ispido e di colore nero. Insomma, i gatti hanno paura e non osano attaccarli. E voi non fate niente?» «Non so che dire. Papà non si decide mai. Non capisco il perché, ma è un argomento che è meglio non toccare, altrimenti lui diventa subito nervoso. E l'anno dopo, fin dalla prima notte, un gran baccano sopra la mia camera, come di gente che corre. Patatrum, patatrum! Eppure so benissimo che sopra non ci può essere nessuno, soltanto la soffitta, piena di mobili vecchi, casse e cianfrusaglie. Accidenti, che cavalleria, mi dico. Devono essere belli grossi questi topi. Fanno tanto di quel rumore che non riesco ad addormentarmi. Il giorno dopo a tavola domando: ma non prendete nessun provvedimento contro i topi? In soffitta c'era un baccano insopportabile questa notte. Vedo Giovanni diventare nervoso. I topi? Di quali topi parli? In casa, grazie a Dio, non c'è più neanche un topo. Anche i suoi vecchi genitori rispondono con tono alterato: ma quali topi? Probabilmente li hai sognati, caro mio. Eppure, dico, vi garantisco che stanotte c'era il putiferio e non esagero. In certi momenti ho visto il soffitto tremare. Giovanni assume un aspetto pensieroso. Sai che cosa può essere? Non ho mai parlato di questo perché qualcuno può spaventarsi. In questa casa ci sono degli spiriti. Anch'io li sento spesso. E certe notti hanno il demonio in corpo. Io rido. Mi prendi per un ragazzino. Altro che spiriti. Quelli erano topi, garantito. Topacci, ratti, pantegani. E a proposito, dove sono andati a finire i due famosi gatti? Li abbiamo dati via, se vuoi sapere. Ma insomma, sei proprio ossessionato con questi topi. Possibile che tu non parli d'altro? Dopotutto, questa è una casa di campagna, non puoi mica pretendere che... Io lo guardo sbalordito. Ma perché si arrabbia tanto? Lui di solito così gentile e mite. Più tardi ci pensa Giorgio, il primogenito, a chiarirmi la situazione. Non credere a papà, mi dice. Quelli che hai sentito erano proprio topi. A volte anche noi non riusciamo a dormire. Se li vedi adesso, sono dei mostri, neri come il carbone, con delle setole che sembrano degli stecchi. E i due gatti, se vuoi sapere, sono stati i topi a farli fuori. È successo di notte. Dormivamo già da un paio d'ore quando dei terribili miagolii ci hanno svegliato. In salotto c'era il putiferio. Allora siamo saltati giù dal letto, ma i gatti erano spariti. Solo dei ciuffi di pelo, delle macchie di sangue qua e là. Ma non provvedete? Trappole, veleni? Ma tuo padre non si preoccupa? Certo che si preoccupa. È diventata la sua ossessione. Ma anche lui adesso ha paura. Dice che è meglio non provocarli, altrimenti è peggio. Dice che non serve a niente, che ormai sono diventati troppi. Dice che l'unica soluzione è dar fuoco alla casa. E poi sai cosa dice? È ridicolo a pensarci. Dice che non conviene mettersi contro di loro. Contro chi? Contro di loro, i topi. Ha paura della loro vendetta. Forse papà sta diventando un po' matto. Lo sai che una sera l'ho visto mentre buttava una salsiccia giù in cantina? Un bocconcino per i cari animaletti. Li odia, ma li teme e li vuol tenere buoni. È andata avanti così per anni, finché l'estate scorsa una cosa insolita. Mi aspetto il solito tumulto sopra la mia camera. Invece il silenzio finalmente, una gran pace, solo la voce dei grilli dal giardino. Al mattino sulle scale incontro il figlio Giorgio. Complimenti, gli dico, ma come avete fatto a eliminarli? Questa notte non c'era un topolino in tutta la soffitta. Giorgio mi guarda con un sorriso incerto, poi: vieni, vieni, risponde, vieni con me, ti faccio vedere una cosa. Mi conduce in cantina, dove c'è una botola chiusa da uno sportello. Sono laggiù adesso, mi sussurra. Da qualche mese si sono tutti riuniti qui sotto, nella fogna. In casa ne girano pochi. Sono tutti qui sotto. Però adesso facciamo silenzio. Ascolta. Giorgio tace e attraverso il pavimento arriva un suono difficile da descrivere. Un brusio, un cupo fremito, un rombo sordo. Sembra materia viva e inquieta che fermenta. Si sentono anche delle voci, piccole grida acute, fischi, sussurri. Ma quanti sono? Chiedo con un brivido che mi percorre tutto il corpo. Chissà, milioni forse. Adesso guarda, ma fai presto. Accende un fiammifero, solleva il coperchio della botola

E adesso? Perché Giovanni ha scritto di non poter più invitarmi? Cos'è successo? Ho la tentazione di fargli una visita. Anche solo pochi minuti, giusto per sapere. Ma confesso che non ne ho il coraggio. Arrivano strane voci, talmente strane che la gente le ripete come favole e ride. Ma io non rido. Per esempio dicono che i due vecchi genitori Corio sono morti. Dicono che nessuno esce più dalla villa. Un uomo del paese porta il cibo, ma lascia il pacco con i viveri al limite del bosco. Dicono che nella villa nessuno può entrare, perché è stata occupata da enormi topi. Dicono che i Corio sono diventati schiavi dei topi. Un contadino che si è avvicinato alla casa dice che davanti alla porta c'erano una dozzina di bestiacce che lo fissavano minacciose. Dice anche di aver intravisto attraverso la finestra la signora Elena Corio, la moglie del mio amico, quella dolce e amabile creatura. Era in cucina, accanto al fuoco, e rimestava in un grandissimo calderone. Intorno a lei grappoli di luridi topi avidi di cibo la tormentavano. Sembrava stanchissima e afflitta. Quando si è accorta dell'uomo che la guardava, ha fatto un gesto sconsolato con le mani che sembrava dire: «Andate via, non preoccupatevi per noi, ormai è troppo tardi. Per noi non c'è più speranza».

0: Il racconto.
1: In una terra in cui la rivoluzione sembra faccia parte dell'istinto di molti, da ragazzo della borghesia argentina si trasformò in una leggenda vivente. La straordinaria avventura di Ernesto Che Guevara.
2: Il suo nome è Ernesto Guevara della Sernia.
1: Il suo volto è diventato il simbolo di tutti i rivoluzionari. Nel suo sguardo affascinante sembra essere scritta la mappa per raggiungere la libertà e opporsi all'arroganza del potere che troppo spesso nella storia, ignorando i diritti delle persone umili, ha imposto la legge del più forte per trarre profitto. Lui è un mito, un'icona che compare sui diari degli adolescenti e che ancora oggi continua a stregare milioni di giovani di tutto il mondo. Il suo nome è Ernesto Guevara della Sernia, meglio noto come il Che. Era il 14 giugno 1928. La signora Celia della Sernia era felice di accarezzare il ventre nel quale c'era il suo bambino che stava per nascere. Si sarebbe chiamato Ernesto e sin dai primi anni della sua vita avrebbe mostrato un puro istinto per l'avventura. Il suo sogno sarebbe stato realizzare un grande viaggio e scoprire quali erano le ambizioni di gente nata in terre lontane. Ernesto sarebbe diventato un uomo sempre pronto a confrontarsi con le persone semplici per aiutarle, e anche se il suo volto è entrato nell'immaginario popolare come icona di straordinario fascino, Ernesto è stato un ragazzo timido e impacciato. Non a caso venne soprannominato il Che, a causa di un suo tic linguistico. Ripeteva sempre una parola nei suoi discorsi, una specie di cioè. Il Che viveva a Rosario della Fe, una città argentina che ha portato sempre nel suo cuore, come il luogo speciale nel quale era nato. Ma la sua famiglia decise di trasferirsi nei pressi di Cordoba. Lo spostamento avviene su consiglio di un medico che prescrisse ad Ernesto di vivere in una città che avesse un clima più secco. Il Che, infatti, soffriva di una fastidiosissima asma che gli creava alcune difficoltà quando praticava i suoi sport preferiti, il calcio e il rugby. In quegli anni nessuno avrebbe potuto immaginare che Ernesto Guevara sarebbe diventato un eroe leggendario. Ernesto Guevara riconobbe nella madre un punto di riferimento importantissimo per la sua formazione culturale e umana. Quella donna determinò nel figlio una grande

grande passione per la letteratura e l'interesse per la politica internazionale. Ebbe un'adolescenza ricca di fonti per conoscere le condizioni sociali ed economiche in cui vivevano i diversi popoli della Terra e sin da subito si rese conto delle inaccettabili ingiustizie che caratterizzavano la vita di troppe persone. In Ernesto cominciò a nascere il sogno di dare un'opportunità a chi era costretto a vivere senza alcun diritto. In lui ormai era germogliato l'animo del rivoluzionario. Ernesto Guevara era un ribelle che amava trascorrere le notti a leggere, ma di giorno non era un grande estimatore della scuola. Come tutti i giovani dotati di grande fantasia, preferiva studiare da autodidatta. L'istituzione scolastica aveva quel sapore di imposizione che gli impediva di studiare, spinto dalla curiosità. Ernesto voleva essere libero in tutte le circostanze della vita, ma nonostante il suo temperamento, riuscì ad arrivare all'università. Anche nella scelta dei suoi studi fece una riflessione fondata sull'ambizione di dedicarsi agli altri. Un giorno avrebbe voluto aiutare chi non poteva disporre di cure gratuite. Così si iscrisse a medicina. Durante i suoi studi di medicina, Ernesto Guevara approfondiva ed integrava la sua carriera universitaria lavorando gratuitamente presso l'Istituto di Ricerca sulle Allergie di Buenos Aires. Intanto osservava l'Argentina e capiva che la sua vocazione era quella di fare un grande viaggio in tutta l'America Latina. Per il CE era necessario trovare un amico sognatore quanto lui, disposto a realizzare quell'impresa. Particolare un po' folle era che Ernesto aveva progettato di fare quell'immensa escursione a bordo di una moto. Nella sua immaginazione già si vedeva sfrecciare a bordo della sua Norton 500 tra le strade sterrate del Sud America. Nel 1951 Ernesto Guevara riuscì a convincere il suo amico Alberto Granado a realizzare un grande viaggio a bordo di una moto. Il CE, prima di partire, non dormì alcuni giorni a causa delle emozioni per l'eccezionale avventura che lo attendeva, finché una mattina i due ragazzi erano pronti per la loro avventura. L'atmosfera era quella che doveva precedere un grande viaggio. Ci furono il rombo della Norton, le lacrime della signora Guevara, l'ultimo sguardo di Ernesto al volto severo e commosso del padre. Ed ecco che il viaggio sognato da sempre finalmente iniziò. Ad Alberto Granado e il CE, guidando la moto, gli sembrava di avere il mondo intero dinanzi a loro. I due giovani avventurieri giunsero in Cile, in Perù, in Colombia e in Venezuela. Quell'impresa rafforzò l'amicizia tra Guevara e Granado, rendendoli inseparabili. I due sentivano di avere una reciproca affinità elettiva e vivevano con la stessa passione le meraviglie e le contraddizioni del continente sudamericano in cui erano nati. Ernesto e Alberto partirono alla ricerca di un'avventura straordinaria. Volevano innamorarsi delle più belle donne dell'America Latina e godere di quel viaggio di libertà fino in fondo. Ma quando videro la triste condizione in cui viveva la maggioranza delle persone di quel continente, decisero di iniziare a dedicare la loro vita agli ultimi, a coloro che da sempre erano stati umiliati. Lavorarono insieme in un lebbrosario e nello sguardo di disperazione degli ammalati, il CE riuscì a scorgere tutta la rabbia e la rassegnazione del vivere tra le ingiustizie. Ernesto Guevara non ci stava. Era sempre più convinto che se i potenti della terra non davano diritti alle persone semplici, era necessario lottare per la conquista di tutto quello che veniva loro negato. Durante il viaggio con il suo caro amico Alberto Granado, ebbe una vera e propria ispirazione che lo spinse a diventare un rivoluzionario. Quando fece il ritorno in Argentina, aveva già in mente cosa avrebbe realizzato dopo la laurea in medicina e gli chiarì ancor meglio il suo progetto politico, Ricardo Rocco,
un esule argentino che Ernesto incontrò alla Paz. Con quell'intellettuale di sinistra, il Che iniziò a studiare come organizzare una rivoluzione. Nei primi anni 50 c'era una nazione che era considerata il quartier generale, il luogo di ritrovo di tutti i rivoluzionari dell'America Latina, il Guatemala. Per Ernesto Guevara era la tappa fondamentale. Lì conobbe giovani anticonformisti e ribelli che volevano riscattare il continente sudamericano, ma per il Che la permanenza in quella terra non costituì solo un percorso per maturare le sue idee politiche. Durante una mattina di sole, Ernesto si vide comparire davanti una donna e se ne innamorò subito. Nel volto di quella ragazza c'era qualcosa di speciale. Si chiamava Hilda Gadea, era peruviana e sembrava destinata a diventare la donna della vita per il Che. E fu proprio così che andarono le cose.

Ernesto Guevara si trovava in Guatemala quando venne organizzata un'invasione da parte delle forze mercenarie pagate dalla United Fruit, una multinazionale che voleva impossessarsi di quella terra. Il Che capì che quella era la grande occasione per mettere in atto tutte le sue teorie rivoluzionarie. Provò a mettere in piedi una resistenza, ma purtroppo nessuno gli diede ascolto. Quella fu la prima grande amarezza della sua vita. Ernesto comprese che non era facile trovare persone di coraggio capaci di opporsi a qualsiasi tipo di sopruso. Mestamente, quindi, decise di lasciare quel paese. Era certo che altrove avrebbe trovato qualcuno disposto a collaborare per la messa in atto dei suoi piani rivoluzionari.

Ernesto Guevara giunse a Città del Messico e lì fece un incontro destinato a cambiare per sempre la sua vita. Erano le 22 del 9 luglio 1955, quando al numero 49 di Via Imperanna, nella casa della cubana Maria Antonia Sanchez, Che Guevara conobbe uno degli uomini più rappresentativi della storia del Novecento, Fidel Castro. Fra i due ci fu immediatamente una sorprendente intesa politica e umana. Non si erano mai visti prima, ma sembrarono amici da sempre. Castro e il Che parlarono per tutta la notte, senza avere nessun dissenso. Erano profondamente legati dal modo di intendere la vita. Entrambi ritenevano giusto lottare contro l'arroganza di chi voleva comprare la vita delle persone al prezzo di pochi dollari. La notte che Ernesto Guevara e Fidel Castro trascorrero a parlare è entrata nella storia. Il principale oggetto della discussione fu l'amara analisi della condizione in cui si viveva nel continente sudamericano, sfruttato dal nemico Yankee. La discussione si rivelò profondamente proficua e l'indomani venne presa un'iniziativa eccezionale per come fu pensata e organizzata in breve tempo. Ormai era l'alba e Fidel propose a Ernesto di prendere parte alla spedizione per liberare Cuba dal dittatore Fulgencio Batista. Quello costituiva il primo passo per la conquista di un paese che ancora oggi subisce un embargo da parte degli Stati Uniti. Nel novembre del 1956, Ernesto Guevara e Fidel Castro parteciparono allo sbarco a Cuba. In quelle circostanze, il Che si rivelò uno straordinario stratega e un combattente davvero eccezionale. Al suo fianco, Castro costituiva quella figura che gli era sempre mancata. Fidel era la mente della rivoluzione insieme a Guevara, ma in quella missione il Che assunse un doppio ruolo. Sarebbe stato sia il pensatore che il generale destinato a condurre la rivoluzione. Come il futuro leader massimo, Ernesto riuscì a conquistare il potere a Cuba. Divenne direttore del Banco Nacional e ministro dell'Industria. Quella rivoluzione cubana era destinata a diventare il simbolo di tutte le rivolte popolari. Il Che, ormai, era già leggenda. Il Che, ormai, era un uomo con grandi aspirazioni. La riuscita rivoluzione cubana, però, non lo aveva completamente soddisfatto. Quello che non condivideva dei poteri instaurati a La Habana era tutta la burocrazia, che storicamente determinava la realizzazione dei progetti cubani. Ernesto Guevara, per sua natura, era un irrequieto e sentiva di dover portare il suo ideale rivoluzionario altrove. Una mattina, con grande malinconia, salutò Cuba, quella terra difficile che lo avrebbe amato per sempre. Il Che salpò verso altre isole per renderle libere e fu così che si avvicinò al mondo afroasiatico. Visitò Angeli e Pechino, ritrovando ovunque quegli stessi occhi degli uomini senza giustizia e privati dei propri diritti. Ernesto Guevara aveva una forza nel cuore che lo spingeva sempre a lottare per i più deboli. Il suo straordinario istinto stava nel fatto che, pur essendo un generale, non aveva al seguito alcun esercito. Non combatteva per la patria come tutti gli altri guerrieri. La sua rivoluzione era il sogno di una rivolta globale da realizzare sul pianeta, con la quale i poveri e gli oppressi avrebbero potuto ottenere i propri diritti. Guevara, più che un combattente, era un filosofo dell'ideale di libertà. Professava il suo credo in ogni sperduto angolo del mondo. Sapeva che in ogni uomo, in ogni donna, c'era la voglia di riscattare quello che i padroni avevano tolto con la violenza. Nel 1967, Ernesto Guevara, coerente con le sue idee, si mise ancora una volta in viaggio per una nuova conquista. Giunse in Bolivia, dove era pronto a progettare una nuova rivoluzione. Ma lì,
qualcuno lo tradì. Ilce cadde in un agguato e le forze governative lo assassinarono. Secondo alcune testimonianze, dal cadavere di Guevara viene tagliata una mano e spedita in località top secret come prova inconfutabile della sua venuta morte. Ma quelle impronte digitali da chi vennero esaminate? Le ipotesi sono tante. In molti hanno messo sotto accusa gli Stati Uniti, in quanto la Casa Bianca non amava affatto il CE, considerato che era un rivoluzionario scomodo, sempre in lotta con gli interessi delle multinazionali americane. Ma ad oggi il mistero non è ancora risolto. Ernesto Guevara, con il suo sogno rivoluzionario, era come un poeta guerriero, cantore della libertà. Un uomo come lui, purtroppo, era destinato ad essere assassinato, ma si sa che in ogni tempo i rivoluzionari, coloro che cercano nuove regole per creare un nuovo ordine, si espongono sempre a grandi rischi. La missione di vita del CE divenne rifiutare e combattere le imposizioni di chi aveva il denaro e lo utilizzava per affamare chi non possedeva nulla. Guevara è diventato un mito laico eccezionale. Il CE era un rivoluzionario, le cui idee, anche se difficili da attuare, erano sempre sostenute da un solo grande sentimento: l'amore per la vita dell'uomo. Guevara nei suoi discorsi ripeteva spesso questa frase: vale milioni di volte di più la vita di un solo essere umano che tutte le proprietà dell'uomo più ricco della Terra.

0: patria o muerte.
1: Avete ascoltato Il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta i grandi autori della letteratura italiana, Francesco Petrarca. Francesco Petrarca nasce ad Arezzo nel 1304 da una famiglia guelfa bianca in esilio da Firenze. Il padre, notaio, si stabilisce con la famiglia ad Avignone, dove si è spostata la curia papale, cioè la sede del papato. Francesco studia prima ad Avignone e poi si trasferisce con il fratello a Montpellier, dove studia legge. Il padre pensa di poter trovare, anche per i due figli, incarichi di lavoro nella curia papale. Così i due fratelli frequentano anche l'Università di Bologna. Ma Francesco abbandona gli studi giuridici perché è appassionato di letteratura e si mette alla ricerca, nelle diverse biblioteche italiane, dei testi originali degli autori latini. Vuole conoscere a fondo la lingua latina che usavano gli antichi e il loro pensiero originale. In seguito alla morte del padre nel 1326, Petrarca si stabilisce ad Avignone ed entra al servizio della potente famiglia dei Colonna, dove utilizza la grande biblioteca ed entra in contatto con i personaggi più importanti del suo tempo. Nel 1327, in una chiesa ad Avignone, conosce Laura. L'amore per Laura diventerà l'argomento principale delle sue poesie in volgare. Successivamente, per far fronte alle precarie situazioni economiche della sua famiglia, inizia la carriera ecclesiastica, diventando cappellano del cardinale Giovanni Colonna. In questo periodo effettua numerosi viaggi in Francia, in Germania e in Belgio, seguendo la sua passione di cercare e studiare antichi testi latini originali. Diventa amico di un monaco agostiniano e legge le Confessioni di Sant'Agostino, che avranno un'importante influenza sulla sua vita. Tornato in Provenza, acquista una casa in Valchiusa, che diventa rifugio in cui si ritira a comporre e a riflettere. In questi anni elabora alcuni testi che lo faranno conoscere agli intellettuali europei. Intanto, nel 1340, in tutta Europa si diffonde la sua fama di uomo di grande cultura e di raffinato scrittore. Infatti, con il suo studio degli autori romani, ha rinnovato la lingua latina, usata nel suo tempo come lingua comune da tutti gli intellettuali europei. Nel 1340 le università di Parigi e Roma gli offrono l'alloro poetico, il più grande riconoscimento dell'epoca, e Petrarca sceglie di essere incoronato a Roma in Campidoglio. Due anni dopo elabora il nucleo della sua raccolta poetica in volgare, Il Canzoniere. Tra il 1343 e il 1346 accadono importanti fatti nella sua vita personale. Nascono due figli, incontra il romano Cola di Rienzo, che cerca di instaurare a Roma una repubblica, mentre la sede papale è ancora ad Avignone, e il fratello Gerardo diventa monaco, inducendo anche il poeta a una profonda riflessione sulla sua stessa vita. Inviato in Italia dal cardinale Colonna per un incarico diplomatico, trova le lettere originali latine di Cicerone. Nel 1348 la peste dilaga in Europa e Petrarca è a Parma ed è raggiunto dalla notizia della morte di Laura. Due anni dopo, in viaggio per Roma, passa per Firenze e conosce Giovanni Boccaccio, con cui stabilisce una solida amicizia. Tra il 1352 e il 1374 Petrarca è sempre meno interessato alla ricerca del successo e della mondanità, perciò non trova più interesse nella vita di Avignone e si trasferisce in Italia presso i Visconti di Milano. Vive poi per un periodo a Venezia, dove lo raggiunge la figlia Francesca, per poi trasferirsi con la famiglia di lei ad Arcois, presso Padova, dove gli viene donato un terreno. Petrarca continua a dedicarsi ai suoi studi e traduce in latino la novella Griselda di Boccaccio, che permette la conoscenza dell'opera di Boccaccio in Europa. Negli ultimi anni della sua vita, Petrarca rivede e riordina le poesie del Canzoniere e muore ad Arcois nel 1374.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: la storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Genio, ribelle, immortale. Otto puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Verrà un giorno in cui i nostri ricordi saranno la nostra ricchezza. Paul Geraldi.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La gente di solito usa le statistiche come un ubriaco i lampioni, più per sostegno che per illuminazione. Mark Twain.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Nuovo. Ustioni in casa. Stai alla larga dai rimedi della nonna e scopri le regole del primo soccorso. Di Simona Lovati. Basta una distrazione ai fornelli o mentre si stira ed ecco che ci si ritrova ustionati. Secondo i dati resi noti dal Ministero della Salute, in Italia le bruciature provocano 4.000 ricoveri l'anno, di cui 2.500 con esiti cicatriziali invalidanti. Ecco perché è importante non sottovalutare la situazione, applicare i rimedi corretti e, quando è il caso, rivolgersi al pronto soccorso. Gli uomini sono più colpiti sul lavoro. I numeri. Oltre il 70% delle ustioni avviene in ambiente domestico, con l'utilizzo di fornelli, forni, barbecue e caminetti, commenta il professor Davide Melandri del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell'Alma Mater Studiorum, Università di Bologna. Al primo posto tra gli agenti ustionanti troviamo l'alcol, usato in modo improprio, responsabile di oltre una bruciatura su quattro. Per i bambini in età prescolare, la causa principale sono i liquidi bollenti, come l'acqua delle pentole sui fornelli. Solo il 10% delle persone si ustiona per incidenti sul lavoro e la maggior parte di queste sono uomini, 67%. 3 gradi. Le ustioni si classificano per la profondità del danno cutaneo. Primo grado. Sono le più superficiali. Colpiscono l'epidermide, cioè lo strato esterno. Si presentano con arrossamento, dolore e gonfiore, senza vesciche. Guariscono in 5-7 giorni. Secondo grado. Coinvolgono epidermide e lo strato sotto, il derma. Caratterizzate da vesciche, forte dolore e arrossamento, si distinguono in superficiali, guariscono in 10-20 giorni, e profonde, possono richiedere settimane. Terzo grado. Distruggono tutti gli strati cutanei, inclusi nervi e follicoli. La pelle appare chiara, cerosa, marrone o nera, carbonizzata. Il dolore può essere assente per la distruzione delle terminazioni nervose e richiedono intervento medico-chirurgico. Primo soccorso. La velocità dell'intervento è fondamentale per ridurre i danni provocati dall'alta temperatura e dal calore, precisa lo specialista. Per questo motivo, il primo intervento necessario è mettere la parte del corpo lesionata sotto acqua corrente fredda, per abbassare la temperatura della pelle e allo stesso tempo limitare il dolore e il danno. Divieto assoluto per qualsiasi altro rimedio della nonna, come applicare sulla ferita olio, bucce di patate o dentifricio, perché non hanno alcun effetto scientifico positivo, anzi possono peggiorare la situazione. Anche per le ustioni più superficiali, in caso di bambini, anziani e persone fragili, categorie che tollerano meno il dolore, rivolgiti subito al pronto soccorso più vicino. Quando serve il ricovero? Si entra in ospedale quando il trauma interessa dal 10 al 15% della cute del corpo, mentre con oltre il 15% di pelle ustionata, il paziente viene ricoverato al centro ustioni. I bambini restano in ospedale anche se presentano una superficie ustionata sotto la soglia del 10%. Negli altri casi le bruciature vengono gestite in ambulatorio. I centri ustioni sul territorio sono ambienti dedicati a questo problema per ridurre al minimo il rischio di incappare nella più seria complicazione, cioè l'infezione, precisa il professor Melandri. I tessuti che non sono più vitali, infatti, possono infettarsi e provocare sepsi, una risposta infiammatoria di tutto l'organismo che può portare anche a esiti fatali. Trattamenti. Per i casi meno gravi, cioè quando la lesione interessa solo lo strato più superficiale della pelle, sono sufficienti medicazioni da seguire negli ambulatori dei centri ustioni 2-3 volte a settimana. Di norma la situazione si risolve in meno di un mese. Per le ustioni più gravi e profonde, invece, che arrivano a intaccare le funzioni vitali, servono innesti di pelle. In questo caso si attinge dalle banche della cute dei centri Ustioni, conclude il professor Melandri.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Conoscere la storia. Come Aristarco di Samo spostò la Terra. Prima di Copernico, prima di Galileo, un brillante matematico greco osò immaginare l'impensabile. E se la Terra non fosse al centro di tutto? Nel III secolo avanti Cristo, sull'isola di Samo nacque Aristarco, figura destinata a scuotere i fondamenti dell'astronomia antica. Questo florido porto dell'Egeo era un crocevia di mercanti e idee. Dalle discussioni sulle banchine ai simposi cittadini si scambiavano nozioni di matematica, geometria e filosofia. In tale clima intellettuale, il giovane studioso crebbe assimilando la tradizione ellenica che già dibatteva sull'ordine dell'universo. All'epoca prevaleva l'eredità di Platone e Aristotele, secondo cui la Terra era immobile al centro di sfere concentriche. Eppure, studiando le eclissi, i greci avevano compreso che la Luna era un corpo solido e che l'ombra terrestre poteva oscurarne parte del disco. Incuriosito da tali fenomeni, l'astronomo Samio calcolò le dimensioni relative di Sole, Terra e Luna, scoprendo che la stella solare era molto più grande di quanto ritenuto. Viaggiando verso Alessandria d'Egitto, il pensatore greco ebbe accesso a un ambiente di ricerca eccezionale. La celebre biblioteca raccoglieva rotoli da ogni dove e matematici come Euclide gettavano le basi di un metodo scientifico rigoroso. Unendo osservazioni e geometria, il brillante studioso giunse a sospettare che la centralità terrestre fosse soltanto un'illusione data dai sensi. La svolta giunse quando il matematico di Samo ipotizzò che fosse la Terra a compiere un doppio movimento, rotazione su se stessa e rivoluzione attorno al Sole. Questa idea sovvertiva il principio stesso del geocentrismo, minando un pilastro della cosmologia ellenica. La sua teoria si basava su osservazioni puntuali. Se il Sole era così vasto rispetto alla Terra, perché porlo in orbita attorno a un pianeta minore? E se non si osservava parallasse stellare? Forse le stelle erano a distanze enormi, ben oltre l'orbita terrestre. Tale ipotesi incontrò ostilità nel mondo intellettuale. Molti pensatori consideravano il moto terrestre inconcepibile. Si riteneva che se la Terra si fosse spostata, ogni oggetto avrebbe dovuto cadere fuori dal globo. Altri contestavano la mancanza di riscontri empirici sui minimi scostamenti stellari. Il coraggioso astronomo, tuttavia, sosteneva che i fenomeni andavano interpretati con calcoli e deduzioni, non solo con la percezione. Pur senza telescopi, combinò geometria e misurazioni di ombre per giungere a conclusioni sorprendentemente moderne. Nei secoli seguenti, le intuizioni eliocentriche furono offuscate dal successo dei modelli geocentrici consolidati da Tolomeo. Pochi autori, tra cui Archimede, citarono la dottrina del Sole centrale come curiosità marginale. Le opere del visionario di Samo andarono perdute, mentre l'autorità aristotelica rese il geocentrismo dominante per tutto il Medioevo. Soltanto nel XVI secolo si tornò a concepire un universo eliocentrico, quando Copernico riscoprì Aristarco come precursore. La rivoluzione copernicana pose il sole al centro. Keplero raffinò le leggi planetarie e Galileo, con il telescopio, dimostrò che la Terra non era l'asse del creato. I calcoli e le deduzioni dell'antico astronomo rivelarono allora tutta la loro grandezza. Senza il suo slancio, la svolta scientifica avrebbe forse tardato ancora. Oggi i frammenti dei suoi scritti mostrano un pensatore eccezionale, capace di fondere osservazione e logica. Dalle eclissi alla geometria degli angoli, il matematico greco tracciò un metodo che trascendeva la semplice percezione. Fu la prima vera voce a descrivere un sistema eliocentrico, dove la Terra non era che un attore secondario nello sterminato teatro cosmico. Anche se il suo tempo non accolse queste idee rivoluzionarie, la scintilla intellettuale accesa a Samo sopravvisse. Grazie a questi spiriti pionieristici, oggi sappiamo che il nostro pianeta fluttua in un immenso mare di stelle. Le intuizioni di questo precursore, trascurate per secoli, furono il seme di una rivoluzione che avrebbe mutato la storia del pensiero. Ecco come, da un angolo dell'Egeo, si inaugurò il cammino verso la moderna astronomia, un'epopea della mente umana che continua a stupirci, spingendoci a esplorare sempre più lontano. Si chiude così una pagina cruciale nella storia dell'astronomia, in cui la Terra, da regina immobile, divenne umile compagna di viaggio. Apprezzando i rigorosi calcoli di Aristarco sulle distanze cosmiche, Archimede ha inconsapevolmente tramandato ai posteri il seme di quella rivoluzione astronomica destinata a rinascere solo molti secoli più tardi con Niccolò Copernico.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. La danza del sonno. Dormiamo in molte posizioni, ma quali sono le migliori in caso di dolori o per evitare problemi? Ecco che cosa dice la scienza.

letto o con due cuscini sotto la testa può fare la differenza fra svegliarsi con il collo dolorante o riposati, fra trascorrere una notte russando come mantici o recuperare le energie. Allora, come si sceglie la posizione giusta, soprattutto se si ha qualche problema come le apnee notturne o la schiena dolorante? Ed esiste quella perfetta? Prima di scoprire le risposte della scienza, occorre una premessa. Di notte nessuno giace immobile tutto il tempo e secondo le stime la maggior parte delle persone si gira nel letto dalle 10 alle 40 volte. Come specifica Francesco Fanfulla, presidente dell'Accademia Italiana di Medicina del Sonno, AIMS, la posizione che assumiamo per dormire è quella che ciascuno di noi preferisce e fa parte dei rituali dell'addormentamento. Poi però le cambiamo e non è un male. Perfino le posizioni antalgiche, cioè quelle per sentire meno male se abbiamo mal di schiena o simili, se sono mantenute sempre, possono far comparire contratture e diventare a loro volta viziate. Nel sonno, insomma, vale la stessa regola della veglia. Stare troppo a lungo fermi non fa mai bene. È quindi normale spostarsi nel letto. Anche se, stando a una ricerca di qualche anno fa di Joseph de Koninck dell'Università di Ottawa in Canada, invecchiando lo facciamo sempre di meno e cambia pure la posizione preferita, coi bimbi e i ragazzi che dormono spesso a pancia in giù e gli anziani che invece preferiscono stare su un lato. Anche chi è obeso tende a cambiare di meno posizione e lo stesso vale per i fumatori. Secondo uno studio norvegese su oltre 600 uomini e donne, che ha dimostrato anche come il sesso maschile sia in media più agitato fra le lenzuola. Rigirandoci nel letto, però, spesso finiamo per riposare su un lato. Secondo i ricercatori norvegesi, negli adulti la posizione su un fianco viene adottata per oltre il 50% del sonno, seguita da quella sulla schiena, circa il 37% del tempo, e da quella a pancia sotto, circa il 7%. Istintivamente, quindi, tendiamo a non stare sulla pancia, e abbiamo ragione. È una posizione amata da bambini e ragazzi che tuttavia possono dormire come vogliono senza conseguenze negative. Dall'età adulta in avanti, però, dormire proni può essere deleterio, perché obbliga a ruotare il collo per respirare, che diventa complicato anche perché è necessario sforzarsi di più per sollevare il torace. Tutto questo incrementa la pressione sulla colonna vertebrale, facilitando il mal di schiena e la cervicale. Per di più, visto che stare sulla pancia costringe a rimanere col viso schiacciato sul cuscino, si favoriscono pure le rughe. Passando alla posizione sulla schiena, cominciamo a dire che è la scelta migliore per chi appunto teme i segni sul viso, e può essere consigliata per chi ha dolore alla schiena e al collo. Si può usare magari un buon supporto sotto le ginocchia per mantenere la curva naturale della colonna vertebrale. Dormire supini, inoltre, allevia la pressione sulle articolazioni e anche per questo viene naturale riposare così se si ha, per esempio, male alle ginocchia. Pure quando si ha un raffreddore, stare sulla schiena è meglio perché facilita la respirazione tenendo la testa un po' sollevata. Dopo i pro, veniamo però ai contro del dormire sulla schiena. È una posizione inadatta per chi soffre di sindrome delle apnee ostruttive del sonno, un disturbo che aumenta il pericolo di infarti, malattie cardiovascolari e diabete, nel quale le vie aeree collassano per qualche secondo, impedendo di respirare, per poi liberarsi di nuovo in modo assai sonoro. Il sintomo tipico delle apnee è il russamento che si accompagna ai momenti di pausa del respiro. Dormire supini per queste persone significa andare incontro a sintomi più evidenti e a un disturbo più grave, specifica Fanfulla. Non a caso, nelle fasi iniziali della malattia, spesso le apnee si verificano soltanto quando si dorme sulla schiena. Se la polisonnografia, cioè lo studio del sonno, conferma che il disturbo dipende da come si dorme, si può provare una terapia posizionale, usando dispositivi fisici o digitali, per evitare di stare sulla schiena durante la notte. Da una fascia toracica con una pallina da tennis o una qualsiasi bozza inserita sulla schiena, a cuscini che vibrano se si sta supini, esistono varie opzioni,

0: convincere a dormire in maniera diversa. Tuttavia, se la posizione forzosa viene mantenuta troppo a lungo, può scatenare altri problemi, come mal di collo o dolore alle spalle. Non a caso, i motivi per cui più spesso i pazienti con apnee abbandonano la terapia posizionale. Stare supini non è ideale pure per chi soffre di reflusso gastroesofageo, un problema per cui il contenuto acido dello stomaco tende a risalire nell'esofago, dando bruciori fastidiosi. Dormire supini peggiora i sintomi. L'ideale sarebbe stare semiseduti, usando una rete basculante che sollevi parzialmente il materasso, dice Fanfulla. In alternativa si possono aggiungere cuscini fra la rete e il materasso. Bisogna creare un piano continuo per sostenere la schiena e non dormire su due o più cuscini. Questo infatti farebbe assumere al collo una posizione sfavorevole. Per respirare e quindi riposare bene, il collo dovrebbe essere esteso e sarebbero da evitare tutte le posizioni che portano a inclinare il mento sul petto, anche quando si sta su un fianco, ma molto rannicchiati. La posizione su un fianco è dunque la migliore per il reflusso gastroesofageo. In questo caso però i due lati non sono uguali, come ha dimostrato una ricerca del Dipartimento di Gastroenterologia ed Epatologia dell'Amsterdam UMC, Centro Medico Universitario. È emerso che dormire sul fianco sinistro riduce la risalita degli acidi dallo stomaco, che viene a trovarsi più in basso dell'esofago, rispetto al riposo sul lato destro o sulla schiena. Sarebbe questa la posizione migliore anche per le donne in gravidanza, specialmente nel terzo trimestre, perché facilita il flusso sanguigno e non provoca una pressione sugli organi interni come accadrebbe in posizione supina. Se invece prima di dormire dobbiamo prendere una pillola, per assorbirla meglio dovremmo coricarci sul lato destro, come ha dimostrato l'esperto di dinamica dei fluidi della Johns Hopkins University USA, Rajat Mittal. Con un modello computerizzato di stomaco ha visto che i farmaci passano più rapidamente verso l'intestino stando sdraiati sul fianco destro. Questo lato parrebbe anche associato a un riposo più soddisfacente, soprattutto se non ci si rigira molto. Lo hanno segnalato ricercatori della Forestry University di Pechino, applicando ai volontari sensori per capire la correlazione fra posizione, movimenti e qualità del riposo. E, secondo uno studio dell'Università di Kyoto, in Giappone, stando sul fianco destro, sarebbe meno attivo il sistema simpatico, e questo avrebbe un effetto positivo su chi ha un'insufficienza cardiaca. In tale posizione, poi, il cuore si sposta meno per gravità rispetto a quanto accade stando sul fianco sinistro, grazie al sostegno di strutture della cassa toracica. Inoltre, dormire sul fianco, a prescindere dal lato preferito, potrebbe aiutare a ripulire il cervello dalle sostanze di scarto e magari ridurre il rischio di malattie neurodegenerative come l'Alzheimer. Lo ha sottolineato Helen Benvenist della Stony Brook University, USA, osservando come nei topolini il sistema glinfatico cerebrale che drena le sostanze di scarto dal cervello sia più efficiente nel sonno e soprattutto coricandosi di lato. La posizione fetale è consigliabile poi a chi sulla schiena si sentirebbe oppresso da un peso di troppo, come gli obesi, e anche a chi soffre di mal di schiena, se ha l'accortezza di piazzare un cuscino fra le ginocchia per tenere allineata la colonna. Anche se poi ci si sposta, e come osserva Fanfulla, ognuno adatta la posizione per stare più comodo possibile. È meglio però parlare al medico se per qualsiasi motivo si è costretti a dormire in un certo modo ed emergono sintomi che non c'erano. Da un russamento perché si deve stare supini dopo un intervento a un dolore o a una rigidità dovute a una posizione forzata. Non c'è da precipitarsi dallo psicologo, invece, se siamo abitué di una posizione bizzarra. Alla fine degli anni 70, lo psicologo statunitense Samuel Dunkel definì le posizioni che si prendono nel sonno il linguaggio notturno del corpo, ipotizzando che dicano molto del nostro carattere. Secondo le sue teorie, chi dorme sulla schiena, per esempio, ha fiducia in se stesso e chi ama la posizione fetale è emotivo e ansioso. Le ricerche successive, però, hanno dimostrato che non ci sono correlazioni fra personalità e posizione preferita. Contano più le abitudini, come ci si sente comodi o magari i disturbi che abbiamo. La morale? Se ci si sveglia riposati e non si hanno problemi di salute particolari, qualsiasi posizione può essere quella giusta.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Il tatto ci mette in relazione con il mondo. È il primo dei nostri sensi a svilupparsi già nella vita embrionale. È quello che ci permette di acquisire informazioni dall'ambiente circostante nei primi mesi di vita. Di Andrea Porta. Provate a descrivere un oggetto. Sicuramente farete prima di tutto riferimento al suo aspetto esteriore, alla forma e al colore. Nella società occidentale, dei cinque sensi, la vista è infatti quello che ha un peso maggiore. Ma non è così ovunque. Lo ha dimostrato uno studio condotto nel 2018 da Asif Abaid, psicolinguista dell'Università di York, Regno Unito, uscito sui Proceedings of the National Academy of Science. La studiosa ha arruolato volontari parlanti 20 lingue diverse e provenienti da varie parti del mondo, a cui ha chiesto di descrivere una serie di stimoli visivi, uditivi, olfattivi, gustativi e tattili. Laddove i volontari di lingua inglese hanno definito in modo preciso input visivi e sonori, i soggetti di altre culture hanno invece trovato più semplice dare dei nomi alle sensazioni provenienti dagli altri tre sensi. Lo usava l'uomo primitivo. La predominanza in Occidente di vista e udito sembra aver relegato il tatto a una posizione secondaria. Siamo talmente disabituati a usarlo che facciamo fatica a descrivere un oggetto toccandolo a occhi bendati, spiega Alessandro Martella, dermatologo e autore con Federica Osti di La pelle lo sa, l'importanza del tatto dal grembo materno alla realtà virtuale. Mondadori. La ragione sta probabilmente nel fatto che abbiamo perso la capacità manuale dei nostri progenitori, raccoglitori e cacciatori. L'uomo primitivo usava il tatto per riconoscere ed evitare gli arbusti urticanti o per costruire utensili, prosegue il medico. Ed è proprio il tatto ad aver permesso l'evoluzione dai Neanderthal all'Homo sapiens. Grazie allo studio di questo senso, Homo sapiens imparò a costruire arnesi più evoluti che gli consentirono di cacciare a distanza dagli animali, con più possibilità di sopravvivenza. Immediato ed emotivo. Tuttavia, anche oggi il tatto ha un suo spazio. Da un lato, oggi sta riscoprendo una nuova primavera. Si pensi ai touchscreen, grazie ai quali la digitopressione sugli schermi di smartphone e tablet ci consente di svolgere diverse azioni, aggiunge il medico. Ma non solo, è pur sempre legato alle emozioni più profonde. Ha l'immediatezza del pensiero nei polpastrelli, sensori che accendono simultaneamente sensazioni, rappresentazioni, visioni, passioni, emozioni, scrive l'antropologo Marino Niola in Miti d'oggi Bompiani. Come succede ai bambini, che hanno col mondo una relazione in presa diretta. Non a caso, la privazione di questo senso, e in generale del contatto epidermico, ha un peso psicologico. Ce ne siamo accorti durante la pandemia, quando non potevamo toccare e farci toccare. Il senso più antico. La ragione della portata emotiva del tatto ha certamente a che fare con il fatto che è il senso sviluppatosi più anticamente, nel corso dell'evoluzione umana, ed è dunque quello più in diretto contatto con il nostro inconscio. È connesso alle sensazioni profonde, quindi quelle non razionali e istintive, prosegue Martella. Basti pensare a espressioni come «a pelle non mi piace». È anche il primo senso a vedere la luce durante lo sviluppo embrionale. Il tatto si sviluppa già all'ottava settimana di gestazione, ben prima degli altri sensi. Vista e udito maturano molto dopo. Per la legge generale dell'embriologia, più precocemente si sviluppa un organo e più è probabile che questo abbia una funzione essenziale. Senza tatto si può morire. E il tatto è infatti importante proprio nello sviluppo psichico dei bambini. Durante la Seconda Guerra Mondiale, lo psicanalista austriaco René Spitz condusse uno studio sui bambini di un orfanotrofio che avevano scarsi contatti fisici. Spitz notò come le conseguenze dell'assenza di contatto fossero deleterie e persino mortali. Dopo solo 3 mesi nella struttura, i piccoli diventavano apatici e davano segni di ritardo motorio, restando immobili nelle culle. Partendo da queste evidenze, lo studio elaborò la definizione di depressione anaclitica, che si manifesta durante il primo anno di vita, quando il bambino viene separato dalla madre ed è privato appunto dai legami affettivi veicolati dal tocco e dalle percezioni tattili.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus Storia. Quel che resta. Da legislatore, Napoleone modernizzò lo Stato, lasciandoci con il suo codice un'importante eredità. Di Federica Ceccherini. La mia vera gloria non è di aver vinto 40 battaglie. Quello che nulla distruggerà, che vivrà per sempre, è il mio codice civile, affermò Napoleone verso la fine dei suoi giorni, come si legge nel Memoriale di Sant'Elena, pubblicato nel 1823 dal biografo Emmanuel de Las Cases. Parole profetiche, se si pensa che il cosiddetto codice napoleonico è alla base di gran parte dell'attuale legislazione europea e che alcune sue norme sono ancora applicate. Per quanto controversa sia la figura di Bonaparte, è innegabile che i principi della sua riforma, quali meritocrazia, uguaglianza di fronte alla legge, Stato e istruzione laici, tolleranza religiosa, amministrazione centralizzata, fisco efficiente e diritto di famiglia, abbiano influenzato profondamente l'Europa dell'Ottocento e del Novecento. All'indomani della vittoria di Marengo, il primo console di Francia cominciò a pensare a una nuova stagione di riforme. Napoleone comprese istintivamente che per funzionare con efficienza nel mondo moderno, la Francia aveva bisogno di un sistema standardizzato di legge e giustizia, pesi e misure uniformi, un mercato interno pienamente funzionante e un sistema di istruzione centralizzato, capace di consentire agli adolescenti dotati di tutti i ceti di accedere alle diverse professioni in base al merito e non alla nascita, scrive Andrew Roberts nel suo libro Napoleone il Grande. Nel 1800 Bonaparte nominò una commissione composta da esperti in materie giuridiche, presieduta dal giurista Jean-Jacques Régis de Camberger, con il compito di riordinare la giungla normativa in cui si trovava il paese. 14.000 nuovi decreti erano stati ratificati solo negli anni della Rivoluzione francese e a questi si aggiungevano 42 codici legali in vigore nelle varie regioni. La parola d'ordine divenne semplificazione. Non bisognerebbe sovraccaricarsi di leggi troppo dettagliate. La legge deve soltanto imporre un principio generale, affermò Napoleone al Consiglio di Stato. Il lavoro della commissione fu lungo e complesso, talvolta le discussioni andavano avanti dall'alba a notte fonda, ma dopo 3 anni l'obiettivo fu raggiunto. La Francia aveva un nuovo codice civile, un testo unico e scritto in maniera comprensibile. I diritti e i doveri del governo e dei suoi cittadini erano codificati in 2.281 articoli che riempivano 493 pagine di una prosa talmente chiara da far dire a Stendhal che ne aveva fatto la sua lettura quotidiana, prosegue Roberts. I punti chiave erano l'uguaglianza di tutti i cittadini francesi davanti alla legge, l'abolizione dei privilegi di nascita e la garanzia per ciascuno della libertà di culto in uno Stato laico. Napoleone partecipò in prima persona a 55 sedute su 107, soprattutto quelle riguardanti il diritto di famiglia, che gli stava particolarmente a cuore, intervenendo su questioni come il divorzio, le adozioni e i diritti degli stranieri. Bisognerebbe essere persone del XIX secolo per comprendere appieno quanto questa volontà di cambiare nel profondo la società francese attraverso le leggi fosse rivoluzionaria. La riforma era assai innovativa per l'epoca, eppure c'era qualcosa che a noi oggi appare terribilmente arretrato. Il codice era sessista e dominato da una forte tendenza al patriarcato. Un marito deve protezione alla moglie e la moglie obbedienza al marito, recitava l'articolo 231. Per Napoleone, infatti, le donne erano solo macchine per fare bambini e quindi concesse loro diritti assai limitati. Ben più numerosi i divieti. Era vietato loro testimoniare i processi, stipulare contratti o intraprendere azioni legali. Qualsiasi attività imprenditoriale o commerciale femminile avrebbe dovuto essere autorizzata dal capofamiglia. Anche il divorzio era all'insegna della disparità. La moglie poteva chiederlo soltanto allorché il marito avrà tenuta la sua concubina nella casa comune. Come dire, se l'amante non vive sotto il tetto coniugale, per il coniuge non vi è illecito. Mentre l'uomo poteva domandare il divorzio per causa d'adulterio. La separazione poteva essere consensuale purché i coniugi si mettessero d'accordo e mantenessero il più stretto riserbo sulle motivazioni. I beni di famiglia erano amministrati dal marito in quanto la moglie, alla stregua di un minore, era considerata incapace di agire in autonomia. Tra le riforme, una delle più rilevanti riguardava l'eredità, che alla morte del padre doveva essere divisa in parti uguali tra tutti i figli maschi. Anche il matrimonio civile, legalizzato in epoca rivoluzionaria, entrò di diritto nel codice. Una novità assoluta della riforma fu proprio il fatto che la vita familiare non era più dominio della Chiesa, diventando un affare dello Stato. Il 21 marzo 1804 il codice napoleonico entrò in vigore nel paese, ma la sua applicazione andò ben oltre la Francia. Era prevista in tutti i territori dell'impero, conquistati o assoggettati dalla Spagna all'Italia, dal Regno di Westfalia ai Paesi Bassi. Il suo intento era quello di esportare il nuovo modello legislativo e amministrativo basato sui principi della Rivoluzione francese per porre fine alla tradizione giuridica dell'Ancien Régime, caratterizzata dalla frammentarietà delle regole e nella quale pesava più la consuetudine delle norme scritte. Napoleone voleva prendersi il merito di cambiare, modernizzandolo, il volto del vecchio continente. Inutile dire che era un progetto per cui si spese molto, anche attraverso i parenti che mise alla guida dei nuovi regni nati in Europa. Per Napoleone il codice civile aveva un valore universale. Egli non tollerò indugi nella sua introduzione nei territori, ha scritto lo storico Stuart Wolfe, nel libro Napoleone e la conquista d'Europa. L'operazione non era delle più semplici. Forti erano le resistenze da parte delle classi dirigenti e politiche dei paesi occupati, per le quali il codice era qualcosa di calato dall'alto e non una conquista, come era per i francesi. Per di più, Napoleone non aspirava soltanto a imporre l'uniformità di leggi, ambiva a mutare usi e costumi nei territori di conquista, per esempio introducendo l'uso dei salotti culturali tipici della Francia, prendendo ispirazione, diceva, da ciò che avevano fatto i romani nel loro impero. Bonaparte era convinto che non vi potesse essere una vera modernizzazione dello Stato senza una riforma fiscale, che doveva prevedere innanzitutto il contenimento del debito pubblico e un'equa distribuzione delle tasse. Era quindi necessario raccogliere in maniera sistematica i dati sui cittadini e valutare il patrimonio dello Stato. Nel 1812 in Francia fu istituito il catasto nazionale e la mappatura dei beni fondiari venne utilizzata come base per le imposte. Sulla scia delle idee illuministe, Napoleone promosse poi una riforma dell'istruzione secondaria, che divenne laica. La scuola, indipendentemente dall'appartenenza sociale di ciascuno, doveva essere meritocratica e aperta a tutti. o meglio, a tutti purché di sesso maschile, visto che le donne ne erano escluse. Con le sue non proprio larghe vedute in termini di parità di genere, Napoleone pensava infatti che l'istruzione femminile fosse non soltanto inutile, dal momento che doveva solo pensare alla casa e ai bambini, ma che addirittura nuocesse loro, rendendole cattive, incostanti, civette e instabili. Nel maggio 1802 furono istituiti 45 licei di Stato, il cui obiettivo era formare soldati, amministratori e tecnici. Le materie erano greco, latino, retorica, logica, etica, matematica, fisica e lingue, mentre l'insegnamento religioso era ridotto al minimo. Tutto era militarizzato. La disciplina era rigida, le uniformi scolastiche, pantaloni e giacche azzurre, oltre a berretti tondi, venivano indossate fino a 14 anni e gli allievi erano raggruppati in compagnie con un sergente e quattro caporali, comandate dallo studente migliore, definito sergente maggiore, scrive Roberts. La riforma diede ben presto i suoi frutti. Solo una decina di anni dopo, nel 1813, le scuole francesi erano le migliori d'Europa. Ma non era finita qui. Se lo Stato regolava la vita del cittadino in tutte le sue fasi, se ne doveva occupare letteralmente dalla culla alla tomba. Con l'editto di Saint-Claude fu imposto lo spostamento dei cimiteri dalla città alla campagna, fuori dalle mura, per migliorare l'igiene cittadina. Le lapidi dovevano essere tutte uguali, senza decorazioni o segni distintivi. L'editto venne promulgato anche in Italia nel 1806, suscitando un acceso dibattito. L'idea che un uomo stimato potesse essere seppellito nello stesso modo di un malfattore scandalizzò intellettuali come Ugo Foscolo, che su questo scrisse dei sepolcri. Le riforme di Napoleone cambiarono davvero il volto dell'Europa e, oltre a lasciarci un'importante eredità, ebbero effetti irreversibili a livello politico e sociale. Da una parte nacquero i concetti identitari di nazione e di patria, mentre dall'altra l'ascesa della media borghesia accentuò il divario tra possidenti e nullatenenti, ponendo l'accento non solo sui privilegi di nascita, ma sulla proprietà. Divario che con il tempo portò al conflitto di classe dell'era industriale, come prefigurò Tocqueville nel 1847. La rivoluzione francese, che ha abolito tutti i privilegi e distrutto tutti i diritti esclusivi, ne ha tuttavia lasciato sussistere uno, quello della proprietà. Non c'è alcun dubbio che ben presto si instaurerà la lotta dei partiti politici fra chi possiede e chi non possiede. Il grande campo di battaglia sarà la proprietà.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito scienzenotizie.it. La sequenza di eventi che porta alla cessazione permanente dell'attività neurale nel cervello dopo la morte. Scoperta la sequenza di eventi che porta alla morte cerebrale e potenziali interventi medici per invertire il processo. A cura della redazione. Un gruppo di ricercatori ha identificato la sequenza di eventi che porta alla cessazione permanente dell'attività neurale nel cervello dopo la morte. Questa scoperta potrebbe non solo spiegare i fenomeni riportati dalle persone che hanno avuto esperienze di quasi morte, ma potrebbe anche aprire la strada a nuovi interventi medici per invertire il processo di morte cerebrale. Finora gli scienziati hanno avuto difficoltà nel determinare il momento esatto in cui avviene la morte cerebrale, poiché, a differenza del corpo, il cervello non smette di funzionare istantaneamente. Quando le riserve di ossigeno si esauriscono, i neuroni consumano rapidamente il loro carburante cellulare, noto come ATP, e diventano instabili. Questo provoca una grande liberazione del neurotrasmettitore eccitatorio glutammato, che porta a una raffica di attività neurale durante il processo di morte. Successivamente si osserva un aumento dell'attività cerebrale, in particolare delle onde gamma e beta che sono associate all'esperienza cosciente. Queste onde potrebbero essere coinvolte nelle esperienze di quasi morte riportate dalle persone che hanno avuto un arresto cardiorespiratorio. Dopo un breve periodo di tempo, questa attività neurale scompare e viene sostituita da un'onda ad alta ampiezza che si diffonde nel cervello, causando cambiamenti funzionali e strutturali permanenti. Questo fenomeno, noto come onda della morte, è causato dalla depolarizzazione dei neuroni nei loro ultimi momenti, portando alla morte neuronale in tutto il cervello. Fortunatamente, tutto questo processo può essere invertito se il cervello viene riossigenato prima che l'onda della morte completi il suo lavoro. Tuttavia, fino ad ora i ricercatori non sapevano dove nel cervello iniziava questa onda mortale o come si diffonde. Per rispondere a queste domande, gli autori dello studio hanno misurato l'attività elettrica nei cervelli dei ratti durante l'onda della morte. Hanno scoperto che l'onda inizia nei neuroni eccitatori all'interno dei livelli corticali più profondi, probabilmente perché queste cellule nervose hanno un elevato fabbisogno energetico. L'onda della morte si propaga poi in direzione ascendente e discendente attraverso i diversi livelli corticali. Quando i ricercatori hanno riossigenato i cervelli dei ratti, l'intero processo è stato invertito, poiché le scorte di ATP sono state ripristinate e i neuroni si sono ripolarizzati. Questa dinamica è stata osservata in diverse condizioni sperimentali e potrebbe essere presente anche negli esseri umani. La scoperta di questa sequenza di eventi che avviene nel cervello nei suoi ultimi momenti dimostra che la morte non è un taglio netto e che una persona potrebbe potenzialmente essere riportata indietro anche dopo che le letture dell'attività cerebrale sono piatte. Inoltre, questa ricerca fornisce nuove intuizioni su come proteggere meglio i cervelli dei pazienti che subiscono un arresto cardiorespiratorio.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
4: www.radiosentichiparla.org.
5: L'audiolibro.
6: Va ora in onda un estratto da La zampata dell'orso di Giancarlo Ferron, editore Biblioteca dell'Immagine 2010, letto da Maria Teresa Totti. La storia vera dell'orso Dino che nel 2010 è passato per le nostre montagne, dalla Lessinia all'altipiano di Asiago, creando non pochi allarmismi. Buon ascolto!
7: Due storie. La prima è la storia vera di un orso vero. Voglio raccontarla perché mi ha colpito molto lo scompiglio che questo animale ha creato. Non mi aspettavo che il moderno analfabetismo emozionale per tutto ciò che riguarda il rapporto uomo-natura arrivasse a tanto. Quando è arrivato l'orso si è creato il panico totale. I commenti più comuni riguardavano i danni, i pericoli e la paura che questo animale poteva causare. Poi sono arrivati i conseguenti giudizi e le relative condanne. Cattura, uccisione, spostamento forzato, reclusione. Ancora una volta, non si è voluto capire che la natura è quello che è. Non è né buona né cattiva. Lei è. Punto e basta. Non ci si può dispiacere o arrabbiare, perché nei boschi ci sono le vespe, i ragni, le vipere, le zecche o gli orsi. La natura non è un supermercato dove si va a raccogliere funghi e fiori, dove si va a uccidere animali, tagliare legna, oppure prendere un chilo di aria buona e quattro etti di silenzio, senza correre mai nessun rischio. Perché altrimenti dovremmo lastricare i sentieri di materiale antiscivolo, dovremmo imbottire i tronchi per evitare potenziali contusioni, dovremmo costruire percorsi coperti in caso di pioggia. Se tutto fosse previsto e prevedibile, quale sarebbe il fascino della natura? Dove sarebbe il gusto dell'ignoto, l'ammirazione per il grandioso, il sacro rispetto per la bellezza inaspettata? Se esistessero solo gli animali e le piante che fanno comodo a noi, tutto sarebbe di una tristezza mortale. E chi dovrebbe decidere, e in base a che cosa, quali animali e piante vanno bene oppure no? La seconda è invece la storia di un uomo orso e della sua donna. Sinceramente non so come sia nato questo lungo racconto. Comunque riguardo un uomo che convive con un immaginario, ma molto presente, orso interiore. Si tratta ovviamente di un tipo piuttosto scontroso e di poche parole, che ha qualche difficoltà a controllare il proprio istinto. Quando prevale l'orso, lui agisce, picchia e ama con la stessa intensità. Quando prevale l'uomo, pensa molto, si autoanalizza, si autoinganna, sogna. Ama e scrive. Quasi sempre la fonte delle sue riflessioni è un rapporto concreto e autentico con la natura. L'orso Dino, primo impatto. Ero stato trasferito da qualche mese e la zona per me era completamente nuova. Mi facevo spesso accompagnare dai colleghi del posto per avere almeno un'idea generale dei confini amministrativi e di come erano fatte quelle montagne. Ma per un guardiacaccia, almeno come io lo intendo, non è sufficiente conoscere le strade di un certo territorio. È necessario conoscere bene i boschi, i sentieri, le cime, sapere dove sono le arene dei forcelli, dei cedroni, dove abitano i camosci, dove pascolano i cervi. È importante conoscere le persone di cui ci si può fidare, ma per imparare tutte queste cose ci vogliono anni e bisogna camminare molto. Prima ancora che riuscissi a capire qualcosa della zona, arrivò l'inverno e cominciò a nevicare. Nevicò molto, tanto da rendere praticamente impossibile percorrere a piedi cime e sentieri. Certo, con le racchette da neve si va da qualche parte, ma richiede troppo tempo rispetto alle cose che ci sono da fare. Arrivò marzo e la neve non accennava a diminuire. Di giorno diventava marce bagnata sotto i raggi del sole, mentre di notte ghiacciava di nuovo. Sapevo che un paio di anni prima un orso aveva soggiornato in altipiano di Asiago per un intero inverno, senza andare in letargo. Lo stesso animale era rimasto sul posto anche l'estate successiva, creando qualche problema ai pastori. Poi si era allontanato, facendo perdere le proprie tracce e camminando fino in Austria. Mi ero interessato alla faccenda in maniera marginale, perché ho sempre rispettato le zone degli altri e non ho voluto interferire né mettere bocca in una situazione che non mi riguardava. Però adesso c'ero io in quella zona, nell'altipiano di Asiago, e un altro orso era tornato a camminare in mezzo a quei boschi. La prima notizia mi arrivò un po' sbiadita e riguardava una predazione che il plantigrado aveva compiuto durante un temporale notturno presso un allevamento di conigli in un paese della Val Sugana, fuori dal mio territorio, sul confine. Invece la segnalazione, quella vera che mi interessava, mi arrivò di seconda mano e sembrava che una donna avesse visto l'orso attraversare la strada in un certo punto, dentro il mio territorio. Mi fece accompagnare sul posto. Erano passati un paio di giorni e la superficie della neve si era sciolta e ghiacciata più volte. Le impronte erano leggermente deformate, però erano abbastanza chiare e profonde. Non c'erano dubbi, quelle erano impronte di orso. A parte le informazioni lette sui libri, non avevo nessuna esperienza dell'orso. Sapevo qualcosa del suo carattere, delle sue dimensioni, dell'alimentazione, del letargo, cose da documentario, insomma, ma fondamentalmente era un animale che non conoscevo. In ogni caso era un essere che mi affascinava molto, che ammiravo, ma con il quale non avevo mai avuto contatti. Quando vidi le impronte sulla neve per la prima volta, mi venne istintivo appoggiarci dentro la mia mano. Porca vacca! Ha le zampe più larghe della mia mano, che non è certo piccola. Ma quanto è grosso questo bestione, pensai, e forse anche lo dissi. Fu un giorno importante. Rimasi chino su quelle tracce per molto tempo, studiai ogni segno sulla neve, cercai i peli sui fili spinati che l'animale aveva attraversato. A un certo punto, mentre continuavo a confrontare le mie mani con le impronte e cercavo di far coincidere le dita con gli artigli, cominciò a crescere in me la necessità insopprimibile di fare una cosa strana, ma che non potevo evitare. Mi guardai intorno e vidi che c'erano altre persone. Non potevo fare quello che avevo in mente alla presenza di testimoni. Per il momento dovetti rinunciare e andar via insieme agli altri. Ma mentre mi allontanavo stavo male. C'era una vocina insistente dentro il mio cervello che continuava a ripetermi che io, quella cosa, là dove era passato l'orso, la dovevo assolutamente fare. Più mi allontanavo e più sentivo che quell'idea assurda mi prendeva sempre di più. La vita mi ha insegnato in varie occasioni che quando l'istinto vuol farti fare una cosa, è bene farla. E poi, perché mai avrei dovuto rinunciare? Non c'era nulla di pericoloso. Era forse ridicolo, infantile, insensato, ma nulla di più. Tornai sul posto più tardi da solo, quando era quasi buio. La pista dell'orso attraversava un pascolo e poi si inoltrava nella foresta. Andai nella foresta. Camminai con gli scarponi dentro le peste dell'orso, poi mi chinai e infilai anche le mani dentro le impronte. Era troppo scomodo toccare terra con i piedi e con le mani. Gli arti posteri umani sono troppo lunghi per camminare in quelle condizioni e si sta con il culo per aria e la testa troppo in basso. Allora mi inginocchiai e cominciai a spostarmi sulle impronte dell'orso, camminando a quattro zampe, come un bambino piccolo che gattona. In quella posizione avevo la statura esatta dell'orso. Il mio naso era all'altezza del suo naso, molto più vicino alla terra rispetto alla posizione normale dell'uomo. Camminai in quel modo per un bel tratto, cercando di mettere sempre le zampe e le ginocchia dentro le impronte dell'orso. Annusai i tronchi come immaginavo avesse fatto lui. Guardai le cose che aveva guardato lui. Mi bagnai di neve. Mentre camminavo così, mi capitava di strofinare i fianchi contro i tronchi di abete, di passare sotto gli arbusti, di sprofondare e scivolare lungo un certo pendio innevato. Tutto come aveva fatto lui. Fa un effetto strano sentire gli stessi odori che ha sentito l'orso, fare gli stessi passi, vedere il mondo dal suo punto di vista. Io lo sapevo che dovevo farla quella cosa lì, camminare a quattro zampe nella pista dell'orso, perché, almeno per me, avrebbe avuto un significato importante. Infatti, è stato lì, in quel momento, alla fine del sentiero, che ho ricevuto la zampata dell'orso. Non una zampata vera, perché lui era passato di lì due giorni prima, ma una zampata come un tatuaggio nella mente che mi ha marchiato per sempre. Si impadronì di me una certa agitazione. Rimasi affascinato e colpito in maniera improvvisa e permanente. Presi coscienza del fatto che un animale enorme, fra i più grandi predatori della terra, aveva messo le zampe proprio lì dove io stavo mettendo le mie mani. Chissà che cosa avevano calpestato quelle zampe, che cosa avevano visto gli occhi di quella bestia. Chissà come sarebbe stato seguire, studiare, capire, incontrare un animale così. Nei giorni successivi un mio collega, che aveva ricevuto la zampata prima di me, ridendo, mi disse: «Ti vedo agitato. Che cosa ti è successo?» Io non risposi, ma lui continuò a ridere, perché sapeva bene che cosa mi era successo. Pochi giorni dopo incontrai un'altra persona contagiata dalla malattia dell'orso e diventammo amici in un attimo. La storia dell'orso. Decenni di ricerche avevano ormai dimostrato che, alla fine degli anni 90, gli orsi in Trentino erano talmente pochi da far pensare al concreto rischio di estinzione. Ancora più grave era il fatto che, a parte un piccolo nucleo di orsi migrati spontaneamente dalla Slovenia e stabilitosi sul confine italo-austriaco, quelli trentini erano di fatto gli ultimi esemplari di orso bruno ancora presenti sulle Alpi. Dopo accurati studi, nel 1999 partì un importantissimo progetto, nato dalla collaborazione fra il Parco Naturale Adamello Brenta, la Provincia Autonoma di Trento e l'attuale ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che si prefiggeva di ricostruire l'antica popolazione vitale di orsi. Furono liberati 10 esemplari provenienti dalla Slovenia, che si trovarono bene in terra trentina e cominciarono a riprodursi. Quando gli orsi maschi cominciano ad avere intorno ai 2-3 anni di età, in primavera hanno la tendenza ad allontanarsi dai luoghi di origine per colonizzare nuovi territori. La migrazione spontanea degli animali è sempre stata importantissima per il ricambio genetico all'interno delle popolazioni. Questo fatto determina una maggiore variabilità fra individuo e individuo e una conseguente migliore capacità della specie di adattarsi ai cambiamenti ambientali. Fu così che un giorno un orso maschio arrivò da solo in provincia di Belluno e poi di Trento, facendosi subito notare per le sue insistenti predazioni a danno delle pecore. Ora, non è che gli orsi non si mangino mai animali domestici, ma non si può dire neppure che sia un'abitudine diffusa. Generalmente l'orso riesce a nutrirsi a sufficienza con quello che trova in natura. È un animale classificato come carnivoro, ma di fatto la maggior parte della sua dieta è costituita da vegetali, una parte di insetti e una piccola percentuale di carne. A causa della sua mole, non è un abile predatore, nel senso che non è in grado di catturare prede veloci e sane. Deve quasi sempre accontentarsi di animali morti durante l'inverno, oppure debilitati o morti per altre cause naturali. Certo, è un animale con una forza spaventosa, in grado di correre più veloce di un uomo, di nuotare e di arrampicarsi agevolmente sugli alberi. Ma gli animali selvatici, quando stanno bene, sono quasi tutti più veloci di lui. Tutto questo per dire che l'orso è un opportunista e mangia quello che trova, dalle castagne vecchie di mesi alle fagiole, frutti dei faggi, che trova rovistando nella lettiera del bosco. Mangia erba, bulbi, radici, frutti selvatici, insetti, vermi e carogne putrefatte. Certo che se per caso capita nei pressi di uno o più alveari non si fa pregare. Con un paio di zampate scoperchie alle arnie si sbaffa tutto il miele, compresa la cera, le larve e le api vive che gli capitano tra i denti. Così succede anche con animali domestici, che sono molto, ma molto,

troppo vicini fra loro. Il predatore, senza farsi vedere, cerca ovviamente di avvicinarsi il più possibile per aumentare le sue probabilità di successo. Invece la preda scappa precipitosamente appena si accorge di essere troppo vicina al predatore. È proprio questa fuga, questo rapido movimento, a costituire il grilletto che fa scattare l'attacco. È lo stesso meccanismo che induce i cani, discendenti di un noto predatore selvatico, a inseguire e mordere una persona che corre. Nell'istinto del lupo, della volpe, dell'orso e della lince c'è una vocina che improvvisamente grida: «Dai, prendilo che ti scappa!» Mentre nella testa della lepre, della marmotta, del topo e della pecora c'è una voce che improvvisamente urla: «Corri, corri che quello ti ammazza!» Se il tutto avviene in un ambiente naturale, il predatore riesce forse a catturare una sola preda e le altre, se ci sono, hanno tutto lo spazio per scappare. Se invece l'attacco avviene in condizioni artificiali, dove c'è un eccessivo e innaturale assembramento di animali, il predatore sferra attacchi a tutto spiano, perché fortemente eccitato dal movimento disordinato delle prede impaurite. «Prendilo! Prendilo che ti scappa! Scappa, scappa che ti uccide! Prendilo, prendilo! Scappa, scappa!» Tutti scappano e il predatore uccide fino a quando ce la fa, o le potenziali vittime si sono allontanate o non lo eccitano più. Ma se c'è un recinto, allora succede il disastro. L'istinto del predatore continua a urlare: «Uccidi, prendi, uccidi!» Non è colpa sua, è fatto così, madre natura lo ha fatto così. Se lui non attaccasse con tutte le sue forze ogni volta in cui si presenta l'occasione di riempire lo stomaco, morirebbe di fame. Ecco perché i predatori non sono assetati di sangue, non sono belve fameliche, ma obbediscono al loro istinto. Punto e basta. Non sono cattivi e crudeli, non uccidono per il gusto di farlo. In condizioni naturali nessun predatore uccide più del dovuto. La lince, l'orso, il lupo, la volpe tornano più giorni sulla loro preda e la consumano tutta. Apro una parentesi. Che dire degli esseri umani che vanno a funghi o a caccia e se trovano uno prendono uno, ma se trovano 100 prendono 100. Spesso prendere più del dovuto è vietato dalla legge e non è mai necessario per la nostra sopravvivenza. Non sarà per caso un antico e malato istinto predatorio. Ma torniamo al nostro orso, che, come dicevo, aveva preso l'abitudine di predare pecore. Ne uccideva troppe, e non solo occasionalmente, ma abbastanza spesso. Lo faceva sempre di notte, lontano dai centri abitati, ma non faceva fare bella figura alla sua specie. Infatti, quando si mette in piedi un progetto come quello della reintroduzione dell'orso in un certo territorio, è bene creare le condizioni sociali adatte perché venga accettato, almeno dalla maggior parte della popolazione umana residente, e individui come questo non aiutano certo in tal senso. Bisogna dire che già all'inizio si era previsto che grazie a questi spostamenti spontanei di singoli individui l'orso sarebbe arrivato anche nei territori delle province e regioni circostanti il Trentino. Per questo motivo è stato redatto un documento chiamato Paco Bace, Piano d'azione per la conservazione dell'orso bruno nelle Alpi centro-orientali, nel quale viene definito quando un soggetto è considerato dannoso, problematico, pericoloso e le conseguenti iniziative da prendere. La norma principale che accomuna tutte le regioni interessate dalla presenza di questi bestioni è il totale risarcimento dei danni. Ma per tornare al nostro amico, a un certo punto fu presa la decisione di catturarlo. Si trattò ovviamente di un'operazione molto complessa, che comunque andò a buon fine. L'orsacchiotto fu preso, addormentato, misurato, pesato, fu munito di radiocollare satellitare. Si ebbe inoltre la certezza, analisi genetica, che non era un orso appartenente alla popolazione trentina, ma che si trattava di un soggetto forse proveniente dalla Slovenia. Vuol forse dire che era partito dalla Slovenia, aveva attraversato tutto il Friuli Venezia Giulia, la provincia di Belluno, ed era arrivato a Trento da solo? Pare proprio di sì. Era un maschio con un'età stimata di circa 3-5 anni. Pesava 175 kg. Gli fu dato il nome in gergo

M5. Quando fu rilasciato, si mise in pratica anche un'azione di cosiddetta dissuasione. Gli vennero sparati dietro dei colpi con munizione di gomma e fu inseguito dai cani da orso addestrati. Rapporto Orso 2009 del Servizio Foreste e Fauna della Provincia Autonoma di Trento. La cosa sembrò funzionare. Fu catturato e liberato nel mese di ottobre 2009 e prima del letargo M5 non si fece più notare. Da tener presente che nei mesi precedenti il letargo gli orsi hanno bisogno di mangiare molto di più per accumulare i grassi necessari a superare l'inverno in letargo. Arrivò il mese di dicembre e il nostro si trovò una tana adatta allo scopo e trascorse la stagione fredda al riparo. A marzo uscì dal letargo e sembrò dimenticarsi della lezione ricevuta in autunno. Un giorno partì e cammina, arrivò dalle mie parti. Il primo asino. Dopo le impronte sulla neve lasciate in altipiano di Asiago, grazie al rilevamento satellitare dei segnali emessi dal collare che gli era stato applicato, si seppe che M5 aveva attraversato tutta la zona Alpi del Vicentino senza farsi notare da nessuno. Era tornato nel territorio della provincia di Trento, poi si era fatto un largo giro nella Lessinia veronese e si apprestava a rientrare verso Vicenza. Il 24 marzo era a Trento, poi a Belluno, Vicenza, di nuovo a Trento, Verona, il 10 di aprile era tornato a Vicenza. Il territorio di 6 province in soli 18 giorni. Venni a sapere del suo nuovo ingresso nella mia zona grazie a una telefonata che mi segnalava un asino ammazzato, forse da un orso. Mi precipitai sul posto e non ebbi alcun dubbio. L'asino era stato abbattuto dall'orso. Era la prima volta che vedevo una cosa del genere. Non che non avessi mai visto un grosso animale aperto e sbudellato dai cacciatori, ne ho visti a centinaia, ma il sapere che non era stata un'arma, un coltello o chissà quale altro attrezzo a ridurre così quell'asino mi lasciò senza parole. Con il collega esaminai accuratamente le tracce. Il terreno era troppo duro e non c'erano impronte. Si notava solo lo schiacciamento del filo spinato del recinto dove M5 era entrato. Poi le tracce disordinate del breve inseguimento, l'atterramento dell'asino e i segni dell'uccisione. Impressionante. Sentirlo raccontare, leggerlo sui libri, guardare delle immagini, non dà neppure l'idea di una realtà come questa vista con i propri occhi. Osservare personalmente, verificare, misurare, avere la visione completa della scena mi ha fatto capire immediatamente una cosa che forse davo per scontata, ma che non avevo compreso davvero fino in fondo. L'orso ha una forza, ma una forza davvero spaventosa. Scavalcare il recinto nel punto dove era stato divelto, ripercorrere i passi di M5, è stato come essere lì al momento della predazione e rivedere quello che era successo in pochi istanti. L'asino, che si lascia avvicinare con un po' di sospetto, ma quasi senza paura, da un animale che non aveva mai visto prima. Poi, quando comprende le sue intenzioni, tenta la fuga. Un tentativo maldestro, brevissimo, con il terrore che gli scoppia dentro, mentre la potenza della prima zampata gli conficca gli artigli nella groppa e lo sbilancia malamente, lo rallenta, lo trattiene. Ancora pochi passi, disordinati, nel disperato tentativo di stare in piedi per correre, per scappare con tutte le proprie forze. Poi la seconda zampata arriva precisa sul collo, una mazzata potente da buttarlo a terra immediatamente, con un colpo solo, talmente forte da stordirlo e annientare per un attimo tutti i collegamenti fra il cervello e il corpo. Infine la stretta alla gola, una morsa fortissima che interrompe il flusso del sangue al cervello, che impedisce il passaggio dell'aria nella trachea, pochi calci al vento e il buio totale. Cambiava forse la tecnica di attacco, di avvicinamento, la reazione della preda, il modo di uccidere, ma infine non c'era nulla di così diverso rispetto a tutte le predazioni che avevo visto nella mia carriera, della volpe, dell'aquila, della faina. Eppure c'era qualcosa di strano, di diverso. Erano forse gli intervalli di silenzio che sentivo intorno a me, mentre esaminavo le tracce, mentre misuravo la distanza fra i buchi dei canini nella gola dell'asino.
erano i commenti quasi sussurrati della gente accorsa a vedere la scena. Era la novità. Nessuno dei presenti aveva mai visto in quella valle la predazione di un orso. Era forse l'atmosfera creata dalla pioggia che cominciava a cadere proprio in quel momento. No, c'era qualcos'altro che si vedeva benissimo, che era fin troppo evidente. Erano le dimensioni. Certo, le dimensioni della preda. Un asino di quasi 200 chili abbattuto come niente, con un paio di zampate e un morso. Forse l'asino non avrà opposto resistenza, tutto quello che vuoi, ma è comunque una bestia molto grossa da uccidere solo con la forza fisica. Ecco che cos'era la cosa strana che forse nessuno aveva considerato nello specifico, ma della quale tutti i presenti avevano intuito il significato. Tutti avevamo capito o percepito inconsciamente che l'orso era l'unico animale selvatico che avrebbe potuto facilmente uccidere chiunque di noi. Poteva essere ancora lì intorno, nascosto nella boscaglia. Forse ci stava osservando dal folto.

0: Avete ascoltato un estratto da La zampata dell'orso di Giancarlo Ferron, editore Biblioteca dell'Immagine 2010, letto da Maria Teresa Totti.
1: Radio Senti chi parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti chi parla.org.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.

tratto da Una vita. Egli si era accorto della differenza che correva fra il suo modo di sentire e quello di coloro che lo contornavano, e credeva consistesse nel prendere lui con troppa serietà le cose della vita. Quella era la sua sventura. Valeva la pena di arrovellarsi a quel modo per trovare un'uscita da un viluppo che naturalmente doveva svolgersi da sé? Sono le 7 di sera. Ettore Schmitz suona il violino nella sua casa a Trieste. Stamattina ha avuto uno dei suoi incontri alla Berlitz School col maestro Joyce ed è stato uno dei più bei momenti della giornata per lui. Quegli scambi danno voce alla sua vera attitudine, la letteratura, a discapito della volontà del padre, che lo voleva contabile, di quella del suocero, che lo ha voluto impiegato nella sua fabbrica di vernici sottomarina, che si era arricchita molto durante la Grande Guerra. Ma ad Ettore Schmitz piaceva la letteratura e il violino. Non gli piaceva invece troppo il suo cognome, quella povera I fracassata da tante consonanti, Schmitz. Bentornati, questa è l'EDB e oggi parliamo di Italo Svevo. Sono le 7:30 di sera, lo scrittore ha acceso un sigaro nella sua casa a Trieste, in passeggio Sant'Andrea, e ha quel vizio di scrivere. Tutti i perbenismi di cui la sua giornata si è riempita, i doveri, le contingenze, si sciolgono in quella seducente abitudine della scrittura, che Svevo concepisce come una trasgressione, una sorta di alternativa al mondo e una rivolta all'educazione del padre, del suocero, della moglie Livia. Ma per parlare bene al mondo, per trasgredire la monotonia dei suoi giorni, Svevo parte proprio dalla descrizione dei suoi giorni. Perché tanto ogni scrittore crea il suo alter ego nei romanzi e anche i lettori cercano sempre un po' di sé nelle opere. Poi finiscono per amarle o odiarle nella misura in cui divengono un loro specchio. Quello è il momento in cui l'autobiografia di ogni uomo comune si fa romanzo e noi diventiamo spettatori di noi stessi. A volte è un po' egoista, a volte è un abbandono sano alla scoperta del sé. Tutti ci sdraiamo quindi sul nostro lettino, in terapia psicanalitica, in analisi profonda. Viviamo per questa terapia dello scandagliarci dentro. E qui arriva il personaggio creato da Svevo, Zeno Cosini. Zeno Cosini era un uomo pigro, indeciso, distratto, ipocondriaco, inetto, un debole, consapevole di essere estraneo alla norma, come rivela il suo nome, Zeno, derivante da Xenos, in greco straniero. Vive questo senso di alienazione come un problema, che lo spinge a 60 anni ad andare in analisi dal dottoressa, prima adulandone il metodo, poi rinnegandolo. Un intreccio di verità e menzogne, stati di salute e malattie, alternano i racconti di Zeno, e a tratti finiscono con lo stordire anche il lettore. Alla fine, l'unica certezza rimane il dubbio. Analizzare troppo se stessi risulta più rischioso o più salvifico? Zeno se lo domanda e continua a fumare indefesso le sue sigarette. Adesso che sono qui ad analizzarmi, sono colto da un dubbio. Che io forse abbia tanto amato la sigaretta per poter riversare su di essa la colpa della mia incapacità? Chissà se, cessando di fumare, io sarei divenuto l'uomo ideale e forte che m'aspettavo. Forse fu tale dubbio che mi legò al mio vizio, perché è un modo comodo di vivere, quello di credersi grande, di una grandezza latente. Io avanzo tale ipotesi per spiegare la mia debolezza giovanile, ma senza una decisa convinzione. Adesso che sono vecchio e che nessuno esige qualche cosa da me, passo tuttavia da sigaretta a proposito, da proposito a sigaretta. Che cosa significano oggi quei propositi? Come quell'igienista vecchio descritto dal Goldoni, vorrei morire sano dopo aver vissuto malato tutta la vita? Si è dunque condannati ad essere un particolare tipo umano o si può cambiare in relazione all'imprevedibilità dell'esistenza? Questo si domanda Zeno nei momenti di sconforto, questo si domanda nelle sue indecisioni tra la moglie Augusta e le sorelle di lei, Ada, di cui è inizialmente innamorato, Alberta, Anna, poi Carla, tante donne, tante sigarette, tante incostanze. Ma Zeno conosce bene questa sua vulnerabilità e alla fine del romanzo, da inetto qual era, si fa vincitore, perché la sua presunta debolezza si sarà mostrata in realtà una superiore capacità di adattarsi alle circostanze della vita. Così abbandona la terapia dal dottoressa, ma forse senza quella terapia non sarebbe mai arrivato a darsi la risposta di abbandonare il suo psicanalista.
come al solito la crisi si rivela necessaria, preludio alle consapevolezze. Tanti autori fanno sdraiare sul lettino degli psicologi i loro personaggi e lo fanno anche per analizzare se stessi. Philip Roth è uno scrittore statunitense, figlio di ebrei immigrati nel New Jersey, morto 2 anni fa. Nel suo romanzo Il lamento di Portnoy, il 33enne Alex Portnoy ripercorre in un lungo monologo sul lettino dello psicanalista le fasi della sua infanzia e giovinezza, condizionata dalle tradizioni ingombranti della famiglia, dai condizionamenti sociali e religiosi, e si trova a dover sputare fuori tutti i desideri che sono in netto contrasto con la sua coscienza e con gli insegnamenti ricevuti, ma che sgomitano per venire fuori e lo ossessionano, sfogandosi in una nevrosi che tocca soprattutto la sfera sessuale. Portnoy rivela al suo psicanalista, che non prende mai la parola nel romanzo: «Mi creda, non sto tentando di scrollarmi il fango di dosso, sto tentando di tuffarmici dentro». Perché questa è la vera forza dell'uomo nel suo rapporto con le parole: dare una voce alle proprie impotenze, per dare a queste un nome, tuffarcisi dentro, riconoscere i propri limiti, prendere le cose di se stessi che non si amano e semplicemente amarle, per cominciare a trasformarle in qualcosa di migliore. Tutti siamo portati a stenderci sul lettino della psicanalisi. È naturale ed è bello. E quel lettino talvolta è la letteratura stessa che accoglie il nostro lamento e lo trasforma in verità, a volte addirittura in libertà, quando è in grado di chiarire come stanno realmente le cose, dentro e fuori di noi. Non è facile arrivarci da soli. In genere le risposte le si cerca negli altri. Nel 1993 Roth pubblicava Operazione Shylock, una confessione. Quello stesso anno usciva il singolo di Neil Young, Depression Blues, che conteneva un lamento, un appello, l'appello che ogni uomo fa a ciò che lo circonda, perché non riesce a chiederlo a se stesso, non riesce a dare un nome alle proprie emozioni. E così Neil Young cantava: «C'è qualcuno lì fuori, con una voce forte e chiara, che canterà tutte le parole che tutti noi vogliamo sentire».

0: per il tuo ascolto. Questa è Lady B e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
1: Avete ascoltato Lady B a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca Lady B su Spreaker.com o Facebook.
2: C'è un solo tipo di successo, quello di fare della propria vita ciò che si desidera. Henry David Thoreau.

0: per sostenere Radio Senti Chitarla e Senti Chitarla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org.
4: Ella anda sola, sola. Disfruta el calor bailando al ritmo de las olas, hola. Así me enamora ahora.

0: Dolce Via.
1: Ci vogliono 2 anni per imparare a parlare e 50 per imparare a tacere. Ernest Hemingway. Sous les étoiles qu'on se rencontre.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Bobo, il mio lupo, di Richard Tomkins. Vidi Bobo per la prima volta in un parcheggio del centro di Vancouver. Non ho mai creduto molto alle teorie della percezione extrasensoriale, eppure in quel momento intuii, come in un sogno, che stava per accadere qualcosa di straordinario. Scesi dalla mia Land Rover e rimasi lì attonito, cercando una spiegazione, e mi trovai a guardare negli occhi il più splendido lupo che avessi mai visto. Chi mi avesse osservato in quel momento avrebbe potuto pensare che ero caduto in una trance catatonica. Quegli occhi attiravano con tale forza la mia attenzione che tutto il resto svanì nel nulla. Erano occhi grandi e limpidi, quasi parlanti, e sembravano frugarmi dentro per trovare un segno di amicizia. Passò un minuto e poi, a poco, la realtà cominciò a riacquistare concretezza. Vidi la testa massiccia con il muso bianco, la fronte argentea sormontata da orecchi simili a quelli dei gatti, tesi verso di me. Il grosso corpo si materializzò, argenteo lungo il dorso, giallastro e bianco sul ventre, con una coda folta e le zampe anteriori rigonfie come un paio di ruvidi guanti da box. Era chiuso in una gabbia, come quelle che le compagnie aeree forniscono per i cani, nel bagagliaio di una grossa auto. La persona con la quale ero venuto a parlare aveva comprato il lupo da indiani dello Yukon una settimana prima, con l'intenzione di utilizzarlo in un film sulla natura. Il lupo si chiamava Bobo. Benché abbastanza ammansito, si era già mostrato troppo irrequieto per recitare in un film. Inoltre, avendo già 3 anni, il suo carattere era ormai formato e non si poteva cambiare. Una 15ina di giorni dopo, la sua tendenza al nervosismo si era riconfermata e io non potei far altro che procedere al suo passaggio di proprietà. Per la maggior parte della gente il lupo rappresenta un concetto astratto. Dal punto di vista zoologico sappiamo che appartiene alla famiglia dei canidi e che ha un istinto da predatore. Sappiamo inoltre da Cappuccetto Rosso, dalla sua sventurata nonna e dai 3 porcellini che i lupi sono grossi e cattivi. Che abbia origini leggendarie o meno, la paura che i lupi ci incutono è reale e autentica. Me ne accorsi quando andai a prendere Bobo con mia moglie Valerie e le nostre 2 bambine, Sorrel e Kester. Rimasi a guardare Bobo attraverso la rete metallica della sua gabbia, ben sapendo che presto non ci sarebbe stato altro che una corta catena fra noi e un lupo adulto che rappresentava un'incognita. Per la prima volta osservai quelle forti mascelle capaci di stritolare un alce e pensai alla delicata, tenera gola delle mie bambine. Per un momento mi chiesi quale tipo di pazzia mi avesse preso. Con quale diritto mi stavo assumendo un simile rischio? Ci volle più di un'ora per indurre Bobo a salire sulla Land Rover. Da principio era freddo e sospettoso, talmente calmo da mettere paura mentre gli agganciavo la catena al collo. Poi cocciuto quando cominciammo a tirare la catena per farlo avvicinare al veicolo. A poco riuscimmo a farlo andare avanti. Mormorava un continuo monologo senza senso, ma a un certo punto, a 1,5 metri dalla Land Rover, puntò tutte e 4 le zampe e non volle saperne di procedere oltre. A un tratto, senza pensare al rischio che correva, Valerie si leccò il dorso di una mano e l'avvicinò a quella testa ribelle e ostinata. Io guardavo trattenendo il fiato. Bobo annusò la mano, poi la leccò. Quando Valerie prese a carezzargli gli orecchi, cercò di opporre resistenza. Sorelle Kester guardavano, come me, con gli occhi sbarrati. «Sei spaventato, vero Bobo?» disse Valerie. Poi, volgendosi a me con un sorriso, «Tu non fai che peggiorare le cose mostrando di aver paura di lui». Lo spinse verso l'auto e Bobo vi saltò dentro. Assicurai la sua catena a una corda di nylon che avevo fissato sotto uno dei finestrini posteriori della Land Rover e partimmo. Il lupo cominciò subito ad agitarsi. Andava avanti e indietro furiosamente, dando tali strattoni alla corda di nylon che questa cominciò a sfilacciarsi quando avevamo percorso appena qualche centinaio di metri. Mi resi conto che se non avessi rinforzato la corda, Bobo in pochi minuti si sarebbe liberato e sarebbe venuto in mezzo a noi. Fermai l'auto e, fingendo la massima noncuranza, scavalcai i sedili e andai nella parte posteriore della vettura, nascondendo a stento il terrore che mi attanagliava. Ma il lupo non si mosse. Avevo quasi finito di assicurare la catena direttamente al veicolo quando una forza imperiosa aprì un varco nelle mie difese. La mia noncuranza svanì, mentre lentamente mi giravo verso il lupo per trovarmi il suo muso, mostruoso e minaccioso, a meno di 5 centimetri dalla mia faccia. L'animale schiuse le labbra, mentre sui due lati della bocca gli si rizzarono i baffi. Tutto sembrava svolgersi al rallentatore, perché ebbi il tempo di sentire le mie viscere contrarsi e di capire appieno che cosa voglia dire trovarsi faccia a faccia con la morte. Devo essermi tirato un po' indietro perché vidi la sua grossa lingua rosea spuntare tra i canini e protendendosi verso di me finché mi avvolse il viso in una calda, umida carezza. «Liberaci dal male», mormorai. Finii di agganciare la catena e tornai al volante, sapendo adesso che le speranze che nutrivo per Bobo erano, almeno in potenza, condivise anche da lui. Occhi velati. Stabilire nella propria famiglia l'ordine sociale che vige nel branco dei lupi non è esattamente il sogno di ogni padre, e quindi nemmeno il mio quando Bobo venne a stare con noi. Il momento del nostro incontro fu in realtà il punto culminante di una serie di eventi e l'inizio di altri. A distanza di tempo posso dire che tutto era cominciato anni prima, quando scrivevo slogan pubblicitari per un'agenzia a Londra. Passavo interi pomeriggi del fine settimana allo zoo di Regent's Park. I lupi in gabbia avevano negli occhi una forza magnetica che mi faceva tornare a guardarli più e più volte. Il loro sguardo un po' velato sembrava abbracciare orizzonti che trascendevano di molto la noia della prigionia e io mi sentivo partecipe del loro stato d'animo. Mentre guardavo in quegli occhi facevo sogni che mi trasportavano dai confini della monotona vita londinese alle remote e selvagge solitudini abitate dai lupi. È stato detto che i sogni sono speranze che attendono di tramutarsi in realtà nel futuro, e per me fu proprio così. Le immagini che mi evocavano i lupi dello zoo di Londra si identificavano con il paesaggio del Canada occidentale, e io fui irresistibilmente attirato verso l'incantevole paese nel quale ora vivo. Nei 10 anni trascorsi da quando sono qui, si può dire che i lupi abbiano seguito le mie orme come per qualche misteriosa coincidenza, comparendo proprio nei momenti in cui mi chiedevo se avessi fatto bene a lasciare Londra e sentivo il bisogno di essere rassicurato nella mia decisione. Il primo lupo comparve una sera a metà maggio nella regione del fiume Ross, nello Yukon, dove stavo mettendo a punto il soggetto per un documentario sull'apertura di una miniera. Quella sera mi ero allontanato di qualche chilometro dalla miniera e mi ero seduto su un poggio roccioso, nella solitudine del tramonto, assaporando il silenzio e lo splendore dell'ora. Ma la mia gioia era stranamente turbata dall'atmosfera inconsueta del luogo. Sentivo apprensione, perfino paura, e per un momento ebbi nostalgia di Londra e di tutti i suoi rumori. Il lupo sbucò dall'intrico di abeti rossi e di cespugli a una quindicina di metri di distanza. Rimase immobile a guardarmi con gli stessi occhi color ambra che avevo visto a Londra, ma non velati, anzi, limpidi e penetranti. Ci fissammo per qualche istante. Poi il lupo cominciò a percorrere un ampio cerchio nella radura. Si fermò voltandosi a guardarmi, poi scomparve nel sottobosco. Quell'ultimo sguardo sembrò esprimere un rimprovero per i dubbi che mi avevano assalito poco prima, e di colpo la pace rosata dello Yukon mi avvolse, giustificando la mia presenza in quei luoghi. L'ombra del dubbio svanì. Parecchie volte, nei 6 anni che seguirono, punte di nostalgia e di scontentezza furono fugate dal tempestivo intervento dei lupi. Il Canada era stato buono con me, mi aveva dato una vita soddisfacente, mi aveva fatto conoscere la donna che avevo sposato e concesso la possibilità di stabilirmi nella verde foresta costiera della Columbia Britannica, dove viviamo tuttora. Ma il Canada non può compensare il nuovo venuto per la perdita della sua terra nativa. Nonostante il coraggioso trapianto e l'innesto di una nuova vita, tutto ciò che egli considerava intollerabile e che aveva preferito abbandonare svanisce nella memoria, e solo i momenti magici rimangono in quell'angolo dell'anima dove le radici stanno sospese. Credo che quasi tutti gli emigrati finiscano con l'arrivare a un punto in cui la mancanza di radici diventa intollerabile e devono troncare, una volta per tutte, i legami psicologici con il vecchio mondo, oppure senza indugio tornarvi. Spesso questa crisi si manifesta quando l'emigrato decide di fare un viaggio in patria, apparentemente per una visita, ma in segreto con la speranza di trovare nella sua terra un nuovo motivo per rimanervi. Per Valerie e me la crisi arrivò nel 1970. Stabilimmo di partire in autunno e di comprendere nel nostro itinerario quei lindi paesini e villaggi che ricordavamo, incastonati come gemme nel tenero verde della campagna inglese. Ma per essere leale, decisi di portare con me in Inghilterra un ultimo fresco ricordo degli orizzonti selvaggi che 6 anni prima mi avevano attirato nel Canada. Una settimana prima di partire ero salito in auto con Cleo, la nostra cagna Doberman, e mi ero recato nella tranquilla valle del fiume Lillooet, chiusa tra alte vette. Calata la notte, mi infilai con Cleo in un sacco a pelo accanto alla Land Rover e, con gli occhi della mente, cominciai a vagare fra le stelle cristalline della volta celeste. Quegli astri, mi dissi, a quell'ora avevano già brillato ed erano già impalliditi sull'Inghilterra. Quale fosse casa mia rimase un dilemma sotto quelle stelle e stavo scivolando nel sonno senza averlo risolto quando, d'improvviso, Cleo si irrigidì e cominciò a ringhiare. La boscaglia era silenziosa e argente al chiaror della luna e dapprima il lupo rimase invisibile. Qualche secondo dopo comparve una grossa creatura spettrale

sentii ululare i lupi e quei solitari ululati lenirono come un balsamo le piaghe del dubbio che avevo alimentato a proposito del Canada. Una settimana più tardi varcavo l'ingresso dello zoo di Londra con 5 chili di carne di manzo, costatami una cifra esorbitante, che gettai furtivamente a quei lupi malinconici, i cui occhi velati avevano aperto i miei. Dopo 1 mese e mezzo tornavamo sulla costa occidentale del Canada, questa volta per rimanervi. Fu circa un anno dopo che incontrai Bobo. Sul milione di persone che quel giorno si trovavano a Vancouver, poteva essercene solo una con un lupo che avrebbe avuto presto bisogno di una casa, e un'altra persona con una casa adatta a un lupo e con il desiderio di accogliervelo. Che dovessimo incontrarci fu una straordinaria coincidenza. Brama primordiale. Arrivammo a casa dopo mezzanotte e io legai Bobo a un abete a una 15ina di metri dalla casa. La mattina dopo, prima dell'alba, uscii per fare amicizia con il lupo portandogli un enorme osso di bue. Bobo ignorò sia me sia l'osso. Fu solo quando sopraggiunse Cleo che Bobo mitigò la sua fredda, anche se vigile, indifferenza. Cleo gli si avvicinò, cauta e tremante. I due nasi si sfiorarono. Poi le lingue si incontrarono con uno scambio di saliva a suggello dell'amicizia. Bobo sollevò la lunga coda come uno stendardo, rizzò gli orecchi e quando Cleo si ritrasse dimenando la coda, Bobo raspò il terreno e guaì. Dietro alla nostra casa il terreno sale dolcemente ed è sgombro per una 30ina di metri prima che affiorino massi rocciosi per formare una collinetta coperta di muschio e di pochi alberi, oltre la quale file e file di sempreverdi cominciano a marciare in ordine serrato verso le montagne dell'interno, lontane una 30ina di chilometri. In cima alla collina avevo costruito una casetta di legno per i giochi delle bambine e fu lì che decisi di tenere Bobo per tutto il tempo necessario a familiarizzare con noi. Benché mi dispiacesse limitare la sua libertà, lo scopo principale era di tener legato Bobo in modo da rendergli impossibile la fuga. Tesi tra due alberi un paio di robuste corde che si estendevano lungo l'altura per una 30ina di metri a partire dalla casetta di legno. Sulla corda scorreva una puleggia alla quale attaccai 5 metri di catena con un solido moschettone da agganciare al collare di Bobo. Non fu facile trovare un collare abbastanza largo per il suo collo di 55 centimetri. Risolsi il problema utilizzando una cintura di sicurezza, come quelle che portano i guardafili quando salgono sui pali del telefono, che rivestii con pelle di pecora. Nel pomeriggio del primo giorno, il posto di Bobo era pronto. Quando gli andai vicino, trovai che il suo atteggiamento nei miei confronti era cambiato. La mattina era stato indifferente, perfino bellicoso. Ora era contento di vedermi, dimenava la coda e girava la testa verso il basso, esponendo, sottomesso, la gola. Non ebbi difficoltà a mettergli il collare e a condurlo al posto che gli avevo preparato. Forse a fargli cambiare umore fu il fatto che Cleo, al momento dell'arrivo di Bobo, stava per andare in calore. Quella mattina avevo difeso Cleo dalle attenzioni di un bastardo che girava nei dintorni, cacciandolo via. Tra i lupi, specie nei piccoli branchi, spesso solo il capo e la sua compagna si accoppiano perché tutti gli altri devono cacciare. Forse per il fatto che avevo allontanato il cane, Bobo vedeva in me il capo del branco e in Cleo la mia compagna. Dopo lo sradicamento che aveva subito con il viaggio dallo Yukon, doveva aver trovato confortante quell'apparente ordine sociale e vi si era adeguato. All'oscuro della mia nuova condizione sociale, cominciai un mese di guardia sulla collinetta dietro la casa. Mi avevano detto che se Bobo mi avesse attaccato, non avrei potuto difendermi. Lottare contro un animale selvatico del mio stesso peso,
ma dotato di mezzi di offesa superiori,

0: avrebbe voluto dire andare incontro alla morte. Non avrei potuto far altro che proteggermi la gola rimanendo immobile, a testa china, le braccia chiuse intorno al collo, esprimendo con il mio atteggiamento una sottomissione totale. Preparato a questa eventualità e nascondendo una viva apprensione, andai alla casetta sulla collina portando un sacco a pelo sulla spalla e tenendo in mano un sacchetto di plastica pieno di pezzi di carne. Bobo mi balzò incontro, mi strappò di mano il sacchetto, lo lasciò cadere a terra a qualche passo di distanza, poi tornò indietro e spiccò un salto passando sopra la mia testa. Mi strappò dalla spalla il sacco a pelo, che pochi secondi dopo era a terra sbudellato, l'imbottitura sparsa come fiocchi di neve sul pendio della collina. Poi mi balzò di nuovo addosso e, piantandomi le zampe anteriori sulle spalle tremanti, mi guardò in viso con amore e mi baciò. Quando ci si trova addosso d'improvviso un lupo ritto sulle zampe, alto quasi 2 metri e pesante più di 70 kg, l'impatto fisico e psicologico è considerevole. Le ginocchia mi si piegarono e caddi all'indietro con Bobo sopra di me. Un attimo dopo eravamo impegnati in una lotta selvaggia. Il lupo si scostava e poi si slanciava contro di me saltando oltre il mio corpo disteso, slittando sul terreno come un gigantesco cucciolo. Ogni pochi secondi il suo muso, con le labbra dischiuse che scoprivano l'orrendo biancore dei denti, scattava come la testa di un serpente verso la mia gola o un mio braccio. Ma le mascelle rimanevano chiuse e ogni colpo era un'umida botta data con il naso, non un morso. Se avesse voluto, avrebbe potuto uccidermi, perché le mie reazioni erano troppo lente per parare i suoi attacchi fulminei. Infine riuscii a rotolare su me stesso e a rimettermi in piedi. Nell'assalto successivo le mascelle si aprirono e i temibili denti si chiusero con forza, ma senza farmi male, sul mio braccio e mi tirarono giù sopra di lui. Potrei giurare che voleva vedermi vincere, perché divenne remissivo, rotolandosi e gettando la testa all'indietro per esporre la gola. Fui preso da un senso di folle esultanza, che non era una sensazione di piacere, ma una primordiale brama di vittoria. Urlavo con quanto fiato avevo mentre lottavo, il braccio sinistro stretto intorno al collo del lupo, la mano destra che gli artigliava pelle e pelo alla gola. Quando quello stato di esaltazione mi abbandonò, avevo il viso affondato nel folto pelo della sua testa e gli stavo addentando e tirando l'orecchio sinistro. Molto lentamente allentai la presa e mi alzai in piedi. Bobo si mosse quanto bastava per inclinare la testa e guardarmi con la coda dell'occhio. Solo quando mi fui del tutto allontanato per riprendere il sacchetto con la carne, si rialzò e rimase lì a guardarmi mentre tornavo con la ricompensa verso di lui. Capo del branco. Per un intero mese passai con Bobo in media 6 ore al giorno. Tutte le notti andavo nella casetta con il sacco a pelo e con Bobo mi accoccolavo sulla cuccetta che avevo costruito per le bambine. Dormire con un lupo su una cuccetta di quelle dimensioni non è il modo più riposante per passare la notte. Al minimo rumore Bobo si metteva allerta, alzava la testa, tendeva gli orecchi verso la porta aperta e tutto il suo corpo mi comunicava una tensione che immancabilmente mi svegliava. Il più delle volte Bobo rimaneva immobile come una sfinge per qualche minuto, poi, con un profondo brontolio, si riaddormentava. Ma se gli sembrava che il rumore o l'odore che aveva sentito meritava ulteriori indagini, scendeva dalla cuccetta e scivolava come un'ombra liquida verso la porta, con tale circospezione da non far nemmeno tintinnare la catena a cui era legato. Dopo una settimana Cleo andò in calore e dal momento che a nessun cane era permesso avvicinarla, prese a manifestare un timido interessamento nei confronti di Bobo. Tutto ebbe inizio nel corso della nostra passeggiata giornaliera, durante la quale scoprii in Bobo l'istinto di urinare lungo il limite del proprio territorio, cosa che faceva con sorprendente abbondanza. Molto prima che capissi il significato di questo rito territoriale, mi meravigliavo della frequenza con la quale sollevava una zampa durante le nostre camminate, e solo quando mi avvidi che lo faceva sempre negli stessi punti, mi resi conto che seguiva alla lettera la legge del branco, contrassegnando il nostro dominio proprio come i lupi selvatici segnano il loro. Cleo cominciò a seguire anch'essa la pista, accosciandosi fedelmente in tutti i punti chiave. Questo fu troppo per Bobo, che, sempre più eccitato, le girava intorno coda ritta e occhi lustri. Ma sapendo che cuccioli metà lupo e metà Doberman sarebbero stati difficili da tenere e probabilmente sarebbero finiti in un canile o ammazzati o inselvatichiti, decisi di porre termine a quel romanzo d'amore. Allora conducevo ancora in giro Bobo alla catena per il timore che potesse scappare, e un giorno, mentre faceva a Cleo avance sempre più ardenti, diedi uno strattone alla catena e gli urlai di comportarsi a modo. L'effetto fu incredibile, quasi come se gli avessi sparato. Si lasciò cadere ventre a terra e cominciò a strisciare verso di me, con gli orecchi appiattiti sulla testa e agitando l'estremità della coda, che teneva ripiegata sotto il corpo. Non avevo mai visto incarnazione di colpa implorante il perdono più eloquente di quella. Mi si accostò ai piedi con guaiti strappalacrime. Si girò sulla schiena, le zampe anteriori piegate e supplichevoli, la gola indifesa. Resomi conto di quel che stava accadendo, mi chinai, lo afferrai alla gola e lo scossi con forza. Dopo d'allora, il lupo non si accostò più a Cleo con intenzioni amorose. Bobo doveva essere giunto alla conclusione che io ero il cane padrone e che, finché vivevo, gli sarebbe stato proibito di accoppiarsi con Cleo. Ero così sicuro di questo fatto che non mi curai più di isolare Cleo quando era in calore, e Bobo non tradì mai la mia fiducia. Inoltre, ora che conoscevo la mia condizione sociale, mi resi conto con gioia che se il mio comportamento si fosse mantenuto entro i limiti della legge del branco, Bobo non mi avrebbe mai attaccato. C'era un solo inconveniente. Il rapporto a tre che nella mente di Bobo si era instaurato tra lui, Cleo e me, confinava Valerie e le bambine, tutte femmine, nell'infelice limbo dei membri del branco di rango inferiore, soggette quindi alla volontà e al capriccio di Bobo, che come unico altro maschio doveva assumere il ruolo di comandante in seconda. Bigamia in atto. Cominciai a formulare una teoria sulla principale differenza tra i cani e i lupi. Si può dire che quasi tutti i cani che vivono tra la gente, con la loro arrendevolezza e il loro desiderio di farsi ben volere, si considerino uomini per quanto la loro intelligenza lo consente. I lupi che vivono con la gente, invece, mostrano raramente il desiderio di farsi ben volere, dando prova di obbedienza. Non manifestano affatto la loro sottomissione alla maniera dei cani, ma solo alla maniera dei lupi, quando la sottomissione diventa acquiescenza di fronte all'autorità, come prevede la legge del branco, che è ereditaria. Una volta che Bobo mi ebbe accettato come capo del branco, con Cleo per compagna, gli sarebbe stato impossibile accoppiarsi con lei come gli era impossibile volare. Ma avrei potuto insegnargli ad accucciarsi come un cane, ad accorrere al richiamo o a fare tutte quelle cose che siamo soliti insegnare ai nostri cani? Assolutamente no. Nella vasta solitudine dello Yukon centrale, i lupi devono affrontare tali avversità nei loro territori che per sostentare un branco di 10 animali possono rendersi necessari anche più di 2.500 km². Ci vollero millenni di esperienza perché i lupi imparassero a sopravvivere. tanto che in ogni cromosoma del lupo è impressa una legge di comportamento sociale che non può essere violata, perché non c'è altra alternativa che la morte. Nell'ambito della loro legge c'è spazio appena sufficiente per consentire agli individui più svegli un minimo di elasticità, ma solo perché possano sopravvivere. Così, se volevamo riuscire ad armonizzare la nostra vita con quella di Bobo, non dovevamo limitarci a dargli cibo e affetto. Dovevamo imparare la legge del branco e cercare di vivere secondo quella legge. Dovevamo diventare simili ai lupi per quanto era umanamente possibile. Da parte sua, Bobo doveva piegare al massimo la sua natura nello sforzo di accettarci, altrimenti tutto l'esperimento poteva avere un esito tragico. Un punto che Bobo doveva accettare e che contrastava apertamente con la sua precedente esperienza era l'evidente natura poligama del suo nuovo capo. Mentre ero perfettamente disposto a venir considerato il compagno di Cleo, non intendevo rinunciare ai rapporti coniugali con mia moglie per compiacere Bobo.
1: Avete ascoltato? Il racconto.
2: La vita è come la tua prima partita di scacchi. Quando inizi a capire come funziona, hai già perso. Carlos Ruiz Zafón.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

fare le cose utili, dire le cose coraggiose, contemplare le cose belle. Ecco quanto basta per la vita di un uomo. Thomas Stearns Eliot.

0: genio, ribelle, immortale. 8 puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

La vita è sofferenza, dolore, tristezza. Ma è l'unica alternativa che abbiamo alla morte. Woody Allen.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista F. 5 cibi per fare il pieno di energia. Dormi male e l'umore è ai minimi storici? Potrebbe essere Spring Blues, malinconia primaverile causata da cambiamenti di luce che chiedono all'organismo un nuovo equilibrio. Ecco gli alimenti che fanno ritrovare lo sprint. Di Angela Altomare. La notte sei agitato, dormi male, la mattina fatichi a carburare e la sera il divano ti chiama? Gli esperti la chiamano Spring Blues, malinconia primaverile. È l'irrequietezza legata alle giornate più lunghe e luminose che possono alterare il ritmo circadiano, influenzando sonno ed energie. Grassi e zuccheri, con cui è facile esagerare per darsi lo sprint al risveglio, forniscono una carica immediata, ma passeggera. Per ritrovare vitalità e buon umore, occorre scegliere gli alimenti giusti, dice Valentina Gagliazzo, nutrizionista specializzata in biochimica clinica che ne ha selezionati 5 per noi. Mandorle. Sono uno tra gli alimenti più generosi di grassi buoni. La frutta secca a guscio apporta acidi grassi essenziali, monoinsaturi e poliinsaturi, preziosi per la produzione di neurotrasmettitori e regolatori dell'umore come la serotonina. Sono tra i cibi più ricchi di magnesio, minerale cruciale per il sistema immunitario. Per migliorare l'assorbimento di questo nutriente, l'ideale è abbinarle a fonti di vitamina D e proteine, come il kefir o lo yogurt. Le mandorle forniscono anche buone qualità di zinco, minerale utile alle difese dell'organismo. Se ami sperimentare, ci sono modi gustosi per inserirle nella dieta. Un'idea sfiziosa? Prova le tostate anche a pranzo e a cena, come topping in una zuppa di zucca oppure in un'insalata insieme a radicchio, spicchi di mandarino e finocchi. Cioccolato. Un quadratino di cioccolato rigorosamente fondente, ovvero con almeno 70% di cacao amaro, permette di fare il pieno di rame, selenio e fosforo, nutrienti preziosi per stare alla larga dalle infezioni. Il cioccolato fondente, inoltre, è ricco di micronutrienti e composti bioattivi con potenziali effetti energizzanti e tonici, particolarmente utili nel cambio di stagione. Tra questi spicca il magnesio, coinvolto in oltre 300 reazioni enzimatiche, comprese quelle legate alla produzione di energia, ATP. Il cioccolato garantisce anche flavonoidi come catechine, epicatechine e procianidine, molecole dall'azione antiossidante e antinfiammatoria che contribuiscono alla protezione cellulare e al sostegno delle difese. Infine, grazie alla presenza di teobromina e caffeina, ha proprietà stimolanti sul sistema nervoso centrale, favorendo lucidità ed energia psicofisica e contrastando lo stress. Aringa. Il pesce azzurro fornisce acidi grassi essenziali che favoriscono l'efficienza cerebrale e la concentrazione. Gli omega 3, EPA e DHA, in particolare, migliorano l'umore e riducono l'infiammazione, che induce stanchezza cronica. L'aringa è ricca di proteine di alto valore biologico che supportano la massa muscolare, di selenio e di vitamine. Quelle del complesso B, in particolare la vitamina B12, preziosa per il metabolismo energetico, e la vitamina D. Perfetta come secondo piatto, l'aringa è ottima in abbinamento alle verdure di stagione, broccoli, verza, cavolfiori, che ne migliorano l'effetto booster sull'umore e sui livelli di energia. Uova. Le uova sono una preziosa fonte di aminoacidi essenziali e vitamina B12, che rendono più resistenti le difese dell'organismo. Il tuorlo è ricco di vitamina D, che nei mesi più freddi, per via della minore esposizione al sole, il corpo ha prodotto di meno. Questa vitamina è essenziale anche per l'umore ed è altamente biodisponibile, cioè facilmente assorbibile grazie alla presenza dei grassi buoni. Per migliorarne ulteriormente l'assorbimento, il consiglio è di mangiare le uova insieme a cibi ricchi di magnesio. Un abbinamento vincente, per esempio, potrebbe essere una frittata con spinaci accompagnata da una manciata di mandorle e una fettina di pane integrale di segale. Arance. Tra i cibi salva energia, gli agrumi, e in particolare le arance bionde e rosse, meritano senza dubbio un posto d'onore. Gli zuccheri naturali degli agrumi forniscono energia rapida, mentre le fibre solubili, come le pectine, attenuano i picchi glicemici contrastando i cali energetici improvvisi. Il loro consumo, inoltre, grazie alla ricchezza di vitamina C, favorisce l'utilizzo del ferro, migliorandone l'assorbimento a livello intestinale. Le arance garantiscono poi minerali come potassio e magnesio, indispensabili per il corretto funzionamento dei muscoli e del sistema nervoso. Non mancano infine le vitamine del gruppo B, fondamentali per trasformare il cibo in energia e favorire l'equilibrio emotivo, contrastando l'irritabilità e il nervosismo. Oltre a poter essere consumate fresche, le arance sono un ingrediente super versatile in cucina. Il loro aroma è ottimo per arricchire le vellutate, le insalate e le creme, non solo in versione dolce, ma anche salata, per esempio mixandole con le carote e la zucca. Provale nell'insalata siciliana con finocchi, ottima fonte di potassio, fosforo e calcio, olive nere e olio evo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Conoscere la storia. La grande via d'acciaio, un'impresa titanica che ha sfidato ghiacci, foreste e distanze impossibili. La Transiberiana non è solo una ferrovia, ma un simbolo di ambizione imperiale e progresso che ha trasformato per sempre il volto della Russia. Di Stefania Zampetti. Era una gelida mattina di fine Ottocento quando, a San Pietroburgo, dignitari di corte e visionari ingegneri si riunirono intorno a un tavolo di quercia. Si respirava un'aria di ambizione. Qualcuno sussurrava di un progetto in grado di cambiare per sempre l'impero russo. Altri lo consideravano troppo audace. In quell'ufficio, illuminato da lampade a petrolio, stava prendendo forma l'idea di una ferrovia capace di attraversare l'immensa distesa tra Europa ed Estremo Oriente. A dare il primo slancio ufficiale fu lo zar Alessandro III, convinto che un collegamento fra Mosca e Vladivostok avrebbe consolidato il potere russo fino ai confini più remoti. L'enorme estensione dell'impero aveva sempre posto sfide di comunicazione. La posta impiegava settimane per raggiungere la Siberia e l'invio di truppe richiedeva pianificazioni estenuanti. Inoltre, la competizione economica con le altre potenze spingeva a cercare soluzioni per il rapido trasporto di materie prime. La volontà politica era chiara. La Russia doveva modernizzarsi. Unire la regione asiatica con la parte occidentale significava integrare popoli diversi e rafforzare l'autorità centrale, mentre i mercati siberiani promettevano risorse minerarie e nuove opportunità di scambio. Si poteva inoltre ridurre la dipendenza da lunghe rotte marittime, spesso costrette ad aggirare mezzo pianeta. Le prime proposte ingegneristiche indicavano la necessità di superare migliaia di chilometri di steppe, paludi e foreste vergini. Per questa portata senza precedenti, la ferrovia fu soprannominata Transiberiana, un'opera descritta non solo come ponte tra due estremi geografici, ma come simbolo dell'orgoglio imperiale. Da Mosca partivano le prime squadre di topografi incaricati di elaborare studi sui tracciati. Dovevano misurare e segnare con precisione ogni vallata e fiume per individuare il percorso più efficace. L'obiettivo era concludere i lavori rapidamente, dimostrando la coesione dell'impero. Si comprese che questa infrastruttura avrebbe richiesto non solo risorse, ma una strategia organizzativa senza precedenti. Con l'approvazione del progetto, migliaia di lavoratori si riversarono lungo la linea ferroviaria, sfidando condizioni climatiche estreme e territori inesplorati. Si alzavano baracche per ospitare le maestranze, mentre gli ingegneri verificavano la tenuta dei binari. D'inverno le temperature precipitavano sotto lo zero. I picconi si infrangevano sul terreno gelato e le pale si bloccavano nella neve. D'estate, invece, fango, sciami di zanzare e malattie decimavano le squadre degli operai. Le tecniche costruttive furono innovative, ma richiesero continui adattamenti. In molte zone il suolo poggiava sul permafrost, uno strato perennemente ghiacciato che comprometteva la stabilità dei binari. Si sperimentarono soluzioni come la posa di ghiaia per isolare i binari dal sottosuolo e l'uso di traversine trattate per resistere all'umidità. I ponti dovevano superare fiumi maestosi come l'Ob, lo Yenisei, che in primavera scaricavano enormi volumi d'acqua sulle strutture. La logistica rappresentò un'altra sfida. I rifornimenti viaggiavano con mezzi tradizionali, trainati da cavalli o trasportati su imbarcazioni fluviali, oppure sui tratti di rotaia già completati. Tali difficoltà alimentavano la leggenda di una cattedrale nel deserto, come qualcuno definiva questa titanica impresa. Molti lavoratori erano contadini siberiani in cerca di un salario, ma altri erano prigionieri politici o uomini destinati ai lavori forzati. Le cronache citano condizioni di vita estreme, turni massacranti, cibo scarso, ripari di fortuna. Gli incidenti mortali erano frequenti, sia per crolli sia per malattie. Eppure l'opera continuava, spinta dalla volontà imperiale. Lentamente i chilometri di binari crescevano da ovest verso est. Alcune tratte entravano in funzione, mentre altre erano ancora in costruzione. Nei villaggi l'arrivo degli operai costituiva un evento memorabile. La gente accorreva curiosa, scoprendo quella modernità fatta di locomotive sbuffanti, simbolo di una nuova era in regioni rimaste a lungo isolate. Lungo il tracciato in costruzione, la Siberia iniziò a trasformarsi. Villaggi sperduti conobbero un afflusso senza precedenti di persone e capitali. Fabbri, falegnami e mercanti vedevano nelle maestranze ferroviarie un'occasione per avviare nuove attività. Spuntarono botteghe, magazzini, officine e perfino luoghi di svago, come osterie rudimentali. I flussi migratori divennero una realtà tangibile. Contadini russi, attratti dalla possibilità di coltivare terre vergini, si stabilivano vicino ai cantieri. Alcuni, risparmiato denaro lavorando sui binari, acquistavano appezzamenti per avviare fattorie. Nacquero nuovi insediamenti, come Novonikolaevsk, oggi Novosibirsk, destinati a diventare importanti snodi ferroviari. La ferrovia prometteva un futuro di collegamenti rapidi, favorendo lo scambio di generi alimentari.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Se non avessimo il tatto, Avremmo difficoltà a crescere, muoverci e persino a mostrare affetto e comunicare. Presente su tutto il corpo, influenza in molti modi sorprendenti la nostra vita. E se ne fossimo sprovvisti, non riusciremmo neppure a vivere le nostre emozioni. Di Elena Meli. Se ci venisse chiesto a quale dei cinque sensi non vorremmo rinunciare, la maggioranza di noi risponderebbe la vista, magari l'udito. Qualcuno, scottato dall'esperienza del Covid-19, che a molti ha tolto più o meno a lungo la capacità di sentire gli odori, forse non farebbe a meno dell'olfatto. E i più golosi, magari, non potrebbero vivere senza il gusto. Pochi, però, affermerebbero di non poter rinunciare al tatto, considerato da tanti il più basico dei sensi. È il primo che sviluppiamo dalla nascita e perfino

e Ardem Pataputian. Toccare, infatti, non significa solo accorgersi se una coperta è morbida o ruvida, se uno spigolo è tagliente o arrotondato. Lo diamo per scontato finché non ci si intorpidisce una mano, un piede, una gamba. Ma è dalla somatocezione, nome scientifico per indicare il tatto, che passa la capacità di sentire temperatura, pressione, dolore, vibrazioni, eppure la nostra posizione nello spazio. È con il tatto che capiamo se siamo coi piedi ben piantati per terra o instabili. Se stiamo tenendo la tazzina di carta del distributore automatico del caffè abbastanza saldamente da non rovesciarcelo addosso, ma senza stringere tanto da romperla e ottenere lo stesso risultato. Senza il tatto non potremmo camminare, ma neppure star seduti. L'organo principale del tatto è la pelle, che con un'estensione che arriva a 2 metri quadri e un peso di circa 5 chili è il più grande del nostro organismo. Letteralmente disseminata di miliardi di recettori per accorgersi di tutto quel che ci sfiora, è il nostro confine fisico ma anche mentale col resto del mondo e il primo più importante mezzo per esplorarlo, spiega Laura Crucianelli, che studia il tatto al Brian Body and Self Laboratory del Dipartimento di Neuroscienze del Karolinska Institute di Stoccolma. Il tatto ci permette di svolgere attività fondamentali per la sopravvivenza: mangiare, muoverci, mantenere l'equilibrio, prenderci cura di noi e degli altri, ed è perciò fondamentale anche nella relazione con il prossimo e con il mondo circostante. Il tatto è importante perfino prima di nascere. Già dalla 7ª settimana di gestazione il feto è in grado di rispondere a stimoli tattili a livello della bocca e dei palmi delle mani. A 4 mesi il feto è coperto da una lanugine sottile che sembra poter amplificare le sensazioni piacevoli che prova facendosi cullare dal liquido amniotico. A 6 mesi la sua pelle è capace di sentire il tocco di una carezza. E proprio le percezioni tattili contribuiscono al corretto sviluppo del cervello. Poco dopo riesce perfino a rispondere al tocco della mamma sul pancione. Attraverso ecografie tridimensionali in tempo reale, nel 2° e 3° trimestre di gravidanza, ricercatori dell'Università di Dundee, in Scozia, hanno dimostrato che dal 6° mese il feto si tocca di meno quando la mamma si accarezza il pancione rispetto a quando non lo fa, o è un estraneo a metterci sopra la mano. Già prima di nascere, in altri termini, abbiamo bisogno di essere toccati da chi ci ama. Quando non succede, cerchiamo di sopperire con le autocarezze. Il contatto pelle a pelle alla nascita è fondamentale per la sopravvivenza del neonato, conferma Crucianelli. Siamo uno dei pochi animali a nascere prematuramente. Non possiamo nutrirci, non possiamo controllare la nostra temperatura corporea, non possiamo lavarci. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci assista costantemente per sopravvivere, ma non ci si può prendere cura dell'altro senza toccarlo. Tanto che la cosiddetta terapia del canguro, in cui il neonato viene messo a contatto il più a lungo possibile, pelle contro pelle, con la mamma o anche il papà, è considerata oggi una cura per i bambini nati prima del termine. Uno studio dell'Università di Terapia Intensiva Neonatale dell'Ospedale Maggiore di Milano, per esempio, ha dimostrato che, impiegandola già dalle prime ore di vita o appena possibile, la terapia del canguro accelera l'acquisizione della capacità di nutrirsi da soli e quindi di essere allattati al seno. Inoltre può ridurre i danni cerebrali e ha effetti positivi sull'accrescimento e sul comportamento, perfino sul quoziente intellettivo misurato a 20 anni di distanza. La stretta prossimità madre-figlio è sempre positiva, eppure la donna ne trae beneficio, visto che così si può ridurre il rischio di depressione postpartum, sottolinea Claudio De Felice, neonatologo del Policlinico Universitario Le Scotte di Siena. Il contatto materno-infantile è un tratto conservato in tutti i mammiferi, perciò a qualcosa dovrà pur servire. Per esempio, anche ad allenare l'empatia, come ha dimostrato un esperimento su neonati di 7 mesi dell'Università di Washington.
Proprio il tatto insegna loro.

0: a riconoscere le parti del corpo prima ancora di poterle nominare, facendo capire che l'altra persona è come me e aprendo la strada a comprenderne le emozioni. Anche da adulti il tatto non smette di essere fondamentale. Basti pensare a Jan Waterman, un 19enne che, per una reazione anomala a un'infezione, lo ha perso dal collo in giù. Chris Myall, dell'Università di Birmingham, ha raccontato la sua storia e rivelato che, per esempio, pur essendo tecnicamente in grado di muovere i muscoli, Jan non riusciva a farlo in maniera volontaria, né aveva idea di dove fossero i suoi arti. Ha impiegato 2 mesi a imparare di nuovo a star seduto, facendo affidamento sugli altri sensi. Per alzarsi in piedi gli ci è voluto 1 anno e mezzo. Non saper gestire la propria posizione nello spazio è una condizione pericolosa, ma la capacità di adattamento dell'uomo è sorprendente, dice Myall, che ha messo a confronto le performance di Jan nell'orientamento spaziale con quelle di Kim, una ragazza nata senza le fibre sensoriali tattili, osservando che i risultati dei due sono oggi simili. Ma mentre al ragazzo occorre uno sforzo consapevole, per Kim tutto intuitivo, perché ha sempre dovuto sfruttare gli altri sensi per sapere dove si trova. Si tratta di 2 casi limite, perché, come spiega Crucianelli, la perdita anche solo parziale del tatto è rara. Nel caso di neuropatie possono essere danneggiate fibre tattili specifiche. E per esempio si può avere difficoltà a identificare la parte del corpo toccata, oppure non si riesce a percepire se una sensazione sia dolorosa o piacevole, calda o fredda. Una disfunzione tattile può essere anche risultato di lesioni del midollo spinale. Esistono pure casi in cui la percezione c'è, ma è alterata, come l'allodinia, in cui stimoli innocui vengono percepiti come dolorosi. Per avere un assaggio di come potrebbe essere vivere senza sentire il mondo, basta pensare a quel che ci succede al viso dopo un'anestesia dal dentista. Mangiare diventa un'impresa, una carezza sulla guancia lascia indifferenti. Il tatto non è solo toccare il mondo per orientarsi, ma anche un potente mezzo di comunicazione. Tanto che esiste una percezione tattile affettiva elaborata in aree cerebrali come l'insula, correlata alle emozioni. L'espressione riconoscersi a pelle non è insomma campata in aria, perché toccando l'altro parliamo. Crucianelli ha dimostrato che riusciamo a capire le intenzioni altrui in base a come veniamo toccati. E anche che persone non vedenti hanno una percezione tattile più acuta dei vedenti, tale da consentire loro di esplorare il mondo, ma anche di percepire la vicinanza emotiva e il supporto sociale dell'altro. In vari disturbi psichiatrici, inoltre, si riscontrano difficoltà o alterazioni della percezione affettiva del tatto associate a difficoltà nelle relazioni sociali. Succede nell'anoressia nervosa o nei disturbi dello spettro autistico, in cui c'è una preferenza per il tatto contenitivo, come quello percepito con un abbraccio, ma si può mostrare intolleranza per le carezze. Senza il tatto, insomma, ci perderemmo molto del conforto e del benessere che deriva dallo stare con gli altri e che talvolta ha pure effetti sorprendenti sulle performance. Ducker Keltner, docente di psicologia dell'Università della California a Berkeley, ha scoperto che le squadre di basket NBA, in cui i giocatori si abbracciano e si toccano di più, vincono più spesso. Non è però questo il vantaggio più importante del tocco altrui. Psicologi dell'Università della Virginia hanno osservato, per esempio, che se il partner ci accarezza quando siamo esposti a uno stimolo fastidioso, come un rumore forte, lo stress e l'attivazione di aree cerebrali connesse al senso di minaccia diminuiscono. Lo psicologo statunitense Robert Kurzban ha spiegato inoltre che basta un tocco gentile per far propendere alla cooperazione i partecipanti al test del dilemma del prigioniero, in cui si deve decidere se collaborare o competere con gli altri per ottenere una somma di denaro. Il tatto perciò facilita la coesione sociale, Del resto, i nostri cugini primati passano gran parte del loro tempo a spulciarsi l'un l'altro proprio per insaldare i legami, anche perché la natura lo ha reso molto gratificante e piacevole. Quando veniamo toccati con gentilezza, si riducono frequenza cardiaca, pressione e cortisolo, l'ormone dello stress, e si produce ossitocina, un ormone che tranquillizza, facendoci sentire in pace col mondo. Con le mani e il corpo, quindi, comunichiamo non solo a gesti, ma attenzione a come lo facciamo, perché, come scrive Margaret Atwood nel suo romanzo L'assassino cieco, il tatto è la prima lingua e l'ultima, e dice sempre la verità.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Da bambini e anche da adulti abbiamo paura del buio. In genere noi adulti, più che l'oscurità, temiamo i pericoli che può nascondere. Ecco perché prima di andare a dormire mettiamo in atto azioni ossessive, come alzarci ripetutamente dal letto per controllare che la porta sia chiusa. Ma sostituendo questi gesti con altri più rassicuranti e piacevoli, possiamo risolvere il problema. Di Monica Morandi. Si chiama nictofobia ed è la paura dell'oscurità e del buio, conosciuta anche come acluofobia. È una paura piuttosto frequente, poiché atavica, nel senso che l'essere umano, culturalmente, ha sempre collegato al buio proiezioni immaginarie spaventose. Si tratta di un aspetto fisico, spiega lo psicologo e psicoterapeuta di Milano Paolo Grampa, in quanto noi esseri umani, a differenza dei felini o dei rapaci, non siamo fatti per orientarci al buio. Non vediamo sotto una certa soglia di luminosità e l'impossibilità di orientarci nell'oscurità ci crea grande disagio. Sin dall'epoca preistorica, l'uomo ha associato al buio tutto quanto vi era di più spaventoso. Dalle insidie irreali, alle cose misteriose della vita e al lato oscuro e cattivo di sé, e questo retaggio è giunto fino a noi. Il nictofobico non ha tanto paura del buio in sé, quanto dei pericoli, reali o immaginari, che esso potrebbe nascondere. Si teme che possano entrare i ladri in casa, oppure di essere aggrediti da qualcuno, o ancora si percepisce l'oscurità come popolata da streghe, fantasmi o creature mostruose. Se si domanda al paziente cosa esattamente gli faccia paura, emerge sempre qualcosa che abita o che può accadere nelle tenebre, precisa lo psicologo. Durante l'infanzia, una certa paura del buio può considerarsi naturale e parte dello sviluppo. Viene considerata patologia se l'esposizione al buio causa reazioni significative, come pianti disperati, stati di agitazione intensa, insonnia o incubi notturni. Il nostro esperto propone tre principali chiavi di lettura del disturbo. La teoria freudiana lega la paura del buio all'ansia da separazione, cioè all'angoscia che i bambini piccoli provano quando si trovano da soli dopo che i genitori li hanno messi a dormire. Un'altra chiave di lettura si rifà ai primi contatti dei bimbi di quell'età con l'immaginario di mostri e fantasmi. In questo senso, è importante far accedere i bambini a racconti della buonanotte e immagini adeguati alla loro età, evitando letture o video in cui siano presenti forze oscure o musiche pesanti. Da ultimo, vanno considerati gli eventi traumatici reali, occorsi nella storia del bambino, esempio ladri entrati in casa durante la notte, un forte temporale notturno o qualunque avvenimento possa aver sconvolto il piccolo in uno stato esterno di buio. Negli adulti la nictofobia si manifesta con una forte angoscia quando la persona si ritrova al buio o in un ambiente oscuro. L'ansia, che può insorgere al solo pensiero di tale situazione, può comportare una serie di sintomi classificabili in fisici, percettivi e comportamentali. I sintomi fisici più frequenti sono tachicardia, sudorazione, tremori, senso di oppressione al petto, respirazione affannosa, bocca asciutta, mal di testa, nausea, dissenteria e disturbi del sonno. Fra i sintomi più comuni vi sono distacco dalla realtà, percezione di rumori, di presenze fisiche o soprannaturali inesistenti e sensazione intensa di minaccia imminente. Infine, i sintomi comportamentali includono nervosismo, agitazione, irrequietezza nel letto, bisogno di una fonte di luce durante il riposo notturno, continue alzate per accendere la luce, controlli maniacali della chiusura di porte e finestre e di presenze percepite sotto il letto, bisogno di qualcuno accanto quando si va a dormire, rinuncia a uscire di sera, procrastinazione dell'ora in cui ci si corica e strategie di evitamento del buio in tutte le sue forme. Il buio è uno stimolo avversivo universalmente percepito come fonte di pericolo, poiché toglie alla persona il controllo di tutto quanto la circonda. Tuttavia, se la paura diventa patologica, sarà opportuno ricercarne le cause. Spiega Grampa. Il disturbo può risalire a un attaccamento disfunzionale verso le figure di accudimento vissuto da bambini. È il caso di genitori iperprotettivi che hanno reso insicuro il soggetto. Oppure a traumi infantili legati all'oscurità, scarsa autoconoscenza o mancanza di controllo dell'ambiente circostante. Altre volte la paura del buio non è stata affrontata e superata da piccoli e si trascina nell'età adulta. Ci si dovrebbe abituare al buio sin dall'infanzia, gradualmente e in presenza di persone rassicuranti. Anche da adulti è importante curare l'ambiente circostante, che deve essere rassicurante e accogliente. Per non perderne il controllo, al buio si può ricorrere a una piccola luce notturna. La luce in sé non risolve il problema, ma aiuta ad affrontarlo. Andrebbe pensata come step intermedio, come avviene per i bambini, nel senso che aiuta pian piano ad abituarsi all'oscurità, avverte Grampa, che sconsiglia altresì di dormire con il televisore, il computer o il tablet accesi. Creano infatti campi elettromagnetici e spesso mostrano video o personaggi poco tranquillizzanti. Da evitare anche la visione di film horror e l'ascolto di fatti di cronaca cruenti prima di addormentarsi. Se la nictofobia arriva a scatenare sintomi gravi come perdita di controllo o attacchi di panico, è necessario un aiuto professionale. Per scegliere la terapia più adatta, bisogna prima capire come e perché è insorto il problema. Per esempio, si tenta di ricostruire la storia della persona e di capire perché associa al buio i ladri. La terapia cognitivo-comportamentale offre tecniche concrete per smontare i processi disfunzionali e i pensieri negativi che mantengono in vita il disturbo, modificando nel soggetto la percezione del buio. Le associazioni automatiche negative da parte del paziente, buio uguale paura, ladri, fantasmi, vengono rotte, ristrutturate e sostituite con immagini positive. Buio uguale pace, tranquillità, possibilità di riposare bene, sottolinea Grampa. Tramite la tecnica dell'esposizione graduale allo stimolo fobico, la persona viene esposta progressivamente al buio, aumentando pian piano il livello di oscurità, familiarizza con quest'ultima e si desensibilizza dalle sue paure. Per sganciarla dai rituali ossessivi di controllo, la si riporterà alle azioni concrete. Assicurarsi una sola volta che porte e finestre siano chiuse, che l'allarme sia inserito e non vi siano mostri sotto il letto, sostituendo il precedente rituale ossessivo con uno tranquillizzante che accompagni pian piano il momento di coricarsi e di addormentarsi. Preparare una tisana, berla con calma, leggere qualcosa di piacevole, mandare un messaggio a un amico. Un rituale sempre uguale, che sia come una coccola prima di andare a dormire.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Freedom, Rudolf Diesel mettere in moto tutto il mondo, di Angelica Giacobbo. Il motore dell'automobile arriverà, e allora il compito della mia vita sarà compiuto. Ne era fermamente convinto Rudolf Diesel, geniale inventore a fine 800 di quel motore che ha sostenuto la seconda rivoluzione industriale, ha messo in moto il mondo e che forse gli è costato la vita. Rudolf Christian Karl Diesel era nato nel 1858 a Parigi, dove i suoi genitori tedeschi si erano stabiliti. Il padre Theodor era un rinomato artigiano rilegatore, la madre era governante e tutrice. Rudolf si dimostrò subito un bravissimo scolaro, tanto che a 12 anni fu ammesso all'École Primaire Supérieure, la migliore della città. Ma lo scoppio della guerra franco-prussiana nell'agosto 1870 interruppe bruscamente la sua infanzia felice. I genitori, ritrovatisi di colpo nemici della Francia, furono costretti a riparare a Londra, mentre il piccolo Rudolf preferì tornare ad Augusta, città natale del padre, ospite degli zii. Qui, a soli 14 anni, decise di diventare un ingegnere. Frequentò il Politecnico di Monaco, dove si laureò nel 1880 con il massimo dei voti e divenne pupillo di Carl von Linde, il re dei frigoriferi. Dopo una breve esperienza di lavoro in Svizzera, ritornò in Francia, dove fu assunto nella fabbrica Linde. A Parigi, città che adorava, coltivò molti interessi anche politici. Simpatizzava per idee socialiste e internazionaliste e fu un convinto sostenitore dell'Esperanto. Nel 1883, appena 25enne, si sposò. Dal matrimonio nacquero tre figli, ma la sua idea fissa era creare un nuovo tipo di motore, più efficiente, piccolo e leggero di quelli a vapore in uso all'epoca. Così, nel 1885, aprì la sua prima officina laboratorio, dove trascorreva tutto il tempo libero. Non era un'idea nuovissima, quella del motore a combustione interna. Altri, come Nicolaus Augusto Otto, ci stavano già lavorando con successo. Ma grazie alla sua solida preparazione in matematica e fisica, Rudolf riuscì a progettare un motore che, almeno in teoria, aveva un rendimento superiore. Poco dopo, però, dovette nuovamente lasciare Parigi per trasferirsi a Berlino su richiesta delle industrie Linde per cui ancora lavorava. Nel 1892, finalmente, il suo progetto fu brevettato e l'anno seguente, grazie al sostegno di Friedrich Krupp, proprietario delle celebri acciaierie, era pronto un prototipo funzionante. Diesel rischiò la vita quando uno dei primi imperfetti congegni esplose. Ma almeno aveva dimostrato che il carburante si accendeva senza bisogno di una scintilla esterna. Comunque ci vollero altri 4 anni di tentativi per arrivare a un motore funzionante e sicuro, sostanzialmente uguale a quello di oggi. Il primo motore diesel fu presentato in grande stile all'Esposizione Universale di Parigi del 1900. Bruciava olio di arachidi, piuttosto costoso, ma poteva funzionare con qualsiasi altro olio vegetale o minerale. Il successo fu immediato. La produzione commerciale iniziò subito e il primo esemplare fu installato in una distilleria statunitense. Nel giro di pochi anni, il motore diesel avrebbe alimentato impianti elettrici nelle miniere, nelle fabbriche e nei giacimenti petroliferi e in seguito auto, camion e imbarcazioni. In breve, Diesel era diventato ricco, molto ricco, ma non felice. Doveva continuamente affrontare cause legali e problemi tecnici relativi alla fabbricazione, ai brevetti, alle licenze e ai finanziamenti che finirono per minare il suo equilibrio. Iniziò a manifestare segnali di esaurimento nervoso e paranoie. Nel 1904 comunque riuscì a tenere un ciclo di conferenze negli Stati Uniti e a pubblicare un'opera in 2 volumi in cui esprimeva la sua idea di solidarismo. Era una forma di economia solidale. I lavoratori si organizzavano per produrre beni e servizi e i ricavi finivano in una cassa di risparmio che li redistribuiva ai soci. Fra l'altro, Diesel sperava che anche il suo motore potesse diventare un mezzo democratico di promozione sociale e, infatti, nel 1908 il primo diesel di piccola cilindrata metteva in moto un'automobile e cambiava per sempre il modo di viaggiare. Ma forse a causa della sua fragilità psicologica, Rudolf Diesel non fu mai un buon imprenditore. I debiti si accumulavano, tanto che nel 1911 la sua fabbrica fallì. Intanto in Europa crescevano le tensioni che porteranno alla Prima Guerra Mondiale. La crisi dell'impero austro-ungarico, gli irredentismi balcanici, la rivalità navale anglo-tedesca. Nel settembre del 1913 Rudolf raggiunse il porto di Anversa, dove si imbarcò sul piroscafo Dresden diretto a Harwich, in Inghilterra. La sera del 29 settembre alle 22 salutò cordialmente i compagni di viaggio, ma il giorno seguente nessuno lo vide a colazione. Sparito. In cabina il letto era intatto, la camicia da notte ancora piegata, cappello e soprabito furono rinvenuti accanto a un parapetto. Sulla sua agenda il giorno 29 settembre era contrassegnato da una croce, il che fece subito pensare al suicidio. Ma presto iniziarono a circolare teorie più inquietanti. Per mantenere la supremazia della Marina britannica su quella tedesca, Winston Churchill, primo lord dell'ammiragliato, voleva nuovi sottomarini con motori diesel a gasolio che potevano essere riforniti da navi cisterna senza bisogno di rientrare in porto per caricare carbone. La Kaiserliche Marine tedesca aveva già cominciato ad adottarli contro il parere dello stesso Diesel. Per questo i giornali titolarono: L'inventore gettato in mare per fermare la vendita di brevetti al governo britannico, mentre altri tiravano in ballo l'impero tedesco o i trust del carbone, che temevano di perdere il monopolio delle forniture per i trasporti marittimi e ferroviari. Suicidio, disgrazia o omicidio? Forse la verità non verrà mai a galla, ma il corpo sì. Fu ripescato nella Manica il 10 ottobre dal guardiacosta olandese Kurtzen. Fu il figlio Eugen a riconoscere i pochi effetti personali, mentre il corpo era stato ributtato subito in mare, secondo l'uso del tempo. La moglie Marta ricevette poi una valigetta contenente una modesta somma di denaro e documenti attestanti i pesanti debiti contratti dal marito. Nel 1912, comunque, più di 70.000 motori diesel funzionavano già in tutto il mondo e intonavano, a modo loro, le lodi di quell'uomo geniale e visionario che aveva previsto persino l'uso dei super ecologici biocarburanti. L'uso di olio vegetale come combustibile può sembrare insignificante oggi. Ma tali prodotti possono nel tempo diventare importanti quanto il cherosene e i prodotti di catrame di carbone di oggi.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così. Stephen King.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: La storia del caffè a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema, nel teatro, nella caffeomanzia. Il caffè a Trieste, a Venezia, a Napoli e in Europa. Terza puntata, il valore culturale, politico, economico e ideologico nell'Europa dell'Ottocento.
5: Oggi la puntata sarà dedicata a continuare il racconto sulla storia del caffè e ho già trasmesso due puntate su questo argomento. Nell'ultima puntata in realtà vi avevo lasciati col fatto che il caffè nel XVII-XVIII secolo ha adempiuto a una importante funzione sociale. Infatti i caffè come luoghi erano un centro di comunicazione, non esisteva ancora la stampa quotidiana e fungeva come una sorta di borsa delle notizie. Vi ho fatto riferimento a Lloyd's, che ha costituito un esempio di caffè come centro di comunicazione anche commerciale, e quindi il caffè come luogo non ha avuto solo funzioni economiche, ma ha anche acquistato grande importanza per altri due settori delle attività cittadine, cioè il giornalismo e la letteratura. Quindi tra il 600 e il 700 non si andava al caffè solo per trattare affari, ma anche per discutere di problemi di politica, di letteratura, approfittando per leggere i giornali che vi si trovavano. Quindi caffè e giornali, in realtà caffè e giornalismo, caffè e letterati sono dei vecchi abbinamenti che vivono ancora oggi nel XXI secolo. E ai primi del Settecento i redattori dei settimanali moralistici inglesi si servono del caffè come un vero e proprio locale di redazione. Richard Steele, che era il redattore ed editore del Tatler, dà addirittura come suo indirizzo quello del caffè The Gracian. Egli rubrica i diversi tipi di notizia a seconda dei caffè che, come una borsa delle informazioni, ne sono la fonte, così come oggi si cita l'agenzia stampa quale fonte di una notizia giornalistica. Vecchio come caffè e giornalismo e anche l'abbinamento letteratura e caffè, come per i giornalisti e anche per gli scrittori del XVIII secolo, il caffè è una sorta di seconda casa. Le due professioni all'epoca non sono ancora così distinte come lo sono oggi, anzi spesso si identificano in un'unica persona, come per esempio Daniel Defoe, l'autore del Robinson Crusoe. È difficile trovare uno scrittore del Settecento che non sia stato cliente più o meno regolare di un caffè, come accadeva almeno nelle grandi metropoli tipo Parigi e Londra. E invece, per esempio, la Germania non ebbe mai una fiorente letteratura da caffè. La prosa di un Diderot è colloquiale, dialogica, e il suo modello profilo è facilmente riconoscibile nel discutere, nel ragionare tipici di un caffè. Gli impulsi che dal XVII secolo in poi giunsero alla cultura borghese dai caffè sono davvero numerosi e diversificati. In realtà questa influenza il caffè la esercita anche con la sua funzione di centro sociale. Infatti nel XVIII secolo il caffè è il locale pubblico per eccellenza del cittadino, un luogo in cui la borghesia sviluppa forme culturali e commerciali nuove, e proprio per questa sua funzione il caffè è paragonabile ad altre due istituzioni, il teatro ed il salotto. E il teatro come parte della letteratura nel XVIII secolo diviene un luogo importante per la capacità di espressione della cittadinanza, però esso resta limitato alla dimensione estetica, mentre il caffè rimane radicato nella vita. Il salotto, infine, che più si avvicina alla funzione sociale dei caffè, è, a differenza di quest'ultimo, una istituzione aristocratica ed elitaria, e infatti il suo ingresso è consentito solo ai pezzi grossi della borghesia, sempre però su invito di un ospite nobile aristocratico. Invece nel caffè può entrare chiunque sia in grado di pagare la consumazione. Ma torniamo al nostro tema, che è quello del caffè. E cosa ha a che fare il caffè vero e proprio con tutto questo genere di influenze che viene esercitato dalle caffetterie? Queste influenze si spiegano non più con l'effetto psicologico della bevanda, ma solo dal punto di vista sociologico, storico, sociale. Il caffè agisce da luogo sociale, da luogo di comunicazione e di discussione, mentre il caffè che vi viene servito non ha più di per sé alcuna funzione. Quando il caffè arriva in Europa era bevuto solo nelle caffetterie della borghesia. Fino al momento in cui esso penetrerà nella sfera domestica, diventando la bevanda della prima colazione del dopo pranzo, ne passa ancora mezzo secolo. In Germania quasi un secolo intero, è stato un po' più ritardato l'impatto e la diffusione domestica in Germania rispetto ad altri paesi europei. E il caffè dunque inizia il suo corso nella sfera pubblica come bevanda pubblica e solo più tardi raggiunge la sfera privata, diventa bevanda domestica. In realtà è un movimento che è sempre possibile osservare nella storia di ogni innovazione. Una novità adempie innanzitutto a una funzione storica ed è decisiva nel dare una nuova forma alla realtà pubblicamente, vale a dire nella sfera dei consumi collettivi, per passare solo più tardi nel settore di quelli privati e domestici. Questo accade anche per il caffè. Anche per esempio la rivoluzione dei mezzi di trasporto comincia nel XIX secolo con l'avvento della ferrovia come mezzo di trasporto pubblico di massa, per privatizzarsi poi nel XX secolo con l'auto di famiglia. Anche il film inizia come spazio pubblico con il cinema e si privatizza con la televisione in salotto. E tutto ciò comporta ogni volta una sorta di rimpicciolimento, e non sono solo le dimensioni degli apparecchi a diminuire, ma anche l'essenza delle cose diminuisce. L'elemento eroico pubblico si va perdendo. Ferrovie e cinema, se paragonati ai loro minuscoli successori, appaiono come congegni potenti, capaci ancora di eccitare la fantasia e ai quali è possibile ricollegare anche le immagini mitologiche. All'auto e al televisore questo peso e forza mancano, perché si limitano ad amministrare la realtà che essi stessi hanno prodotta. Nella fase pubblico, anche in qualche modo eroica, della caffetteria, il caffè ha agito come una energica potenza innovatrice che ha creato una realtà nuova. Quando esso passa però nella casa borghese per diventare bevanda da prima colazione pomeridiana, diviene passivo e acquista un carattere diverso. Non simbolizza più il dinamismo pubblico della prima borghesia, della politica, della letteratura, del mondo degli affari, ma è sempre più un'immagine del calore, dell'accoglienza, delle mura domestiche. In questo senso bisogna distinguere tra due occasioni domestiche di bere il caffè: la prima colazione e il dopo pranzo. Nel caffè della prima colazione si riconoscono ancora tracce degli effetti storico-culturali del caffè, infatti segna l'inizio della giornata di lavoro, tracciando una linea di demarcazione tra il giorno, il riposo notturno e lo stimolo a affrontare i compiti della giornata. Nel XIX secolo gli si associa il quotidiano del mattino, anch'esso un emigrante dalla caffetteria. Queste funzioni e significati simbolici non sussistono più nel circolo del caffè, come si chiama in Germania il caffè del pomeriggio. E il circolo del caffè al pomeriggio è un affare di donne. Secondo un testo tedesco, esso è un'occasione quotidiana o settimanale di ritrovo fra amiche, ora dall'una, ora dall'altra, a turno, nella quale esse si divertono bevendo caffè e giocando. La dedizione e l'entusiasmo con cui le donne coltivano l'uso del circolo del caffè e del bere caffè a casa costituisce un luogo comune della letteratura leggera tedesca del XVIII secolo. In questo entusiasmo delle donne per il caffè, soprattutto in Germania, è facile riconoscere un fattore compensativo per quell'ambiente dal quale esse sono escluse. Così il circolo del caffè in questo senso sarebbe una sorta di anticaffè, un surrogato del caffè per compensarle dall'esclusione dalle caffetterie pubbliche, quelle originariamente istituite per la cultura maschile. E in quest'ultima parte di questa puntata vorrei parlarvi del caffè della Germania e della ideologia tedesca legata al caffè. È chiaro che anche nella Germania del XVIII secolo ci sono dei caffè, ma è difficile paragonarli ai locali di Londra e Parigi, e hanno un'impronta piccolo borghese notevolissima. Hanno anche una funzione sociale in alcuni centri commerciali come Amburgo e Lipsia, ma assolutamente inferiori come impatto e come diffusione e come numerosità rispetto ai corrispondenti francesi o inglesi. E quindi in Germania viene a mancare il periodo pubblico, anche un po' eroico, del caffè, che invece in Inghilterra e Francia contribuì moltissimo all'affermazione della bevanda. E infatti compare subito come bevanda domestica, non ha questo passaggio importante del ruolo pubblico. Comunque il rito del caffè in Germania del XVIII secolo non è stato comunque un processo così facile come si potrebbe pensare a prima vista. Nel rapporto dei tedeschi col caffè si riconosce anche il rapporto che si avevano con le più progredite nazioni occidentali. Il caffè infatti non avrebbe raggiunto la posizione eminente che ebbe presso la borghesia tedesca se non fosse stato simbolo della potenza che all'epoca Inghilterra e Francia avevano conquistato. Con il caffè la borghesia tedesca si impadronisce un po' dell'apertura mondiale che i paesi occidentali già avevano e che a essa ancora mancava. Bisogna anche dire che per potenze mondiali come l'Inghilterra e la Francia e anche l'Olanda l'approvvigionamento del caffè non costituisce un problema. Infatti sino alla fine del XVII secolo esse lo ottengono direttamente dall'Arabia. Quando poi fu chiaro che non si trattava di una moda passeggera ma di una bevanda nuova divenuta d'uso quotidiano in continua espansione, si incominciò a produrre il caffè in proprio. Gli olandesi piantarono il caffè nei loro possedimenti delle Indie occidentali, soprattutto a Giava, mentre i francesi lo fecero nelle Antille. In questo modo si seguiva alla lettera la dottrina dominante del mercantilismo, cioè importare quanto meno possibile e quindi far uscire dal paese quanto meno denaro possibile. Gli inglesi scelsero una strada diversa da quella degli olandesi e si passarono a un'altra bevanda, al tè. E invece la Germania, che non dispone di colonie, deve coprire tutto il proprio fabbisogno con importazioni tramite terzi. Quindi grandi quantità, enormi quantità di denaro lasciano il paese e si riversano in gran parte nelle casse francesi e olandesi. Infatti quelle piantagioni di questi due paesi non producono solo per il consumo interno ma anche per l'esportazione, soprattutto verso la Germania. Apparentemente durante la prima metà del XVIII secolo tale situazione influisce poco sul consumo tedesco di caffè. Però dopo il 1750 tutto cambia. Insieme a un gran numero di altri articoli di importazione, il caffè entra nel mirino della politica economica mercantilista. Ne sono la conseguenza delle misure statali per limitare il consumo. Quindi vengono fatte maggiori tasse sul caffè, monopolio di testato sulla tostatura e sulla vendita e addirittura vere e proprie proibizioni. E le bacche del caffè, che per la Germania sono economicamente fuori portata, vengono definite acide. Il caffè è dichiarato bevanda non tedesca e ciò non solo perché con l'emorragia di denaro che provoca rende più povera la patria, ma anche perché surclassa bevande importanti tedesche come la birra. Quindi nascono forme proprio di anche ordinanze contro il caffè. Comunque questo tentativo di limitare con la proibizione il consumo del caffè, provocando il ritorno alla birra, è rimasto a livello episodico. Invece è molto importante lo sviluppo che conduce alla soluzione del problema monetario e alla formazione di un gusto specificamente tedesco per il caffè. E quindi si tratta della scoperta di un surrogato, il caffè di cicoria. C'è una somiglianza di gusto e colore, però la somiglianza di gusto e di colore tra il caffè di cicoria e quello vero è noto dalla metà del XVIII secolo. 20 anni dopo, al culmine di agitazioni contro il caffè, un albergatore vede nel surrogato una possibilità di successo. Richiede e ottiene dallo Stato prussiano di Federico II il privilegio di coltivare, lavorare e vendere il caffè di cicoria per 6 anni. La ragione d'essere del caffè di cicoria è raffigurata sull'involucro, nel quale sullo sfondo si vede un paesaggio esotico, un veliero carico di sacchi di caffè. In primo piano invece un contadino tedesco semina la cicoria, sembra mandar via la nave col movimento del braccio, il tutto completato dalla scritta: senza di voi noi abbiamo salute e ricchezza. A questo ci aggiunge anche un incentivo ideologico rispetto alla salubrità o meno del caffè, e quindi il surrogato, prima di cicorio e poi d'orzo, diventa di importanza notevole per la psicologia quotidiana della piccola borghesia tedesca, che ne diventerà la principale consumatrice. E il vecchio desiderio di partecipare almeno simbolicamente allo stile di vita dei paesi occidentali diminuisce assolutamente. E il caffè che si beve in Germania, quindi, fino al 1760 è un caffè genuino che viene da lontano, e invece quello che subentra è solo il caffè di cicoria e anche un'illusione. Il caffè vero e proprio cambia proprio nome in Germania, viene chiamato caffè di Bacca, Bauernkaffee, e viene considerato l'aristocratico dei caffè, il caffè della domenica rispetto al surrogato dei tutti i giorni. E quindi la famiglia che beve il caffè di Bacca ha un status superiore rispetto a quello dei bevitori di surrogato.
4: Avete ascoltato La storia del caffè, a cura di Augusta Casagrande. Per ascoltare questa e le altre puntate, Augusta Casagrande su Spreaker.com. Nella prossima puntata, il caffè a Trieste, Venezia, Napoli. La storia del caffè, ogni giovedì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita non è quella che si è vissuta, ma quella che si ricorda e come la si ricorda per raccontarla. Gabriel García Márquez.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Fondare biblioteche è come costruire ancora granai pubblici, ammassare riserve contro un inverno dello spirito che da molti indizi, mio malgrado, vedo venire. Marguerite Yourcenar.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Genio, ribelle, immortale. 8 puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: I topi, liberamente tratto da un racconto di Dino Buzzati,

0: Cos'è successo ai miei cari amici Corio? Cosa sta accadendo nella loro vecchia villa di campagna? Da moltissimi anni, ogni estate, mi invitano a passare qualche settimana di vacanza da loro. Quest'anno, per la prima volta, non mi hanno invitato. Giovanni mi ha scritto una lettera per scusarsi. Sono soltanto poche righe. Non dice niente di preciso. Dice di avere delle difficoltà e dei dispiaceri familiari, ma non spiega nulla. Quanti giorni lieti ho trascorso nella loro casa, nella solitudine dei boschi. Ho tanti bei ricordi, ma oggi, dopo questa strana lettera, per la prima volta penso ai piccoli fatti che in passato mi sono sembrati insignificanti, ma che oggi mi fanno sospettare cose terribili. Per esempio, tanti anni fa, molto prima della guerra, mi ricordo della seguente scena. Sono nella villa dei miei amici. Entro nella mia stanza, al secondo piano, per andare a letto. Sento un piccolo rumore, come qualcosa che gratta alla base della porta. Vado ad aprire. Un piccolissimo topo passa veloce tra le mie gambe, attraversa la stanza e va a nascondersi sotto un armadio. Corre in modo buffo. È così grazioso e fragile. Non ho il coraggio di ucciderlo. Il mattino dopo lo dico a Giovanni. «Ah, sì», dice lui distratto. «Ogni tanto qualche topo gira in casa». «Era un topo piccolissimo. Non ho avuto neanche il coraggio di...» «Certo, me lo immagino. Ma non ti preoccupare». E cambia argomento, quasi infastidito dal mio discorso. L'anno dopo. Una sera siamo a tavola e giochiamo a carte. Verso mezzanotte e mezzo dalla stanza vicina, il salotto con le luci spente, arriva uno strano suono. Un clac, un suono metallico come di una molla. «Cos'è?» domando io. «Non ho sentito niente», dice Giovanni evasivo. «E tu, Elena, hai sentito qualche cosa?» «Io no», risponde la moglie, ma diventa un po' rossa in viso. «Mi è sembrato di sentire in salotto», dico io, «un rumore metallico». «Bene, tocca a me fare le carte», dice Giovanni con un tono un po' imbarazzato. Neanche 10 minuti dopo, un altro clac, questa volta dal corridoio e accompagnato da un sottile strido di bestia. «Dimmi, Giovanni», io chiedo, «avete messo delle trappole per topi?» «Credo di no, vero Elena? Sono state messe delle trappole?» «Certo che no. Per quei pochi topi che ci sono», risponde lei. Passa un anno. Appena entro nella villa noto due gatti magnifici, dotati di straordinaria muscolatura atletica. Dico a Giovanni: «Ah, dunque vi siete decisi finalmente. Chissà quanto mangiano questi gatti con tutti i topi che ci sono qui». «Solo qualcuno, ogni tanto. Di topi non ce ne sono molti. Però li vedo belli grassi, questi gatti». «Già, stanno bene, perché in cucina mangiano tutto quello che vogliono». Passa un altro anno e quando arrivo in villa per le mie solite vacanze vedo di nuovo i due gatti, ma non sono vigorosi come l'anno precedente. Sono diventati magri e fiacchi. Non saltano più da una stanza all'altra. Sono pigri, sonnolenti, sempre ai piedi dei padroni. «Ma cos'è successo a questi gatti?» chiedo io. «Come mai così scheletrici? Non hanno più topi da mangiare?» «Proprio così», risponde Giovanni. «Sono due gatti stupidi. Da quando non ci sono più topi sono diventati tristi. Non si vede più neanche l'ombra di un topo». E soddisfatto si fa una gran risata. Più tardi il figlio Giorgio mi chiama da parte e con aria di complotto mi dice sottovoce: «Sai il motivo qual è? Hanno paura». «Chi ha paura?» E lui: «I gatti hanno paura. Con papà non si può parlare di questo. È una cosa che gli dà fastidio».
1: «Paura di chi?»
0: «Di chi, secondo te?» «Hanno paura dei topi. L'anno scorso forse ce n'erano 10, ma adesso quelle bestiacce sono diventate 100. E non sono certo i topolini di una volta. Sembrano delle tigri, più grandi di una talpa, il pelo ispido e di colore nero. Insomma, i gatti hanno paura e non osano attaccarli. E voi non fate niente?» «Non so che dire. Papà non si decide mai. Non capisco il perché, ma è un argomento che è meglio non toccare, altrimenti lui diventa subito nervoso. E l'anno dopo, fin dalla prima notte, un gran baccano sopra la mia camera, come di gente che corre. Patatrum, patatrum! Eppure so benissimo che sopra non ci può essere nessuno, soltanto la soffitta, piena di mobili vecchi, casse e cianfrusaglie. Accidenti, che cavalleria, mi dico. Devono essere belli grossi questi topi. Fanno tanto di quel rumore che non riesco ad addormentarmi. Il giorno dopo a tavola domando: ma non prendete nessun provvedimento contro i topi? In soffitta c'era un baccano insopportabile questa notte. Vedo Giovanni diventare nervoso. I topi? Di quali topi parli? In casa, grazie a Dio, non c'è più neanche un topo. Anche i suoi vecchi genitori rispondono con tono alterato: ma quali topi? Probabilmente li hai sognati, caro mio. Eppure, dico, vi garantisco che stanotte c'era il putiferio e non esagero. In certi momenti ho visto il soffitto tremare. Giovanni assume un aspetto pensieroso. Sai che cosa può essere? Non ho mai parlato di questo perché qualcuno può spaventarsi. In questa casa ci sono degli spiriti. Anch'io li sento spesso. E certe notti hanno il demonio in corpo. Io rido. Mi prendi per un ragazzino. Altro che spiriti. Quelli erano topi, garantito. Topacci, ratti, pantegane. E a proposito, dove sono andati a finire i due famosi gatti? Li abbiamo dati via, se vuoi sapere. Ma insomma, sei proprio ossessionato con questi topi. Possibile che tu non parli d'altro? Dopotutto, questa è una casa di campagna, non puoi mica pretendere che... Io lo guardo sbalordito. Ma perché si arrabbia tanto? Lui di solito così gentile e mite. Più tardi ci pensa Giorgio, il primogenito, a chiarirmi la situazione. Non credere a papà, mi dice. Quelli che hai sentito erano proprio topi. A volte anche noi non riusciamo a dormire. Se li vedi adesso, sono dei mostri, neri come il carbone, con delle setole che sembrano degli stecchi. E i due gatti, se vuoi sapere, sono stati i topi a farli fuori. È successo di notte. Dormivamo già da un paio d'ore, quando dei terribili miagolii ci hanno svegliato. In salotto c'era il putiferio. Allora siamo saltati giù dal letto, ma i gatti erano spariti. Solo dei ciuffi di pelo, delle macchie di sangue qua e là. Ma non provvedete? Trappole, veleni, ma tuo padre non si preoccupa. Certo che si preoccupa, è diventata la sua ossessione. Ma anche lui adesso ha paura. Dice che è meglio non provocarli, altrimenti è peggio. Dice che non serve a niente, che ormai sono diventati troppi. Dice che l'unica soluzione è dar fuoco alla casa. E poi sai cosa dice? È ridicolo a pensarci. Dice che non conviene mettersi contro di loro. Contro chi? Contro di loro, i topi. Ha paura della loro vendetta. Forse papà sta diventando un po' matto. Lo sai che una sera l'ho visto mentre buttava una salsiccia giù in cantina? Un bocconcino per i cari animaletti. Li odia, ma li teme e li vuol tenere buoni. È andata avanti così per anni, finché l'estate scorsa una cosa insolita. Mi aspetto il solito tumulto sopra la mia camera. Invece il silenzio finalmente. Una gran pace, solo la voce dei grilli dal giardino. Al mattino sulle scale incontro il figlio Giorgio. Complimenti, gli dico. Ma come avete fatto a eliminarli? Questa notte non c'era un topolino in tutta la soffitta. Giorgio mi guarda con un sorriso incerto. Poi, vieni, risponde, vieni con me, ti faccio vedere una cosa. Mi conduce in cantina, dove c'è una botola chiusa da uno sportello. Sono laggiù adesso, mi sussurra. Da qualche mese si sono tutti riuniti qui sotto, nella fogna. In casa ne girano pochi, sono tutti qui sotto. Però adesso facciamo silenzio, ascolta. Giorgio tace. E attraverso il pavimento arriva un suono difficile da descrivere, un brusio, un cupo fremito, un rombo sordo. Sembra materia viva e inquieta che fermenta. Si sentono anche delle voci, piccole grida acute, fischi, sussurri. Ma quanti sono? Chiedo con un brivido che mi percorre tutto il corpo. Chissà, milioni forse. Adesso, guarda, ma fai presto. Accende un fiammifero, solleva il coperchio della botola e lascia cadere il fiammifero giù nel buco. Solo per qualche istante li vedo. In una specie di caverna, un frenetico brulicare di forme nere che si accavallano in vortici inquieti, e vedo in quell'aido tumulto una potenza incontenibile, una vitalità infernale che ormai nessuno può fermare. I topi, vedo le loro pupille luccicare, migliaia e migliaia che guardano in alto, mi fissano cattive, ma Giorgio chiude subito il coperchio con un tonfo. E adesso? Perché Giovanni ha scritto di non poter più invitarmi? Cos'è successo? Ho la tentazione di fargli una visita. Anche solo pochi minuti, giusto per sapere. Ma confesso che non ne ho il coraggio. Arrivano strane voci, talmente strane che la gente le ripete come favole e ride. Ma io non rido. Per esempio dicono che i due vecchi genitori Corio sono morti. Dicono che nessuno esce più dalla villa. Un uomo del paese porta il cibo, ma lascia il pacco con i viveri al limite del bosco. Dicono che nella villa nessuno può entrare, perché è stata occupata da enormi topi. Dicono che i Corio sono diventati schiavi dei topi. Un contadino che si è avvicinato alla casa dice che davanti alla porta c'erano una dozzina di bestiacce che lo fissavano minacciose. Dice anche di aver intravisto attraverso la finestra la signora Elena Corio, la moglie del mio amico, quella dolce e amabile creatura. Era in cucina, accanto al fuoco, e rimestava in un grandissimo calderone. Intorno a lei grappoli di luridi topi avidi di cibo la tormentavano. Sembrava stanchissima e afflitta. Quando si è accorta dell'uomo che la guardava, ha fatto un gesto sconsolato con le mani che sembrava dire: «Andate via, non preoccupatevi per noi. Ormai è troppo tardi. Per noi non c'è più speranza».

0: Il racconto.
1: In una terra in cui la rivoluzione sembra faccia parte dell'istinto di molti, da ragazzo della borghesia argentina si trasformò in una leggenda vivente. La straordinaria avventura di Ernesto Che Guevara.
2: Il suo nome è Ernesto Guevara della Sernia.
1: Il suo volto è diventato il simbolo di tutti i rivoluzionari. Nel suo sguardo affascinante sembra essere scritta la mappa per raggiungere la libertà e opporsi all'arroganza del potere che troppo spesso nella storia, ignorando i diritti delle persone umili, ha imposto la legge del più forte per trarre profitto. Lui è un mito, un'icona che compare sui diari degli adolescenti e che ancora oggi continua a stregare milioni di giovani di tutto il mondo. Il suo nome è Ernesto Guevara della Sernia, meglio noto come il Che. Era il 14 giugno 1928. La signora Celia della Sernia era felice di accarezzare il ventre nel quale c'era il suo bambino che stava per nascere. Si sarebbe chiamato Ernesto e sin dai primi anni della sua vita avrebbe mostrato un puro istinto per l'avventura. Il suo sogno sarebbe stato realizzare un grande viaggio e scoprire quali erano le ambizioni di gente nata in terre lontane. Ernesto sarebbe diventato un uomo sempre pronto a confrontarsi con le persone semplici per aiutarle, e anche se il suo volto è entrato nell'immaginario popolare come icona di straordinario fascino, Ernesto è stato un ragazzo timido e impacciato. Non a caso venne soprannominato il Che, a causa di un suo tic linguistico,

praticava i suoi sport preferiti, il calcio e il rugby. In quegli anni nessuno avrebbe potuto immaginare che Ernesto Guevara sarebbe diventato un eroe leggendario. Ernesto Guevara riconobbe nella madre un punto di riferimento importantissimo per la sua formazione culturale e umana. Quella donna determinò nel figlio una grande passione per la letteratura e l'interesse per la politica internazionale. Ebbe un'adolescenza ricca di fonti per conoscere le condizioni sociali ed economiche in cui vivevano i diversi popoli della terra e sin da subito si rese conto delle inaccettabili ingiustizie che caratterizzavano la vita di troppe persone. In Ernesto cominciò a nascere il sogno di dare un'opportunità a chi era costretto a vivere senza alcun diritto. In lui ormai era germogliato l'animo del rivoluzionario. Ernesto Guevara era un ribelle che amava trascorrere le notti a leggere, ma di giorno non era un grande estimatore della scuola. Come tutti i giovani dotati di grande fantasia, preferiva studiare da autodidatta. L'istituzione scolastica aveva quel sapore di imposizione che gli impediva di studiare, spinto dalla curiosità. Ernesto voleva essere libero in tutte le circostanze della vita, ma nonostante il suo temperamento, riuscì ad arrivare all'università. Anche nella scelta dei suoi studi fece una riflessione fondata sull'ambizione di dedicarsi agli altri. Un giorno avrebbe voluto aiutare chi non poteva disporre di cure gratuite. Così si iscrisse a medicina. Durante i suoi studi di medicina, Ernesto Guevara approfondiva ed integrava la sua carriera universitaria lavorando gratuitamente presso l'Istituto di Ricerca sulle Allergie di Buenos Aires. Intanto osservava l'Argentina e capiva che la sua vocazione era quella di fare un grande viaggio in tutta l'America Latina. Per il CE era necessario trovare un amico sognatore quanto lui, disposto a realizzare quell'impresa. Particolare un po' folle era che Ernesto aveva progettato di fare quell'immensa escursione a bordo di una moto. Nella sua immaginazione già si vedeva sfrecciare a bordo della sua Norton 500 tra le strade sterrate del Sud America. Nel 1951 Ernesto Guevara riuscì a convincere il suo amico Alberto Granado a realizzare un grande viaggio a bordo di una moto. Il CE, prima di partire, non dormì alcuni giorni a causa delle emozioni per l'eccezionale avventura che lo attendeva, finché una mattina i due ragazzi erano pronti per la loro avventura. L'atmosfera era quella che doveva precedere un grande viaggio. Ci furono il rombo della Norton, le lacrime della signora Guevara, l'ultimo sguardo di Ernesto al volto severo e commosso del padre. Ed ecco che il viaggio sognato da sempre finalmente iniziò. Ad Alberto Granado e il CE, guidando la moto, gli sembrava di avere il mondo intero dinanzi a loro. I due giovani avventurieri giunsero in Cile, in Perù, in Colombia e in Venezuela. Quell'impresa rafforzò l'amicizia tra Guevara e Granado, rendendoli inseparabili. I due sentivano di avere una reciproca affinità elettiva e vivevano con la stessa passione le meraviglie e le contraddizioni del continente sudamericano in cui erano nati. Ernesto e Alberto partirono alla ricerca di un'avventura straordinaria. Volevano innamorarsi delle più belle donne dell'America Latina e godere di quel viaggio di libertà fino in fondo. Ma quando videro la triste condizione in cui viveva la maggioranza delle persone di quel continente, decisero di iniziare a dedicare la loro vita agli ultimi, a coloro che da sempre erano stati umiliati. Lavorarono insieme in un lebbrosario e nello sguardo di disperazione degli ammalati, il CE riuscì a scorgere tutta la rabbia e la rassegnazione del vivere tra le ingiustizie. Ernesto Guevara non ci stava. Era sempre più convinto che se i potenti della terra non davano diritti alle persone semplici, era necessario lottare per la conquista di tutto quello che veniva loro negato,

durante il viaggio con il suo caro amico Alberto Granado, ebbe una vera e propria ispirazione che lo spinse a diventare un rivoluzionario. Quando fece il ritorno in Argentina, aveva già in mente cosa avrebbe realizzato dopo la laurea in medicina e gli chiarì ancor meglio il suo progetto politico Ricardo Rocco, un esule argentino che Ernesto incontrò alla Paz. Con quell'intellettuale di sinistra, il Che iniziò a studiare come organizzare una rivoluzione. Nei primi anni 50 c'era una nazione che era considerata il quartier generale, il luogo di ritrovo di tutti i rivoluzionari dell'America Latina, il Guatemala. Per Ernesto Guevara era la tappa fondamentale. Lì conobbe giovani anticonformisti e ribelli che volevano riscattare il continente sudamericano. Ma per il Che, la permanenza in quella terra non costituì solo un percorso per maturare le sue idee politiche. Durante una mattina di sole, Ernesto si vide comparire davanti una donna e se ne innamorò subito. Nel volto di quella ragazza c'era qualcosa di speciale. Si chiamava Hilda Gadea, era peruviana e sembrava destinata a diventare la donna della vita per il Che. E fu proprio così che andarono le cose.

Ernesto Guevara si trovava in Guatemala quando venne organizzata un'invasione da parte delle forze mercenarie pagate dalla United Fruit, una multinazionale che voleva impossessarsi di quella terra. Il Che capì che quella era la grande occasione per mettere in atto tutte le sue teorie rivoluzionarie. Provò a mettere in piedi una resistenza, ma purtroppo nessuno gli diede ascolto. Quella fu la prima grande amarezza della sua vita. Ernesto comprese che non era facile trovare persone di coraggio capaci di opporsi a qualsiasi tipo di sopruso. Mestamente, quindi, decise di lasciare quel paese. Era certo che altrove avrebbe trovato qualcuno disposto a collaborare per la messa in atto dei suoi piani rivoluzionari.

Ernesto Guevara giunse a Città del Messico e lì fece un incontro destinato a cambiare per sempre la sua vita. Erano le 22 del 9 luglio 1955, quando al numero 49 di Via Imperanna, nella casa della cubana Maria Antonia Sanchez, Che Guevara conobbe uno degli uomini più rappresentativi della storia del Novecento, Fidel Castro. Fra i due ci fu immediatamente una sorprendente intesa politica e umana. Non si erano mai visti prima, ma sembrarono amici da sempre. Castro e il Che parlarono per tutta la notte, senza avere nessun dissenso. Erano profondamente legati dal modo di intendere la vita. Entrambi ritenevano giusto lottare contro l'arroganza di chi voleva comprare la vita delle persone al prezzo di pochi dollari. La notte che Ernesto Guevara e Fidel Castro trascorrero a parlare è entrata nella storia. Il principale oggetto della discussione fu l'amara analisi della condizione in cui si viveva nel continente sudamericano, sfruttato dal nemico Yankee. La discussione si rivelò profondamente proficua e l'indomani venne presa un'iniziativa eccezionale per come fu pensata e organizzata in breve tempo. Ormai era l'alba e Fidel propose a Ernesto di prendere parte alla spedizione per liberare Cuba dal dittatore Fulgencio Batista. Quello costituiva il primo passo per la conquista di un paese che ancora oggi subisce un embargo da parte degli Stati Uniti. Nel novembre del 1956, Ernesto Guevara e Fidel Castro parteciparono allo sbarco a Cuba. In quelle circostanze, il Che si rivelò uno straordinario stratega e un combattente davvero eccezionale. Al suo fianco, Castro costituiva quella figura che gli era sempre mancata. Fidel era la mente della rivoluzione insieme a Guevara, ma in quella missione il Che assunse un doppio ruolo. Sarebbe stato sia il pensatore che il generale destinato a condurre la rivoluzione. Come il futuro leader massimo, Ernesto riuscì a conquistare il potere a Cuba. Divenne direttore del Banco Nacional e ministro dell'Industria. Quella rivoluzione cubana era destinata a diventare il simbolo di tutte le rivolte popolari. Il Che, ormai, era già leggenda. Il Che ormai era un uomo con grandi aspirazioni. La riuscita rivoluzione cubana, però, non lo aveva completamente soddisfatto. Quello che non condivideva dei poteri instaurati a La Habana era tutta la burocrazia che storicamente determinava la realizzazione dei progetti cubani. Ernesto Guevara, per sua natura, era un irrequieto e sentiva di dover portare il suo ideale rivoluzionario altrove. Una mattina, con grande malinconia, salutò Cuba, quella terra difficile che lo avrebbe amato per sempre. Il Che salpò verso altre isole per renderle libere e fu così che si avvicinò al mondo afroasiatico. Visitò Angeli e Pechino, ritrovando ovunque quegli stessi occhi degli uomini senza giustizia e privati dei propri diritti. Ernesto Guevara aveva una forza nel cuore che lo spingeva sempre a lottare per i più deboli. Il suo straordinario istinto stava nel fatto che, pur essendo un generale, non aveva al seguito alcun esercito. Non combatteva per la patria come tutti gli altri guerrieri. La sua rivoluzione era il sogno di una rivolta globale da realizzare sul pianeta, con la quale i poveri e gli oppressi avrebbero potuto ottenere i propri diritti. Guevara, più che un combattente, era un filosofo dell'ideale di libertà. Professava il suo credo in ogni sperduto angolo del mondo. Sapeva che in ogni uomo, in ogni donna, c'era la voglia di riscattare quello che i padroni avevano tolto con la violenza. Nel 1967, Ernesto Guevara, coerente con le sue idee, si mise ancora una volta in viaggio per una nuova conquista. Giunse in Bolivia, dove era pronto a progettare una nuova rivoluzione. Ma lì,
qualcuno lo tradì. Il Che cadde in un agguato e le forze governative lo assassinarono. Secondo alcune testimonianze, dal cadavere di Guevara viene tagliata una mano e spedita in località top secret come prova inconfutabile della sua venuta morte. Ma quelle impronte digitali da chi vennero esaminate? Le ipotesi sono tante. In molti hanno messo sotto accusa gli Stati Uniti, in quanto la Casa Bianca non amava affatto il Che, considerato che era un rivoluzionario scomodo, sempre in lotta con gli interessi delle multinazionali americane. Ma ad oggi il mistero non è ancora risolto. Ernesto Guevara, con il suo sogno rivoluzionario, era come un poeta guerriero, cantore della libertà. Un uomo come lui, purtroppo, era destinato ad essere assassinato, ma si sa che in ogni tempo i rivoluzionari, coloro che cercano nuove regole per creare un nuovo ordine, si espongono sempre a grandi rischi. La missione di vita del Che divenne rifiutare e combattere le imposizioni di chi aveva il denaro e lo utilizzava per affamare chi non possedeva nulla. Guevara è diventato un mito laico eccezionale. Il Che era un rivoluzionario, le cui idee, anche se difficili da attuare, erano sempre sostenute da un solo grande sentimento: l'amore per la vita dell'uomo. Guevara nei suoi discorsi ripeteva spesso questa frase: vale milioni di volte di più la vita di un solo essere umano che tutte le proprietà dell'uomo più ricco della Terra.

0: patria o muerte.
1: Avete ascoltato Il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta i grandi autori della letteratura italiana, Francesco Petrarca. Francesco Petrarca nasce ad Arezzo nel 1304 da una famiglia guelfa bianca in esilio da Firenze. Il padre, notaio, si stabilisce con la famiglia ad Avignone, dove si è spostata la curia papale, cioè la sede del papato. Francesco studia prima ad Avignone e poi si trasferisce con il fratello a Montpellier, dove studia legge. Il padre pensa di poter trovare, anche per i due figli, incarichi di lavoro nella curia papale. Così i due fratelli frequentano anche l'Università di Bologna. Ma Francesco abbandona gli studi giuridici perché è appassionato di letteratura e si mette alla ricerca, nelle diverse biblioteche italiane, dei testi originali degli autori latini. Vuole conoscere a fondo la lingua latina che usavano gli antichi e il loro pensiero originale. In seguito alla morte del padre nel 1326, Petrarca si stabilisce ad Avignone ed entra al servizio della potente famiglia dei Colonna, dove utilizza la grande biblioteca ed entra in contatto con i personaggi più importanti del suo tempo. Nel 1327, in una chiesa ad Avignone, conosce Laura. L'amore per Laura diventerà l'argomento principale delle sue poesie in volgare. Successivamente, per far fronte alle precarie situazioni economiche della sua famiglia, inizia la carriera ecclesiastica, diventando cappellano del cardinale Giovanni Colonna. In questo periodo effettua numerosi viaggi in Francia, in Germania e in Belgio, seguendo la sua passione di cercare e studiare antichi testi latini originali. Diventa amico di un monaco agostiniano e legge le Confessioni di Sant'Agostino, che avranno un'importante influenza sulla sua vita. Tornato in Provenza, acquista una casa in Valchiusa, che diventa rifugio in cui si ritira a comporre e a riflettere. In questi anni elabora alcuni testi che lo faranno conoscere agli intellettuali europei. Intanto, nel 1340, in tutta Europa si diffonde la sua fama di uomo di grande cultura e di raffinato scrittore. Infatti, con il suo studio degli autori romani, ha rinnovato la lingua latina, usata nel suo tempo come lingua comune da tutti gli intellettuali europei. Nel 1340 le università di Parigi e Roma gli offrono l'alloro poetico, il più grande riconoscimento dell'epoca, e Petrarca sceglie di essere incoronato a Roma in Campidoglio. Due anni dopo elabora il nucleo della sua raccolta poetica in volgare, Il Canzoniere. Tra il 1343 e il 1346 accadono importanti fatti nella sua vita personale. Nascono due figli, incontra il romano Cola di Rienzo, che cerca di instaurare a Roma una repubblica, mentre la sede papale è ancora ad Avignone, e il fratello Gerardo diventa monaco, inducendo anche il poeta a una profonda riflessione sulla sua stessa vita. Inviato in Italia dal cardinale Colonna per un incarico diplomatico, trova le lettere originali latine di Cicerone. Nel 1348 la peste dilaga in Europa e Petrarca è a Parma ed è raggiunto dalla notizia della morte di Laura. Due anni dopo, in viaggio per Roma, passa per Firenze e conosce Giovanni Boccaccio, con cui stabilisce una solida amicizia. Tra il 1352 e il 1374 Petrarca è sempre meno interessato alla ricerca del successo e della mondanità. Perciò non trova più interesse nella vita di Avignone e si trasferisce in Italia presso i Visconti di Milano. Vive poi per un periodo a Venezia, dove lo raggiunge la figlia Francesca, per poi trasferirsi con la famiglia di lei ad Arcuà, presso Padova, dove gli viene donato un terreno. Petrarca continua a dedicarsi ai suoi studi e traduce in latino la novella Griselda di Boccaccio, che permette la conoscenza dell'opera di Boccaccio in Europa. Negli ultimi anni della sua vita, Petrarca rivede e riordina le poesie del Canzoniere e muore ad Arcuà nel 1374.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: La televisione è quell'apparecchio che permette a persone che non hanno niente da fare di guardare gente che non sa fare niente. Fred Allen.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

lascia dormire il futuro come merita. Se lo svegli prima del tempo, otterrai un presente assonnato. Franz Kafka.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Focus. Tarquinio era veramente superbo? In realtà no. I romani non gli perdonarono mai le sue origini etrusche e il fatto di aver privato l'aristocrazia degli antichi privilegi di cui godeva. A cura della redazione. Lucio Tarquinio, ultimo re di Roma tra il 535 e il 509 a.C., è passato alla storia con il soprannome di Superbo, accompagnato da un'autentica leggenda nera che lo ha descritto come un despota della peggior specie. Damnatio memorie. A costruirla furono gli stessi storici romani, primo fra tutti Tito Livio, 59 a.C., 17 d.C. Secondo le fonti antiche, infatti, Tarquinio avrebbe conquistato il trono uccidendo il predecessore, Servio Tullio. Avrebbe ammazzato la moglie per poterne sposare la sorella e ridotto in schiavitù la plebe di Roma, costringendola a costruire templi ed edifici destinati a perpetuare la sua gloria. Infine fu accusato di essersi intascato i bottini di guerra per aumentare il proprio patrimonio e di aver regnato snobbando il Senato. La goccia che fece traboccare il vaso fu lo stupro perpetrato dal figlio di Tarquinio ai danni della nobile Lucrezia, che si suicidò per la vergogna. Una rivolta popolare, guidata da suo marito Collatino e da Lucio Giunio Bruto, portò così alla fine del dominio del Superbo, al crollo della monarchia e alla nascita della Repubblica Romana. In realtà, studi recenti attestano che Tarquinio fu un abile sovrano che allargò i domini di Roma grazie a vittoriose campagne militari e alla diplomazia e fece anche grandi opere pubbliche per l'urbe, ma aveva due gravi difetti, intollerabili per i romani dei secoli successivi. Era di origine etrusca e quindi ricordava che c'era stato un tempo in cui Roma non era la padrona d'Italia, ma era controllata proprio dagli etruschi. E aveva cercato di privare i patrizi, e cioè l'aristocrazia, dei propri privilegi esercitati attraverso il Senato.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Bell'Italia. Vercelli, chiesa di San Cristoforo. Il gran teatro della fede. Eretta dagli umiliati, la chiesa ha una galleria di capolavori di Gaudenzio Ferrari. Il pittore cinquecentesco valsesiano realizzò gli affreschi di due cappelle e la pala d'altare. Di Elena Magni. Arrivando dall'autostrada A26, sulla piatta campagna, dove si alternano fabbriche, case coloniche e campi coltivati, Vercelli spunta con le sue torri civili di origine medievale, che, come in una Bologna tutta piemontese, raccontano di antiche famiglie gentilizie che manifestavano così la loro nobiltà, ricchezza e potere. A questi pinnacoli si aggiungono la torre comunale dell'antico Broletto, il campanile del Duomo di Sant'Eusebio, le torrette gemelle della facciata e l'alto Tiburio dell'Abbazia di Sant'Andrea, tutti monumenti che si preannunciano già a distanza. La chiesa di San Cristoforo, invece, non si vede da lontano. Bisogna cercarla nell'omonima via, dove appare all'improvviso con una sobria facciata settecentesca contenuta, quasi costretta tra due palazzi, con le sole paraste a movimentare un po' la superficie. Varcata la soglia, però, lo stupore è immediato. In contrasto col neoclassicismo minimalista della facciata, l'interno è completamente dipinto dalla volta alle pareti, in un tripudio di finte architetture, cornici, loggiati e medaglioni, con cieli e paesaggi a trom d'œil, tutti affollati di personaggi, putti, santi, angioletti dai colori delicati o a monocromo. È il barocchetto dei fratelli Giovannini, i quadraturisti Giacomo Antonio e Francesco Antonio, attivi nei primi 60 anni del Settecento, coadiuvati dal figurista Francesco Maria Bianchi. Questi artisti, negli anni 1752-56, si occuparono della decorazione interna di tutta la chiesa. Tutta fino a un certo punto, in verità, perché si fermarono, rispettosi e ammirati, come se fossero al cospetto di reliquie, davanti agli affreschi cinquecenteschi del transetto e alla pala dell'altare maggiore, capolavori di Gaudenzio Ferrari, 1475-80-1546. Le opere realizzate dal pittore originario di Valduggia in Valsesia nascevano in concomitanza con la nuova chiesa, fatta erigere da Nicolino Corradi di Lignana nel 1515-26, al posto di un precedente edificio medievale. Costui, un nobile vercellese preposito dell'ordine degli umiliati, aveva voluto un edificio a 3 navate con tiburio alla crociera e un transetto non sporgente rispetto al perimetro della chiesa. Al 1529 risale la commissione da parte di Giovanni Angelo Corradi di Lignana a Gaudenzio Ferrari della pala d'altare, la Madonna degli Aranci. L'opera è un olio su tavola, appesa alla parete di fondo del presbiterio, la cui ampia tavolozza di colori contrasta con le quadrature monocrome settecentesche nelle quali è stata poi incastonata. Protagonista è una Madonna leonardesca che tiene a bada un paffuto bambino, mentre questo guarda con aria birichina un gigantesco San Cristoforo che regge un bastone fiorito, tipico attributo iconografico del santo. Sopra le figure, in un turbinio di puttini alati, alcuni rami carichi di frutti dorati hanno innescato l'equivoco del titolo. Potrebbero far pensare a delle arance. In realtà sono mele cotogne, tipiche della Valsesia, la terra natia di Gaudenzio. Il 1532 è la data attestata della conclusione degli affreschi nella cosiddetta Cappella della Maddalena, formata dalle 2 pareti perpendicolari del transetto sud. In quella di destra, in riquadri che si leggono dall'alto a sinistra, sono narrate le storie della Maddalena, secondo racconto che ne danno sia i Vangeli sia Jacopo da Varagine nella sua Leggenda Aurea. A scanso di equivoci interpretativi, gli episodi dipinti sono esplicitati in una targa, una vera e propria didascalia sorretta da un angelo ritratto sotto la finestra. In un riquadro è dipinta la conversione dei principi di Marsiglia. Secondo la credenza che attribuisce alla Maddalena, insieme a Marte e a Lazzaro, l'evangelizzazione della Provenza, con una inusuale rappresentazione del porto della città francese. Nel riquadro accanto una Maddalena rivestita solo dei suoi lunghi capelli ascende al cielo. Sono affreschi strepitosi per composizione e colori a cui non sono state risparmiate le ferite della storia. Ampie porzioni di pittura sono cadute in seguito a guerre nel 1638 e nel 1704. Ma in segno di rispetto per l'autore e con una lungimiranza assolutamente moderna per i tempi, non si pensò mai a un ripristino. Completa la cappella la grande crocifissione, gremita di figure, con la Maddalena a braccia aperte alla base della croce, la Vergine svenuta, sorretta dalle pie donne, cavalli e soldati. Alcuni di loro, indifferenti rispetto al tragico evento che si consuma alle loro spalle, si giocano le vesti del Cristo. È una realtà di carne, per riprendere le parole che Giovanni Testori usò nel suo libro Il Gran Teatro Montano, 1965, riferendosi alla cappella del Sacro Monte di Varallo, con il gruppo plastico della Crocifissione, realizzato proprio da Gaudenzio Ferrari nel 1521. L'artista non fu solo pittore, ma anche un abile plastificatore, ossia un modellatore di figure in terracotta e in legno, assecondando un talento espressivo tridimensionale evidente anche nelle rappresentazioni dipinte. Simmetrica a quella della Maddalena, la Cappella dell'Assunta, nel transetto sinistro, venne affrescata nel 1533. Riproponendo la medesima composizione a riquadri usata per le storie della Maddalena, anche le storie della Vergine sono rappresentate in sequenza temporale, dalla nascita di Maria all'adorazione dei magi, per concludersi poi con la scena dell'Assunzione della Vergine sulla parete di fondo. Quest'ultima, che è l'intervento finale del pittore in San Cristoforo, riprende lo schema della crocifissione, con una sorta di divisione tra spazio terreno e spazio celeste. Nel primo si affollano gli apostoli, ognuno con la propria espressione, che va dalla meraviglia all'incredulità, dallo sconcerto alla preghiera, in un repertorio di visi di ispirazione leonardesca che esprimono i diversi moti dell'animo. Formidabile il gesticolare di mani che tendono verso l'alto, dove Maria, trasportata da uno spumeggiare di nubi e accompagnata da un corteo di angioletti, viene incoronata da Dio Padre. Avanzando lungo la navata verso la crociera, si percepisce la profonda unitarietà degli affreschi nei due bracci del transetto. Voluta e progettata fin dall'inizio dei lavori, conferisce un ulteriore valore all'opera. Nel corso del tempo sono stati in tanti a riconoscere la grandezza di Gaudenzio Ferrari, a partire da Giorgio Vasari, che lo definì pittore eccellentissimo, pratico ed espedito, per proseguire poi con il trattatista Giovanni Paolo Lomazzo, che, accanto a Mantegna, Michelangelo, Polidoro da Caravaggio, Leonardo, Raffaello e Tiziano, lo ritenne uno dei sette governatori nel tempio della pittura. Tra tutte le opere dell'artista valsesiano, quelle in San Cristoforo furono considerate il capo d'opera di quelle che ci rimangono dallo storico dell'arte Luigi Lanzi in visita a Vercelli nel 1793. In tempi più recenti, il 2018 è stato l'anno della grande esposizione Il Rinascimento di Gaudenzio Ferrari, una mostra diffusa tra Varallo Sesia, Vercelli e Novara. All'evento va il merito di aver suggellato l'esperienza vercellese come la stagione della maturità del grande maestro di Valduggia.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Airone. Uva, il frutto che ha più vitamine e protegge il cuore. È un concentrato di vitamine A, B e C, ma è ricca anche di sali minerali e polifenoli, antiossidanti naturali. La scienza la consiglia come preziosa alleata della nostra salute, soprattutto quella del cuore, che difende dal pericolo di trombi. Consumiamola quindi regolarmente, senza esagerare in quantità, in particolare se si hanno problemi di glicemia. Il contenuto in zuccheri non è indifferente. Di Barbara Merlo. Coltivata da oltre 6.000 anni, l'uva è tra i frutti più apprezzati ovunque. L'Italia è il primo produttore europeo di uva da tavola, il cui consumo è in crescita in tutto il mondo, trainato dalle numerose varietà, precoce o tardiva, a bacca bianca, rossa o nera, ma soprattutto da quelle senza semi sempre più gradite. Dolce, dissetante, ideale anche come spuntino fuori casa, l'uva fa anche bene al cuore, come hanno dimostrato numerose ricerche. Uno studio condotto dal CREA, Centro di Ricerca in Viticoltura ed Enologia di Turi, Bari, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana dell'Università di Bari, ha valutato come il consumo prolungato di uva da tavola influisca sui processi di coagulazione fibrinolisi, cioè il meccanismo di difesa che si oppone alla formazione di trombi, perché l'alterazione di questi meccanismi provoca disturbi cardiovascolari. È stata scelta la varietà di uva da tavola Autumn Royal a bacca rossa e senza semi, a Pirena, per le sue caratteristiche. Un contenuto medio di zuccheri, un elevato contenuto di polifenoli, antiossidanti naturali presenti nelle piante, in particolare di antociani, e un periodo di maturazione e commercializzazione sufficientemente ampio, settembre e ottobre inoltrato. Sono stati reclutati 30 volontari sani, dei quali 20 hanno assunto per 3 settimane una dieta arricchita di uva, 5 grammi di uva al giorno per chilo di peso corporeo, che corrispondono in un soggetto di 70 kg a 350 grammi, circa mezzo grappolo, consumandola a metà mattina o metà pomeriggio come spuntino. I restanti 10 volontari nel gruppo di controllo hanno seguito la loro abituale dieta, ma senza uva. I campioni di sangue dei volontari sono stati prelevati all'inizio dello studio, alla fine del periodo di assunzione dell'uva e dopo un ulteriore mese. Studi precedenti che avevano condotto in vitro, cioè su colture cellulari, testando gli estratti delle bucce di 12 varietà d'uva da tavola, avevano già evidenziato un effetto antitrombotico per tutte le varietà testate, spiega Rosa Anna Milella, una delle autrici dello studio, patologa clinica e ricercatrice del CREA, Centro di Ricerca in Vinicoltura ed Enologia di Turi. Ma poi abbiamo preferito condurre anche uno studio nell'uomo,

0: sulla capacità delle cellule di dissolvere i trombi eventualmente già formatisi. Si è visto che dopo 3 settimane di assunzione quotidiana di uva, ma sempre nel contesto di una dieta equilibrata in cui venivano raccomandate porzioni modeste di altra frutta, il livello di glicemia dei soggetti testati rimaneva invariato. Sono stati poi valutati gli effetti dei polifenoli dell'uva sulla salute. Numerose ricerche hanno già dimostrato che i principali responsabili degli effetti benefici dell'uva sulla salute umana sono proprio loro. Quelli contenuti nella vite, Vitis vinifera, sono i flavonoidi, tra cui gli antociani che danno la tipica colorazione rosso-bruna non solo all'uva, ma a tutta la frutta rossa e viola. E i non flavonoidi, tra cui il più noto è il resveratrolo. Il 65% di questi composti si trova nei semi, vinaccioli, il 30% nelle bucce e il 4-5% nella polpa. Spiegami, Leila, i polifenoli sono dei metaboliti secondari della pianta che non intervengono nei processi di accrescimento e riproduzione, ma hanno altre importanti funzioni. Difendono la pianta dai patogeni e dagli agenti tossici, come fossero anticorpi, ma anche dalle radiazioni UV. Colorano fiori, foglie e frutti per attrarre gli impollinatori. Supportano la struttura vegetale. Nel sangue dei volontari che hanno partecipato allo studio sono state analizzate in particolare le cellule chiamate leucociti mononucleati. Si è visto che queste cellule, sia al termine del periodo di assunzione dell'uva, sia a 1 mese di distanza, avevano una significativa riduzione della risposta infiammatoria e procoagulante del sangue, fattori che favoriscono la formazione di trombi. Anche nel plasma abbiamo osservato un effetto anticoagulante legato alla riduzione delle microparticelle circolanti. Inoltre, la dieta ricca d'uva ha aumentato la capacità fibrinolitica del plasma, realizzando così un duplice effetto: ridurre i meccanismi di formazione dei trombi ed esaltare quelli deputati alla loro rimozione. Questi effetti proteggono l'organismo dall'insorgenza delle malattie cardiovascolari con potenziali benefici per la salute, conclude l'esperta. Siamo quello che mangiamo, recita un detto popolare, e oggi la scienza approfondisce sempre più i meccanismi che spiegano come gli alimenti e non solo possano influire sull'espressione dei nostri geni, cioè accenderli o spegnerli. Il nostro studio ha evidenziato che il consumo quotidiano di uva ha cambiato l'espressione di quasi 930 geni nel sangue dei soggetti esaminati, afferma Milella. Alcuni di questi geni erano coinvolti in meccanismi come l'attività antiossidante e la coagulazione. Abbiamo anche visto che venivano favoriti alcuni meccanismi di riparazione del DNA e delle proteine, e risultava stimolato il processo di autofagia delle cellule che queste mettono in atto al loro interno per fare pulizia delle sostanze di scarto. L'autofagia ci protegge, per esempio, dalle malattie degenerative e da alcuni tipi di tumori. Recentissimi studi, infine, parlano del ruolo protettivo non solo dei polifenoli, ma anche dei microRNA vegetali, sostanze presenti in ogni pianta molto simili a quelli umani, presenti anche nell'uva. Una volta assunti con la dieta, avrebbero effetti positivi sui nostri geni.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito ansa.it, scienza e arte. Canzoni sempre più semplici e ripetitive negli ultimi 40 anni. Studio su 12.000 testi in inglese. Aumentano le parole di rabbia.

0: a cura della redazione. Negli ultimi 40 anni, i testi delle canzoni in lingua inglese sono diventati sempre più semplici e ripetitivi. A confermare questa sensazione comune è lo studio di 12.000 canzoni pop, rock, rap, country e R&B uscite tra il 1980 e il 2020. I risultati sono pubblicati sulla rivista Scientific Reports dal gruppo di ricerca austriaco guidato da Eva Zangerle dell'Università di Innsbruck. Lo studio dimostra che negli ultimi anni i testi delle canzoni sono diventati sempre più semplici e facili da capire e che la varietà di parole utilizzate è diminuita, soprattutto nel rap e nel rock. L'aumento della ripetitività nei testi dei diversi generi musicali li ha portati a diventare complessivamente più semplici. Gli autori ipotizzano che questa tendenza potrebbe riflettere cambiamenti nel consumo di musica, come l'aumento delle canzoni riprodotte come semplice sottofondo musicale. Un altro aspetto interessante che emerge dallo studio è che col passare del tempo i testi sono diventati più emotivi e personali. L'uso di parole emotivamente positive e negative è aumentato nelle canzoni rap, mentre l'uso di testi emotivamente negativi è aumentato nelle canzoni R&B, pop e country. Inoltre, tutti i generi hanno mostrato un aumento nell'uso di parole legate alla rabbia. I ricercatori hanno condotto ulteriori analisi sulle visualizzazioni totalizzate dalle 12.000 canzoni sulla piattaforma di testi online Genius, scoprendo che nel genere rock i testi delle canzoni più vecchie tendono ad essere letti più di quelli recenti, mentre nel genere country avviene l'esatto contrario. Ciò potrebbe indicare che chi ascolta il rock preferisce i testi delle canzoni del passato, mentre gli ascoltatori di country potrebbero preferire i testi delle canzoni più recenti.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia, La spina nel fianco, di Riccardo Michelucci. Per molti fu un'eroina, una pioniera dei diritti umani, una donna capace di cambiare le sorti di un intero popolo. Altri invece la considerarono una traditrice dell'impero britannico, calunniandola e denigrandola perché aveva osato denunciare l'esistenza dei campi di concentramento di Sua Maestà, nei quali trovarono una morte orrenda decine di migliaia di boeri. L'Inghilterra vittoriana si divise a lungo di fronte a Emily Hobhouse, pacifista, militante politica, infermiera e missionaria laica nel Sudafrica, dilaniato dalle guerre anglo-boere. Ma ancora oggi la sua straordinaria eredità umana e politica è poco nota e la sua figura è confinata nelle note a piè di pagina dei libri di storia britannica. In Sudafrica, invece, Hobhouse è considerata un esempio di coraggio e un simbolo nazionale. Fu la prima a scoprire e a denunciare le terribili condizioni di vita di uomini, donne e bambini rinchiusi nei campi di internamento. Nata nel 1860 a St. Eve, in Cornovaglia, figlia di un pastore anglicano, Emily Hobhouse iniziò a svolgere attività assistenziali negli Stati Uniti, portando aiuti ai minatori emigrati dal suo paese. Tornata in Inghilterra, cominciò a impegnarsi contro lo sfruttamento dell'infanzia, denunciando le conseguenze della sottoalimentazione e del sovraffollamento sulla vita e la salute dei bambini. Nel 1900 fu una delle animatrici della Grande Assemblea contro la Seconda Guerra Anglo-Boera, 1899-1902, che si tenne nella Queen's Hall di Londra, dove, alla presenza di centinaia di donne del movimento delle suffragette, fu condannata la politica repressiva del governo inglese, affermando che l'unico obiettivo del conflitto nel Transvaal e dello Stato libero dell'Orange era quello di soffocare l'indipendenza delle due repubbliche boere. Mentre si susseguivano le notizie di fattorie, magazzini, forni e mulini abbattuti e incendiati per cancellare l'economia agricola del Sudafrica, Hobhouse non si limitò a organizzare le proteste e a schierarsi contro il potere imperiale britannico, ma iniziò anche a raccogliere fondi per aiutare le vittime civili, spiega la studiosa Elsabeth Britz, autrice della recente biografia Rebel Englishwoman, The Remarkable Life of Emily Hobhouse. Non appena sentì parlare dell'esistenza dei campi di concentramento inglesi a Port Elizabeth e in altre località del Sudafrica, si imbarcò alla volta di Città del Capo, dove si scontrò con una realtà peggiore del previsto. Quando iniziò a indagare, scoprì che i campi attivi erano già una cinquantina, da Johannesburg a Springfontein, da Norwalspont a Kroonstad, da Potchefstroom a Kimberley, fino a Bloemfontein, dove erano imprigionate circa 2000 persone, in gran parte donne e bambini. Emily riuscì a entrare in molti di questi campi. Era la prima volta che un civile visitava quei luoghi di tortura e di morte, dove si moriva di fame e di stenti. Rimase in Sudafrica per 4 mesi, raccogliendo prove sulle terribili condizioni igieniche degli internati, i corpi abbandonati sotto il sole cocente, decomposti e gettati in fosse comuni. «Di fronte a quello che ho visto», scrisse da Bloemfontein, «sento che il denaro non serve a niente e che è meglio fare ritorno al più presto per rivelare la nuda realtà e chiedere di porre fine a questo orrore». A Città del Capo, Hobhouse incontrò Sir Alfred Milner, alto commissario britannico per il Sudafrica e governatore della colonia del Capo, e cercò di sensibilizzare il governo inglese rendendo pubblici gli esiti spaventosi delle sue indagini. Ma fu inutile. Londra scaricò le colpe sui boeri, ritenendoli colpevoli di non essersi arresi. L'alto commissario riaffermò la legittimità della deportazione di donne e bambini, definendola una misura necessaria di carattere strettamente militare. Emily Hobhouse cercò allora di coinvolgere l'opinione pubblica per fare pressione sul Parlamento britannico. Nel giugno del 1901 iniziò a far circolare il suo rapporto sui campi di donne e bambini nelle colonie del Capo e del fiume Orange, all'interno di piccole tende dall'odore nauseabondo, prive di letti e materassi. Vivono fino a 12 persone che quasi non possono muoversi, prive di sapone e con un approvvigionamento idrico totalmente insufficiente, scrisse. Per potersi scaldare, donne e bambini devono andare a raccogliere gli arbusti nelle colline circostanti. A causa della fame, delle privazioni e del diffondersi delle più gravi malattie, nei campi muoiono già circa 50 bambini al giorno. E in 18 mesi sono state spazzate via oltre 26.000 vite umane, circa 24.000 delle quali sono giovani di età inferiore ai 16 anni. I giornali inglesi cominciarono a parlarne e l'opinione pubblica venne a conoscenza del dramma dei boeri internati nei campi. Ma l'ostruzionismo del governo di Londra divenne sempre più tenace, spiega Elsabeth Britz. A Emily Hobhouse fu impedito di parlare in pubblico e di divulgare informazioni sempre più imbarazzanti per il paese. Joseph Chamberlain, ministro delle colonie del Regno Unito dal 1895 al 1903, l'attaccò definendola una minaccia per l'impero britannico, ma lei non si perse d'animo. Trovò il modo di tenere decine di conferenze, sfidando anche una feroce campagna di stampa che la definì una bugiarda nemica del suo popolo. Il Times spiegò che i campi di concentramento sudafricani erano stati creati per motivi umanitari, allo scopo di proteggere la popolazione, e che l'alto tasso di mortalità infantile era causato dall'incapacità e dalla scarsa igiene delle donne boere. Persino alcuni tra i più grandi intellettuali inglesi dell'epoca avvalorarono queste affermazioni. Uno di essi fu lo scrittore Arthur Conan Doyle. L'inventore di Sherlock Holmes difese l'operato del governo britannico e definì inattendibile il rapporto della Hobhouse. Secondo il futuro primo ministro Winston Churchill, infine, la deportazione delle donne boere era giustificata perché esse fornivano cibo, aiuto e informazioni ai ribelli. Intanto, mentre a Londra infuriava il dibattito, in Sudafrica la mortalità cresceva a ritmi spaventosi. I comizi, le conferenze e le denunce di Emily Hobhouse non suscitarono nell'opinione pubblica una reazione tale da far cambiare rotta al governo. Anzi, le fu proibito di fare il ritorno in Sudafrica in veste ufficiale. Ancora una volta non si perse d'animo. Si imbarcò in un viaggio estenuante che durò 3 settimane, ma al suo arrivo a Città del Capo fu arrestata e riportata in Inghilterra con la forza. Il governo aveva deciso di vendicarsi di quella donna maledetta che stava lottando quasi da sola per denunciare gli orrori compiuti in Sudafrica in nome dell'impero britannico. Neanche stavolta però riuscì a fermarla. Al suo ritorno in patria, la Hope House iniziò a raccogliere nuove testimonianze e fotografie sulle guerre boere e sulle brutalità compiute dall'esercito britannico. Nel 1902 dette alle stampe «The Brunt of the War and Where It Fell», «Il peso della guerra e le sue conseguenze», una denuncia rigorosa e pionieristica in cui affermò che le guerre del futuro avrebbero fatto vittime sempre più numerose tra la popolazione civile e si domandò se l'odioso sistema dei campi di concentramento, inaugurato proprio dall'Inghilterra in Sudafrica, non avrebbe costituito un tragico precedente. La Hope House fece ritorno in Sudafrica soltanto dopo la fine della guerra, per partecipare alla ricostruzione del paese e al processo di riconciliazione. Riuscì a migliorare le condizioni di vita nei campi, facendo inviare convogli ferroviari e camion carichi di viveri e beni di prima necessità. Portò con sé anche i macchinari per insegnare l'arte della filatura e della tessitura alle boere sopravvissute alla deportazione, conclude la studiosa. Per cercare di dar loro un futuro, avviò oltre 20 scuole nel Transvaal e nello Stato Libero dell'Orange. Fu allora che conobbe Gandhi, con il quale strinse una collaborazione che poi l'avrebbe avvicinata alla causa dell'indipendenza indiana. Emily Hobhouse morì a Londra nel 1926, all'età di 66 anni. La sua morte passò quasi inosservata in Inghilterra, ma fu un evento in Sudafrica dove migliaia di persone parteciparono ai funerali di Stato più solenni mai concessi a un cittadino straniero.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Conoscere la storia. Tra le nebbie del tempo, la spada che sfida i secoli. Una spada autentica del XII secolo conficcata nella roccia, testimone silenziosa della straordinaria conversione di un cavaliere divenuto santo molto prima che il mito di Re Artù conquistasse l'immaginario popolare. A pochi chilometri da Siena sorge la rotonda di Monte Siepi, dove storia e leggenda si fondono. All'interno di questa cappella romanica si trova una spada conficcata nella roccia, immagine che richiama il mito di Excalibur, ma legata alla figura di Galgano Guidotti, 1148-1181. La suggestione del luogo nasce tanto dalla presenza di questo manufatto quanto dal contesto. La valle della Merse, con colline boscose e rovine medioevali che testimoniano antichi conflitti. Studi scientifici confermano l'autenticità della spada che risale al XII secolo, trasformando ciò che potrebbe sembrare leggenda in un concreto mistero storico. Galgano proveniva da una famiglia di piccola nobiltà senese. Le cronache lo descrivono come un giovane impetuoso che trascorse la giovinezza tra i piaceri mondani. La svolta giunse quando, secondo la tradizione, fu scosso da una visione. L'arcangelo Michele gli ordinò di abbandonare le ambizioni terrene per una vita contemplativa. Inizialmente esitante, la sua conversione definitiva avvenne sul colle di Monte Siepi, dove conficcò la spada nella roccia come segno di rinuncia alla violenza. Questo gesto fu seguito da una breve vita eremitica, conclusasi con la sua morte nel 1181. La fama della sua santità si diffuse così rapidamente che Papa Lucio III lo canonizzò già nel 1185, appena 4 anni dopo. Per onorare la memoria del santo, i monaci cistercensi edificarono la rotonda tra il 1182 e il 1185, proprio dove Galgano aveva piantato la lama. La struttura circolare richiama l'architettura romanica toscana, ma si distingue per la cupola emisferica in laterizi, notevole esempio di sperimentazione costruttiva. Al centro, protetta da una teca, la spada emerge dalla pietra calcarea, quasi fusa con la roccia dopo secoli. Indagini metallurgiche hanno confermato l'autenticità del manufatto, rilevando che la rottura della parte superiore è coerente con l'usura e le tecniche medievali. La cappella conserva anche frammenti di affreschi trecenteschi che raffigurano episodi della vita del santo, presentandolo come cavaliere di Cristo in opposizione al violento mondo feudale. Il gesto di piantare una spada nella pietra racchiude un significato spirituale profondo. Non solo rinuncia alla guerra, ma volontà di bloccare per sempre le pulsioni aggressive, trasformando un'arma in simbolo di redenzione. Il parallelismo con Excalibur è evidente, nonostante i contesti diversi. Se nella tradizione arturiana estrarre la spada rappresentava l'ascesa al potere, nella storia di Galgano è il gesto opposto a simboleggiare l'abbandono del potere terreno in favore di quello spirituale. Questa croce di metallo conficcata nella roccia ricorda la possibilità di trasformazione interiore, particolarmente significativa nel XII secolo, epoca di crociate e lotte tra poteri temporali e spirituali. La spada diventa emblema di una scelta radicale, capace di attrarre nei secoli pellegrini affascinati dal dualismo tra la durezza dell'acciaio e la dolcezza della conversione. Nei pressi dell'eremo sorge l'abbazia di San Galgano, fondata nel 1218 in stile gotico cistercense, oggi in rovina, ma ancora suggestiva. Un tempo centro di potere, l'abbazia controllava vaste terre, influenzando profondamente la regione. I suoi resti a cielo aperto sono tra i luoghi più affascinanti della Toscana. Alti pilastri privi di tetto creano giochi di luce di straordinaria bellezza in un'atmosfera sospesa che invita alla contemplazione. L'eredità di Galgano va oltre l'architettura. Il suo esempio di ribellione alla violenza medievale continua a parlare al mondo contemporaneo, offrendo un modello di trasformazione personale. Percorrere le navate dell'abbazia per poi raggiungere la cappella circolare significa intraprendere un viaggio quasi mistico, dove ogni pietra racconta la metamorfosi di un uomo che abbandonò le armi per la fede. La spada nella roccia rimane così testimone silenziosa di una storia di conversione che attraverso i secoli continua a esercitare un fascino universale, invitando ciascun visitatore a riflettere sul proprio cammino spirituale.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Geopop. Perché in alcune culture, in Asia e Medio Oriente, mettersi le mani in tasca è segno di maleducazione? Un gesto quotidiano può rivelare molto più di quanto immaginiamo. I diversi significati del tenere le mani in tasca, tra storia dell'abbigliamento, psicologia e criminologia. L'uso delle tasche che può indicare riservatezza, ribellione o persino mancanza di rispetto a seconda del contesto sociale, a cura di Greta Bongiolatti. La comunicazione umana non si limita alle parole. Posture, gesti e micromovimenti costituiscono una componente essenziale dell'interazione sociale. Tra questi, l'atto di tenere le mani in tasca rappresenta un comportamento non verbale apparentemente neutro, che tuttavia può assumere significati profondamente diversi a seconda del contesto culturale. In alcune società, tale gesto è percepito come segnale di informalità o introspezione, mentre in altre può essere interpretato come indice di mancanza di rispetto, disinteresse o scarsa trasparenza. Nel linguaggio cinematografico e narrativo occidentale, le mani in tasca sono spesso associate a personaggi ambigui, ribelli o potenzialmente pericolosi. Nei film polizieschi e thriller, la tensione narrativa si costruisce proprio attorno alla visibilità delle mani. Poliziotti e investigatori chiedono frequentemente ai sospettati di mostrare le mani, poiché la possibilità di nascondere un'arma rende il gesto potenzialmente minaccioso. In molte rappresentazioni cinematografiche del criminale moderno, la normalità apparente del corpo contrasta con la potenziale violenza celata. Mani invisibili diventano la metafora di intenzioni non dichiarate. Anche nei western o nei film noir, i personaggi con le mani vicine alle tasche richiamano implicitamente l'immagine della pistola, suggerendo tensione e possibilità di conflitto. Parallelamente, nella cultura popolare contemporanea, le mani in tasca sono state associate alla figura del giovane anticonformista o outsider, un atteggiamento corporeo che segnala simultaneamente indipendenza dalle norme sociali, ma anche indifferenza, sicurezza o minaccia. La mano rappresenta una delle parti del corpo più cariche di significato simbolico nella storia dell'umanità. In molte tradizioni spirituali, il palmo della mano è considerato uno spazio di conoscenza e previsione del destino. Pratiche come la chiromanzia, diffuse in diverse culture dell'Asia meridionale e del Medio Oriente, attribuiscono alle linee della mano la capacità di rivelare tratti della personalità e del futuro. La visibilità della mano assume quindi un valore di trasparenza e leggibilità sociale. In numerosi contesti religiosi e culturali, la mano è associata all'azione morale. Espressioni come avere le mani pulite riflettono metafore profondamente radicate che collegano il corpo all'etica. Le mani diventano così simbolo di responsabilità individuale. Ciò che facciamo con esse definisce la nostra posizione sociale e morale. Nasconderle può dunque suggerire il desiderio di occultare intenzioni o evitare il giudizio del destino. Alcuni approcci psicologici evidenziano come la visibilità delle mani sia associata alla percezione di affidabilità. Studi sulla cognizione sociale suggeriscono che gli esseri umani tendano a monitorare inconsciamente le mani dell'interlocutore per valutare intenzioni e possibili rischi. Nella criminologia comportamentale, invece, l'attenzione alle mani è fondamentale durante interrogatori o analisi del linguaggio del corpo. Investigatori e psicologi forensi osservano movimento e microgesti per identificare segnali di stress o tentativi di controllo emotivo. Infine, in alcune culture dell'Europa orientale, come Russia, Ucraina e Polonia, parlare con le mani in tasca durante una conversazione formale può essere percepito come un gesto di profonda mancanza di rispetto, soprattutto in interazioni con persone anziane o figure di autorità. In questi contesti, mantenere una postura composta e aperta comunica attenzione, serietà e rispetto gerarchico. Al contrario, in alcune società dell'Asia centrale, la gestualità è influenzata da codici di comportamento tradizionali legati all'ospitalità e alla deferenza verso l'interlocutore. Durante incontri formali o situazioni cerimoniali, nascondere le mani può essere interpretato come segnale di chiusura o mancanza di partecipazione alla relazione sociale. Anche in Giappone e Corea del Sud, sebbene non esista un divieto esplicito, mantenere le mani in tasca durante una conversazione professionale può essere percepito come atteggiamento eccessivamente informale, soprattutto in contesti lavorativi tradizionali. Infine, in alcune aree del Medio Oriente, la posizione del corpo assume un significato simbolico rilevante nelle interazioni pubbliche. Durante incontri formali, la visibilità delle mani è spesso associata a sincerità e correttezza e risulta molto scortese l'utilizzo della mano sinistra, privilegiando tutte le azioni con la mano destra, quella della lealtà.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: that's show business.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries, con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: www.radiosentichiparla.org.
2: L'audiolibro.
3: Va ora in onda un estratto da La zampata dell'orso di Giancarlo Ferron, editore Biblioteca dell'Immagine 2010, letto da Maria Teresa Totti. La storia vera dell'orso Dino che nel 2010 è passato per le nostre montagne, dalla Lessinia all'altipiano di Asiago, creando non pochi allarmismi. Buon ascolto!
4: Due storie. La prima è la storia vera di un orso vero. Voglio raccontarla perché mi ha colpito molto lo scompiglio che questo animale ha creato. Non mi aspettavo che il moderno analfabetismo emozionale per tutto ciò che riguarda il rapporto uomo-natura arrivasse a tanto. Quando è arrivato l'orso si è creato il panico totale. I commenti più comuni riguardavano i danni, i pericoli e la paura che questo animale poteva causare. Poi sono arrivati i conseguenti giudizi e le relative condanne. Cattura, uccisione, spostamento forzato, reclusione. Ancora una volta, non si è voluto capire che la natura è quello che è. Non è né buona né cattiva. Lei è. Punto e basta. Non ci si può dispiacere o arrabbiare, perché nei boschi ci sono le vespe, i ragni, le vipere, le zecche o gli orsi. La natura non è un supermercato dove si va a raccogliere funghi e fiori, dove si va a uccidere animali, tagliare legna, oppure prendere un chilo di aria buona e 4 etti di silenzio, senza correre mai nessun rischio. Perché altrimenti dovremmo lastricare i sentieri di materiale antiscivolo, dovremmo imbottire i tronchi per evitare potenziali contusioni, dovremmo costruire percorsi coperti in caso di pioggia. Se tutto fosse previsto e prevedibile, quale sarebbe il fascino della natura? Dove sarebbe il gusto dell'ignoto, l'ammirazione per il grandioso, il sacro rispetto per la bellezza inaspettata? Se esistessero solo gli animali e le piante che fanno comodo a noi, tutto sarebbe di una tristezza mortale. E chi dovrebbe decidere, e in base a che cosa, quali animali e piante vanno bene oppure no? La seconda è invece la storia di un uomo orso e della sua donna. Sinceramente non so come sia nato questo lungo racconto. Comunque riguardo un uomo che convive con un immaginario, ma molto presente, orso interiore. Si tratta ovviamente di un tipo piuttosto scontroso e di poche parole, che ha qualche difficoltà a controllare il proprio istinto. Quando prevale l'orso, lui agisce, picchia e ama con la stessa intensità. Quando prevale l'uomo, pensa molto, si autoanalizza, si autoinganna, sogna. Ama e scrive. Quasi sempre la fonte delle sue riflessioni è un rapporto concreto e autentico con la natura. L'orso Dino. Primo impatto. Ero stato trasferito da qualche mese e la zona per me era completamente nuova. Mi facevo spesso accompagnare dai colleghi del posto per avere almeno un'idea generale dei confini amministrativi e di come erano fatte quelle montagne. Ma per un guardiacaccia, almeno come io lo intendo, non è sufficiente conoscere le strade di un certo territorio. È necessario conoscere bene i boschi, i sentieri, le cime, sapere dove sono le arene dei forcelli, dei cedroni, dove abitano i camosci, dove pascolano i cervi. È importante conoscere le persone di cui ci si può fidare, ma per imparare tutte queste cose ci vogliono anni e bisogna camminare molto. Prima ancora che riuscissi a capire qualcosa della zona, arrivò l'inverno e cominciò a nevicare. Nevicò molto, tanto da rendere praticamente impossibile percorrere a piedi cime e sentieri. Certo, con le racchette da neve si va da qualche parte, ma richiede troppo tempo rispetto alle cose che ci sono da fare. Arrivò marzo e la neve non accennava a diminuire. Di giorno diventava marce bagnata sotto i raggi del sole, mentre di notte ghiacciava di nuovo. Sapevo che un paio di anni prima un orso aveva soggiornato in altipiano di Asiago per un intero inverno, senza andare in letargo. Lo stesso animale era rimasto sul posto anche l'estate successiva, creando qualche problema ai pastori. Poi si era allontanato, facendo perdere le proprie tracce e camminando fino in Austria. Mi ero interessato alla faccenda in maniera marginale, perché ho sempre rispettato le zone degli altri e non ho voluto interferire né mettere bocca in una situazione che non mi riguardava. Però adesso c'ero io in quella zona, nell'altipiano di Asiago, e un altro orso era tornato a camminare in mezzo a quei boschi. La prima notizia mi arrivò un po' sbiadita e riguardava una predazione che il plantigrado aveva compiuto durante un temporale notturno presso un allevamento di conigli in un paese della Val Sugana, fuori dal mio territorio, sul confine. Invece la segnalazione, quella vera che mi interessava, mi arrivò di seconda mano e sembrava che una donna avesse visto l'orso attraversare la strada in un certo punto, dentro il mio territorio. Mi fece accompagnare sul posto. Erano passati un paio di giorni e la superficie della neve si era sciolta e ghiacciata più volte. Le impronte erano leggermente deformate, però erano abbastanza chiare e profonde. Non c'erano dubbi, quelle erano impronte di orso. A parte le informazioni lette sui libri, non avevo nessuna esperienza dell'orso. Sapevo qualcosa del suo carattere, delle sue dimensioni, dell'alimentazione, del letargo, cose da documentario, insomma, ma fondamentalmente era un animale che non conoscevo. In ogni caso era un essere che mi affascinava molto, che ammiravo, ma con il quale non avevo mai avuto contatti. Quando vidi le impronte sulla neve per la prima volta, mi venne istintivo appoggiarci dentro la mia mano. Porca vacca! Ha le zampe più larghe della mia mano, che non è certo piccola. Ma quanto è grosso questo bestione! Pensai, e forse anche lo dissi. Fu un giorno importante. Rimasi chino su quelle tracce per molto tempo, studiai ogni segno sulla neve, cercai i peli sui fili spinati che l'animale aveva attraversato. A un certo punto, mentre continuavo a confrontare le mie mani con le impronte e cercavo di far coincidere le dita con gli artigli, cominciò a crescere in me la necessità insopprimibile di fare una cosa strana, ma che non potevo evitare. Mi guardai intorno e vidi che c'erano altre persone. Non potevo fare quello che avevo in mente alla presenza di testimoni. Per il momento dovetti rinunciare e andar via insieme agli altri. Ma mentre mi allontanavo stavo male. C'era una vocina insistente dentro il mio cervello che continuava a ripetermi che io, quella cosa, là dove era passato l'orso, la dovevo assolutamente fare. Più mi allontanavo e più sentivo che quell'idea assurda mi prendeva sempre di più. La vita mi ha insegnato in varie occasioni che quando l'istinto vuol farti fare una cosa, è bene farla. E poi, perché mai avrei dovuto rinunciare? Non c'era nulla di pericoloso. Era forse ridicolo, infantile, insensato, ma nulla di più. Tornai sul posto più tardi, da solo, quando era quasi buio. La pista dell'orso attraversava un pascolo e poi si inoltrava nella foresta. Andai nella foresta. Camminai con gli scarponi dentro le peste dell'orso, poi mi chinai e infilai anche le mani dentro le impronte. Era troppo scomodo toccare terra con i piedi e con le mani. Gli arti posteri umani sono troppo lunghi per camminare in quelle condizioni e si sta con il culo per aria e la testa troppo in basso. Allora mi inginocchiai e cominciai a spostarmi sulle impronte dell'orso, camminando a quattro zampe, come un bambino piccolo che gattona. In quella posizione avevo la statura esatta dell'orso. Il mio naso era all'altezza del suo naso, molto più vicino alla terra rispetto alla posizione normale dell'uomo. Camminai in quel modo per un bel tratto, cercando di mettere sempre le zampe e le ginocchia dentro le impronte dell'orso. Annusai i tronchi come immaginavo avesse fatto lui. Guardai le cose che aveva guardato lui. Mi bagnai di neve. Mentre camminavo così, mi capitava di strofinare i fianchi contro i tronchi di abete, di passare sotto gli arbusti, di sprofondare e scivolare lungo un certo pendio innevato, tutto come aveva fatto lui. Fa un effetto strano sentire gli stessi odori che ha sentito l'orso, fare gli stessi passi, vedere il mondo dal suo punto di vista. Io lo sapevo che dovevo farla quella cosa lì, camminare a quattro zampe nella pista dell'orso, perché, almeno per me, avrebbe avuto un significato importante. Infatti, è stato lì, in quel momento, alla fine del sentiero, che ho ricevuto la zampata dell'orso. Non una zampata vera, perché lui era passato di lì due giorni prima, ma una zampata come un tatuaggio nella mente, che mi ha marchiato per sempre. Si impadronì di me una certa agitazione. Rimasi affascinato e colpito in maniera improvvisa e permanente. Presi coscienza del fatto che un animale enorme, fra i più grandi predatori della terra, aveva messo le zampe proprio lì dove io stavo mettendo le mie mani. Chissà che cosa avevano calpestato quelle zampe, che cosa avevano visto gli occhi di quella bestia. Chissà come sarebbe stato seguire, studiare, capire, incontrare un animale così. Nei giorni successivi un mio collega, che aveva ricevuto la zampata prima di me, ridendo, mi disse: «Ti vedo agitato. Che cosa ti è successo?» Io non risposi, ma lui continuò a ridere, perché sapeva bene che cosa mi era successo. Pochi giorni dopo incontrai un'altra persona contagiata dalla malattia dell'orso e diventammo amici in un attimo. La storia dell'orso. Decenni di ricerche avevano ormai dimostrato che, alla fine degli anni 90, gli orsi in Trentino erano talmente pochi da far pensare al concreto rischio di estinzione. Ancora più grave era il fatto che, a parte un piccolo nucleo di orsi migrati spontaneamente dalla Slovenia e stabilitosi sul confine italo-austriaco, quelli trentini erano di fatto gli ultimi esemplari di orso bruno ancora presenti sulle Alpi. Dopo accurati studi, nel 1999 partì un importantissimo progetto, nato dalla collaborazione fra il Parco Naturale Adamello Brenta, la Provincia Autonoma di Trento e l'attuale ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che si prefiggeva di ricostruire l'antica popolazione vitale di orsi. Furono liberati 10 esemplari provenienti dalla Slovenia, che si trovarono bene in terra trentina e cominciarono a riprodursi. Quando gli orsi maschi cominciano ad avere intorno ai 2-3 anni di età, in primavera hanno la tendenza ad allontanarsi dai luoghi di origine per colonizzare nuovi territori. La migrazione spontanea degli animali è sempre stata importantissima per il ricambio genetico all'interno delle popolazioni. Questo fatto determina una maggiore variabilità fra individuo e individuo e una conseguente migliore capacità della specie di adattarsi ai cambiamenti ambientali. Fu così che un giorno un orso maschio arrivò da solo in provincia di Belluno e poi di Trento, facendosi subito notare per le sue insistenti predazioni a danno delle pecore. Ora, non è che gli orsi non si mangino mai animali domestici, ma non si può dire neppure che sia un'abitudine diffusa. Generalmente l'orso riesce a nutrirsi a sufficienza con quello che trova in natura. È un animale classificato come carnivoro, ma di fatto la maggior parte della sua dieta è costituita da vegetali, una parte di insetti e una piccola percentuale di carne. A causa della sua mole, non è un abile predatore, nel senso che non è in grado di catturare prede veloci e sane. Deve quasi sempre accontentarsi di animali morti durante l'inverno, oppure debilitati o morti per altre cause naturali. Certo, è un animale con una forza spaventosa, in grado di correre più veloce di un uomo, di nuotare e di arrampicarsi agevolmente sugli alberi. Ma gli animali selvatici, quando stanno bene, sono quasi tutti più veloci di lui. Tutto questo per dire che l'orso è un opportunista e mangia quello che trova, dalle castagne vecchie di mesi alle fagiole, frutti dei faggi, che trova rovistando nella lettiera del bosco. Mangia erba, bulbi, radici, frutti selvatici, insetti, vermi e carogne putrefatte. Certo che se per caso capita nei pressi di uno o più alveari non si fa pregare. Con un paio di zampate scoperchie alle arnie si sbaffa tutto il miele, compresa la cera, le larve e le api vive che gli capitano tra i denti. Così succede anche con animali domestici, che sono molto, ma molto, più facili da catturare rispetto a quelli selvatici. Però, come già detto, si tratta di casi relativamente eccezionali. Resta ora da chiarire perché l'orso, come qualsiasi altro predatore, Quando arriva vicino a un gruppo di animali domestici, spesso non si accontenta di ucciderne uno solo, che sarebbe più che sufficiente per placare la sua fame, ma si ostina ad abbatterne più del necessario. Dunque, è noto che la tensione emotiva fra preda e predatore esplode quando entrambi si rendono conto di essere troppo vicini fra loro. Il predatore, senza farsi vedere, cerca ovviamente di avvicinarsi il più possibile per aumentare le sue probabilità di successo. Invece la preda scappa precipitosamente appena si accorge di essere troppo vicina al predatore. È proprio questa fuga, questo rapido movimento, a costituire il grilletto che fa scattare l'attacco. È lo stesso meccanismo che induce i cani, discendenti di un noto predatore selvatico, a inseguire e mordere una persona che corre. Nell'istinto del lupo, della volpe, dell'orso e della lince c'è una vocina che improvvisamente grida «Dai, prendilo che ti scappa!» Mentre nella testa della lepre, della marmotta, del topo e della pecora c'è una voce che improvvisamente urla «Corri, corri che quello ti ammazza!» Se il tutto avviene in un ambiente naturale, il predatore riesce forse a catturare una sola preda e le altre, se ci sono, hanno tutto lo spazio per scappare. Se invece l'attacco avviene in condizioni artificiali, dove c'è un eccessivo innaturale assembramento di animali, il predatore sferra attacchi a tutto spiano, perché fortemente eccitato dal movimento disordinato delle prede impaurite. «Prendilo! Prendilo che ti scappa! Scappa, scappa che ti uccide! Prendilo, prendilo!» «Scappa! Scappa!» Tutti scappano e il predatore uccide fino a quando ce la fa, o le potenziali vittime si sono allontanate o non lo eccitano più. Ma se c'è un recinto, allora succede il disastro. L'istinto del predatore continua a urlare. «Uccidi! Prendi! Uccidi!» Non è colpa sua. È fatto così. Madre natura lo ha fatto così. Se lui non attaccasse con tutte le sue forze ogni volta in cui si presenta l'occasione di riempire lo stomaco, morirebbe di fame. Ecco perché i predatori non sono assetati di sangue, non sono belve fameliche, ma obbediscono al loro istinto. Punto e basta. Non sono cattivi e crudeli, non uccidono per il gusto di farlo. In condizioni naturali nessun predatore uccide più del dovuto. La lince, l'orso, il lupo, la volpe tornano più giorni sulla loro preda e la consumano tutta. Apro una parentesi. Che dire degli esseri umani che vanno a funghi o a caccia e se trovano uno prendono uno, ma se trovano 100 prendono 100? Spesso prendere più del dovuto è vietato dalla legge e non è mai necessario per la nostra sopravvivenza. Non sarà per caso un antico e malato istinto predatorio? Ma torniamo al nostro orso, che, come dicevo, aveva preso l'abitudine di predare pecore. Ne uccideva troppe, e non solo occasionalmente, ma abbastanza spesso. Lo faceva sempre di notte, lontano dai centri abitati, ma non faceva fare bella figura alla sua specie. Infatti, quando si mette in piedi un progetto come quello della reintroduzione dell'orso in un certo territorio, è bene creare le condizioni sociali adatte perché venga accettato, almeno dalla maggior parte della popolazione.

dannoso, problematico, pericoloso e le conseguenti iniziative da prendere. La norma principale che accomuna tutte le regioni interessate dalla presenza di questi bestioni è il totale risarcimento dei danni. Ma per tornare al nostro amico, a un certo punto fu presa la decisione di catturarlo. Si trattò ovviamente di un'operazione molto complessa, che comunque andò a buon fine. L'orsacchiotto fu preso, addormentato, misurato, pesato, fu munito di radiocollare satellitare. Si ebbe inoltre la certezza, analisi genetica, che non era un orso appartenente alla popolazione trentina, ma che si trattava di un soggetto forse proveniente dalla Slovenia. Vuol forse dire che era partito dalla Slovenia, aveva attraversato tutto il Friuli Venezia Giulia, la provincia di Belluno, ed era arrivato a Trento da solo? Pare proprio di sì. Era un maschio con un'età stimata di circa 3-5 anni. Pesava 175 kg. Gli fu dato il nome in gergo M5. Quando fu rilasciato si mise in pratica anche un'azione di cosiddetta dissuasione. Gli vennero sparati dietro dei colpi con munizione di gomma e fu inseguito dai cani da orso addestrati. Rapporto Orso 2009 del Servizio Foreste e Fauna della Provincia Autonoma di Trento. La cosa sembrò funzionare. Fu catturato e liberato nel mese di ottobre 2009 e prima del letargo M5 non si fece più notare. Da tener presente che nei mesi precedenti il letargo gli orsi hanno bisogno di mangiare molto di più per accumulare i grassi necessari a superare l'inverno in letargo. Arrivò il mese di dicembre e il nostro si trovò una tana adatta allo scopo e trascorse la stagione fredda al riparo. A marzo uscì dal letargo e sembrò dimenticarsi della lezione ricevuta in autunno. Un giorno partì e cammina. Arrivò dalle mie parti. Il primo asino. Dopo le impronte sulla neve lasciate in altipiano di Asiago, grazie al rilevamento satellitare dei segnali emessi dal collare che gli era stato applicato, si seppe che M5 aveva attraversato tutta la zona Alpi del Vicentino senza farsi notare da nessuno. Era tornato nel territorio della provincia di Trento. Poi si era fatto un largo giro nella Lessinia veronese e si apprestava a rientrare verso Vicenza. Il 24 marzo era a Trento, poi a Belluno, Vicenza, di nuovo a Trento, Verona. Il 10 di aprile era tornato a Vicenza. Il territorio di 6 province in soli 18 giorni. Venni a sapere del suo nuovo ingresso nella mia zona grazie a una telefonata che mi segnalava un asino ammazzato, forse da un orso. Mi precipitai sul posto e non ebbi alcun dubbio. L'asino era stato abbattuto dall'orso. Era la prima volta che vedevo una cosa del genere. Non che non avessi mai visto un grosso animale aperto e sbudellato dai cacciatori, ne ho visti a centinaia, ma il sapere che non era stata un'arma, un coltello o chissà quale altro attrezzo a ridurre così quell'asino mi lasciò senza parole. Con il collega esaminai accuratamente le tracce. Il terreno era troppo duro e non c'erano impronte. Si notava solo lo schiacciamento del filo spinato del recinto dove M5 era entrato. Poi le tracce disordinate del breve inseguimento, l'atterramento dell'asino e i segni dell'uccisione. Impressionante. Sentirlo raccontare, leggerlo sui libri, guardare delle immagini, non dà neppure l'idea di una realtà come questa vista con i propri occhi. Osservare personalmente, verificare, misurare, avere la visione completa della scena mi ha fatto capire immediatamente una cosa che forse davo per scontata, ma che non avevo compreso davvero fino in fondo. L'orso ha una forza, ma una forza davvero spaventosa. Scavalcare il recinto nel punto dove era stato divelto, ripercorrere i passi di M5, è stato come essere lì al momento della predazione e rivedere quello che era successo in pochi istanti. L'asino, che si lascia avvicinare con un po' di sospetto, ma quasi senza paura, da un animale che non aveva mai visto prima. Poi, quando comprende le sue intenzioni, tenta la fuga.
Un tentativo maldestro, brevissimo, con il terrore che gli scoppia dentro, mentre la potenza della prima zampata gli conficca gli artigli nella groppa e lo sbilancia malamente.

Lenta, lo trattiene. Ancora pochi passi, disordinati, nel disperato tentativo di stare in piedi per correre, per scappare con tutte le proprie forze. Poi la seconda zampata arriva precisa sul collo, una mazzata potente da buttarlo a terra immediatamente, con un colpo solo, talmente forte da stordirlo e annientare per un attimo tutti i collegamenti fra il cervello e il corpo. Infine la stretta alla gola, una morsa fortissima che interrompe il flusso del sangue al cervello, che impedisce il passaggio dell'aria nella trachea. Pochi calci al vento e il buio totale. Cambiava forse la tecnica di attacco, di avvicinamento, la reazione della preda, il modo di uccidere, ma infine non c'era nulla di così diverso rispetto a tutte le predazioni che avevo visto nella mia carriera, della volpe, dell'aquila, della faina. Eppure c'era qualcosa di strano, di diverso. Erano forse gli intervalli di silenzio che sentivo intorno a me, mentre esaminavo le tracce, mentre misuravo la distanza fra i buchi dei canini nella gola dell'asino. Erano i commenti quasi sussurrati della gente accorsa a vedere la scena. Era la novità. Nessuno dei presenti aveva mai visto in quella valle la predazione di un orso. Era forse l'atmosfera creata dalla pioggia che cominciava a cadere proprio in quel momento? No, c'era qualcos'altro che si vedeva benissimo, che era fin troppo evidente. Erano le dimensioni. Certo, le dimensioni della preda. Un asino di quasi 200 chili abbattuto come niente, con un paio di zampate e un morso. Forse l'asino non avrà opposto resistenza, tutto quello che vuoi, ma è comunque una bestia molto grossa da uccidere solo con la forza fisica. Ecco che cos'era la cosa strana che forse nessuno aveva considerato nello specifico, ma della quale tutti i presenti avevano intuito il significato. Tutti avevamo capito o percepito inconsciamente che l'orso era l'unico animale selvatico che avrebbe potuto facilmente uccidere chiunque di noi. Poteva essere ancora lì intorno, nascosto nella boscaglia. Forse ci stava osservando dal folto.

Avete ascoltato un estratto da La zampata dell'orso di Giancarlo Ferron, editore Biblioteca dell'Immagine 2010, letto da Maria Teresa Totti.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.

tratto da Una vita. Egli si era accorto della differenza che correva fra il suo modo di sentire e quello di coloro che lo contornavano, e credeva consistesse nel prendere lui con troppa serietà le cose della vita. Quella era la sua sventura. Valeva la pena di arrovellarsi a quel modo per trovare un'uscita da un viluppo che naturalmente doveva svolgersi da sé? Sono le 7 di sera. Ettore Schmitz suona il violino nella sua casa a Trieste. Stamattina ha avuto uno dei suoi incontri alla Berlitz School col maestro Joyce ed è stato uno dei più bei momenti della giornata per lui. Quegli scambi danno voce alla sua vera attitudine, la letteratura, a discapito della volontà del padre, che lo voleva contabile, di quella del suocero, che lo ha voluto impiegato nella sua fabbrica di vernici sottomarine, che si era arricchita molto durante la Grande Guerra. Ma ad Ettore Schmitz piaceva la letteratura e il violino. Non gli piaceva invece troppo il suo cognome, quella povera I fracassata da tante consonanti, Schmitz. Bentornati, questa è Lady B e oggi parliamo di Italo Svevo. Sono le 7:30 di sera, lo scrittore ha acceso un sigaro nella sua casa a Trieste, in passeggio Sant'Andrea, e ha quel vizio di scrivere. Tutti i perbenismi di cui la sua giornata si è riempita, i doveri, le contingenze, si sciolgono in quella seducente abitudine della scrittura, che Svevo concepisce come una trasgressione, una sorta di alternativa al mondo e una rivolta all'educazione del padre, del suocero, della moglie Livia. Ma per parlare bene al mondo, per trasgredire la monotonia dei suoi giorni, Svevo parte proprio dalla descrizione dei suoi giorni. Perché tanto ogni scrittore crea il suo alter ego nei romanzi e anche i lettori cercano sempre un po' di sé nelle opere. Poi finiscono per amarle o odiarle nella misura in cui divengono un loro specchio. Quello è il momento in cui l'autobiografia di ogni uomo comune si fa romanzo e noi diventiamo spettatori di noi stessi. A volte un po' egoista, a volte è un abbandono sano alla scoperta del sé. Tutti ci sdraiamo quindi sul nostro lettino, in terapia psicanalitica, in analisi profonda. Viviamo per questa terapia dello scandagliarci dentro. E qui arriva il personaggio creato da Svevo, Zeno Cosini. Zeno Cosini era un uomo pigro, indeciso, distratto, ipocondriaco, inetto, un debole, consapevole di essere estraneo alla norma, come rivela il suo nome, Zeno, derivante da Xenos, in greco straniero. Vive questo senso di alienazione come un problema, che lo spinge a 60 anni ad andare in analisi dal dottoresse, prima adulando nel metodo, poi rinnegandolo. Un intreccio di verità e menzogne, stati di salute e malattie, alternano i racconti di Zeno, e a tratti finiscono con lo stordire anche il lettore. Alla fine, l'unica certezza rimane il dubbio. Analizzare troppo se stessi risulta più rischioso o più salvifico? Zeno se lo domanda e continua a fumare indefesso le sue sigarette. Adesso che sono qui ad analizzarmi, sono colto da un dubbio. Che io forse abbia tanto amato la sigaretta per poter riversare su di essa la colpa della mia incapacità? Chissà se, cessando di fumare, io sarei divenuto l'uomo ideale e forte che m'aspettavo. Forse fu tale dubbio che mi legò al mio vizio, perché è un modo comodo di vivere, quello di credersi grande, di una grandezza latente. Io avanzo tale ipotesi per spiegare la mia debolezza giovanile, ma senza una decisa convinzione. Adesso che sono vecchio e che nessuno esige qualche cosa da me, passo tuttavia da sigaretta a proposito. Da proposito a sigaretta. Che cosa significano oggi quei propositi? Come quell'igienista vecchio descritto dal Goldoni, vorrei morire sano dopo aver vissuto malato tutta la vita? Si è dunque condannati ad essere un particolare tipo umano o si può cambiare in relazione all'imprevedibilità dell'esistenza? Questo si domanda Zeno nei momenti di sconforto, questo si domanda nelle sue indecisioni tra la moglie Augusta e le sorelle di lei, Ada, di cui è inizialmente innamorato, Alberta, Anna, poi Carla, tante donne, tante sigarette, tante incostanze. Ma Zeno conosce bene questa sua vulnerabilità e alla fine del romanzo, da inetto qual era, si fa vincitore, perché la sua presunta debolezza si sarà mostrata in realtà una superiore capacità di adattarsi alle circostanze della vita. Così abbandona la terapia dal dottoresse, ma forse senza quella terapia non sarebbe mai arrivato a darsi la risposta di abbandonare il suo psicanalista.
come al solito, la crisi si rivela necessaria, preludio alle consapevolezze. Tanti autori fanno sdraiare sul lettino degli psicologi i loro personaggi e lo fanno anche per analizzare se stessi. Philip Roth è uno scrittore statunitense, figlio di ebrei immigrati nel New Jersey, morto 2 anni fa. Nel suo romanzo Il lamento di Portnoy, il 33enne Alex Portnoy ripercorre in un lungo monologo sul lettino dello psicanalista le fasi della sua infanzia e giovinezza, condizionata dalle tradizioni ingombranti della famiglia, dai condizionamenti sociali e religiosi, e si trova a dover sputare fuori tutti i desideri che sono in netto contrasto con la sua coscienza e con gli insegnamenti ricevuti, ma che sgomitano per venire fuori e lo ossessionano, sfogandosi in una nevrosi che tocca soprattutto la sfera sessuale. Portnoy rivela al suo psicanalista, che non prende mai la parola nel romanzo: «Mi creda, non sto tentando di scrollarmi il fango di dosso, sto tentando di tuffarmici dentro». Perché questa è la vera forza dell'uomo nel suo rapporto con le parole: dare una voce alle proprie impotenze, per dare a queste un nome, tuffarcisi dentro, riconoscere i propri limiti, prendere le cose di se stessi che non si amano e semplicemente amarle, per cominciare a trasformarle in qualcosa di migliore. Tutti siamo portati a stenderci sul lettino della psicanalisi. È naturale ed è bello. E quel lettino talvolta è la letteratura stessa che accoglie il nostro lamento e lo trasforma in verità. A volte addirittura in libertà, quando è in grado di chiarire come stanno realmente le cose, dentro e fuori di noi. Non è facile arrivarci da soli. In genere le risposte le si cerca negli altri. Nel 1993 Roth pubblicava Operazione Shylock, una confessione. Quello stesso anno usciva il singolo di Neil Young, Depression Blues, che conteneva un lamento, un appello, l'appello che ogni uomo fa a ciò che lo circonda, perché non riesce a chiederlo a se stesso, non riesce a dare un nome alle proprie emozioni. E così Neil Young cantava: «C'è qualcuno lì fuori, con una voce forte e chiara, che canterà tutte le parole che tutti noi vogliamo sentire».

0: Grazie per il tuo ascolto. Questa è l'EDB e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
1: Avete ascoltato l'EDB a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca l'EDB su Spreaker.com o Facebook.
2: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
3: Note classiche a piè di pagina.
4: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
3: Note classiche a piè di pagina.
4: Ogni domenica sera alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
5: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radiosentichiparla.org.

La vita di una persona consiste in un insieme di avvenimenti di cui l'ultimo potrebbe anche cambiare il senso di tutto l'insieme. Italo Calvino.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Bobo, il mio lupo, di Richard Tomkins. Vidi Bobo per la prima volta in un parcheggio del centro di Vancouver. Non ho mai creduto molto alle teorie della percezione extrasensoriale, eppure in quel momento intuii, come in un sogno, che stava per accadere qualcosa di straordinario. Scesi dalla mia Land Rover e rimasi lì attonito, cercando una spiegazione, e mi trovai a guardare negli occhi il più splendido lupo che avessi mai visto. Chi mi avesse osservato in quel momento avrebbe potuto pensare che ero caduto in una trance catatonica. Quegli occhi attiravano con tale forza la mia attenzione che tutto il resto svanì nel nulla. Erano occhi grandi e limpidi, quasi parlanti, e sembravano frugarmi dentro per trovare un segno di amicizia. Passò un minuto e poi, a poco, la realtà cominciò a riacquistare concretezza. Vidi la testa massiccia con il muso bianco, la fronte argentea sormontata da orecchi simili a quelli dei gatti, tesi verso di me. Il grosso corpo si materializzò, argenteo lungo il dorso, giallastro e bianco sul ventre, con una coda folta e le zampe anteriori rigonfie come un paio di ruvidi guanti da box. Era chiuso in una gabbia, come quelle che le compagnie aeree forniscono per i cani, nel bagagliaio di una grossa auto. La persona con la quale ero venuto a parlare aveva comprato il lupo da indiani dello Yukon una settimana prima, con l'intenzione di utilizzarlo in un film sulla natura. Il lupo si chiamava Bobo. Benché abbastanza ammansito, si era già mostrato troppo irrequieto per recitare in un film. Inoltre, avendo già 3 anni, il suo carattere era ormai formato e non si poteva cambiare. Una 15ina di giorni dopo, la sua tendenza al nervosismo si era riconfermata e io non potei far altro che procedere al suo passaggio di proprietà. Per la maggior parte della gente il lupo rappresenta un concetto astratto. Dal punto di vista zoologico sappiamo che appartiene alla famiglia dei canidi e che ha un istinto da predatore. Sappiamo inoltre da Cappuccetto Rosso, dalla sua sventurata nonna e dai 3 porcellini, che i lupi sono grossi e cattivi. Che abbia origini leggendarie o meno, la paura che i lupi ci incutono è reale e autentica. Me ne accorsi quando andai a prendere Bobo con mia moglie Valerie e le nostre 2 bambine, Sorel e Kester. Rimasi a guardare Bobo attraverso la rete metallica della sua gabbia, ben sapendo che presto non ci sarebbe stato altro che una corta catena fra noi e un lupo adulto che rappresentava un'incognita. Per la prima volta osservai quelle forti mascelle capaci di stritolare un alce e pensai alla delicata, tenera gola delle mie bambine. Per un momento mi chiesi quale tipo di pazzia mi avesse preso. Con quale diritto mi stavo assumendo un simile rischio? Ci volle più di un'ora per indurre Bobo a salire sulla Land Rover. Da principio era freddo e sospettoso, talmente calmo da mettere paura mentre gli agganciavo la catena al collo. Poi cocciuto quando cominciammo a tirare la catena per farlo avvicinare al veicolo. A poco riuscimmo a farlo andare avanti. Mormorava un continuo monologo senza senso, ma a un certo punto, a 1,5 metri dalla Land Rover, puntò tutte e 4 le zampe e non volle saperne di procedere oltre. A un tratto, senza pensare al rischio che correva, Valerie si leccò il dorso di una mano e l'avvicinò a quella testa ribelle e ostinata. Io guardavo trattenendo il fiato. Bobo annusò la mano, poi la leccò. Quando Valerie prese a carezzargli gli orecchi, cercò di opporre resistenza. Sorelle Kester guardavano, come me, con gli occhi sbarrati. «Sei spaventato, vero Bobo?» disse Valerie. Poi, volgendosi a me con un sorriso, «Tu non fai che peggiorare le cose mostrando di aver paura di lui». Lo spinse verso l'auto e Bobo vi saltò dentro. Assicurai la sua catena a una corda di nylon che avevo fissato sotto uno dei finestrini posteriori della Land Rover e partimmo. Il lupo cominciò subito ad agitarsi. Andava avanti e indietro furiosamente, dando tali strattoni alla corda di nylon che questa cominciò a sfilacciarsi quando avevamo percorso appena qualche centinaio di metri. Mi resi conto che se non avessi rinforzato la corda, Bobo in pochi minuti si sarebbe liberato e sarebbe venuto in mezzo a noi. Fermai l'auto e, fingendo la massima noncuranza, scavalcai i sedili e andai nella parte posteriore della vettura, nascondendo a stento il terrore che mi attanagliava. Ma il lupo non si mosse. Avevo quasi finito di assicurare la catena direttamente al veicolo quando una forza imperiosa aprì un varco nelle mie difese. La mia noncuranza svanì, mentre lentamente mi giravo verso il lupo per trovarmi il suo muso, mostruoso e minaccioso, a meno di 5 centimetri dalla mia faccia. L'animale schiuse le labbra, mentre sui due lati della bocca gli si rizzarono i baffi. Tutto sembrava svolgersi al rallentatore, perché ebbi il tempo di sentire le mie viscere contrarsi e di capire appieno che cosa voglia dire trovarsi faccia a faccia con la morte. Devo essermi tirato un po' indietro perché vidi la sua grossa lingua rosea spuntare tra i canini e protendendosi verso di me finché mi avvolse il viso in una calda, umida carezza. «Liberaci dal male», mormorai. Finii di agganciare la catena e tornai al volante, sapendo adesso che le speranze che nutrivo per Bobo erano, almeno in potenza, condivise anche da lui. Occhi velati. Stabilire nella propria famiglia l'ordine sociale che vige nel branco dei lupi non è esattamente il sogno di ogni padre, e quindi nemmeno il mio quando Bobo venne a stare con noi. Il momento del nostro incontro fu in realtà il punto culminante di una serie di eventi e l'inizio di altri. A distanza di tempo posso dire che tutto era cominciato anni prima, quando scrivevo slogan pubblicitari per un'agenzia a Londra. Passavo interi pomeriggi del fine settimana allo zoo di Regent's Park. I lupi in gabbia avevano negli occhi una forza magnetica che mi faceva tornare a guardarli più e più volte. Il loro sguardo un po' velato sembrava abbracciare orizzonti che trascendevano di molto la noia della prigionia e io mi sentivo partecipe del loro stato d'animo. Mentre guardavo in quegli occhi, facevo sogni che mi trasportavano dai confini della monotona vita londinese alle remote e selvagge solitudini abitate dai lupi. È stato detto che i sogni sono speranze che attendono di tramutarsi in realtà nel futuro, e per me fu proprio così. Le immagini che mi evocavano i lupi dello zoo di Londra si identificavano con il paesaggio del Canada occidentale, e io fui irresistibilmente attirato verso l'incantevole paese nel quale ora vivo. Nei 10 anni trascorsi da quando sono qui, si può dire che i lupi abbiano seguito le mie orme come per qualche misteriosa coincidenza, comparendo proprio nei momenti in cui mi chiedevo se avessi fatto bene a lasciare Londra e sentivo il bisogno di essere rassicurato nella mia decisione. Il primo lupo comparve una sera a metà maggio nella regione del fiume Ross, nello Yukon, dove stavo mettendo a punto il soggetto per un documentario sull'apertura di una miniera. Quella sera mi ero allontanato di qualche chilometro dalla miniera e mi ero seduto su un poggio roccioso, nella solitudine del tramonto, assaporando il silenzio e lo splendore dell'ora. Ma la mia gioia era stranamente turbata dall'atmosfera inconsueta del luogo. Sentivo apprensione, perfino paura, e per un momento ebbi nostalgia di Londra e di tutti i suoi rumori. Il lupo sbucò dall'intrico di abeti rossi e di cespugli a una quindicina di metri di distanza. Rimase immobile a guardarmi con gli stessi occhi color ambra che avevo visto a Londra, ma non velati, anzi limpidi e penetranti. Ci fissammo per qualche istante. Poi il lupo cominciò a percorrere un ampio cerchio nella radura. Si fermò voltandosi a guardarmi, poi scomparve nel sottobosco. Quell'ultimo sguardo sembrò esprimere un rimprovero per i dubbi che mi avevano assalito poco prima, e di colpo la pace rosata dello Yukon mi avvolse, giustificando la mia presenza in quei luoghi. L'ombra del dubbio svanì. Parecchie volte, nei 6 anni che seguirono, punte di nostalgia e di scontentezza furono fugate dal tempestivo intervento dei lupi. Il Canada era stato buono con me, mi aveva dato una vita soddisfacente, mi aveva fatto conoscere la donna che avevo sposato e concesso la possibilità di stabilirmi nella verde foresta costiera della Columbia Britannica, dove viviamo tuttora. Ma il Canada non può compensare il nuovo venuto per la perdita della sua terra nativa. Nonostante il coraggioso trapianto e l'innesto di una nuova vita, tutto ciò che egli considerava intollerabile e che aveva preferito abbandonare svanisce nella memoria, e solo i momenti magici rimangono in quell'angolo dell'anima dove le radici stanno sospese. Credo che quasi tutti gli emigrati finiscano con l'arrivare a un punto in cui la mancanza di radici diventa intollerabile e devono troncare, una volta per tutte, i legami psicologici con il vecchio mondo, oppure, senza indugio, tornarvi. Spesso questa crisi si manifesta quando l'emigrato decide di fare un viaggio in patria, apparentemente per una visita, ma in segreto con la speranza di trovare nella sua terra un nuovo motivo per rimanervi. Per Valerie e me, la crisi arrivò nel 1970. Stabilimmo di partire in autunno e di comprendere nel nostro itinerario quei lindi paesini e villaggi che ricordavamo, incastonati come gemme nel tenero verde della campagna inglese. Ma per essere leale, decisi di portare con me in Inghilterra un ultimo fresco ricordo degli orizzonti selvaggi che 6 anni prima mi avevano attirato nel Canada. Una settimana prima di partire, ero salito in auto con Cleo, la nostra cagna Doberman, e mi ero recato nella tranquilla valle del fiume Lillooet, chiusa tra alte vette. Calata la notte, mi infilai con Cleo in un sacco a pelo accanto alla Land Rover e, con gli occhi della mente, cominciai a vagare fra le stelle cristalline della volta celeste. Quegli astri, mi dissi, a quell'ora avevano già brillato ed erano già impalliditi sull'Inghilterra. Quale fosse casa mia, rimase un dilemma sotto quelle stelle e stavo scivolando nel sonno senza averlo risolto, quando, d'improvviso, Cleo si irrigidì e cominciò a ringhiare. La boscaglia era silenziosa e argentea al chiaror della luna e dapprima il lupo rimase invisibile. Qualche secondo dopo comparve una grossa creatura spettrale a meno di 10 metri da noi e ci fissava, il naso vibrante per cogliere l'odore che io e Cleo emanavamo. Sbuffò verso di noi, un breve soffio. Poi, abbassando la testa, lanciò una serie di guaiti talmente acuti da essere quasi inudibili. Cleo eruppe in un concerto di profondi latrati, pronta a dare battaglia. L'afferrai per il collare appena in tempo e il lupo balzò via. Quella notte sentii ululare i lupi e quei solitari ululati lenirono come un balsamo le piaghe del dubbio che avevo alimentato a proposito del Canada. Una settimana più tardi varcavo l'ingresso dello zoo di Londra con 5 chili di carne di manzo, costatami una cifra esorbitante, che gettai furtivamente a quei lupi malinconici i cui occhi velati avevano aperto i miei. Dopo 1 mese e mezzo tornavamo sulla costa occidentale del Canada, questa volta per rimanervi. Fu circa 1 anno dopo che incontrai Bobo. Sul 1 milione di persone che quel giorno si trovavano a Vancouver, poteva essercene solo 1 con un lupo che avrebbe avuto presto bisogno di una casa e 1'altra persona con una casa adatta a un lupo e con il desiderio di accogliervelo. Che dovessimo incontrarci fu una straordinaria coincidenza. Brama primordiale. Arrivammo a casa dopo 1:30 e io legai Bobo a un abete a 15 di metri dalla casa. La mattina dopo, prima dell'alba, uscii per fare amicizia con il lupo portandogli un enorme osso di bue. Bobo ignorò sia me sia l'osso. Fu solo quando sopraggiunse Cleo che Bobo mitigò la sua fredda, anche se vigile, indifferenza. Cleo gli si avvicinò, cauta e tremante. I 2 nasi si sfiorarono. Poi le lingue si incontrarono con uno scambio di saliva a suggello dell'amicizia. Bobo sollevò la lunga coda come uno stendardo, rizzò gli orecchi e quando Cleo si ritrasse dimenando la coda, Bobo raspò il terreno e guaì. Dietro alla nostra casa il terreno sale dolcemente ed è sgombro per 30 di metri prima che affiorino massi rocciosi per formare una collinetta coperta di muschio e di pochi alberi, oltre la quale file e file di sempreverdi cominciano a marciare in ordine serrato verso le montagne dell'interno, lontane 30 chilometri. In cima alla collina avevo costruito una casetta di legno per i giochi delle bambine e fu lì che decisi di tenere Bobo per tutto il tempo.

fare abbastanza largo per il suo collo di 55 centimetri. Risolsi il problema utilizzando una cintura di sicurezza, come quelle che portano i guardafili quando salgono sui pali del telefono, che rivestii con pelle di pecora. Nel pomeriggio del primo giorno il posto di Bobo era pronto. Quando gli andai vicino, trovai che il suo atteggiamento nei miei confronti era cambiato. La mattina era stato indifferente, perfino bellicoso. Ora era contento di vedermi, dimenava la coda e girava la testa verso il basso, esponendo sottomesso la gola. Non ebbi difficoltà a mettergli il collare e a condurlo al posto che gli avevo preparato. Forse a fargli cambiare umore fu il fatto che Cleo, al momento dell'arrivo di Bobo, stava per andare in calore. Quella mattina avevo difeso Cleo dalle attenzioni di un bastardo che girava nei dintorni, cacciandolo via. Tra i lupi, specie nei piccoli branchi, spesso solo il capo e la sua compagna si accoppiano perché tutti gli altri devono cacciare. Forse per il fatto che avevo allontanato il cane, Bobo vedeva in me il capo del branco e in Cleo la mia compagna. Dopo lo sradicamento che aveva subito con il viaggio dallo Yukon, doveva aver trovato confortante quell'apparente ordine sociale e vi si era adeguato. All'oscuro della mia nuova condizione sociale, cominciai un mese di guardia sulla collinetta dietro la casa. Mi avevano detto che se Bobo mi avesse attaccato, non avrei potuto difendermi. Lottare contro un animale selvatico del mio stesso peso, ma dotato di mezzi di offesa superiori, avrebbe voluto dire andare incontro alla morte. Non avrei potuto far altro che proteggermi la gola rimanendo immobile, a testa china, le braccia chiuse intorno al collo, esprimendo con il mio atteggiamento una sottomissione totale. Preparato a questa eventualità, e nascondendo una viva apprensione, andai alla casetta sulla collina portando un sacco a pelo sulla spalla e tenendo in mano un sacchetto di plastica pieno di pezzi di carne. Bobo mi balzò incontro, mi strappò di mano il sacchetto, lo lasciò cadere a terra a qualche passo di distanza, poi tornò indietro e spiccò un salto passando sopra la mia testa. Mi strappò dalla spalla il sacco a pelo, che pochi secondi dopo era a terra sbudellato, l'imbottitura sparsa come fiocchi di neve sul pendio della collina. Poi mi balzò di nuovo addosso e, piantandomi le zampe anteriori sulle spalle tremanti, mi guardò in viso con amore e mi baciò. Quando ci si trova addosso d'improvviso un lupo ritto sulle zampe, alto quasi 2 metri e pesante più di 70 kg, l'impatto fisico e psicologico è considerevole. Le ginocchia mi si piegarono e caddi all'indietro con Bobo sopra di me. Un attimo dopo eravamo impegnati in una lotta selvaggia. Il lupo si scostava e poi si slanciava contro di me saltando oltre il mio corpo disteso, slittando sul terreno come un gigantesco cucciolo. Ogni pochi secondi il suo muso, con le labbra dischiuse che scoprivano l'orrendo biancore dei denti, scattava come la testa di un serpente verso la mia gola o un mio braccio. Ma le mascelle rimanevano chiuse e ogni colpo era un'umida botta data con il naso, non un morso. Se avesse voluto, avrebbe potuto uccidermi, perché le mie reazioni erano troppo lente per parare i suoi attacchi fulminei. Infine riuscii a rotolare su me stesso e a rimettermi in piedi. Nell'assalto successivo le mascelle si aprirono e i temibili denti si chiusero con forza, ma senza farmi male, sul mio braccio e mi tirarono giù sopra di lui. Potrei giurare che voleva vedermi vincere, perché divenne remissivo, rotolandosi e gettando la testa all'indietro per esporre la gola. Fui preso da un senso di folle esultanza, che non era una sensazione di piacere, ma una primordiale brama di vittoria. Urlavo con quanto fiato avevo mentre lottavo, il braccio sinistro stretto intorno al collo del lupo, la mano destra che gli artigliava pelle e pelo alla gola. Bobo

0: Quando quello stato di esaltazione mi abbandonò, avevo il viso affondato nel folto pelo della sua testa e gli stavo addentando e tirando l'orecchio sinistro. Molto lentamente allentai la presa e mi alzai in piedi. Bobo si mosse quanto bastava per inclinare la testa e guardarmi con la coda dell'occhio. Solo quando mi fui del tutto allontanato per riprendere il sacchetto con la carne, si rialzò e rimase lì a guardarmi mentre tornavo con la ricompensa verso di lui. Capo del branco. Per un intero mese passai con Bobo in media 6 ore al giorno. Tutte le notti andavo nella casetta con il sacco a pelo e con Bobo mi accoccolavo sulla cuccetta che avevo costruito per le bambine. Dormire con un lupo su una cuccetta di quelle dimensioni non è il modo più riposante per passare la notte. Al minimo rumore Bobo si metteva allerta, alzava la testa, tendeva gli orecchi verso la porta aperta e tutto il suo corpo mi comunicava una tensione che immancabilmente mi svegliava. Il più delle volte Bobo rimaneva immobile come una sfinge per qualche minuto, poi, con un profondo brontolio, si riaddormentava. Ma se gli sembrava che il rumore o l'odore che aveva sentito meritava ulteriori indagini, scendeva dalla cuccetta e scivolava come un'ombra liquida verso la porta, con tale circospezione da non far nemmeno tintinnare la catena a cui era legato. Dopo una settimana Cleo andò in calore e dal momento che a nessun cane era permesso avvicinarla, prese a manifestare un timido interessamento nei confronti di Bobo. Tutto ebbe inizio nel corso della nostra passeggiata giornaliera, durante la quale scoprì in Bobo l'istinto di urinare lungo il limite del proprio territorio, cosa che faceva con sorprendente abbondanza. Molto prima che capissi il significato di questo rito territoriale, mi meravigliavo della frequenza con la quale sollevava una zampa durante le nostre camminate. E solo quando mi avvidi che lo faceva sempre negli stessi punti, mi resi conto che seguiva alla lettera la legge del branco, contrassegnando il nostro dominio proprio come i lupi selvatici segnano il loro. Cleo cominciò a seguire anch'essa la pista, accosciandosi fedelmente in tutti i punti chiave. Questo fu troppo per Bobo, che, sempre più eccitato, le girava intorno coda ritta e occhi lustri. Ma sapendo che cuccioli metà lupo e metà Doberman sarebbero stati difficili da tenere e probabilmente sarebbero finiti in un canile o ammazzati o inselvatichiti, decisi di porre termine a quel romanzo d'amore. Allora conducevo ancora in giro Bobo alla catena per il timore che potesse scappare. E un giorno, mentre faceva a Cleo avance sempre più ardenti, diedi uno strattone alla catena e gli urlai di comportarsi a modo. L'effetto fu incredibile, quasi come se gli avessi sparato. Si lasciò cadere ventre a terra e cominciò a strisciare verso di me, con gli orecchi appiattiti sulla testa e agitando l'estremità della coda, che teneva ripiegata sotto il corpo. Non avevo mai visto incarnazione di colpa implorante il perdono più eloquente di quella. Mi si accostò ai piedi con guaiti strappalacrime, si girò sulla schiena, le zampe anteriori piegate e supplichevoli, la gola indifesa. Resomi conto di quel che stava accadendo, mi chinai, lo afferrai alla gola e lo scossi con forza. Dopo d'allora il lupo non si accostò più a Cleo con intenzioni amorose. Bobo doveva essere giunto alla conclusione che io ero il cane padrone e che, finché vivevo, gli sarebbe stato proibito di accoppiarsi con Cleo. Ero così sicuro di questo fatto che non mi curai più di isolare Cleo quando era in calore e Bobo non tradì mai la mia fiducia. Inoltre, ora che conoscevo la mia condizione sociale, mi resi conto con gioia che se il mio comportamento si fosse mantenuto entro i limiti della legge del branco, Bobo non mi avrebbe mai attaccato. C'era un solo inconveniente. Il rapporto a tre che nella mente di Bobo si era instaurato tra lui, Cleo e me, confinava Valerie e le bambine, tutte femmine, nell'infelice limbo dei membri del branco di rango inferiore, soggette quindi alla volontà e al capriccio di Bobo, che come unico altro maschio doveva assumere il ruolo di comandante in seconda. Bigamia in atto. Cominciai a formulare una teoria sulla principale differenza tra i cani e i lupi. Si può dire che quasi tutti i cani che vivono tra la gente, con la loro arrendevolezza e il loro desiderio di farsi ben volere, si considerino uomini per quanto la loro intelligenza lo consente. I lupi che vivono con la gente, invece, mostrano raramente il desiderio di farsi ben volere, dando prova di obbedienza. Non manifestano affatto la loro sottomissione alla maniera dei cani, ma solo alla maniera dei lupi, quando la sottomissione diventa acquiescenza di fronte all'autorità, come prevede la legge del branco, che è ereditaria. Una volta che Bobo mi ebbe accettato come capo del branco, con Cleo per compagna, gli sarebbe stato impossibile accoppiarsi con lei come gli era impossibile volare. Ma avrei potuto insegnargli ad accucciarsi come un cane, ad accorrere al richiamo o a fare tutte quelle cose che siamo soliti insegnare ai nostri cani? Assolutamente no. Nella vasta solitudine dello Yukon centrale, i lupi devono affrontare tali avversità nei loro territori che per sostentare un branco di 10 animali possono rendersi necessari anche più di 2.500 chilometri quadrati. Ci vollero millenni di esperienza perché i lupi imparassero a sopravvivere, tanto che in ogni cromosoma del lupo è impressa una legge di comportamento sociale che non può essere violata, perché non c'è altra alternativa che la morte. Nell'ambito della loro legge c'è spazio appena sufficiente per consentire agli individui più svegli un minimo di elasticità, ma solo perché possano sopravvivere. Così, se volevamo riuscire ad armonizzare la nostra vita con quella di Bobo, non dovevamo limitarci a dargli cibo e affetto. Dovevamo imparare la legge del branco e cercare di vivere secondo quella legge. Dovevamo diventare simili ai lupi per quanto era umanamente possibile. Da parte sua, Bobo doveva piegare al massimo la sua natura nello sforzo di accettarci, altrimenti tutto l'esperimento poteva avere un esito tragico. Un punto che Bobo doveva accettare e che contrastava apertamente con la sua precedente esperienza era l'evidente natura poligama del suo nuovo capo. Mentre ero perfettamente disposto a venir considerato il compagno di Cleo, non intendevo rinunciare ai rapporti coniugali con mia moglie per compiacere Bobo.
1: Avete ascoltato il racconto?
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè, ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La solitudine è indispensabile per l'uomo, perché acutizza la sensibilità ed amplifica le emozioni. Walter Bonatti.

0: Genio, ribelle, immortale. Otto puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'uomo ragionevole si adatta al mondo. L'uomo irragionevole insiste nel cercare di adattare il mondo a sé. Quindi tutto il progresso dipende dall'uomo irragionevole. George Bernard Shaw.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
1: Dalla rivista Focus. Se non ci fosse lo sport, saremmo più tristi, più egoisti, più malati, più presuntuosi, più maleducati, più soli. L'attività fisica è nata con noi ed è salutare, ma ha anche enormi implicazioni sociali e politiche. Di Ismaele Morabito. Chissà se gli uomini primitivi si sfidavano nella corsa o a chi gettava la lancia più lontano. Forse qualcuno lo ha fatto per dimostrare ai compagni di tribù di essere il più forte, ma lo sport come lo conosciamo, con le sue regole, è nato molto dopo. Per millenni il movimento è stato limitato a quello necessario a procacciarsi il cibo. Solo con l'avvento delle prime grandi civiltà è diventato sport, ovvero un rituale sociale, religioso e politico, come in Grecia, dove i vincitori delle Olimpiadi erano venerati in odi e poemi. Oppure una forma di intrattenimento spettacolare, come accadeva nell'antica Roma con i combattimenti. E se tornei cavallereschi, pallacorda francese e calcio fiorentino hanno segnato Medioevo e Rinascimento, è nell'Ottocento che lo sport si è trasformato in attività codificata con regolamenti precisi. Come saremmo oggi se non fosse successo, se non avessimo mai provato a gareggiare in velocità e salti, se non conoscessimo il basket o la pallavolo? Sicuramente saremmo meno in salute. Fino ad alcuni decenni fa, infatti, la maggioranza della popolazione poteva dirsi fisicamente attiva. Scale mobili e ascensori erano rari. Pochi avevano l'auto, i bambini e i ragazzi uscivano per giocare tutti i giorni. Oggi il lockdown per contenere la pandemia di Covid-19 può solo peggiorare una situazione già parecchio statica. Ci spostiamo dal divano alla cucina, oppure, nel migliore dei casi, da casa al luogo di lavoro. Per i giovanissimi le 3 ore settimanali di allenamento di calcio, ginnastica e così via sono l'unica occasione per staccarsi letteralmente dalla sedia. Lo stesso vale per la corsa o l'uscita in bici degli adulti. Se non esistesse lo sport, i 20 milioni di italiani che ne praticano uno o più sarebbero anche loro spiaggiati sul divano. Così saremmo di certo più grassi e questo aumenterebbe il rischio di malattie come il diabete e le patologie cardiovascolari e metaboliche. Non a caso anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità prescrive lo sport come medicina preventiva. Visto che la sedentarietà uccide, in Italia 90.000 persone l'anno, stando alle stime più recenti dell'Istituto Superiore di Sanità, il minimo raccomandato è 150 minuti alla settimana di attività fisica moderata o intensa, quindi almeno una camminata sportiva che faccia sudare e possa supplire al fatto che passiamo il resto del tempo quasi sempre in panciolle. Senza sport saremmo anche più predisposti alle malattie, perché l'attività fisica allena il sistema immunitario. Succede perfino in chi è più debilitato, come ha dimostrato una ricerca della Victoria University in Australia su uomini con tumore alla prostata, in cui un miglioramento della risposta immunitaria può avere effetti anticancro, perché le cellule immunitarie possono riconoscere ed eliminare le cellule malate con maggiore efficienza. Finiremmo poi per ingessarci una gamba o un braccio più spesso, perché avremmo ossa fragili come porcellana. L'attività fisica, infatti, impone al nostro organismo di depositare massa ossea in abbondanza per far fronte alle sollecitazioni del movimento. Stando fermi diventeremmo man mano sempre più simili agli invertebrati e chissà, forse alla lunga ci estingueremmo per mancanza di attività sessuale. La Società Italiana di Andrologia di recente ha sottolineato che la sedentarietà porta lui a fare flop sotto le lenzuola, dimostrando sui pazienti con disfunzione erettile che incrementare il movimento quotidiano fino a raggiungere i fatidici 10.000 passi aiuta il sesso in un caso su due. Lo sport fa bene anche all'umore. Ricercatori dell'Oregon University hanno pubblicato sulla rivista Salute Mentale e Attività Fisica un ampio studio da cui emerge che saremmo più esposti al rischio di depressione e di alterazioni dell'orologio biologico e quindi, per esempio, del ciclo sonno-veglia. Quando svolgiamo attività motorie, il benessere mentale migliora grazie alle endorfine prodotte, che hanno molti effetti positivi sul cervello. Anche il bisogno di riposo indotto dallo sforzo, poi, contribuisce a mantenere un buon ritmo sonno-veglia. Così non c'è da stupirsi che già nel 1982 il giornale dell'Associazione Medica Americana scrivesse che non esistono programmi né farmaci in grado di offrire garanzie per prolungare la qualità della vita al di là di un'attività fisica costante. E Fabio Pagliara, segretario generale della Federazione Italiana di Atletica Leggera, aggiunge: «La capacità di movimento è scritta nei nostri geni e sta alla base di ogni mansione, senza non esisteremmo». La crescente consapevolezza dell'utilità dello sport ha favorito il riaffermarsi di uno stile di vita dinamico che l'uomo moderno rischiava di alterare. In Italia però siamo in ritardo rispetto ad altre nazioni nel considerare l'attività fisica come medicina preventiva. Le nostre città, per esempio, spesso non sono concepite per lo sport. Per di più, senza sport, salute a parte, saremmo più maleducati. Essere sportivo significa saper accettare le sconfitte, rispettare l'avversario, condividere regole e attenervisi. Tutti gli sport hanno il valore didattico e civile di educare all'apprendimento di regole e alla loro comprensione, osserva Carmelo Finocchiaro del Dipartimento di Matematica dell'Università di Catania. Alcuni sport educano anche a risolvere problemi, ad avere intuizioni, a cogliere l'attimo successivo a una mossa sbagliata dell'avversario. Forse educano anche a comprendere meglio discipline come la matematica. Imparare gli assiomi della geometria euclidea, per esempio, è un po' come imparare le regole di un gioco. Anche la società e la storia sarebbero state diverse senza lo sport. Le Olimpiadi di Berlino nel 1936 furono un potente mezzo di propaganda per la Germania nazista. La vittoria del Sudafrica nella Coppa del Mondo di rugby nel 1995 è stata il principale motivo di coesione per un nuovo corso in quel paese. Senza lo sport, la storia sarebbe cambiata, scrive Antonio Lombardo, docente di storia dello sport all'Università Tor Vergata di Roma. Nell'antica Grecia, per esempio, vi era la tregua olimpica, la sospensione di ogni conflitto durante i giochi, non solo in onore delle divinità a cui erano dedicati, ma anche per motivazioni economiche. L'indotto generato dalle manifestazioni atletiche era fondamentale per le casse dello Stato, Dunque nessuno poteva essere minacciato, soprattutto gli atleti e gli spettatori che dovevano attraversare i territori nemici per arrivare a Olimpia. Il denaro mosso dallo sport era tanto allora come oggi. Secondo i dati di Nielsen Global Media, presentati allo Sport and Business Summit nel novembre 2019, il settore fattura oltre 250 miliardi di dollari l'anno con un trend in crescita, soldi mossi in gran parte dal merchandising, dai biglietti degli eventi e dai diritti pagati dalle televisioni che li trasmettono. In Europa ogni anno, grazie allo sport, lavorano circa 4,5 milioni di persone che contribuiscono ad ampliare un indotto già enorme generato dagli spostamenti dei tifosi e dei loro consumi, ma anche dai miliardi spesi in scommesse. Senza contare le cifre da capogiro degli sponsor. Cristiano Ronaldo incassa circa 3 euro al secondo, ma genera profitti ben maggiori alle aziende che lo sponsorizzano, dando lavoro a migliaia di famiglie. Gli sportivi sono turisti, consumatori, praticanti che innescano meccanismi in ambito economico, sottolinea Pagliara. Basti pensare al proliferare di offerte e pacchetti turistici dedicati agli sportivi, così come agli hotel che adattano la loro offerta alle esigenze di clienti attenti alla gestione del proprio tempo dedicato allo sport. Un assaggio del mondo senza sport e del tracollo economico che ne deriva lo abbiamo avuto con il lockdown dello scorso anno. In quei mesi, per compensare l'assenza di manifestazioni cui assistere, molti tifosi hanno scoperto i tornei di e-sport che si giocano su console. Lì NASCAR Racing virtuale a marzo è stato visto negli Stati Uniti da oltre 1,3 milioni di persone, un boom senza precedenti per una competizione di sport virtuale. La nostalgia delle competizioni, anche solo da spettatori, ci travolge perché senza sport ci sentiamo un po' persi. Ne abbiamo bisogno come collante emotivo. Senza mancherebbe un'occasione di coesione sociale per chi si dà appuntamento per una manifestazione sportiva e per chi si identifica con i colori della stessa squadra del cuore. Lo sport ha una grande potenza narrativa. I nostri nonni e bisnonni ricordano dov'erano il pomeriggio del 4 maggio 1949, quando quasi tutti i calciatori del Grande Torino morirono nell'incidente aereo di Superga. I più giovani ricordano il 19 luglio 2006, quando la nazionale di calcio di Marcello Lippi si laureò campione del mondo. Perché lo sport regala emozioni e le storie di molti atleti sono esempi di riscatto e coraggio. Jesse Owens, nero e 4 volte oro a Berlino 36, è stato un simbolo di speranza negli anni bui del nazismo. E sui campi da gioco anche l'impossibile diventa realtà, perché tutti hanno la loro chance. Chi avrebbe scommesso sul 17enne Boris Becker a Wimbledon nel 1985? Eppure vinse lui.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Santa Teresa d'Avila, la prima donna dottore della Chiesa. Il prestigioso titolo le fu conferito postumo nel 1970 e fu la prima santa della storia ad ottenerlo. Ma sbaglieremmo a pensare a lei, di cui ricorrono i 440 anni dalla morte, come una semplice erudita. Nutrì un amore appassionato per Dio, con il quale intrattenne un rapporto intensissimo, fatto di dialogo, estasi, martirio spirituale e corporale. Non fu esente da tentazioni, perse più volte la retta via, ma la ritrovò sempre. Di Monica Morandi. È stata la prima donna proclamata dottore della Chiesa, precedendo di pochi giorni Santa Caterina da Siena. Fu Papa Paolo VI, il 27 settembre 1970, a conferire questo onore a Santa Teresa d'Avila, maestra di dottrina e spiritualità. Questo titolo, assai raro, viene attribuito dal Papa o da un concilio ecumenico ai santi che si sono distinti per una sapienza talmente profonda delle cose sacre da aver dato un apporto teologico e spirituale fondamentale alla dottrina della Chiesa cattolica. In 2000 anni di storia della Chiesa, i santi che vantano questo riconoscimento sono solo 37, tra cui Sant'Ambrogio, Sant'Agostino di Ippona, San Tommaso d'Aquino e Sant'Antonio da Padova. Donna Teresa de Cepeda y Ahumada, questo è il suo nome secolare, nasce ad Avila, nella Spagna rinascimentale, il 28 marzo 1515. I suoi genitori sono Alonso Sánchez de Cepeda e Donna Beatrice da Ahumada. Curiosamente viene battezzata il 4 aprile 1515, giorno dell'inaugurazione del Monastero dell'Incarnazione in cui successivamente entrerà. Sin da bambina si distingue per il profondo amore verso Dio, trasmessole soprattutto dalla madre, e vissuto con straordinaria familiarità nella preghiera e nella vita quotidiana. Percepisce già dentro di sé la sua vocazione, costruisce dei piccoli monasteri in giardino e, leggendo le vite dei santi, si lascia coinvolgere al punto di desiderare di morire subito martire. Nel 1522, assieme al fratellino Rodrigo, fugge verso la terra dei Mori alla ricerca del martirio, ma viene riportata a casa da uno zio. Attorno ai 14 anni perde la mamma e viene sviata da cattive compagnie che rischiano di allontanarla da Dio. Così il padre la affida alle monache agostiniane d'Avila che la riportano sul cammino della vocazione. «Dio merita tutto», dice la futura santa, e il 2 novembre 1536, a 21 anni, contro il volere del padre, entra nel monastero carmelitano dell'Incarnazione di Avila, dove diventa monaca con il nome di Teresa di Gesù. Poco dopo è vittima di una grave malattia. Il suo corpo si rattrappisce, prova lancinanti dolori ai nervi e va vicinissima alla morte. Si riprende, secondo la sua testimonianza, grazie all'intercessione di San Giuseppe. Tuttavia quel male la affliggerà per tutta la vita. Si aggiunge una grave crisi spirituale. Dalle grate del monastero di clausura, Teresa inizia a intrattenere rapporti frivoli e mondani che la portano a trascurare la preghiera e la sua missione. Nella sua autobiografia, la santa afferma di essersi addirittura trovata in peccato mortale. Non ci è dato di sapere di più. Facendo cattivo uso del voto d'obbedienza al quale Teresa è vincolata, i suoi superiori le proibiscono di scrivere dei suoi grandi peccati e della sua profonda crisi spirituale. Nel prologo dell'opera la santa se ne rammarica profondamente, tanto più che quanto secretato sarebbe stato, per le generazioni a venire, un prezioso aiuto per la salvezza delle anime. Come da lei stesso riferito, per il suo bene Dio la conduce all'inferno, nel luogo a lei destinato se non avesse abbandonato il peccato. Teresa racconta di essersi ritrovata in un angusto cunicolo di fuoco e di aver sperimentato indicibili tormenti fra le grida disperate dei dannati per l'eternità. Da quella terribile esperienza giunge il riscatto. Teresa torna alla preghiera e approfondisce il dialogo con Dio, prefiggendosi di salvare le anime dei peccatori dal supplizio eterno. Teresa di Gesù vive nel contesto storico-religioso del XVI secolo, che vede la Chiesa lacerata da divisioni, eresie e scismi che sfociano nella Riforma protestante. Si rompe l'unità religiosa in Europa e si contestano l'operato e la dottrina della Chiesa di Roma. In Germania Martin Lutero dà vita al luteranesimo. In Francia e in Svizzera Giovanni Calvino apre la via al calvinismo. In Inghilterra Re Enrico VIII è l'autore dello scisma anglicano. Come contromisura la Chiesa cattolica indice il Concilio di Trento, 1545-1563. E la Controriforma. Riforma a sua volta le proprie istituzioni, ribadisce la sua dottrina e fonda nuovi ordini religiosi, improntati all'austerità e alla spiritualità.

0: Tani riformati sparsi per tutta la Spagna. Dopo l'incontro con San Giovanni della Croce a Duruelo, presso Avila, nasce il primo convento dei frati carmelitani scalzi, seguito da altre comunità religiose maschili. All'intensa attività riformatrice, Teresa unisce la grande fede, la contemplazione e la ricerca della perfezione spirituale, volta a elevare la sua anima fino al Creatore. È una donna ricca d'amore, determinata e coraggiosa, che nella sua grandezza sa farsi piccola. Vive in povertà e fa le sue mansioni più umili offrendo il suo servizio quotidiano a Dio. Ma Teresa è anche una figura controversa che divide. Per la sua severità entra in contrasto con i confessori, viene tacciata di eresia e subisce attacchi dal maligno che la fanno credere indemoniata. Soffre il martirio corporale, la malattia, e il martirio spirituale delle incomprensioni, delle calunnie e delle persecuzioni. Il nunzio apostolico Felipe Sega la definisce irrequieta, vagabonda, contumace e disobbediente. Nel contempo, fra gli stessi carmelitani, calzati e scalzi, nasce una profonda diatriba in materia di ortodossia. L'opera di Teresa rischia la distruzione. I noviziati vengono chiusi, lei viene imprigionata nel monastero di Toledo e la stessa sorte tocca a Giovanni della Croce. Ma non si dà per vinta e intesse un fitto contatto epistolare con le consorelle, gli autori delle ingiustizie e le personalità dell'epoca. Finalmente, re Filippo II di Spagna, 1527-1598, interviene a sostegno dell'ortodossia cattolica. Alla fine la sua opera ottiene il riconoscimento dalla Chiesa. La salute di Teresa è molto malferma, messa a dura prova dalle privazioni, dalle persecuzioni e dai continui viaggi in condizioni estreme. La morte la coglie ad Alba de Tormes, presso Salamanca, il 4 ottobre 1582. Lo stesso giorno in cui Papa Gregorio XIII introduce il calendario gregoriano. Al 4 ottobre giuliano segue il 15 ottobre gregoriano, giorno in cui la Chiesa la ricorda. Beatificata nel 1614 da Papa Paolo V, Teresa viene canonizzata nel 1622 da Gregorio XV.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Bell'Italia. Musica antica tra calli e canali, di Vannina Patanè. Nel sestier di San Polo, spingendosi fra calli meno conosciute, si incontra uno dei tanti piccoli, solo nelle dimensioni, tesori di Venezia. Il palazzetto Bruzzane, nascosto fra la scuola grande di San Giovanni Evangelista e Campo San Stin. La sua vocazione attuale, all'insegna della musica, è coerente con la storia dell'edificio, che fu costruito nell'ultimo decennio del Seicento come luogo di svago per la ricca famiglia veneziana degli Zane, proprietaria dell'adiacente Cazzane, oggi diventata la scuola Livio Sanudo. All'epoca, fra le famiglie più eminenti in Laguna, era diffusa la prassi di realizzare accanto alle proprie dimore dei casini, dove dedicarsi ai piaceri della vita. Dal gioco d'azzardo, passione molto diffusa nella Venezia del 6 e del 700, alla musica, ma anche semplicemente alle chiacchiere, in un clima di grande rilassatezza e informalità. Dopo una serie di passaggi di proprietà, fra 8 e 900 sul palazzo erano calati il silenzio e uno strato di polvere. Ma con il XXI secolo è tornata a risuonare la musica, grazie al mecenatismo. Il restauro dell'edificio è opera della Fondazione Bru, creata dalla volontà di Nicole Bru, medico e imprenditrice che cercava a Venezia una dimora antica da recuperare in memoria del marito Jean Bru, con il quale aveva condiviso una grande passione per la città lagunare e per la musica. Un obiettivo realizzato nel 2006 con l'acquisto del palazzetto, messo all'asta dal Comune di Venezia, il suo recupero e la sua trasformazione nella sede del Centre de Musique Romande.

Antique Franchise dedicato alla scoperta della musica romantica francese, il periodo che va dal 1780 al 1920. Il progetto di restauro, realizzato fra il 2007 e il 2009, è stato predisposto dallo studio dell'architetto veneziano Marco Zordan, che spiega: «L'intero progetto è stato un'operazione imprenditoriale curata in ogni dettaglio, dal restauro degli ambienti ai nuovi allestimenti e agli arredi su misura, e realizzata in modo rapido e sempre condiviso con la soprintendenza». L'obiettivo è stato quello, pur nel massimo rispetto degli elementi storico-artistici, di non imbalsamare l'edificio, riuscendo invece a fargli recuperare la sua originaria funzione, un luogo restituito alla musica e alla fruizione musicale aggiornata ai nostri tempi. Al termine dei lavori di recupero, il centro è entrato in attività e ormai da 15 anni organizza stagioni regolari di concerti. Ospitati nell'elegante salone centrale, l'ex sala da musica della famiglia Zane, dotata di un'ottima acustica. Oltre che in occasione delle esibizioni, nel corso dell'anno il palazzetto può essere scoperto con visite guidate che permettono di ammirare in tutta tranquillità i suoi ambienti in stile rococò, ricchi di fascino ed interessanti testimonianze artistiche. Nella sua storia, infatti, compaiono alcuni grandi nomi delle arti veneziane a cavallo fra 6 e 700. Il progetto dell'edificio è dell'architetto Antonio Gaspari, che fu convinto assertore e propagatore in ambiente veneziano del barocco nella sua versione più tipicamente romana, anche se filtrata e contaminata dalla tradizione lagunare. Alla sua morte, i lavori furono conclusi sotto la direzione dell'architetto Domenico Rossi. Costruito in fondo al giardino della casa e di dimensioni contenute, il palazzetto era composto da un blocco principale quadrato, poco più di 800 metri quadrati in tutto, distribuiti su tre livelli e affacciati da un lato sul canale di San Giacomo dall'Orio e dall'altro sul Verde, e da un'ala lunga e stretta, non sopravvissuta, destinata a ospitare la biblioteca. L'atmosfera intima e raccolta degli ambienti si coniugava con la raffinatezza della loro decorazione. Allo scultore bellunese Andrea Brustolon e alla sua bottega, molto attivi nelle chiese e nei palazzi veneziani, si deve l'esuberante balaustra in legno intagliato del ballatoio, che sovrasta e segue per intero il perimetro del salone, l'ambiente principale del casino.

0: Alzando gli occhi, lo sguardo sale al grande soffitto a padiglione, dove spiccano gli affreschi che in tempi recenti sono stati attribuiti a Sebastiano Ricci, artista di fama internazionale e principale promotore dell'orientamento chiarista che portò in Laguna il gusto rococò, dando vita a quello che fu il barocchetto veneziano. La sua pittura è caratterizzata da fisionomie dolci, disegno sciolto, colori chiari e linee fluide, tutti elementi evidenti guardando il soffitto del salone. Al centro sta un grande dipinto che rappresenta Ercole tra la fama e la virtù, mentre nei quattro angoli della volta sono collocati dei medaglioni accoppiati dipinti a griselle che raffigurano alcune divinità dell'Olimpo, simboli dei quattro elementi: terra, acqua, aria e fuoco. A dare un tocco di leggerezza ci sono poi i festosi putti dipinti che popolano quattro grandi cornici a stucco a forma di conchiglia al centro dei lati della volta. Secondo gli storici, l'esecuzione dell'intero ciclo si colloca attorno al 1698, quando Ricci era appena rientrato a Venezia dalle sue peregrinazioni fra Parma, Roma e Milano, e rappresenta la prima testimonianza documentata in patria del suo talento per la pittura a fresco. Sempre a Ricci è stato attribuito anche l'affresco «Il tempo rapisce la verità», sulla volta della scala che collega i diversi livelli dell'edificio, abbellita anche da dipinti a trompe-l'œil dal quadraturista bolognese Ferdinando Fochi. Il restauro ha anche portato alla luce un palinsesto di pitture a fresco in altri ambienti del palazzetto, sottolinea Zordan. Un altro elemento di gran pregio della decorazione interna sono gli stucchi che circondano le pitture e sottolineano gli elementi architettonici dei diversi ambienti. Finemente modellati, sono opera di un artista all'epoca esordiente a Venezia, il giovane ticinese Abbondio Stazio, che si rivelò un virtuoso della tecnica e negli anni successivi fu molto ricercato dall'aristocrazia cittadina, desiderosa di abbellire i propri palazzi. La grazia e la bellezza dominano anche all'esterno del palazzetto, nel piccolo e delizioso giardino, ciò che rimane di quello originario di collegamento col palazzo principale, che nel corso del tempo è stato in parte occupato da costruzioni successive.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito Il Corriere della Sera. Houston, abbiamo un problema. 56 anni fa, l'incidente dell'Apollo 13, ma l'iconica frase era diversa. Un collaudo sbagliato poco prima del lancio ha causato la vulnerabilità di un serbatoio, che poi è esploso, portando così alla citazione che è diventata iconica, anche grazie a Hollywood. Di Velia Alvich. Certe frasi lasciano un segno così profondo nell'immaginario collettivo da diventare espressioni di uso comune. Prendiamo ad esempio «Houston, abbiamo un problema», un momento carico di tensione durante una missione spaziale. L'espressione è stata immortalata da Hollywood e alla fine è diventata quasi un modo di dire. Ma alla realtà storica dell'Apollo 13, che proprio 56 anni fa ha affrontato il problema durante il viaggio verso la Luna, si accompagna una piccola inesattezza storica legata proprio a questa espressione. Non è la prima volta che le citazioni vengono modificate o attribuite alla persona sbagliata, ma il famoso incidente della missione Apollo ha lasciato un segno nell'immaginario comune, anche nella sua piccola inesattezza. Appena 9 mesi dopo il primo allunaggio e nel pieno della corsa allo spazio, gli Stati Uniti si preparavano per portare i propri astronauti, John Young, Fred Hayes e Jack Swigert, sulla Luna per la terza volta, con la missione Apollo 13. L'allunaggio era previsto vicino al cratere Fra Mauro e uno degli obiettivi della missione era quello di raccogliere il materiale derivante dall'impatto di un meteorite con il nostro satellite, all'inizio della sua vita. Il 13 aprile 1970, dopo più di 2 giorni di viaggio e 330.000 chilometri dalla Terra, l'equipaggio aveva appena terminato una diretta televisiva, poco seguita dagli spettatori, visto il calo di interesse degli americani nei confronti delle missioni, e si stava preparando per alcuni controlli di routine. Dal centro di controllo, il nome per intero è Centro di Controllo Missione Christopher C. Kraft Jr., ma nelle comunicazioni radio era chiamato semplicemente con il nome della città texana dove si trovava, cioè Houston, l'astronauta Jack Swigert aveva ricevuto delle indicazioni precise. Attivare i mescolatori dei serbatoi, un sistema che serviva a mescolare l'ossigeno liquido per mantenere una temperatura uniforme e delle misurazioni più precise. Un'operazione ordinaria di monitoraggio che fino a quel momento non aveva dato nessun problema, ma che in quella sfortunata occasione ha scatenato un pericoloso incidente. Per capire cosa ha causato il problema di bordo, bisogna tornare sulla Terra e indietro di poco più di 56 ore. Durante i test prima del lancio, i tecnici si erano accorti che il tubo di svuotamento dell'ossigeno non funzionava correttamente. Per non rischiare di perdere la preziosa finestra di lancio, evitando così di rimandare la missione, e non trattandosi di una parte fondamentale per la missione, l'equipe aveva deciso di svuotare l'ossigeno usato per i test, riscaldandolo oltre la temperatura di ebollizione. Per farlo, furono accese le resistenze interne al serbatoio. In quel momento, il termostato, progettato per funzionare a 28 volt, venne esposto ad una tensione di 65 volt e per questo danneggiato. Quando Swigert ha acceso l'interruttore della ventola di mescolamento, un cortocircuito ha generato una scintilla, accendendo così l'ossigeno puro. Questo ha causato l'esplosione del serbatoio 2, che si è completamente distrutto, e la perdita di pressione nel serbatoio 1. «Ok, Houston, we have had a problem here». Questa è la frase originale pronunciata da Swigert. «Abbiamo avuto un problema qui». Una frase che si riferisce al passato, nonostante fossero passati poco più di 20 secondi da quando avevano sentito la forte esplosione. «Qui è Houston che parla. Ripetete, per favore», dicono dal centro di controllo. «Houston, abbiamo avuto un problema. Abbiamo avuto un calo di tensione sul pannello principale B», risponde Lowell. Un po' diverso rispetto all'espressione che è diventata famosa. Il merito, o la colpa, è del film che porta lo stesso nome della missione spaziale. Nella scena clou, Tom Hanks, che interpreta il comandante Jim Lowell, ripete la frase al centro di controllo, trasformandola però al presente, per renderla cinematograficamente più intensa. Un incidente che si sarebbe concluso in una tragedia se non fosse stato per l'esperienza e il sangue freddo dell'equipaggio. La missione ufficiale, cioè l'allunaggio, doveva essere annullata. La nuova priorità era diventata il ritorno in sicurezza sulla Terra. Il modulo lunare, che sarebbe servito per la missione sul satellite, venne trasformato così in una scialuppa di salvataggio, seguendo una procedura d'emergenza che era stata messa a punto proprio per una eventualità simile, considerata improbabile in fase di progettazione. Per riuscire a tornare sulla Terra, però, non potevano fare semplicemente marcia indietro. Per questo usarono l'orbita lunare e una piccola spinta data dal meno potente sistema di propulsione di discesa per immettersi nella traiettoria di ritorno libero. Neanche la discesa verso il nostro pianeta, durata 4 giorni, fu semplice. Il modulo lunare non era pensato per ospitare 3 persone e comunque l'energia elettrica e l'acqua scarseggiavano. Per questo il viaggio di ritorno avvenne al freddo. La temperatura del modulo rimase costante attorno ai 3 gradi centigradi e con poca acqua da bere. La fase finale è stata altrettanto carica di tensione quanto i 4 giorni precedenti. Alla fine, dopo 6 minuti di silenzio radio, dovuta alla ionizzazione dell'atmosfera attorno al modulo di comando con la quale stavano rientrando, la missione di salvataggio si è conclusa comunque con un successo. Il modulo lunare aveva completato l'ammaraggio nell'Oceano Pacifico Meridionale, dove gli astronauti vennero recuperati e riportati alla normalità della Terra. L'incidente, intanto, aveva risvegliato l'attenzione mondiale nei confronti della corsa spaziale. E oggi, dopo 56 anni, continuiamo a far riferimento ad una frase che ha segnato un momento fondamentale nell'esplorazione spaziale.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Conoscere la storia. La storia dei Buddha di Bamiyan. Nel cuore dell'Afghanistan, due colossi di pietra testimoniavano l'incontro tra culture dell'antica Via della Seta. Capolavori di artisti dimenticati, i Buddha di Bamiyan hanno resistito a invasioni e intemperie, per poi soccombere nel 2001 alla follia. Nel cuore dell'Afghanistan centrale, la valle di Bamiyan fu per secoli un crocevia di rotte carovaniere tra l'Asia orientale e il Mediterraneo. Mercanti, monaci e pellegrini attraversavano questi territori montuosi alla ricerca di commerci, scambi culturali e meditazione. Qui, nella roccia chiara della montagna, sorsero due statue colossali del Buddha, una alta 38 metri, l'altra oltre 50, avvolte da colori brillanti che ne esaltavano i volti e le vesti. Secondo cronache dell'epoca, le statue erano impreziosite da pigmenti così vividi da farle apparire animate alla luce del sole. L'area crebbe d'importanza con l'espansione del buddismo lungo la Via della Seta, tanto che centinaia di grotte furono trasformate in celle monastiche e luoghi di preghiera. Fonti cinesi del VII secolo, come i resoconti del monaco Xuanzang, descrivono le due figure circondate da testi sacri e santuari rupestri. Nei secoli, Bamiyan divenne un luogo dove culture diverse si incontravano, unite dall'ideale di convivenza pacifica e dal fascino di un capolavoro che trascendeva spazio e tempo. Le origini dei Buddha risalgono probabilmente al periodo fra il III e il V secolo, quando sovrani buddisti promossero la creazione di centri religiosi. Per dare forma alle nicchie, artigiani sagomarono la roccia e applicarono strati di argilla mescolata a fibre lignee, poi rivestiti di stucco. Sui contorni venivano stesi pigmenti pregiati, blu dai lapislazzuli, rosso dagli ossidi di ferro e altre colorazioni per dettagli minuziosi. Scale e passaggi interni servivano per ispezionare la struttura e rinnovare periodicamente le parti deteriorate. Nel tempo la valle continuò a evolversi. Nuove grotte si aggiunsero alle preesistenti, mentre gli affreschi venivano periodicamente restaurati. Alcuni dipinti raffiguravano episodi della vita del Buddha, altri presentavano scene ispirate a culture lontane. Dal Novecento, missioni archeologiche intrapresero studi sul sito, rivelando che Bamiyan era un punto di incontro straordinario. Influenze greco-battriane, persiane e indiane si fondevano armoniosamente negli stili artistici. Gli scavi mostrarono che le statue ricevevano regolari manutenzioni, con inserti in legno per stabilizzare le superfici e contrastare crepe naturali. Analisi sui frammenti hanno dimostrato l'uso di materiali pregiati, testimoniando lo sforzo nella cura di un patrimonio percepito come universale. La posizione protetta della valle favorì la conservazione di affreschi e manufatti, nonostante secoli di esposizione agli elementi. Nonostante l'erosione, i Buddha rimasero in piedi fino al XXI secolo, divenendo simboli dell'eredità artistica dell'Asia centrale. Nel marzo 2001 la loro esistenza fu bruscamente interrotta. Fazioni talebane, giudicandoli testimonianza di un culto estraneo, li fecero esplodere con cariche di dinamite. Le immagini mostravano le nicchie ridotte a voragini polverose con residui di stucco mescolati a macerie. L'impatto fu devastante. Non furono distrutti solo monumenti storici, ma simboli di un incontro pacifico tra culture diverse. Dopo la deflagrazione, esperti di conservazione e archeologi iniziarono il recupero dei frammenti, sperando di salvare tracce dell'arte perduta. Le analisi sui resti hanno confermato i sofisticati metodi di lavorazione e la varietà di pigmenti impiegati, sottolineando l'alta qualità delle tecniche originarie. Oggi la comunità internazionale si interroga su come proteggere ciò che resta e restituire dignità al sito. Alcuni propongono ricostruzioni parziali con supporti temporanei e proiezioni multimediali. Altri sostengono che il vuoto sia più eloquente nel mostrare l'assenza causata dalla violenza. Parallelamente, gli studi archeologici proseguono. Si esplorano grotte minori precedentemente trascurate, si analizzano antichi documenti e si sperimentano tecnologie di conservazione innovative. Bamiyan conserva la sua potenza evocativa. I vuoti lasciati dalle esplosioni parlano di un passato in cui arte e spiritualità fiorirono in luoghi impervi. Ogni frammento di stucco colorato diventa memento della fragile condizione del patrimonio culturale mondiale. Lo stesso nome Bamiyan, un tempo associato alle maestose statue, ora richiama tanto la drammatica perdita quanto l'impegno nel ricostruire una storia di incontri pacifici. Benché i giganti non svettino più con la loro imponenza millenaria, la valle non ha cessato di essere un simbolo di dialogo interculturale. Le ricerche continuano a svelare informazioni sull'abilità degli antichi artigiani, sull'organizzazione monastica e sugli scambi fra popoli lontani. Negli anfratti silenziosi della montagna continua a pulsare la memoria di un'umanità che seppe incontrarsi e creare opere capaci di sfidare il tempo. Anche distrutti, quei Buddha restano un segno vivo. Testimoniano che la conoscenza e la bellezza, nate in un remoto crocevia di terre, possono valicare ogni frontiera e parlare ancora alle generazioni future.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

L'unico consiglio che una persona può dare a un'altra sulla lettura è di non accettare consigli, di seguire il proprio istinto, di usare la propria testa, di arrivare alle proprie conclusioni. Virginia Woolf.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema, nel teatro, nella caffeomanzia. Il caffè a Trieste, a Venezia, a Napoli e in Europa. Terza puntata, il valore culturale, politico, economico e ideologico nell'Europa dell'Ottocento.
2: Oggi la puntata sarà dedicata a continuare il racconto sulla storia del caffè e ho già trasmesso due puntate su questo argomento. Nell'ultima puntata in realtà vi avevo lasciati col fatto che il caffè nel XVII-XVIII secolo ha adempiuto a una importante funzione sociale. Infatti i caffè come luoghi erano un centro di comunicazione, non esisteva ancora la stampa quotidiana e fungeva come una sorta di borsa delle notizie. Vi ho fatto riferimento a Lloyd's, che ha costituito un esempio di caffè come centro di comunicazione anche commerciale, e quindi il caffè come luogo non ha avuto solo funzioni economiche, ma ha anche acquistato grande importanza per altri due settori delle attività cittadine, cioè il giornalismo e la letteratura. Quindi tra il 600 e il 700 non si andava al caffè solo per trattare affari, ma anche per discutere di problemi di politica, di letteratura, approfittando per leggere i giornali che vi si trovavano. Quindi caffè e giornali, in realtà caffè e giornalismo, caffè e letterati sono dei vecchi abbinamenti che vivono ancora oggi nel XXI secolo. E ai primi del Settecento i redattori dei settimanali moralistici inglesi si servono del caffè come un vero e proprio locale di redazione. Richard Steele, che era il redattore ed editore del Tatler, dà addirittura come suo indirizzo quello del caffè The Gracian. Egli rubrica i diversi tipi di notizia a seconda dei caffè che, come una borsa delle informazioni, ne sono la fonte, così come oggi si cita l'agenzia stampa quale fonte di una notizia giornalistica. Vecchio come caffè e giornalismo è anche l'abbinamento letteratura e caffè, come per i giornalisti e anche per gli scrittori del XVIII secolo il caffè è una sorta di seconda casa. Le due professioni all'epoca non sono ancora così distinte come lo sono oggi, anzi spesso si identificano in un'unica persona, come per esempio Daniel Defoe, l'autore del Robinson Crusoe. È difficile trovare uno scrittore del Settecento che non sia stato cliente più o meno regolare di un caffè, come accadeva almeno nelle grandi metropoli tipo Parigi e Londra. E invece, per esempio, la Germania non ebbe mai una fiorente letteratura da caffè. La prosa di un Diderot è colloquiale, dialogica, e il suo modello è facilmente riconoscibile nel discutere e nel ragionare tipici di un caffè. Gli impulsi che dal XVII secolo in poi giunsero alla cultura borghese dai caffè sono davvero numerosi e diversificati. In realtà questa influenza il caffè la esercita anche con la sua funzione di centro sociale. Infatti nel XVIII secolo il caffè è il locale pubblico per eccellenza del cittadino, un luogo in cui la borghesia sviluppa forme culturali e commerciali nuove, e proprio per questa sua funzione il caffè è paragonabile ad altre due istituzioni, il teatro ed il salotto. E il teatro come parte della letteratura nel XVIII XIX secolo diviene un luogo importante per la capacità di espressione della cittadinanza, però esso resta limitato alla dimensione estetica, mentre il caffè rimane radicato nella vita. Il salotto, infine, che più si avvicina alla funzione sociale dei caffè, è, a differenza di quest'ultimo, una istituzione aristocratica ed elitaria, e infatti il suo ingresso è consentito solo ai pezzi grossi della borghesia, sempre però su invito di un ospite nobile aristocratico. Invece nel caffè può entrare chiunque sia in grado di pagare la consumazione. Ma torniamo al nostro tema, che è quello del caffè. E cosa ha a che fare il caffè vero e proprio con tutto questo genere di influenze che viene esercitato dalle caffetterie? Queste influenze si spiegano non più con l'effetto psicologico della bevanda, ma solo dal punto di vista sociologico, storico-sociale. Il caffè agisce da luogo sociale, da luogo di comunicazione e di discussione, mentre il caffè che vi viene servito non ha più di per sé alcuna funzione. Quando il caffè arriva in Europa era bevuto solo nelle caffetterie della borghesia. Fino al momento in cui esso penetrerà nella sfera domestica, diventando la bevanda della prima colazione del dopo pranzo, e passa ancora mezzo secolo. In Germania quasi un secolo intero, è stato un po' più ritardato l'impatto e la diffusione domestica in Germania rispetto ad altri paesi europei. E il caffè dunque inizia il suo corso nella sfera pubblica come bevanda pubblica e solo più tardi raggiunge la sfera privata, diventa bevanda domestica. In realtà è un movimento che è sempre possibile osservare nella storia di ogni innovazione. Una novità adempie innanzitutto a una funzione storica ed è decisiva nel dare una nuova forma alla realtà pubblicamente, vale a dire nella sfera dei consumi collettivi, per passare solo più tardi nel settore di quelli privati e domestici. Questo accade anche per il caffè. Anche per esempio la rivoluzione dei mezzi di trasporto comincia nel XIX secolo con l'avvento della ferrovia come mezzo di trasporto pubblico di massa, per privatizzarsi poi nel XX secolo con l'auto di famiglia. Anche il film inizia come spazio pubblico con il cinema e si privatizza con la televisione in salotto. E tutto ciò comporta ogni volta una sorta di rimpicciolimento, e non sono solo le dimensioni degli apparecchi a diminuire, ma anche l'essenza delle cose diminuisce. L'elemento eroico pubblico si va perdendo, ferrovie e cinema, se paragonati ai loro minuscoli successori, appaiono come congegni potenti, capaci ancora di eccitare la fantasia e ai quali è possibile ricollegare anche le immagini mitologiche. All'auto e al televisore questo peso e forza mancano, perché si limitano ad amministrare la realtà che essi stessi hanno prodotta. Nella fase pubblico, anche in qualche modo eroica, della caffetteria, il caffè ha agito come una energica potenza innovatrice che ha creato una realtà nuova. Quando esso passa però nella casa borghese per diventare bevanda da prima colazione pomeridiana, diviene passivo e acquista un carattere diverso. Non simbolizza più il dinamismo pubblico della prima borghesia, della politica, della letteratura, del mondo degli affari, ma è sempre più un'immagine del calore, dell'accoglienza, delle mura domestiche. In questo senso bisogna distinguere tra due occasioni domestiche di bere il caffè: la prima colazione e il dopo pranzo. Nel caffè della prima colazione si riconoscono ancora tracce degli effetti storico-culturali del caffè, infatti segna l'inizio della giornata di lavoro, tracciando una linea di demarcazione tra il giorno, il riposo notturno e lo stimolo a affrontare i compiti della giornata. Nel XIX secolo gli si associa il quotidiano del mattino, anch'esso un emigrante dalla caffetteria. Queste funzioni e significati simbolici non sussistono più nel circolo del caffè, come si chiama in Germania il caffè del pomeriggio. E il circolo del caffè al pomeriggio è un affare di donne. Secondo un testo tedesco, esso è un'occasione quotidiana o settimanale di ritrovo fra amiche, ora dall'una, ora dall'altra, a turno, nella quale se si divertono bevendo caffè e giocando. La dedizione e l'entusiasmo con cui le donne coltivano l'uso del circolo del caffè e del bere caffè a casa costituisce un luogo comune della letteratura leggera tedesca del XVIII secolo. In questo entusiasmo delle donne per il caffè, soprattutto in Germania, è facile riconoscere un fattore compensativo per quell'ambiente dal quale esse sono escluse. Così il circolo del caffè in questo senso sarebbe una sorta di anticaffè, un surrogato del caffè per compensarle dall'esclusione dalle caffetterie pubbliche, quelle originariamente istituite per la cultura maschile. E in quest'ultima parte di questa puntata vorrei parlarvi del caffè della Germania e della ideologia tedesca legata al caffè. È chiaro che anche nella Germania del XVIII secolo ci sono dei caffè, ma è difficile paragonarli ai locali di Londra e Parigi, e hanno un'impronta piccolo borghese notevolissima. Hanno anche una funzione sociale in alcuni centri commerciali come Amburgo e Lipsia, ma assolutamente inferiori come impatto e come diffusione e come numerosità rispetto ai corrispondenti francesi o inglesi. E quindi in Germania viene a mancare il periodo pubblico, anche un po' eroico, del caffè, che invece in Inghilterra e Francia contribuì moltissimo all'affermazione della bevanda. E infatti compare subito come bevanda domestica, non ha questo passaggio importante del ruolo pubblico. Comunque il rito del caffè in Germania del XVIII secolo non è stato comunque un processo così facile come si potrebbe pensare a prima vista. Nel rapporto dei tedeschi col caffè si riconosce anche il rapporto che si avevano con le più progredite nazioni occidentali. Il caffè infatti non avrebbe raggiunto la posizione eminente che ebbe presso la borghesia tedesca se non fosse stato simbolo della potenza che all'epoca Inghilterra e Francia avevano conquistato. Con il caffè la borghesia tedesca si impadronisce un po' dell'apertura mondiale che i paesi occidentali già avevano e che a essa ancora mancava. Bisogna anche dire che per potenze mondiali come l'Inghilterra e la Francia e anche l'Olanda l'approvvigionamento del caffè non costituisce un problema. Infatti sino alla fine del XVII secolo esse lo ottengono direttamente dall'Arabia. Quando poi fu chiaro che non si trattava di una moda passeggera ma di una bevanda nuova divenuta d'uso quotidiano in continua espansione, si incominciò a produrre il caffè in proprio. Gli olandesi piantarono il caffè nei loro possedimenti delle Indie occidentali, soprattutto a Giava, mentre i francesi lo fecero nelle Antille. In questo modo si seguiva alla lettera la dottrina dominante del mercantilismo, cioè importare quanto meno possibile e quindi far uscire dal paese quanto meno denaro possibile. Gli inglesi scelsero una strada diversa da quella degli olandesi e si passarono un'altra bevanda al tè. E invece la Germania, che non dispone di colonie, deve coprire tutto il proprio fabbisogno con importazioni tramite terzi. Quindi grandi quantità, enormi quantità di denaro lasciano il paese e si riversano in gran parte nelle casse francesi e olandesi. Infatti quelle piantagioni di questi due paesi non producono solo per il consumo interno ma anche per l'esportazione, soprattutto verso la Germania. Apparentemente durante la prima metà del XVIII secolo tale situazione influisce poco sul consumo tedesco di caffè. Però dopo il 1750 tutto cambia. Insieme a un gran numero di altri articoli di importazione il caffè entra nel mirino della politica economica mercantilista. Ne sono la conseguenza delle misure statali per limitare il consumo. Quindi vengono fatte maggiori tasse sul caffè, monopolio di Stato sulla tostatura e sulla vendita e addirittura vere e proprie proibizioni. E le bacche del caffè, che per la Germania sono economicamente fuori portata, vengono definite acide. Il caffè è dichiarato bevanda non tedesca e ciò non solo perché con l'emorragia di denaro che provoca rende più povera la patria, ma anche perché surclassa bevande importanti tedesche come la birra. Quindi nascono forme proprio di anche ordinarie danze contro il caffè. Comunque questo tentativo di limitare con la proibizione il consumo del caffè, provocando il ritorno alla birra, è rimasto a livello episodico. Invece è molto importante lo sviluppo che conduce alla soluzione del problema monetario e alla formazione di un gusto specificamente tedesco per il caffè. E quindi si tratta della scoperta di un surrogato, il caffè di cicoria. C'è una somiglianza di gusto e colore, però la somiglianza di gusto e di colore tra il caffè di cicoria e quello vero è noto dalla metà del XVIII secolo. 20 anni dopo, al culmine di agitazioni contro il caffè, un albergatore vede nel surrogato una possibilità di successo. Richiede e ottiene dallo Stato prussiano di Federico II il privilegio di coltivare, lavorare e vendere il caffè di cicoria per 6 anni. La ragione d'essere del caffè di cicoria è raffigurata sull'involucro, nel quale sullo sfondo si vede un paesaggio esotico, un veliero carico di sacchi di caffè. In primo piano invece un contadino tedesco semina la cicoria, sembra mandar via la nave col movimento del braccio, il tutto completato dalla scritta: senza di voi noi abbiamo salute e ricchezza. A questo ci aggiunge anche un incentivo ideologico rispetto alla salubrità o meno del caffè, e quindi il surrogato prima di cicorio e poi d'orzo diventa di importanza notevole per la psicologia quotidiana della piccola borghesia tedesca, che ne diventerà la principale consumatrice. E il vecchio desiderio di partecipare almeno simbolicamente allo stile di vita dei paesi occidentali diminuisce assolutamente. E il caffè che si beve in Germania quindi fino al 1760 è un caffè genuino che viene da lontano, e invece quello che subentra è solo il caffè di cicoria, è anche un'illusione. Il caffè vero e proprio cambia proprio nome in Germania, viene chiamato caffè di Bach, Bauernkaffee, e viene considerato l'aristocratico dei caffè, il caffè della domenica rispetto al surrogato dei tutti i giorni. E quindi la famiglia che beve il caffè di Bach ha uno status superiore rispetto a quello dei bevitori di surrogato.
1: Avete ascoltato La storia del caffè a cura di Augusta Casagrande. Per ascoltare questa e le altre puntate, Augusta Casagrande su Spreaker.com. Nella prossima puntata, il caffè a Trieste, Venezia, Napoli. La storia del caffè, ogni giovedì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi, o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni, www.radiosentichiparla.org.
5: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
0: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Chiunque può simpatizzare col dolore di un amico, ma solo chi ha un animo nobile riesce a simpatizzare col successo di un amico. Oscar Wilde.

0: la storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Genio, ribelle, immortale. 8 puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se il cibo è il nutrimento del corpo, la letteratura è il nutrimento della psiche. Gianluigi Beccaria.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto.
3: I topi, liberamente tratto da un racconto di Dino Buzzati,

Cosa è successo ai miei cari amici Corio? Cosa sta accadendo nella loro vecchia villa di campagna? Da moltissimi anni, ogni estate, mi invitano a passare qualche settimana di vacanza da loro. Quest'anno, per la prima volta, non mi hanno invitato. Giovanni mi ha scritto una lettera per scusarsi. Sono soltanto poche righe. Non dice niente di preciso. Dice di avere delle difficoltà e dei dispiaceri familiari, ma non spiega nulla. Quanti giorni lieti ho trascorso nella loro casa, nella solitudine dei boschi. Ho tanti bei ricordi, ma oggi, dopo questa strana lettera, per la prima volta penso ai piccoli fatti che in passato mi sono sembrati insignificanti, ma che oggi mi fanno sospettare cose terribili. Per esempio, tanti anni fa, molto prima della guerra, mi ricordo della seguente scena. Sono nella villa dei miei amici. Entro nella mia stanza, al secondo piano, per andare a letto. Sento un piccolo rumore, come qualcosa che gratta alla base della porta. Vado ad aprire. Un piccolissimo topo passa veloce tra le mie gambe, attraversa la stanza e va a nascondersi sotto un armadio. Corre in modo buffo, è così grazioso e fragile, non ho il coraggio di ucciderlo. Il mattino dopo lo dico a Giovanni. «Ah, sì», dice lui distratto, «ogni tanto qualche topo gira in casa». «Era un topo piccolissimo, non ho avuto neanche il coraggio di...» «Certo, me lo immagino, ma non ti preoccupare», e cambia argomento, quasi infastidito dal mio discorso. L'anno dopo, una sera siamo a tavola e giochiamo a carte. Verso mezzanotte e mezzo dalla stanza vicina, il salotto con le luci spente, arriva uno strano suono. Un clac, un suono metallico come di una molla. «Cos'è?» domando io. «Non ho sentito niente», dice Giovanni evasivo. «E tu, Elena, hai sentito qualche cosa?» «Io no», risponde la moglie, ma diventa un po' rossa in viso. «Mi è sembrato di sentire in salotto, dico io, un rumore metallico». «Bene, tocca a me fare le carte», dice Giovanni con un tono un po' imbarazzato. Neanche 10 minuti dopo, un altro clac, questa volta dal corridoio e accompagnato da un sottile strido di bestia. «Dimmi, Giovanni», io chiedo, «avete messo delle trappole per topi?» «Credo di no, vero Elena? Sono state messe delle trappole?» «Certo che no, per quei pochi topi che ci sono», risponde lei. Passa un anno. Appena entro nella villa noto due gatti magnifici, dotati di straordinaria muscolatura atletica. Dico a Giovanni: «Ah, dunque vi siete decisi finalmente. Chissà quanto mangiano questi gatti con tutti i topi che ci sono qui». «Solo qualcuno, ogni tanto. Di topi non ce ne sono molti. Però li vedo belli grassi, questi gatti». «Già, stanno bene, perché in cucina mangiano tutto quello che vogliono». Passa un altro anno, e quando arrivo in villa per le mie solite vacanze, vedo di nuovo i due gatti, ma non sono vigorosi come l'anno precedente. Sono diventati magri e fiacchi. Non saltano più da una stanza all'altra. Sono pigri, sonnolenti, sempre ai piedi dei padroni. «Ma cos'è successo a questi gatti?» chiedo io. «Come mai così scheletrici? Non hanno più topi da mangiare?» «Proprio così», risponde Giovanni. «Sono due gatti stupidi. Da quando non ci sono più topi sono diventati tristi. Non si vede più neanche l'ombra di un topo». E soddisfatto si fa una gran risata. Più tardi il figlio Giorgio mi chiama da parte e con aria di complotto mi dice sottovoce: «Sai il motivo qual è? Hanno paura». «Chi ha paura?» E lui: «I gatti hanno paura. Con papà non si può parlare di questo. È una cosa che gli dà fastidio». «Paura di chi?» «Di chi, secondo te?» «Hanno paura dei topi. L'anno scorso forse ce n'erano 10, ma adesso quelle bestiacce sono diventate 100. E non sono certo i topolini di una volta. Sembrano delle tigri, più grandi di una talpa, il pelo ispido e di colore nero. Insomma, i gatti hanno paura e non osano attaccarli. E voi non fate niente?» «Non so che dire. Papà non si decide mai. Non capisco il perché, ma è un argomento che è meglio non toccare, altrimenti
lui diventa subito nervoso. E l'anno dopo, fin dalla prima notte, un gran baccano sopra la mia camera, come di gente che corre. Patatrum, patatrum! Eppure so benissimo che sopra non ci può essere nessuno, soltanto la soffitta, piena di mobili vecchi, casse e cianfrusaglie. Accidenti, che cavalleria, mi dico. Devono essere belli grossi questi topi. Fanno tanto di quel rumore che non riesco ad addormentarmi. Il giorno dopo a tavola domando: ma non prendete nessun provvedimento contro i topi? In soffitta c'era un baccano insopportabile questa notte. Vedo Giovanni diventare nervoso. I topi? Di quali topi parli? In casa, grazie a Dio, non c'è più neanche un topo. Anche i suoi vecchi genitori rispondono con tono alterato: ma quali topi? Probabilmente li hai sognati, caro mio. Eppure, dico, vi garantisco che stanotte c'era il putiferio e non esagero. In certi momenti ho visto il soffitto tremare. Giovanni assume un aspetto pensieroso. Sai che cosa può essere? Non ho mai parlato di questo perché qualcuno può spaventarsi. In questa casa ci sono degli spiriti. Anch'io li sento spesso. E certe notti hanno il demonio in corpo. Io rido. Mi prendi per un ragazzino. Altro che spiriti. Quelli erano topi, garantito. Topacci, ratti, pantegani. E a proposito, dove sono andati a finire i due famosi gatti? Li abbiamo dati via, se vuoi sapere. Ma insomma, sei proprio ossessionato con questi topi. Possibile che tu non parli d'altro? Dopotutto, questa è una casa di campagna, non puoi mica pretendere che... Io lo guardo sbalordito. Ma perché si arrabbia tanto? Lui di solito così gentile e mite. Più tardi ci pensa Giorgio, il primogenito, a chiarirmi la situazione. Non credere a papà, mi dice. Quelli che hai sentito erano proprio topi. A volte anche noi non riusciamo a dormire. Se li vedi adesso, sono dei mostri, neri come il carbone, con delle setole che sembrano degli stecchi. E i due gatti, se vuoi sapere, sono stati i topi a farli fuori. È successo di notte. Dormivamo già da un paio d'ore, quando dei terribili miagolii ci hanno svegliato. In salotto c'era il putiferio. Allora siamo saltati giù dal letto, ma i gatti erano spariti. Solo dei ciuffi di pelo, delle macchie di sangue qua e là. Ma non provvedete? Trappole, veleni? Ma tuo padre non si preoccupa? Certo che si preoccupa. È diventata la sua ossessione. Ma anche lui adesso ha paura. Dice che è meglio non provocarli, altrimenti è peggio. Dice che non serve a niente, che ormai sono diventati troppi. Dice che l'unica soluzione è dar fuoco alla casa. E poi sai cosa dice? È ridicolo a pensarci. Dice che non conviene mettersi contro di loro. Contro chi? Contro di loro, i topi. Ha paura della loro vendetta. Forse papà sta diventando un po' matto. Lo sai che una sera l'ho visto mentre buttava una salsiccia giù in cantina? Un bocconcino per i cari animaletti. Li odia, ma li teme e li vuol tenere buoni. È andata avanti così per anni, finché l'estate scorsa una cosa insolita. Mi aspetto il solito tumulto sopra la mia camera. Invece il silenzio finalmente, una gran pace, solo la voce dei grilli dal giardino. Al mattino sulle scale incontro il figlio Giorgio. Complimenti, gli dico, ma come avete fatto a eliminarli? Questa notte non c'era un topolino in tutta la soffitta. Giorgio mi guarda con un sorriso incerto, poi: vieni, vieni, risponde, vieni con me, ti faccio vedere una cosa. Mi conduce in cantina, dove c'è una botola chiusa da uno sportello. «Sono laggiù adesso», mi sussurra. «Da qualche mese si sono tutti riuniti qui sotto, nella fogna. In casa ne girano pochi. Sono tutti qui sotto. Però adesso facciamo silenzio. Ascolta». Giorgio tace e attraverso il pavimento arriva un suono difficile da descrivere. Un brusio, un cupo fremito, un rombo sordo. Sembra materia viva e inquieta che fermenta. Si sentono anche delle voci, piccole grida acute, fischi, sussurri. «Ma quanti sono?» chiedo con un brivido che mi percorre tutto il corpo. «Chi
Chissà, milioni forse. Adesso guarda, ma fai presto. Accende un fiammifero, solleva il coperchio della botola e lascia cadere il fiammifero giù nel buco. Solo per qualche istante li vedo. In una specie di caverna, un frenetico brulicare di forme nere che si accavallano in vortici inquieti, e vedo in quell'aido tumulto una potenza incontenibile, una vitalità infernale che ormai nessuno può fermare. I topi, vedo le loro pupille luccicare, migliaia e migliaia che guardano in alto, mi fissano cattive, ma Giorgio chiude subito il coperchio con un tonfo. E adesso? Perché Giovanni ha scritto di non poter più invitarmi? Cos'è successo? Ho la tentazione di fargli una visita. Anche solo pochi minuti, giusto per sapere. Ma confesso che non ne ho il coraggio. Arrivano strane voci, talmente strane che la gente le ripete come favole e ride. Ma io non rido. Per esempio dicono che i due vecchi genitori Corio sono morti. Dicono che nessuno esce più dalla villa. Un uomo del paese porta il cibo, ma lascia il pacco con i viveri al limite del bosco. Dicono che nella villa nessuno può entrare, perché è stata occupata da enormi topi. Dicono che i Corio sono diventati schiavi dei topi. Un contadino che si è avvicinato alla casa dice che davanti alla porta c'erano una dozzina di bestiacce che lo fissavano minacciose. Dice anche di aver intravisto attraverso la finestra la signora Elena Corio, la moglie del mio amico, quella dolce e amabile creatura. Era in cucina, accanto al fuoco, e rimestava in un grandissimo calderone. Intorno a lei grappoli di luridi topi avidi di cibo la tormentavano. Sembrava stanchissima e afflitta. Quando si è accorta dell'uomo che la guardava, ha fatto un gesto sconsolato con le mani che sembrava dire: «Andate via, non preoccupatevi per noi, ormai è troppo tardi. Per noi non c'è più speranza».

0: Il racconto.
1: In una terra in cui la rivoluzione sembra faccia parte dell'istinto di molti, da ragazzo della borghesia argentina si trasformò in una leggenda vivente. La straordinaria avventura di Ernesto Che Guevara.
2: Il suo nome è Ernesto Guevara della Sernia.
1: Il suo volto è diventato il simbolo di tutti i rivoluzionari. Nel suo sguardo affascinante sembra essere scritta la mappa per raggiungere la libertà e opporsi all'arroganza del potere che troppo spesso nella storia, ignorando i diritti delle persone umili, ha imposto la legge del più forte per trarre profitto. Lui è un mito, un'icona che compare sui diari degli adolescenti e che ancora oggi continua a stregare milioni di giovani di tutto il mondo. Il suo nome è Ernesto Guevara della Sernia, meglio noto come il Che. Era il 14 giugno 1928. La signora Celia della Sernia era felice di accarezzare il ventre nel quale c'era il suo bambino che stava per nascere. Si sarebbe chiamato Ernesto e sin dai primi anni della sua vita avrebbe mostrato un puro istinto per l'avventura. Il suo sogno sarebbe stato realizzare un grande viaggio e scoprire quali erano le ambizioni di gente nata in terre lontane. Ernesto sarebbe diventato un uomo sempre pronto a confrontarsi con le persone semplici per aiutarle, e anche se il suo volto è entrato nell'immaginario popolare come icona di straordinario fascino, Ernesto è stato un ragazzo timido e impacciato. Non a caso venne soprannominato il Che, a causa di un suo tic linguistico. Ripeteva sempre una parola nei suoi discorsi, una specie di cioè. Il Che viveva a Rosario della Fe, una città argentina che ha portato sempre nel suo cuore, come il luogo speciale nel quale era nato, ma la sua famiglia decise di trasferirsi nei pressi di Cordoba. Lo spostamento avviene su consiglio di un medico che prescrisse ad Ernesto di vivere in una città che avesse un clima più secco. Il Che, infatti, soffriva di una fastidiosissima asma che gli creava alcune difficoltà quando praticava i suoi sport preferiti, il calcio e il rugby. In quegli anni nessuno avrebbe potuto immaginare che Ernesto Guevara sarebbe diventato un eroe leggendario. Ernesto Guevara riconobbe nella madre un punto di riferimento importantissimo per la sua formazione culturale e umana. Quella donna determinò nel figlio una grande passione per la letteratura e l'interesse per la politica internazionale. Ebbe un'adolescenza ricca di fonti per conoscere le condizioni sociali ed economiche in cui vivevano i diversi popoli della terra e sin da subito si rese conto delle inaccettabili ingiustizie che caratterizzavano la vita di troppe persone. In Ernesto cominciò a nascere il sogno di dare un'opportunità a chi era costretto a vivere senza alcun diritto. In lui ormai era germogliato l'animo del rivoluzionario. Ernesto Guevara era un ribelle che amava trascorrere le notti a leggere, ma di giorno non era un grande estimatore della scuola. Come tutti i giovani dotati di grande fantasia, preferiva studiare da autodidatta. L'istituzione scolastica aveva quel sapore di imposizione che gli impediva di studiare spinto dalla curiosità. Ernesto voleva essere libero in tutte le circostanze della vita, ma nonostante il suo temperamento riuscì ad arrivare all'università. Anche nella scelta dei suoi studi fece una riflessione fondata sull'ambizione di dedicarsi agli altri. Un giorno avrebbe voluto aiutare chi non poteva disporre di cure gratuite. Così si iscrisse a medicina. Durante i suoi studi di medicina, Ernesto Guevara approfondiva ed integrava la sua carriera universitaria lavorando gratuitamente presso l'Istituto di Ricerca sulle Allergie di Buenos Aires. Intanto osservava l'Argentina e capiva che la sua vocazione era quella di fare un grande viaggio in tutta l'America Latina. Per il CE era necessario trovare un amico sognatore quanto lui, disposto a realizzare quell'impresa. Particolare un po' folle era che Ernesto aveva progettato di fare quell'immensa escursione a bordo di una moto. Nella sua immaginazione già si vedeva sfrecciare a bordo della sua Norton 500 tra le strade sterrate del Sud America. Nel 1951 Ernesto Guevara riuscì a convincere il suo amico Alberto Granado a realizzare un grande viaggio a bordo di una moto. Il CE, prima di partire, non dormì alcuni giorni a causa delle emozioni per l'eccezionale avventura che lo attendeva, finché una mattina i due ragazzi erano pronti per la loro avventura. L'atmosfera era quella che doveva precedere un grande viaggio. Ci furono il rombo della Norton, le lacrime della signora Guevara, l'ultimo sguardo di Ernesto al volto severo e commosso del padre. Ed ecco che il viaggio sognato da sempre finalmente iniziò. Ad Alberto Granado e il CE, guidando la moto, gli sembrava di avere il mondo intero dinanzi a loro. I due giovani avventurieri giunsero in Cile, in Perù, in Colombia e in Venezuela. Quell'impresa rafforzò l'amicizia tra Guevara e Granado, rendendoli inseparabili. I due sentivano di avere una reciproca affinità elettiva e vivevano con la stessa passione le meraviglie e le contraddizioni del continente sudamericano in cui erano nati. Ernesto e Alberto partirono alla ricerca di un'avventura straordinaria. Volevano innamorarsi delle più belle donne dell'America Latina e godere di quel viaggio di libertà fino in fondo. Ma quando videro la triste condizione in cui viveva la maggioranza delle persone di quel continente, decisero di iniziare a dedicare la loro vita agli ultimi, a coloro che da sempre erano stati umiliati. Lavorarono insieme in un lebbrosario e nello sguardo di disperazione degli ammalati

la laurea in medicina e gli chiarì ancor meglio il suo progetto politico Riccardo Rocco, un esule argentino che Ernesto incontrò alla Paz. Con quell'intellettuale di sinistra, il CE iniziò a studiare come organizzare una rivoluzione. Nei primi anni 50 c'era una nazione che era considerata il quartier generale, il luogo di ritrovo di tutti i rivoluzionari dell'America Latina, il Guatemala. Per Ernesto Guevara era la tappa fondamentale. Lì conobbe giovani anticonformisti e ribelli che volevano riscattare il continente sudamericano, ma per il CE la permanenza in quella terra non costituì solo un percorso per maturare le sue idee politiche. Durante una mattina di sole, Ernesto si vide comparire davanti una donna e se ne innamorò subito. Nel volto di quella ragazza c'era qualcosa di speciale. Si chiamava Hilda Gadea, era peruviana e sembrava destinata a diventare la donna della vita per il CE. E fu proprio così che andarono le cose.

Ernesto Guevara si trovava in Guatemala quando venne organizzata un'invasione da parte delle forze mercenarie pagate dalla United Fruit, una multinazionale che voleva impossessarsi di quella terra. Il Che capì che quella era la grande occasione per mettere in atto tutte le sue teorie rivoluzionarie. Provò a mettere in piedi una resistenza, ma purtroppo nessuno gli diede ascolto. Quella fu la prima grande amarezza della sua vita. Ernesto comprese che non era facile trovare persone di coraggio capaci di opporsi a qualsiasi tipo di sopruso. Mestamente, quindi, decise di lasciare quel paese. Era certo che altrove avrebbe trovato qualcuno disposto a collaborare per la messa in atto dei suoi piani rivoluzionari.

Ernesto Guevara giunse a Città del Messico e lì fece un incontro destinato a cambiare per sempre la sua vita. Erano le 22 del 9 luglio 1955, quando al numero 49 di Via Imperanna, nella casa della cubana Maria Antonia Sanchez, Che Guevara conobbe uno degli uomini più rappresentativi della storia del Novecento, Fidel Castro. Fra i due ci fu immediatamente una sorprendente intesa politica e umana. Non si erano mai visti prima, ma sembrarono amici da sempre. Castro e il Che parlarono per tutta la notte, senza avere nessun dissenso. Erano profondamente legati dal modo di intendere la vita. Entrambi ritenevano giusto lottare contro l'arroganza di chi voleva comprare la vita delle persone al prezzo di pochi dollari. La notte che Ernesto Guevara e Fidel Castro trascorrero a parlare è entrata nella storia. Il principale oggetto della discussione fu l'amara analisi della condizione in cui si viveva nel continente sudamericano, sfruttato dal nemico Yankee. La discussione si rivelò profondamente proficua e l'indomani venne presa un'iniziativa eccezionale per come fu pensata e organizzata in breve tempo. Ormai era l'alba e Fidel propose a Ernesto di prendere parte alla spedizione per liberare Cuba dal dittatore Fulgencio Batista. Quello costituiva il primo passo per la conquista di un paese che ancora oggi subisce un embargo da parte degli Stati Uniti. Nel novembre del 1956, Ernesto Guevara e Fidel Castro parteciparono allo sbarco a Cuba. In quelle circostanze, il Che si rivelò uno straordinario stratega e un combattente davvero eccezionale. Al suo fianco, Castro costituiva quella figura che gli era sempre mancata. Fidel era la mente della rivoluzione insieme a Guevara, ma in quella missione il Che assunse un doppio ruolo. Sarebbe stato sia il

pensatore che il generale destinato a condurre la rivoluzione. Come il futuro leader Massimo, Ernesto riuscì a conquistare il potere a Cuba. Divenne direttore del Banco Nacional e ministro dell'Industria. Quella rivoluzione cubana era destinata a diventare il simbolo di tutte le rivolte popolari. Il Che, ormai, era già leggenda. Il Che ormai era un uomo con grandi aspirazioni. La riuscita rivoluzione cubana, però, non lo aveva completamente soddisfatto. Quello che non condivideva dei poteri instaurati a La Habana era tutta la burocrazia che storicamente determinava la realizzazione dei progetti cubani. Ernesto Guevara, per sua natura, era un irrequieto e sentiva di dover portare il suo ideale rivoluzionario altrove. Una mattina, con grande malinconia, salutò Cuba, quella terra difficile che lo avrebbe amato per sempre. Il Che salpò verso altre isole per renderle libere e fu così che si avvicinò al mondo afroasiatico. Visitò Angeli e Pechino, ritrovando ovunque quegli stessi occhi degli uomini senza giustizia e privati dei propri diritti. Ernesto Guevara aveva una forza nel cuore che lo spingeva sempre a lottare per i più deboli. Il suo straordinario istinto stava nel fatto che, pur essendo un generale, non aveva al seguito alcun esercito. Non combatteva per la patria come tutti gli altri guerrieri. La sua rivoluzione era il sogno di una rivolta globale da realizzare sul pianeta, con la quale i poveri e gli oppressi avrebbero potuto ottenere i propri diritti. Guevara, più che un combattente, era un filosofo dell'ideale di libertà. Professava il suo credo in ogni sperduto angolo del mondo. Sapeva che in ogni uomo, in ogni donna, c'era la voglia di riscattare quello che i padroni avevano tolto con la violenza. Nel 1967, Ernesto Guevara, coerente con le sue idee, si mise ancora una volta in viaggio per una nuova conquista. Giunse in Bolivia, dove era pronto a progettare una nuova rivoluzione. Ma lì qualcuno lo tradì. Il Che cadde in un agguato e le forze governative lo assassinarono. Secondo alcune testimonianze, dal cadavere di Guevara viene tagliata una mano e spedita in località top secret come prova inconfutabile della sua venuta morte. Ma quelle impronte digitali, da chi vennero esaminate? Le ipotesi sono tante. In molti hanno messo sotto accusa gli Stati Uniti, in quanto la Casa Bianca non amava affatto il Che, considerato che era un rivoluzionario scomodo, sempre in lotta con gli interessi delle multinazionali americane. Ma ad oggi il mistero non è ancora risolto. Ernesto Guevara, con il suo sogno rivoluzionario, era come un poeta guerriero, cantore della libertà. Un uomo come lui, purtroppo, era destinato ad essere assassinato, ma si sa che in ogni tempo i rivoluzionari, coloro che cercano nuove regole per creare un nuovo ordine, si espongono sempre a grandi rischi. La missione di vita del Che divenne rifiutare e combattere le imposizioni di chi aveva il denaro e lo utilizzava per affamare chi non possedeva nulla. Guevara è diventato un mito laico eccezionale. Il Che era un rivoluzionario, le cui idee, anche se difficili da attuare, erano sempre sostenute da un solo grande sentimento: l'amore per la vita dell'uomo. Guevara nei suoi discorsi ripeteva spesso questa frase: vale milioni di volte di più la vita di un solo essere umano che tutte le proprietà dell'uomo più ricco della terra.

0: patria o muerte.
1: Avete ascoltato Il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta i grandi autori della letteratura italiana, Francesco Petrarca. Francesco Petrarca nasce ad Arezzo nel 1304 da una famiglia guelfa bianca in esilio da Firenze. Il padre, notaio, si stabilisce con la famiglia ad Avignone, dove si è spostata la curia papale, cioè la sede del papato. Francesco studia prima ad Avignone e poi si trasferisce con il fratello a Montpellier, dove studia legge. Il padre pensa di poter trovare, anche per i due figli, incarichi di lavoro nella curia papale. Così i due fratelli frequentano anche l'Università di Bologna. Ma Francesco abbandona gli studi giuridici perché è appassionato di letteratura e si mette alla ricerca, nelle diverse biblioteche italiane, dei testi originali degli autori latini. Vuole conoscere a fondo la lingua latina che usavano gli antichi e il loro pensiero originale. In seguito alla morte del padre nel 1326, Petrarca si stabilisce ad Avignone ed entra al servizio della potente famiglia dei Colonna, dove utilizza la grande biblioteca ed entra in contatto con i personaggi più importanti del suo tempo. Nel 1327, in una chiesa ad Avignone, conosce Laura. L'amore per Laura diventerà l'argomento principale delle sue poesie in volgare. Successivamente, per far fronte alle precarie situazioni economiche della sua famiglia, inizia la carriera ecclesiastica, diventando cappellano del cardinale Giovanni Colonna. In questo periodo effettua numerosi viaggi in Francia, in Germania e in Belgio, seguendo la sua passione di cercare e studiare antichi testi latini originali. Diventa amico di un monaco agostiniano e legge le Confessioni di Sant'Agostino, che avranno un'importante influenza sulla sua vita. Tornato in Provenza, acquista una casa in Valchiusa, che diventa rifugio in cui si ritira a comporre e a riflettere. In questi anni elabora alcuni testi che lo faranno conoscere agli intellettuali europei. Intanto, nel 1340, in tutta Europa si diffonde la sua fama di uomo di grande cultura e di raffinato scrittore. Infatti, con il suo studio degli autori romani, ha rinnovato la lingua latina, usata nel suo tempo come lingua comune da tutti gli intellettuali europei. Nel 1340 le università di Parigi e Roma gli offrono l'alloro poetico, il più grande riconoscimento dell'epoca, e Petrarca sceglie di essere incoronato a Roma in Campidoglio. Due anni dopo elabora il nucleo della sua raccolta poetica in volgare, Il Canzoniere. Tra il 1343 e il 1346 accadono importanti fatti nella sua vita personale. Nascono due figli, incontra il romano Cola di Rienzo, che cerca di instaurare a Roma una repubblica, mentre la sede papale è ancora ad Avignone, e il fratello Gerardo diventa monaco, inducendo anche il poeta a una profonda riflessione sulla sua stessa vita. Inviato in Italia dal cardinale Colonna per un incarico diplomatico, trova le lettere originali latine di Cicerone. Nel 1348 la peste dilaga in Europa e Petrarca è a Parma ed è raggiunto dalla notizia della morte di Laura. Due anni dopo, in viaggio per Roma, passa per Firenze e conosce Giovanni Boccaccio, con cui stabilisce una solida amicizia. Tra il 1352 e il 1374 Petrarca è sempre meno interessato alla ricerca del successo e della mondanità, perciò non trova più interesse nella vita di Avignone e si trasferisce in Italia presso i Visconti di Milano. Vive poi per un periodo a Venezia, dove lo raggiunge la figlia Francesca, per poi trasferirsi con la famiglia di lei ad Arcuà, presso Padova, dove gli viene donato un terreno. Petrarca continua a dedicarsi ai suoi studi e traduce in latino la novella Griselda di Boccaccio, che permette la conoscenza dell'opera di Boccaccio in Europa. Negli ultimi anni della sua vita, Petrarca rivede e riordina le poesie del Canzoniere e muore ad Arcuà nel 1374.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

È necessario che i cani e i gatti siano i padroni dei loro padroni, perché talvolta coloro che hanno delle bestie sono davvero più bestie di loro. George Courtline.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Montagne 360 del Club Alpino Italiano. Ripensare il turismo del futuro. Molti errori sono stati fatti, ma è il momento di guardare avanti e di immaginare nuovi flussi turistici, più rispettosi della natura e più costanti. Di Hervé Barmas. Ripensare il turismo di montagna d'inverno era un'urgenza di 20 anni fa, quando le prime avvisaglie di un cambiamento climatico repentino erano testimoniate da stagioni fredde sempre più miti e con scarse precipitazioni. Non è un caso che l'introduzione nei comprensori sciistici della neve programmata e sistematica sia proprio di quegli anni. Ma l'errore più grave è stato pensare che creare artificialmente la neve fosse la soluzione definitiva e non transitoria del problema. Affidarci unicamente alla neve per far funzionare l'economia turistica è stato un errore. Abbagliati dai benefici dell'oro bianco, non siamo stati in grado di guardare con lungimiranza al futuro di allora, il nostro presente, che oggi ci pone in una situazione nella quale, senza l'innevamento artificiale, la metà delle stazioni sciistiche non potrebbe aprire. Ma il vero problema è che la neve sparata non durerà ancora per molto. Stiamo vivendo una crisi economica e ambientale epocale, che presto ci obbligherà a delle scelte più accurate sulla gestione delle risorse idriche, che per forza di cose verranno risparmiate per le esigenze primarie dell'uomo. Mentre i soldi pubblici, che oggi garantiscono la sopravvivenza di quasi tutti i comprensori sciistici, verranno investiti con maggiore attenzione. Per questo motivo dobbiamo correre ai ripari, ma non con un atteggiamento passivo o di stasi. Dobbiamo muoverci velocemente per garantire la sopravvivenza di quelle località che, non potendo contare più sullo sci, possono tornare a essere paesi di montagna in cui non esistono alte o basse stagioni, ma 365 giorni di afflusso turistico costante e sostenibile. Un turismo che garantisca gli stessi fatturati e una qualità di vita, sia per i montanari sia per i villeggianti, migliore. Oggi va cambiata l'offerta, ripensata la gestione delle infrastrutture pubbliche che devono essere adeguate e ampliate. Penso agli uffici pubblici, alle poste, alla linea internet veloce che permetterebbe nuove forme del commercio dei prodotti locali e a molte persone di lavorare in smart working. Vanno create infrastrutture sportive differenti per soddisfare le esigenze dei tanti appassionati di sport che vanno in montagna per vivere altre attività outdoor. Con investimenti adeguati si deve puntare a incrementare la produzione e la qualità di prodotti locali manufatturieri ed enogastronomici, che sono anch'essi attrazione turistica. Va investito denaro nella creazione di aree protette e parchi sul modello americano, dove la gestione dell'afflusso turistico è basata sul rispetto del territorio e il mantenimento degli habitat naturali che oggi sono fortemente compromessi. Questo non significa non dare la possibilità di frequentare le terre alte, ma farlo in modo adeguato. Oggi non possiamo pensare che in paesi in cui vivono normalmente 1.000 abitanti ne possano circolare 6-7.000 con auto o al seguito nei fine settimana. Anche per questo motivo andranno investite risorse per creare una mobilità sostenibile che garantisca una qualità dell'aria migliore per tutti. Se mi guardo attorno, penso che l'uomo abbia commesso molti errori, che abbia preteso molto e guadagnato tanto dalla montagna, ma restituito poco. Eppure, ancora oggi ci tende la mano, mostrandoci delle nuove vie, consapevole del fatto che se l'uomo non cambierà atteggiamento, abitudini, comportamenti, scomparirà. Spesso sentiamo dire che dobbiamo salvare il pianeta, ma è un concetto totalmente fuorviante. Solo rispettando e proteggendo le risorse naturali ci salveremo dall'estinzione, perché la Terra, in un modo o nell'altro, ce la farà.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone, Genoma, la caccia al codice. Il sequenziamento del DNA umano fu un'impresa scientifica straordinaria che ha cambiato il volto della medicina. La sua storia fu una guerra senza esclusione di colpi tra due menti geniali e diverse. Di Margherita Fronte. Due recenti ricerche, pubblicate su Science, hanno gettato una nuova luce sul perché alcuni malati di Covid-19 sviluppano forme gravi, mentre in altri la malattia è lieve. Secondo questi studi, a guida statunitense, ma con un'importante partecipazione italiana, alcune anomalie o mutazioni sul DNA sono all'origine delle manifestazioni più serie, assieme all'età e ad altri fattori di rischio già scoperti nei mesi scorsi. Le mutazioni appena identificate mettono KO l'interferone, una molecola prodotta dal nostro organismo, che è una delle poche armi che il corpo può usare per contrastare il virus. E anche se soltanto una parte dei pazienti presenta i difetti, le implicazioni sono importanti, come spiega Giuseppe Novelli, direttore del laboratorio di genetica medica dell'Università Tor Vergata di Roma. L'interferone esiste già come farmaco per altre malattie. I malati di Covid-19 potrebbero essere sottoposti a un'analisi genetica e si potrebbe somministrare il medicinale nei casi in cui si scoprano le mutazioni. Il libro della vita. L'approccio, insomma, è quello della farmacogenetica, che utilizza i farmaci in base alle caratteristiche genetiche dei singoli pazienti. Impiegato ormai abitualmente nelle terapie contro i tumori, ma utile anche per altre malattie, la farmacogenetica è frutto della conoscenza sul DNA che gli scienziati hanno acquisito nell'ultimo trentennio. Più in particolare, è figlia del sequenziamento del genoma umano, la straordinaria impresa scientifica che riuscì per la prima volta a leggere circa 3 miliardi di lettere che compongono il nostro DNA e che determinano o influenzano le caratteristiche e le qualità che ci contraddistinguono. Paragonato per importanza allo sbarco sulla Luna, il sequenziamento del genoma fu anche una guerra senza esclusione di colpi tra due menti geniali e profondamente diverse. Francis Collins, a capo del progetto Genoma, finanziato da fondi pubblici, e Craig Venter, lo scienziato imprenditore che con la sua Celera Genomics sfidò apertamente il programma del rivale. L'idea di decodificare il genoma umano si fece strada attorno alla metà degli anni Ottanta, in seno a due importanti istituti statunitensi, il Dipartimento dell'Energia, DOE, e il National Institute of Health, NIH, la massima autorità USA in campo sanitario, che avrebbe poi preso la guida del progetto. A una trentina d'anni dalla scoperta, da parte di James Watson e Francis Crick, della struttura a doppia elica del DNA, gli scienziati si erano infatti resi conto che la conoscenza accurata del genoma avrebbe fatto compiere alla medicina progressi importantissimi. Inoltre, le tecniche già disponibili, seppur rudimentali rispetto a quelle moderne, avevano già permesso di decifrare i geni di alcune malattie, come la fibrosi cistica e la neurofibromatosi, entrambi scoperti con il contributo determinante di Francis Collins, che allora dirigeva un laboratorio all'Università del Michigan. Nel 1990, Doe e Nick decisero quindi di avviare il progetto Genoma, che avrebbe dovuto completare il sequenziamento in 15 anni, con una spesa di 3 miliardi di dollari. La direzione fu affidata a James Watson, influente scienziato il cui contributo nelle fasi preparatorie era stato determinante. Un inizio tormentato. Watson stabilì di procedere per fasi. Il piano per il 1990-95 prevedeva di tracciare una prima mappatura grossolana del genoma, che sarebbe servita come base per il lavoro successivo, e di migliorare le tecniche di sequenziamento, che per rientrare nei tempi e nel budget dovevano essere più veloci e meno costose. Alla sfida scientifica si aggiunse però una questione che parve subito spinosa. I dati ottenuti dal progetto Genoma sarebbero stati brevettati? Nell'entusiasmo dell'inizio, il problema restò sotto traccia, ma emerse con forza già nel 1992, quando la direttrice dei NIC, Bernardine Hurley, si scontrò duramente con Watson proprio su questo punto. In uno dei laboratori del progetto, diretto da un rampante scienziato di nome Craig Venter, si erano infatti ottenute delle sequenze alle quali non era stato possibile attribuire alcuna funzione. Hewill e Venter avrebbero voluto brevettarle, ma Watson si oppose, sostenendo che la condivisione dei dati avrebbe permesso di accelerare gli studi e lo sviluppo di applicazioni utili. Lo scontro fu talmente duro che Watson alla fine si dimise, senza che la questione venisse risolta, intravedendo però un futuro incerto. Anche Venter lasciò il progetto e fondò un istituto dal nome battagliero di Tigre, tigre nella pronuncia inglese, acronimo di The Institute of Genomic Research. Venter convinse a seguirlo alcuni degli elementi più brillanti del progetto Genoma, svuotandolo così di preziose competenze. Iniziò quindi a lavorare alla decifrazione del DNA di batteri, con la mente rivolta però al DNA umano. Francis Collins alla guida. Per circa un anno, la poltrona di direttore del progetto Genoma rimase vacante. Nell'aprile del 1993, Hewill chiamò infine Francis Collins, che sulla questione dei brevetti chiarì presto la sua posizione. I dati ottenuti con fondi pubblici sarebbero stati a disposizione di tutti. Del resto, i tempi stavano cambiando e diversi investitori avevano iniziato a finanziare piccole aziende centrate sulle possibili applicazioni degli studi sul DNA, che premevano per avere quei dati. Sul versante scientifico, Collins sapeva che il Tigre aveva obiettivi che andavano ben al di là dei microbi. Era infatti evidente che, per affinare le tecniche, bisognava partire da esseri semplici, come appunto i microorganismi. Per questo, il programma che lo scienziato presentò poco dopo il suo inserimento modificava in parte quello stabilito solo 3 anni prima. Gli obiettivi principali, la prima mappatura e l'abbattimento dei costi, subivano poche variazioni. Ma nel piano che avrebbe impegnato i ricercatori fino al 1998 si introduceva anche il sequenziamento del batterio. Escherichia coli e del lievito Saccharomyces cerevisiae. Parallelamente, Collins avviò programmi che avrebbero permesso, su periodi più lunghi, di decifrare anche i genomi della Drosophila melanogaster, il moscerino della frutta, utilizzato come modello dai genetisti fin dall'inizio del XX secolo, di Chenorhabditis elegans, un verme che ha fornito molti spunti agli studi di genetica, e del topo, uno degli animali più utilizzati nei laboratori. Gli anni successivi furono segnati dal raggiungimento degli obiettivi, spesso in anticipo rispetto alla tabella di marcia. Nel 1994 fu prodotta la prima mappatura, ma l'anno seguente Collins subì anche la prima cocente sconfitta. Venter annunciò infatti di aver ottenuto le sequenze di Haemophilus influenzae, un batterio che provoca la meningite, e di Mycoplasma genitalium, responsabile di infezioni del tratto urinario. I risultati di Collins, insomma, erano importanti, ma parlavano agli addetti ai lavori, svelando per la prima volta l'intero genoma di due esseri viventi. Venter guadagnava invece l'attenzione del mondo. Il 1996 vide comunque una parziale rimonta di Collins. Nel progetto Genoma entrò infatti massicciamente la britannica Wellcome Trust, che coordinava importanti laboratori nel Regno Unito, Germania, Francia, Giappone e Cina, e che iniziò a finanziare le ricerche sul DNA umano. Inoltre, i ricercatori del progetto pubblico centrarono un altro importante obiettivo con la decifrazione del genoma del lievito. Lo stesso anno, però, Venter calò un altro asso, sequenziando il DNA del Metanococcus janowski, un microorganismo marino capace di sopravvivere a pressioni che superano le 200 atmosfere e a temperature superiori ai 100 gradi centigradi. La scoperta non aveva applicazioni dirette sulla medicina, ma fece enorme scalpore fra i biologi, costringendoli a rivedere l'intera classificazione della vita sulla Terra. L'esame del DNA di Metanococcus janowski sanciva infatti l'esistenza di un tipo di microorganismi, gli archeobatteri, completamente diversi dai batteri già nati. Le ricerche di Venter erano effettuate con una tecnica diversa rispetto a quella utilizzata dal progetto Genoma. Il metodo Whole Genome Shotgun non si avvaleva di mappe preliminari, ma spezzettava l'intero DNA in minuscoli frammenti che venivano decifrati e successivamente riassemblati con l'ausilio di potenti computer. La tecnica era però mal vista dagli altri genetisti e la sua accuratezza fu subito criticata. Tuttavia, i successi di Venter sembravano dimostrare che il sistema funzionava, almeno per genomi di dimensioni limitate come quelli dei batteri. Parallelamente, si affinavano anche le tecniche di Collins. Così, nel 1997, gli scienziati del progetto Genoma sequenziavano il DNA del batterio Escherichia coli e decifravano un gene coinvolto nel morbo di Parkinson in appena 9 giorni. Il sorpasso sul piccolo gruppo rivale è però della fine dell'anno seguente, quando il consorzio pubblico ottenne la sequenza del DNA di un essere vivente ben più complesso di un batterio, il verme Cenorhabditis elegans. Nel frattempo, Venter, che per un po' aveva ripreso a collaborare con il progetto Genoma, aveva rotto nuovamente i rapporti con Collins, questa volta in modo definitivo. Venter fondò il Rockville, nel Maryland, la Celera Genomics, e dichiarò che sarebbe riuscito a completare il sequenziamento del genoma umano entro 3 anni. In pochi gli credettero, ma Collins, che invece lo conosceva bene, non lo sottovalutò e decise di accelerare i tempi. Il suo piano, reso noto sulla rivista Science il 23 ottobre 1998, prevedeva di produrre una sequenza che avrebbe dovuto coprire il 90% del DNA entro il 2001 e di colmare i gap nei 2 anni successivi. Si tratta di un obiettivo molto ambizioso, visto che finora è stato sequenziato soltanto il 6% del genoma, ammetteva Collins, che, senza citare apertamente la Celera, sottolineava che la tecnica usata dal gruppo rivale poteva presentare grandi difficoltà nella fase di assemblaggio.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Da consumatori, notizie e approfondimenti per i soci Coop. Come funziona l'intelligenza artificiale? Di Alessandra Farabegoli. L'intelligenza artificiale generativa si basa su algoritmi di machine learning che analizzano un gran numero di dati e imparano a riprodurne gli schemi e le caratteristiche e a creare nuovi contenuti originali. L'esempio forse più noto è ChatGPT, un modello di linguaggio che è stato addestrato su un vasto corpus di testi in lingua inglese ed è in grado di generare testi coerenti e convincenti. Risposte a domande, descrizioni di prodotti, proposte di slogan, racconti, articoli completi. La qualità delle risposte dipende da quanto è

0: Oro perché affidare la generazione di contenuti alle macchine diventerà più efficiente ed economico. La AI generativa cambia radicalmente anche il modo in cui otteniamo risposte alle nostre domande. Se cerco qualcosa su Google, ottengo un elenco di link che devo aprire ed esplorare, ma se faccio una domanda a ChatGPT o a Sydney, l'AI che verrà integrata nelle prossime versioni di Bing, ottengo direttamente una risposta, perché ci ha pensato il sistema a raccogliere i dati e riorganizzarli in modo coerente. Ma quanto sono affidabili queste risposte? Il dettaglio sulle fonti usate per addestrare i sistemi di AI è segreto industriale, il che rende praticamente impossibile valutare in che misura la selezione in ingresso abbia sofferto di pregiudizi, uniformità e conformismo di chi ha programmato il sistema. Sicuramente gran parte di questi dati proviene dal nord del mondo e, nonostante i filtri per cercare di escludere contenuti razzisti e fake news, questo rischia di amplificare stereotipi e bias. L'ha detto il computer. Come fai a mettere in discussione gli oracoli tecnologici? E non dimentichiamo quanto lavoro umano sta dietro all'automazione. La AI usa schiere di persone per tutti i compiti di basso livello che implicano il classificare, etichettare, verificare input e output dei sistemi. Sono lavoratori ombra, spesso stressati e sfruttati come quelli che moderano i contenuti sui social. Poi c'è il lavoro di chi ha creato i contenuti stessi. Un corpus gigantesco di conoscenza collettiva fatta di studi, racconti, articoli, testi, foto, immagini, che diventano combustibile per le elaborazioni della AI. Chi garantisce che non si tratti di materiali protetti da copyright? E se si tratta di contenuti di pubblico dominio, non dovrebbero essere collettivi anche i benefici derivanti dal loro uso? Non ho risposte certe, ma ritengo essenziale interrogarci su come evolve la tecnologia. Continua ad aumentare il divario fra chi sa e chi non sa, fra chi può e chi è tagliato fuori, mentre dovremo provare a usare le risorse e le idee non per accrescere il potere di pochi, ma per costruire realtà più sostenibili per molti, se non tutti.
1: Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Natural Style. Il tuo viso racconta chi sei. Di Claudia Bortolato. Scopri te stessa con la morfopsicologia. Viso largo e bocca grande? Sei ottimista e generosa, narici strette, labbra sottili, osservatrice, critica, sei un po' difficile in amore. Francesco Padrini, psicoterapeuta, spiega come incrociare la lettura di tratti fisici e carattere per capirsi e amarsi di più. La grande avventura è veder sorgere qualcosa di sconosciuto ogni giorno sullo stesso viso. È più avvincente di un viaggio intorno al mondo. È un pensiero tratto dai quaderni dello scultore e pittore svizzero Alberto Giacometti, vissuto il secolo scorso e ancora attuale, pensando a quanto il viso possa rivelare sempre qualcosa di nuovo di noi. L'analisi di lineamenti, espressività e struttura ossea del volto per trarre di primo acchito indicazioni sul carattere della persona che ti sta di fronte o per portare alla luce lati inediti della tua personalità è infatti l'intrigante campo di studio della morfopsicologia. morfopsicologia.net morfopsicologiaitalia.it. Nata dagli studi condotti tra gli anni 30 e 40 dallo psichiatra francese Louis Cormon insegnata

0: livello universitario in Francia, è una sorta di sintesi della psicologia con l'antica fisionomica, che vanta padri storici come Aristotele, Pitagora e Cesare Lombroso, il medico e antropologo padre della moderna criminologia. C'è anche una versione della morfopsicologia leggermente riveduta e corretta e utilizzata dagli psicoterapeuti corporei. La psicofisionomia integrata viso, corpo e carattere, che è stata perfezionata dallo psicologo e psicoterapeuta bioenergetico Francesco Padrini, bioenergetica.eu, l'esperto che ti guiderà nelle pagine seguenti alla scoperta di questa affascinante disciplina. Ma in che cosa differiscono le due discipline? Mentre la fisionomica era dogmatica e formulava giudizi statici, spesso ingiusti e contraddittori, sezionando il volto senza considerarne l'insieme, la morfopsicologia prende in esame l'insieme del viso in un'ottica dinamica di evoluzione nel tempo. Ogni giudizio, infatti, non è tassativo, ma riferito al periodo in cui viene espresso, perché anche il volto cambia con il passare degli anni e con le esperienze vissute, precisa Padrini. Si tratta dunque di una disciplina che richiede una buona capacità di sintesi e di apertura mentale per non rischiare di dare giudizi falsati o scivolare nei pregiudizi. Di più, qualsiasi interpretazione va considerata come un'indicazione di massima, anche perché, sottolinea Padrini, non esistono tipologie pure, esistono più spesso le tipologie miste, con la prevalenza più spiccata di un tipo o dell'altro. Il volto umano è sempre stato il mio grande paesaggio, scrisse Colette. Un principio che ben si sposa allo spirito della moderna morfopsicologia, perché come il paesaggio è uno sguardo d'insieme che dà un'idea della bellezza e delle caratteristiche di un luogo, così la forma del viso è il punto di partenza per carpire le sfumature caratteriali di una persona. Il primo screening è osservare se il viso è rotondo o allungato, per cogliere l'eventuale estroversione o introversione della persona. Una delle teorie cardine della morfopsicologia si basa infatti sulla legge di ritrazione e dilatazione. Secondo Corman, all'espandersi, al dilatarsi delle forme di quelli che in gergo morfopsicologico si chiamano ricettori sensoriali, ossia occhi, naso, bocca, corrisponde un movimento di apertura anche a livello comportamentale e psichico. Al contrario, alle forme contenute, sottili, e all'eventuale chiusura dei ricettori, corrisponde un movimento di introversione, di chiusura e di difesa nei confronti dell'ambiente, spiega Padrini. Morale. I visi tondeggianti, come quelli dell'attrice Emma Stone e delle top Miranda Kerr e Kylie Jenner, sono in linea di massima tipici delle personalità estroverse, accomodanti, empatiche e sentimentali. I volti più scarni e lunghi, come quelli di Liv Tyler, Alessandra Ambrosio e Blake Lively, appartengono più spesso ai caratteri introspettivi e riflessivi, controllati e creativi, dice Padrini. Dopo la prima scrematura tra viso tondeggiante o lungo, il secondo passo è analizzare più dettagliatamente l'ovale del viso, rifacendosi alle quattro tipologie fondamentali individuate da Corman: la dilatata, la contratta, la reagente e la concentrata, così Il tipo dilatato ha il viso decisamente rotondeggiante, gli occhi grandi e la bocca carnosa come l'attrice Mila Kunis e la top Gigi Hadid. Tutti tratti che rivelano un carattere molto estroverso, fiducia nelle proprie potenzialità, ottimismo e una certa influenzabilità. Nel tipo contratto, il viso è stretto e scarno, gli occhi piccoli e leggermente infossati, come quelli delle attrici Jennifer Garner e Sarah Jessica Parker, e della cantante Celine Dion. Spesso il naso ha narici strette, la bocca è sottile e incassata rispetto al mento e al naso. Secondo la morfopsicologia, questi tratti sono possibili indicatori di una vitalità un po' controllata, di riflessività e di una capacità critica accentuata che limita un po' nelle amicizie. La contratta ha anche una vita interiore molto intensa ed è tendenzialmente individualista. Il viso reagente, come quelli di Julia Roberts e di Emily Ratajkowski, ha l'ossatura facciale contenuta e una intensa vivacità espressiva dovuta agli occhi grandi, alle labbra piene, al sorriso aperto, alle narici larghe. Le peculiarità caratteriali, sensibilità, emotività, impressionabilità, senso estetico, buona empatia nei rapporti interpersonali e una certa indolenza. Infine, il viso concentrato ricorda quelli delle attrici Michelle Williams e Demi Moore e della super top Kate Moss. È largo o con la mascella un po' squadrata, il naso e la bocca sono piccoli, gli occhi espressivi. Il concentrato è un tipo calmo, poco sensibile alle influenze dell'ambiente esterno, pragmatismo, perseveranza, controllo, ostinazione, ambizione sono le altre peculiarità caratteriali. Dopo aver tratto le tue prime fondamentali considerazioni dalla forma del viso, puoi arricchire la tua analisi osservando i tre piani del viso: mandibola, mento e bocca, piano inferiore. Sono collegati agli istinti. L'area centrale, naso e zigomi, è connessa alla sfera affettiva e sociale, mentre la zona che racchiude occhi, sopracciglia e fronte è correlata alla cerebralità. Anche questi indicatori vanno valutati nel contesto delle altre informazioni trasmesse dal viso, avverte Padrini.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Ansa Cultura. Nella villa di Pausilipon riappare il salotto del feroce Pollione. Era sotto le terme. Augusto cancellò il primo proprietario, di Silvia Lambertucci. 10 dicembre 2022. Un raffinato tappeto di mosaico bianco con una doppia cornice nera a delimitarne il salone affacciato a picco sul mare di Napoli. Sparito 2000 anni fa, quando la favolosa dimora passò nelle mani di Augusto, rispunta nella villa imperiale di Pausilipon un pavimento che potrebbe finalmente raccontare qualcosa del suo primo proprietario, il ricco e feroce cavaliere campano Publio Vedio Pollione, commerciante di vini e uomo politico di successo, vicino all'imperatore, che l'onorava spesso della sua compagnia, fino a quando non lo mise in imbarazzo al punto da meritare, una volta morto, qualcosa di molto vicino alla damnatio memoriae, tanto che Augusto, erede dei suoi beni, ne occupò le abitazioni, la bella casa di Roma e la villa di Napoli, ma volle cancellare ogni traccia del suo primo padrone, la cui amicizia, scrive Tacito, gli veniva rimproverata anche molti anni dopo. Le novità, dopo 2 millenni di storia e almeno 2 secoli di ricerche archeologiche, arrivano oggi da uno scavo che l'archeologo Marco Giglio, dell'Università Orientale di Napoli, ha condotto con la concessione del Ministero della Cultura e in accordo con la soprintendenza all'archeologia, belle arti e paesaggio del comune campano, impegnata in un progetto di valorizzazione del parco archeologico di Posillipo, mentre con Angela Bosco e Rosario Valentini si sta lavorando per mettere a punto un modello tridimensionale di tutti i resti di questo settore dell'enorme villa. La nostra è ancora un'ipotesi, sottolinea l'Ansa Giglio, che in questa prima campagna di scavi, incentrata sulle terme superiori della villa e poi su una terrazza che durante la Seconda Guerra Mondiale era stata trasformata in una postazione militare, è stato affiancato dai suoi studenti. Composto da minuscole tessere bianche, il pavimento di quello che potrebbe essere stato il salone di Pollone, spiega, si trovava in realtà sotto alle terme fatte costruire presumibilmente dall'imperatore e poi più volte ristrutturate e modificate. I ricercatori ottocenteschi, guidati da un naturalista, lo avevano trovato, ma forse non lo avevano capito, così come non erano riusciti ad interpretare fino in fondo le funzioni degli ambienti termali e delle sale di servizio che li affiancavano, tra cui un prefurnium, ovvero il forno in cui ardevano le braci destinate a riscaldare il calidarium. Le nuove indagini ci hanno permesso di capire che l'ambiente con il mosaico è più antico delle terme e appartiene a un salone che si affacciava sul mare ed era ben più grande rispetto al locale che poi è stato occupato dai servizi delle terme, dice Giglio. Manca ancora una datazione stratigrafica, permette l'archeologo, ma in base allo stile quel salone potrebbe risalire all'età tardo repubblicana o al massimo augustea. Augusto regnò dal 27 a.C. Pollione è morto 12 anni dopo quella data, nel 15 a.C., ed è allora che la sua favolosa villa napoletana è passata nelle mani dell'imperatore, che già da qualche tempo però, almeno secondo quanto raccontano Seneca e Cassio Dione, aveva preso le distanze da un amico diventato scomodo proprio per il suo lusso esagerato, i comportamenti riprovevoli e la smodata crudeltà. Nato da una famiglia di ex liberti provenienti da Benevento, Pollione fondava la sua ricchezza sulla produzione e il commercio del vino e doveva il suo potere ad una serie di prestigiosi incarichi politici in Asia Minore, dove fu proconsole, e poi anche come amministratore di una proprietà imperiale in Egitto. L'uomo non godeva però di buona fama. Cicerone ne parla malissimo. Nunquam vidi hominem nequiorem, scriveva di lui, ovvero non ho mai incontrato un uomo più iniquo. E si racconta un episodio spiacevole dovuto ad una valigia piena di ritratti di matrone romane che gli avevano concesso i loro favori. Soprattutto si tramanda di una cena, proprio a Posillipo e con Augusto tra i suoi invitati, in cui, per punire uno schiavo colpevole di avergli rotto un bicchiere, aveva ordinato di farlo mangiare vivo dalle murene giganti della sua peschiera. Seneca e Cassio Dione scrivono che l'imperatore intervenne a fermarlo, salvando lo schiavo e ordinando che tutti i vetri preziosi della casa venissero rotti e gettati nella piscina. Ma questo non dovette bastare all'imperatore, che poi, diventato proprietario di quei beni, decise di rivoltarli come un calzino per far dimenticare a tutti a chi erano appartenuti. La casa romana all'Esquilino, prima di tutto, che fece radere al suolo per sostituirla con un porticato dedicato alla sua Livia, ma anche la grandiosa villa al mare, costruita in uno dei luoghi più suggestivi della costa napoletana, con le stanze affacciate sull'isola di Gaiola e le dépendance che arrivano fino alla spiaggia, da una parte la cala dei Trentaremi, dall'altra quella dei Lampi. Augusto la trasformò in un enorme complesso imperiale, aggiunse edifici sontuosi, porticati, giardini, persino una parte pubblica con un teatro da 2000 persone e un altro per la lettura delle poesie. Al posto del salotto con vista, in cui Pollione intratteneva gli ospiti e faceva sfoggio dei suoi beni, ordinò invece di sistemare le terme, anzi, i locali di servizio per la sua personale spa. Chissà, forse ancora una volta, a marcare le distanze.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
0: Dalla rivista Enigmistica. Bergonzoni,
3: Un'effusione di comicità di Giovanni Lovera. Ha un seguito di sostenitori fedelissimi e quando è in tournée con i suoi spettacoli teatrali registra il tutto esaurito, chiacchierando e intrattenendo il pubblico senza dargli modo di rendersi conto di quanto tempo sia passato. Alessandro Bergonzoni parla in fretta, talmente in fretta che ci vuole parecchia concentrazione per seguirlo. E la sua comicità non è certo ordinaria, anzi è molto studiata, accuratamente preparata. Ogni parola ha una sua perfetta collocazione e il senso intrinseco non è sempre così scontato. È un'arte sopraffina la sua, basata sui termini e le loro applicazioni, e non a caso il palcoscenico ideale è quello del teatro, dove il discorso nella sua ricchezza e nella sua semplicità si profonde, riempiendo la sala e incantando l'uditorio. Il comico bolognese approda al teatro della comicità dopo aver conseguito una laurea in giurisprudenza. Le sue prime esperienze come autore e attore risalgono agli anni Ottanta e i titoli fanno già presagire la sua preferenza per una visione surreale delle cose. È l'epoca di Sceneggiata, chi cabaret fa per tre. La regina del Nautilus, da cui la citazione «Mille luci, mille colori, mille fari nella notte, mille lucciole e mille lanterne, 5.000 in totale. E la saliera e la pepiera». Accanto alla sfera teatrale inizia a frequentare ambienti collaterali di radio e televisione, instaurando ottime collaborazioni con scuole e atenei interessati all'ambito della comicità e dei suoi sviluppi. Risalgono a questo periodo le ripetute partecipazioni allo show di Maurizio Costanzo, parallelamente all'affermarsi delle sue capacità riconosciute ormai sia dal pubblico sia dalla critica, che può leggere le sue rubriche sulle principali testate italiane, dall'edizione per l'Emilia-Romagna della Repubblica al Corriere della Sera, eccetera. L'attività giornalistica prepara il successo anche in campo letterario. Il suo libro, intitolato «Le balene restino sedute», sarà proclamato vincitore della Palma d'Oro al Salone Internazionale dell'Umorismo di Bordighera. È del 1992 anche l'idea messa su carta di proporre un testo contenente le frasi iniziali di una ventina di libri, mai scritti se non per queste poche righe d'apertura, e di una serie di eventuali copertine raccolte nel libro «Motivi di soddisfazione accampati nel deserto». Senza mai discostarsi dal filone comico, realizza diverse trasmissioni radiofoniche di successo in collaborazione con la RAI e ottiene nuove conferme teatrali nel 1992 con «Anghingò», seguito due anni dopo da «La cucina del frattempo». L'esplorazione dei meandri dell'umorismo lo porta a costruire spettacoli sempre nuovi dove un tema o una storia possono venire stravolti o raccontati in maniera che abbiano dell'assurdo e, proprio dall'accostamento di discorsi differenti, nasce la risata. Anche dal punto di vista letterario non si sofferma su una struttura fissa. Nel 1995 pubblica Il grande fermo e i suoi piccoli andirivieni, un romanzo scritto naturalmente alla sua maniera, rapido, ironico e sottile. Nella seconda metà degli anni 90 sperimenta una struttura colloquiale forse più semplice con una storia raccontata dall'inizio alla fine come nel caso di Zius del 1997, uno spettacolo straordinario esportato anche in Francia nell'ambito di una rassegna dove viene celebrata la sua fortunata carriera nel mondo della comicità. Intanto piovono i riconoscimenti per la qualità delle ricerche effettuate sulla comicità in tutti i suoi aspetti. Il decennio si chiude con un'altra conferma editoriale dal titolo Oplero, storia di un salto che propone l'ormai nota ironia per l'assurdo. Chi mi dice a me che dopo l'ultima cena Cristo non abbia mai più cenato, ma sia vissuto solo pranzando o facendo brevi spuntini? Dal punto di vista teatrale, Madornale 33, che racconta la storia di Fufio, si chiama Fufio, si scrive Fufio e si pronuncia Fufio. Sarà solo come un cane, poi ucciderà anche il cane e sarà ancora più solo, ma sarà felice e si scalderà davanti al sole del cervello. Al sol pensarci! Viene replicato per ben 3 anni, segnando il record personale dello spettacolo più visto. Il nuovo millennio si apre all'insegna della solidarietà e Bergonzoni diventa collaboratore e portavoce della Casa dei Risvegli Luca De Nigris di Bologna, una struttura unica in Europa, destinata ad aiutare le persone con familiari in coma. Da questa esperienza avrà vita un nuovo spettacolo teatrale, Coma Reading, in collaborazione con Alessandro Baricco, Pino Cacucci e Gabriele Romagnoli. Nel 2004 debutta con il lavoro Predisporsi al micidiale, che gli vale un ulteriore riconoscimento, il premio dell'Associazione Nazionale dei Critici di Teatro. Nel 2005 esce Non ardo dal desiderio di diventare uomo finché posso essere anche donna, bambino, animale o cosa. Mentre procedono di pari passo collaborazioni ed eventi. Continua la sua presenza nelle librerie, ma è con lo spettacolo del 2007, Nel, che si consacra come un grande del teatro, vincendo il premio UBU. Nel 2010 porta in scena Urge, nel 2014 Nessi e nel 2018 Trascendi e sali. È quindi a teatro che si gusta appieno lo stile dell'estroso comico bolognese.
4: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Il mondo deve sapere. Romanzo tragicomico di una telefonista precaria, di Michela Murgia. Einaudi 2017. Letto da Raffaella D'Incalci. Il mondo deve sapere, di Michela Murgia, è un romanzo tragicomico in forma di diario, nato dal blog dell'autrice durante il suo lavoro in un call center della multinazionale Kirby. Racconta con ironia e disincanto il precariato italiano attraverso le grottesche dinamiche aziendali, tecniche di telemarketing invasive, manipolazioni psicologiche e pressioni sui dipendenti per vendere un costoso aspirapolvere. Il libro denuncia uno stile lavorativo alienante, tra sfruttamento e culto del prodotto, facendo riflettere e divertire amaramente. Ha ispirato il film Tutta la vita davanti di Paolo Virzì. Buon ascolto.
3: Sono passati 10 anni dalla prima pubblicazione di queste pagine, scritte mentre lavoravo come telefonista a progetto in un seminterrato della provincia di Oristano, pagata 230 euro lordi al mese e 6 euro lordi in aggiunta per ogni appuntamento che fossi riuscita a fissare per mostrare alle ignare casalinghe l'aspirapolvere avveniristico chiamato Kirby. Me lo ricordo perché quel blog del 2006, che poi è divenuto questo libro, ha rappresentato la prima circostanza in cui ho usato la scrittura come mezzo per reagire a qualcosa contro il quale nessun'altra reazione sembrava possibile. Ma non è la sola ragione per cui non lo posso dimenticare. Quell'anno d'esordio è stato anche quello in cui il precariato divenne per la prima volta un argomento di moda nei talk show e nei comizi. Ce li ricordiamo ancora i politici nei salottini televisivi a pontificare che non bisognava definire precarietà quel deflusso dei diritti legati al lavoro. A sentir loro, allora come oggi, dovevamo chiamarla flessibilità, parola ambigua che a noi richiamava l'immagine di cose leggere e forti, il legno dell'arco e le chiome piegate dei giunchi al vento. Ma non riuscivamo proprio a declinarla sulle nostre schiene e i nostri progetti di vita, che avremmo voluto assai meno oscillanti delle foglie dei giunchi. In quegli anni faceva i primi passi la famigerata legge 30 sul lavoro, presentata dall'allora senatore della Lega Roberto Maroni, ma intitolata furbamente postuma al giuslavorista Marco Biagi, forse nella cinica speranza che il suo cadavere incolpevole la proteggesse dalle critiche che meritava. Ci dissero allora che quella riforma del lavoro era bella e moderna, ce la chiedeva l'Europa e dovevamo essere contenti. Le nuove generazioni avevano finalmente l'opportunità di vivere per anni motivate dalla prospettiva di non sapere se 3 mesi dopo il loro contratto sarebbe stato rinnovato. Nessuno con un briciolo di buon senso credette alla favola dell'aumento delle retribuzioni in cambio della perdita dei diritti. Infatti, qualche anno dopo, arrivò la crisi e gli stipendi scesero alla stessa velocità con cui gli ultimi diritti rimasti volarono via. Furono gli scrittori e le scrittrici tra i 30 e i 40 anni, Nove, Baiani, Desiati, Platania, Baldanzi, Falco, Incorvaia e Rimassa, a raccontare per primi quello che stava succedendo. Ma c'è voluto un decennio ancora perché un'istituzione come l'INPS, calcoli alla mano, si rendesse conto che il disastro, che allora in pochi annunciavamo come possibile, era già diventato probabile per la maggior parte di noi. Alla pensione, mitico traguardo a cui i baby boomers hanno aspirato con serena sicurezza, migliaia di uomini e donne nati negli anni 70 non sarebbero mai arrivati. O perché l'età pensionabile si sarebbe innalzata così tanto da ridurre enormemente le possibilità di arrivarci vivi, o perché il groviera contributivo generato dalle disconnesse carriere professionali di quella generazione non sarebbe stato sufficiente a garantire la rendita per la vecchiaia. Quella generazione oggi ha oltre 40 anni. ci rientrano i figli dei giustamente tutelati lavoratori del dopoguerra. Ma quei figli hanno oggi un futuro a termine, non più lungo dei loro rinnovi contrattuali, e un presente fatto di stipendi a forfè, incarichi a progetto senza il progetto, collaborazioni permanentemente saltuarie, finte partita IVA e stage eterni mai retribuiti. Quegli uomini e quelle donne che la cattiva coscienza della classe politica italiana ama definire generazione perduta, per potersene meglio dimenticare, perduti in realtà non lo sono per niente, perché sono qui, sono vivi, ci camminano accanto e saranno sempre di più. Siamo noi o lo saremo? Ciascuno coi suoi sogni non realizzati, le scelte che con più sicurezze lavorative si sarebbero potute fare, i figli mai generati per la paura di non avere abbastanza per crescerli e la pensione dei genitori come estremo paracadute nell'incertezza. In quella generazione depredata è l'Italia che si è perduta, sacrificando milioni di intelligenze, di idee e di potenzialità all'avidità di una parte del mondo industriale, quello che conta davvero, fatto di manager, convinti che la vita delle persone non sia una risorsa, ma un costo da ridurre fino a metterlo in concorrenza col più basso salario al mondo. Non stupisce che dopo 10 anni di questa scientifica progettazione, il 2015 sia stato l'anno in cui, per la prima volta da decenni, il numero dei giovani che hanno lasciato il paese per inseguire un sogno migliore è stato superiore a quello dei migranti economici che in Italia sono venuti nella speranza di realizzare i propri. Rileggere oggi le pagine che scrissi allora può strapparmi forse un misero compiacimento per la capacità che avevo di ridere davanti al baratro, ma nulla più di questo. Perché nel frattempo non ha smesso di essere vero che la mia generazione, insieme a pensione, diritti e stabilità, in quegli scantinati invisibili alla politica, si è persa, giorno dopo giorno, anche il futuro. Michela Murgia. Deh, direbbe Silvia, ho iniziato a lavorare in un call center. Quei lavori disperati che ti vergogni a dire agli amici. Cosa fai? E tu? Beh, mi occupo di promozione pubblicitaria. Che meraviglia l'italiano, altro che giochi di prestigio. Ma questo non è un call center comune, è un call center della Kirby. E sti cazzi, mica robetta. Ho saputo subito che era il call center che cercavo, quello dove avrei potuto davvero divertirmi. Non l'innocente sorriso del bambino davanti alla farfallina, direi piuttosto il sadico sorriso del bambino mentre con uno spillone fissa la farfallina al pezzetto di sughero per iniettarle la formalina. Mentre è ancora viva, ovviamente. Credo di averlo capito quando ho letto il primo cartello motivazionale nella sala d'attesa. Lavoro di squadra, il modo in cui gente comune raggiunge risultati non comuni. Anche il secondo, per la verità, non era male, quanto a prosopopea. È quando smetti di pensare che non ce la farai che puoi davvero cominciare a farcela. Pensa da vincente. Ricordo di aver pensato, sono loro, questi sono proprio loro. Il colloquio me lo ha fatto una ragazza troppo malvestita per essere una segretaria e troppo sveglia per essere una telefonista. Ne ho dedotto che fosse la psicologa addetta alla selezione del personale. In questi posti chi ti assume è sempre uno psicologo. Cosa spinge uno che ha fatto psicologia a fare questo lavoro di merda? È un mistero più grande della transustanziazione. Le ho detto le solite cose che uno psicologo di un posto così vuole sentirsi dire. Una motivazione sufficientemente forte da renderti manipolabile, ma che non sia il denaro. Perché ovviamente, se fosse il denaro, il primo che passa e ti offre 2 lire in più, lo segui come fosse Tom Cruise. Herman, la gerarchia del vincitore. Il lavoro è organizzato come in un gulag svizzero. 12 ore filate, divise in 3 turni di 4 ore, senza soluzione di continuità. La casalinga non ha scampo. È lei il target della diabolica organizzazione Kirby. L'ufficio è piccolissimo, le postazioni di combattimento sono la metà di un banco di scuola, divise da un pezzo di compensato. Danno sul muro e sullo schermo di un PC, ma sul muro, ovviamente, ci sono gli immancabili cartelli motivazionali. La telefonista che fa più appuntamenti avrà in premio una scatola di formaggini e 8,50 € lordi. Qualcosa mi dice che la parola lordo in questo posto non è semplicemente il contrario di netto. Sento già l'odore del sangue. Ma è presto per addentare. Per ora stiamo al gioco. Sono docile, spaesata, fingo di non capire. Sia benedetto il giorno che ho trovato sto lavoretto. L'età media è sui 25 anni. L'istruzione media è bassa, si capisce da tante cose. La figura più inquietante è la capotelefonista che comanda. Sono in due, ma una delle due non ha alcun peso, è evidentissimo. Per convenzione, la chiameremo Herman. Herman non è qui solo per lavorare, anzi, lei ci crede davvero. Non è semplicemente collaborativa, è convertita. Per Herman, Kirby è una fede, non un modo per sbarcare il lunario. È ferrea, arrogante, conosce ogni trucchetto per intortare la casalinga e, poiché è stata telefonista a sua volta, conosce anche tutti i trucchetti per intortare la telefonista media. Ha un buon gioco, un sottovaso ha più personalità di queste ragazze. Povere loro. Mi fingo del gregge. Sarà bellissimo. La telefonata. Come ti inchiappetto la casalinga ignara. La tecnica è esattamente quella che mi aspettavo. Una telefonata studiata nei minimi dettagli, di cui mi danno il testo, insieme ad alcune indicazioni. Sorridi, dall'altra parte del telefono si capisce. Se devi fare una domanda fuori testo, fai in modo che non cominci mai per non e che la risposta non possa mai essere no, altrimenti ti seghi da sola. Hai capito? Chiama le sceme. Buongiorno signora, sono Camilla De Camillis della Kirby di Paperopoli. Lei non mi conosce. Le spiego subito il motivo della mia telefonata. Sorriso. Lei è stata sorteggiata lì nel paese di chissà dove per ricevere un buono, enfasi, gratuito, di... veloce, igienizzazione completa. La signora non deve capire con esattezza cosa le si sta proponendo. O di un suo divano, o di un suo tappeto, o addirittura di un suo materasso. In cambio di questo servizio, lei dovrà semplicemente esprimere un parere sul macchinario che eseguirà l'igienizzazione e sulla persona che glielo mostrerà. Quando preferisce, signora, domani alle 15 o dopodomani alle 18? Diabolico! La casalinga non ha tregua. Ci sono anche le risposte predefinite per le obiezioni che possono sorgere. Non ho tempo. Ma signora, è solo un'oretta massimo, un'oretta e mezza, pronunciato con la virgola dopo massimo, in modo che la signora percepisca che la durata è massimo un'ora, mentre invece è di un'ora e mezza, quasi due, del suo tempo. Implicito è il messaggio che il tempo della signora non valga un soldo bucato, dato che può regalarcelo così, a gratis. Non compro niente. Signora, non c'è nulla da comprare, non è una vendita, ma solo una campagna pubblicitaria. Siamo noi che le stiamo facendo un omaggio. Come se lo scopo di una campagna pubblicitaria non fosse vendere. Ovviamente non verrà presa per il collo per acquistare, ma dopo un turlupinamento di quella durata, può darsi che sia proprio lei a chiedere «E quanto costa questo coso?» Non ci crederete, ma questo sistema funziona. Moltissime povere casalinghe, strappate ai loro lavoretti quotidiani da questa invasione telefonica, non sanno porre resistenza al bulldozer telefonista e dicono sì, fosse anche solo per chiudere la telefonata. Alcune, smaliziate, dicono no senza tregua. Davanti alle resistenze c'è anche il ricatto morale. Guardi, non mi interessa proprio. Signora, lei ci darebbe una mano a lavorare, perché noi... Enfasi. Giovani, siamo pagati dalla nostra azienda, enfasi, solo per far vedere questo macchinario. Se ci riceve ci darà la possibilità di lavorare e in cambio noi le chiediamo solo un giudizio a voce. Che ne dice di mercoledì a luna di notte? O preferisce sabato mattina all'alba? A quel punto anche il cuore più duro si scioglie. Quale mamma non si intenerirebbe al pensiero di poveri giovani senza lavoro, pagati solo per fare pubblicità? Dopotutto, si tratta solo di sorbirsi un mostruoso spot dal vivo della durata di 1 ora e 30 minuti. Poveri giovani, il sì è già dietro l'angolo. Sorridi, la signora lo percepisce. Io e Sigmund. Lo faccio per soldi? Cribbio. Telefono a raffica. Una media di 100 telefonate in 4 ore. L'obiettivo, per me che sono appena arrivata, è 3 appuntamenti. Ma 3 appuntamenti sono un orizzonte limitato. Ne prendo il doppio. In certi casi il triplo. Devo vedere cosa succede adesso. Scatta la prima riunione motivazionale con la psicologa, che convenzionalmente chiameremo Sigmund. Sigmund arriva nel reparto telefonico senza preavviso e si siede su una scrivania. Sembra tutto molto informale, familiare. Capisco subito che qualcuno oggi verrà sodomizzato mentalmente. Ragazze, perché fate questo lavoro? Quali sono le vostre motivazioni? Non ci vuole uno psicologo per capire che una domanda del genere sottende crisi. Le telefoniste devono essere sotto la loro media di appuntamenti. Siamo in fase rimotivazionale. Le risposte sono diverse, confuse, tra chi ha bisogno di denaro e chi non ha voglia di fare altri tipi di mestieri. Lavori veri. Avevo sperato in qualcosa di più appetibile, tipo dichiarazioni di fede nella Kirby. Peccato. Qualcosa sul genere «Io da piccola sognavo di vendere aspirapolveri per telefono». Attendo il mio turno, ma poiché ci sono solo da pochi giorni, evidentemente si ritiene di non coinvolgermi. Una mossa intelligente. Ma che palle! Speravo di poter addentare subito. Quindi lo fate per i soldi? Ma se vi offrissero un altro lavoro che duri 4 ore al giorno e vi pagassero il doppio, andreste via, allora? Cazzo sì, ma non lo dice nessuna. Hanno tutte motivazioni nobili per restare. Le colleghe sono simpatiche, il capo è un amore, sto bene qui, è una grande famiglia, ci sono cose che non hanno prezzo. Per tutto il resto c'è Mastercard. Com'è facile rifiutare un lavoro che nessuno ti ha offerto? Annuisco, con aria suoresca e concorde. Sigmund lo nota, incredibilmente a bocca. Fa l'errore che speravo. E tu? Camilla, te ne andresti? Io e Sigmund. Tecniche di motivazione. Parte prima. Fingo di pensarci. Fa suspense. Poi la guardo in faccia e dico: beh, io sono appena arrivata. Non ho legami qui dentro. Il capo l'ho visto una volta. Se sia bravo o farabutto, non è così fondamentale al momento. Pertanto, poiché lo faccio solo per soldi, questo lavoro, se me ne offrono di più a pari condizioni, me ne vado di corsa. Un istante di meraviglioso silenzio. Sigmund commenta: grazie infinite della sincerità. Andiamo avanti. Rido dentro. So che adesso vorrebbe privarsi del sesso per 1 anno, come punizione per avermelo chiesto. Ma mantengo il contegno di chi non sa cosa ha appena detto. Le altre telefoniste mi guardano, come se in fondo le mie parole non fossero tanto assurde. Qualcuno fa anche un cenno di approvazione, discretissimo. Poverine, io le salverò, ma non lo sanno ancora. 1 settimana dopo c'è un altro incontro. Questo è fisso, ogni venerdì pomeriggio. Indicazioni, pianificazione e controllo degli obiettivi. Carote a chi sta andando bene, bastonate a chi non produce quanto dovrebbe. È l'acquario dove volevo sguazzare sin dall'inizio. Herman è furiosa. Siamo molto al di sotto della media sperata. È furiosa anche perché c'è un relax generale nel reparto e adesso lei darà una bella raddrizzata sotto gli occhi paterni del boss, che tace in complice assenso. Io però sono pienamente in obiettivo, anzi ho sforato. Ed ecco che parte la prima strumentalizzazione. Rosina, come vedi Camilla, che è appena arrivata? Il risultato non solo lo ha fatto, ma lo ha addirittura doppiato, visto che si può. E lei non è esperta quanto te. Sottinteso, nel turlupinare la povera casalinga. Rosina mi odia, ma mi sorride. Qui bisogna sorridere sempre, perché non si vende solo il Kirby, si vende una filosofia di vita. Think positive, little Rose. Come direbbe la nonna, se ti stuprano e non puoi opporti, rilassati e cerca almeno di godertela. Rosina ci prova. Nel mio cuore la stimo. Sorrido, modesta e imbarazzata. Io non ho nessuna colpa se le casalinghe mi dicono sì, quelle infingarde. Herman, dopo la cazziata generale, fa partire il lancio dell'obiettivo. Anche questo è studiato. Mazziare, far sentire delle merde totali. Poi proporre la luna, perché la voglia di riscatto ti spinga a raggiungerla. Aberrante, ma tutte sembrano sollevate. Cazzo, funziona. Mantengo alta la guardia. Il meglio deve ancora venire. Herman, tecniche di motivazione, parte seconda. Herman è scatenata. Si sente donna manager. Lo vedo da come si muove. Alla terza media. Ci scommetto. Questo mondo le ha dato l'opportunità di sentirsi qualcosa. Qualcuno è già un passo successivo. Non chiediamo troppo. L'Herman qualcosa ha una sorpresa per noi. Gli obiettivi sono allucinanti. 200 appuntamenti al mese per tutte, tranne che per me, che sono una new entry. Se per 2 giorni non fai la media che ti permette di arrivare a quell'obiettivo per la fine del mese, farai 2 turni di 4 ore il terzo giorno. Chi raggiunge gli obiettivi avrà premi misteriosi. Il senso dello humor non le manca, almeno quello. Ma il tocco di classe arriva ora. Ragazze, sono così sicura che questi obiettivi siano alla vostra portata che ho scommesso con Bill Gates, il boss, che se non li raggiungete mi licenzio. Sì, ragazze, cambio mestiere. Sorride. No, signora, non è...

La parte del boia annunciato, ma con l'aria di chi dica: io ne ho semplicemente preso atto, questa donna è decisa, non riesco a fermarla. Quando si mette in testa una cosa, è bellissimo e agghiacciante allo stesso tempo. Nessuna delle ragazze si rende conto della manipolazione. Rosina è veramente terrorizzata all'idea di causare il licenziamento di Herman con la sua inettitudine sul lavoro. Da domani ci darà dentro, sicurissimo. Herman e Bill Gates si lanciano uno sguardo che è un poema di marketing spinto. Sono un'associazione a delinquere e lo vedo solo io. E vabbè, verrà il momento della consapevolezza collettiva. Vorrei tanto chiedere quale sarà la controparte di Herman se per caso l'obiettivo viene raggiunto. Ma sarebbe una carta troppo scoperta da giocare ora. In pubblica sessione. Verrà il mio momento. Sarà succulento. Il Kirby, questo sconosciuto mostro casalingo. È giunto il momento di spiegare cos'è il Kirby. Per farlo, mi metterò nei panni di una casalinga. Dietro questo nome innocente, che suggerisce immagini rassicuranti a metà tra Bambi e i puffi birichini, si nasconde un aggeggio infernale dai 1000 accessori, in acciaio cromato, presso fuso in un unico blocco. Devo ancora scoprire perché questo costituisca un pregio della serie che, se si scassa, come cazzo lo apri per aggiustarlo? Ma non poniamoci domande esistenziali, anche perché la risposta del consulente venditore sarebbe sicuramente che il Kirby non si scassa mai, signora, mi creda. Io ce l'ho da 102 anni ed è sempre efficiente. La silhouette ricorda quella delle vecchie care lucidatrici dei bei tempi andati. Questo aggeggio non è un semplice aspirapolvere. Il consulente si indigna e la butta sul personale, se vi permettete di definirlo tale. Anche la telefonista non deve permettere questo insulto al Kirby. Il folletto. Quello sì che è un aspirapolvere. Il nostro è un macchinario americano multifunzione che fa 70 lavori diversi e sostituisce 10 elettrodomestici. E sti cazzi, io non li ho 10 elettrodomestici. E inoltre non sono la casalinga che fa 70 lavori diversi in casa, al massimo ne faccio 4: scopare, stirare, lavare e spolverare. Gli altri 66 li lascio fare al consulente, se ci tiene. Mi piace la precisazione che il macchinario sia americano. È vero che è americano, ma dirlo ha una sua valenza commerciale, perché la casalinga media è convinta che tutto quello che viene dagli USA sia una figata immane. Ma cosa fa il Kirby con esattezza? Per esempio, aspira la polvere, ma fa anche i massaggi alla cervicale, stura i lavandini, tinteggia i muri, igienizza il cane e il gatto. Fa questo e un'altra miriade di cose, a sentire il consulente venditore. Insomma, è spaventoso. Se è falso, mi sento sollevata. Se è vero, non lo voglio. Un amico, quando glielo dissi, mi chiese se per caso facesse anche pompini. È probabile, risposi. Mi è rimasto il dubbio sull'igienizzazione del cane e del gatto. Ho un gatto, ma gli ho promesso che questa cosa bruttissima a lui non succederà mai. Immagino che si tratti di gettarlo in pasto alla macchina che gli fruga nel pelo alla ricerca dell'impossibile. E poi lo lascia, traumatizzato e igienizzato, sul tappeto vicino al camino. Povero micio mio, mai, lo giuro. Il Kirby aspira, ma spruzza anche. Pulisce a secco, ma può aspirare anche liquame, perché il suo sacchetto ha il brevetto ospedaliero. Dietro questa dicitura generica si nasconde semplicemente la parola impermeabile. Ma detto così, fa decisamente meno fico. Ma la frase chiave del perfetto consulente è che il Kirby ha il brevetto della NASA. Cosa c'è dietro questa misteriosa, aliena dicitura che sottintende che il Kirby abbia qualcosa in comune con la ricerca aerospaziale?

Avete ascoltato un estratto da Il mondo deve sapere, romanzo tragicomico di una telefonista precaria, di Michela Murgia, Einaudi 2017, letto da Raffaella D'Incalci.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

l'uomo, senza nemmeno accorgersene, torna ad essere quel che è sempre stato, una creatura perennemente insoddisfatta, che non sa vivere in pace. Mauro Corona.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

si può essere tutto ciò che si vuole. Basta trasformarsi in tutto ciò che si pensa di essere. Freddie Mercury.

0: Genio, ribelle, immortale. 8 puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La misura dell'intelligenza è data dalla capacità di cambiare quando è necessario. Albert Einstein.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Novembre 1918. La fine della Grande Guerra in Italia. Il 4 novembre 1918 finisce la Grande Guerra in Italia. Nel corso delle operazioni militari, durate 3 anni e mezzo, circa 700.000 soldati hanno perso la vita e oltre 900.000 sono rimasti feriti. Alle ore 12 il generale Armando Diaz trasmette il bollettino della vittoria ad un paese fortemente provato dai lutti e dagli obblighi della mobilitazione generale. Si conclude così un conflitto che doveva durare poche settimane e che invece sembrava non poter finire mai. Perché in quei giorni d'autunno l'impero austro-ungarico e quello tedesco sono costretti a cedere? E cosa succede subito dopo? Gli eventi del 4 novembre 1918 sono una delle conseguenze generate dall'offensiva finale del Regio Esercito. Questa operazione, conosciuta come la Battaglia di Vittorio Veneto, comincia il 24 ottobre 1918, a un anno esatto dalla rotta di Caporetto. Le truppe italiane non incontrano particolari resistenze. L'impero austro-ungarico sta infatti vivendo una crisi talmente profonda da sembrare ormai irreversibile. Al pari della Germania, il governo di Vienna subisce le conseguenze del blocco navale britannico, decisivo per le sorti della guerra. La flotta inglese ostacola i rifornimenti di viveri, quindi la popolazione civile soffre la fame. Anche i comandi degli eserciti